0: perché glieli facevano imparare a memoria. Noi giovani ci siamo persi. Secondo? Il secondo, non nominare di Dio in vano. Terzo? Ricorda di santificare le feste. Già su questo arrivano persone che dicono: padre, non ho peccati. E poi quando vado, sì, mi faccio la comunione. E io gli dico: ma sei riuscito ad andare tutte le feste comandate, tutte le domeniche a messa? E dice: no, diverse le salto per questo, per quest'altro. Ma lo sai che è peccato mortale? Lo sai che la volta dopo ti sei fatto la comunione col peccato mortale? La sai questa cosa? Sai che se ti leggi Giovanni 6, Gesù ti dice che chi mangia e beve del mio sangue, mangia il mio corpo e beve il mio sangue, non è degno di me, mangia e beve la sua condanna. Le sai queste cose oppure sono i preti che sono cattivi? No, è il Signore che ci ha detto cose importanti su questo. Eppure non le sappiamo più. Andiamo oltre. I primi tre comandamenti sono il succo di tutta la nostra relazione con Dio, e anche sul primo rischiamo di bypassare tutto, perché che cosa diciamo? Sì, certo, io credo in Dio, credo in un solo Dio, dico il credo, io mica credo in altre idee, in altre situazioni. Poi non ci accorgiamo che la seconda frase, non avrai altro Dio all'infuori di me, ci distrugge, perché ci sono tantissime cose che ci entrano come idoli nel cuore, che ci posseggono, che ci trattengono e che ci tolgono la pace. Perfino mio figlio può diventare un idolo che mi toglie la pace. Perfino il mio lavoro, se diventa ingombrante nella mia vita, che non lascia spazio alle relazioni, a Dio, a me stesso, è un idolo pure quello. Anche se è una cosa buona, capisci? Perfino io che faccio il prete, se non faccio troppe cose per evangelizzare e poi non c'ho spazio per fare l'adorazione eucaristica, ma che senso ha? Qual è il senso del mettere al centro l'io? Perché sto mettendo anche con una cosa buona, lo posso fare, ed è un idolo. Allora su questo ogni comandamento può essere un fiume in piena che ci fa convertire. E gli altri comandamenti sono tutti sulla relazione, no? Il quarto lo sappiamo, almeno quello. Onora il padre e la madre. Il quinto? Non uccidere. Non andiamo bene. Non uccidere. Ma io non uccido nessuno. Solo che quando vedo quella persona passo dritto. Non esiste quella persona. Non l'hai uccisa? O con le parole, col giudizio, non l'hai uccisa? Oppure se dici qualcosa di quella persona a qualcuno che poi la ridirà a qualcun altro e che diventerà una bella targhettina. Ne ammazza più la lingua che la spada. La lingua non ha ossa, ma rompe le ossa più dure. Chiediamola al Signore questa consapevolezza, altrimenti passiamo oltre, no? Il sesto qual è? Non commettere atti impuri, non commettere adulterio. Su questo lasciamo stare perché sovrassediamo. Il settimo? Non. A tutti con desiderare. Il settimo? Non rubare. Ma io no, ma io non rubo a niente, no? Però peccato che posso anche possedere e non dare a nessuno. Posso anche essere di un egoismo pazzesco in cui gli altri non li vedo più. E se ho 10 vestiti nell'armadio che non uso, non mi scordo, me lo dimentico che possono servire ai poveri e che li sto rubando ai poveri. Cosa vuol dire poi rubare? A volte la cupidigia ci porta a possedere talmente delle cose o perfino delle persone che ci distrugge. Abbiamo paura di perdere. E quello può diventare perfino un rubare. Cioè ogni comandamento, se ci entri dentro, ti fa scoprire un mondo. E poi gli altri vengono anche di conseguenza, perché quando abbiamo paura di perdere qualcosa, ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. No padre, ma ne sono bugie bianche. Ma che sono queste bugie bianche? Non ho ancora capito, perché se uno scopre la tua bugia bianca, la fiducia in te la perde lo stesso.
1: Dice una bugia a fin di bene.
0: È a fin di bene. Il problema non si può spiattellare tutto in faccia alle persone. Non è che vai a trovare uno che c'ha il cancro e gli dici: ah, ci vediamo all'altro mondo. Cioè non è che è buttare in faccia le cose alle persone, ma è lottare per la verità. che il Signore è la verità. Lui è la verità. E su questo, se ci sporchiamo nel dire menzogna, a un certo punto la cosa brutta è che non sappiamo distinguere più il vero dal falso. Diventiamo confusi, perché non sappiamo più neanche noi chi siamo, uno, nessuno e 100.000. Non lo capisci più, perché diventi un camaleonte. No, quando siamo preoccupati del giudizio degli altri, in alcuni luoghi dico questo, in altri luoghi, no, qui non si può dire, dico quest'altro. E non è che iniziamo a dire bugie, ma iniziamo a vivere da menzogneri, da falsi, da ipocriti. E la menzogna ci entra talmente dentro che non sappiamo più cos'è. Non ce ne accorgiamo più. Tanti non se la confessano nemmeno. E tutto questo nel rapporto con le persone e con le cose ci fa capire nel nono e il decimo comandamento che poi ci possiamo lasciar possedere dalle persone e dalle cose. Perché quando non è Dio al centro della tua vita, ti nascono le invidie, ti nascono le gelosie. Se non sai quanto vali, che vali il sangue di Cristo, che succede? Che inizi a riempirti di cose o di persone che possano farti sentire un valore. E ti senti sempre più vuoto, più vuota, sempre di più. Non funzioni più, perché non stai mettendo al centro del cuore Dio. E quando non metti al centro del cuore Dio, non esiste il neutro. Perché chi toglie la luce, che cosa entrano? Le tenebre. Non c'è scelta, non esistono persone. Guardatelo nelle persone che dicono: no, io non vivo i sacramenti, non prego tanto, però mi comporto bene. Sicuramente tanti atei si comportano meglio di chi si dice cristiano. Il problema è che poi, se vai a vedere nella sua vita, è entrato qualche altro Dio. E quando entra qualche altro Dio, qualche altro idolo, Satana ha già vinto. Perché ti entrano tenebre e ansie e paure in cui noi siamo stati creati per vivere per qualcosa di grande. Allora pure chi ti fa il Bari c'ha qualcosa al centro del cuore e lo mette al di sopra di tutto. Il problema è che non ci basta, perché noi abbiamo bisogno di qualcosa che è infinito, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di un amore che è infinito. E gli amorucci così, le soddisfazioni così, dopo un po' ci fanno l'effetto dell'acqua salata in bocca, ti fanno stare male, ti danno solo ansia. Allora su questo stiamo attenti, perché nei comandamenti ci basterebbe fermarci al primo, in quel credo in un solo Dio che diciamo in ogni domenica a messa, ma spero, e tutto si trasforma, perché scovando quello che non è Dio iniziamo a buttare fuori tenebre dalla nostra anima e dalla nostra vita. E allora i peccati, dalla prima all'ultima confessione, saranno verità. E su questo vi consiglio con tutto il cuore di trovarvi anche il peggior prete, ma che sia un confessore costante. Perché al medico di base, se ogni volta gli devi raccontare tutto, diventa stancante, e tante volte lo usiamo anche per fare giochetti, a volte dico una cosa, a volte dico un'altra, a volte non dico tutto. Quella vergogna che Satana ci mette con una persona magari nuova ci impedisce di liberarci, rimaniamo prigionieri. Io ho visto persone riuscire a confessarsi qua a Medjugorje, peccati che non si confessavano da 30 anni, si sono spezzate catene, che si è visto trasformato perfino il loro volto in quel momento. Non ascoltate quelle ingiunzioni, quelle paure. Noi preti ne abbiamo ascoltate di tutte, siamo a volte più peccatori di voi. Non ascoltate questo, perché abbiamo bisogno di vivere da persone libere. Chiediamo in questa Santa Messa che il Signore ci liberi e che attraverso le mani di Maria ci metta davvero quel desiderio di purezza, di verità, di libertà, che trasforma il nostro cuore, la nostra vita, e lì ci fa diventare testimoni. Perché io lo dico sempre, un termosifone che non scalda vuol dire che è spento. Se non scaldi nessuno, se non fai venire a nessuno la voglia di verità, di libertà e dell'amore di Cristo, vuol dire che sei spento. È inutile che ce la raccontiamo. Allora lì diremo: la messa è finita, andate ad annunciare, perché saremo pieni di Spirito Santo, saremo pieni di luce. Chiediamola in questa Santa Messa, va bene, insieme, con tutto il cuore. Sull'altare mettiamo pane, vino e tutto quello che non riusciamo a vivere in Cristo. E il Signore lo trasformerà. Amen.
1: Ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altro Dio fuori di me. Non nominare il nome di Dio in vano. Ricordati di santificare il giorno del Signore. Onora il padre e la madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non dire falsa testimonianza. Non desiderare la donna d'altri. Non desiderare la roba d'altri. Ecco, Dio vi benedica tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Carissimi amici, vi saluto tutti con gioia e oggi vorrei parlare di un tema che è molto molto importante, infatti fondamentale, perché come lo dice il titolo di questo video, siamo destinati al cielo. Il cielo è il nostro scopo. Allora, ma il cielo non è automatico. Oggi ho preso due personaggi con me, prima di tutto San Giuseppe. San Giuseppe perché lui è l'uomo della parola, è lui che ha insegnato la Bibbia a Gesù bambino e ha sempre seguito con tanta fedeltà le parole di Dio, le parole della Bibbia. Dunque il mio tema oggi è i 10 comandamenti, ma in Israele, nel popolo di Israele, non ci dice 10 comandamenti, ci dice 10 parole, perché sono parole di vita, sono parole che danno la vita e che impediscono la morte. Perché queste 10 parole? Perché queste 10 parole, se viviamo queste parole, abbiamo la benedizione di Dio e anche la prosperità. Mi ricordo quando siamo passati dal secondo millennio al terzo millennio, la Madonna ci ha detto che se diciamo un sì a Dio, questo secolo, dunque quello secolo dove siamo noi adesso, sarà un secolo di pace e di prosperità. Dove la prosperità? Dove la pace oggi? Abbiamo mancato questo treno, questo l'abbiamo mancato perché? Perché abbiamo dimenticato le 10 parole di vita che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè. Vogliamo la prosperità, vogliamo la pace, vogliamo la benedizione di Dio su di noi. Allora vi invito a leggere cosa ha detto Dio a Mosè. Avete nell'Esodo capitolo 20 tutto il racconto di questa trasmissione di Dio a Mosè e poi anche nel libro del Deuteronomio capitolo 5. Vi invito anche a leggere nel Catechismo Cattolico nel paragrafo 2084 tutti i comandamenti di Dio con la spiegazione, e è molto molto interessante scoprire delle cose meraviglie e non aver paura della parola comandamenti, perché sono parole di tenerezza. Come sono nati questi comandamenti, queste parole? Sono nati dal cuore buono di Dio, di un padre che vedendo il mondo che si perde, vedendo il mondo che non è felice, che è sbagliato, che prende la via sbagliata, le sue viscere sono così come una mamma che vede il piccolo perdersi, allora ha dato queste parole per avere la luce per andare avanti sul cammino giusto e salvare le nostre vite. È un calcolo sbagliato decidere di calpestare i comandamenti di Dio, perché se facciamo così troviamo una falsa libertà e questa via di falsa libertà ci porta il guai, ci porta la disperazione, ci porta il malessere, la frustrazione, siamo vuoti, siamo tristi. E poi ci divide tutti perché ciascuno fa le sue cose e dunque c'è la guerra. Invece se seguiamo tutti la via di Dio, allora siamo uniti, c'è la vera pace, c'è l'amore mutuale, c'è la gioia di essere aggiustati a Dio. Si dice che Giuseppe era un uomo giusto, significa che era un uomo che era sempre aggiustato alla parola di Dio, perciò era così silenzioso, perché aveva continuamente l'ascolto della parola di Dio nel suo cuore, ma anche nelle parole, nella Bibbia, nella Torah. Calpestare i comandamenti di Dio e pensare che abbiamo una cosa migliore da fare ci distrugge, poco a poco interiormente ci distrugge. Siamo fuori vita, fuori gioia e fuori pace. Vedete nel Vangelo, vediamo Gesù, quando questo giovane viene da lui per dire: maestro buono, ma cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde con una domanda: ma tu vivi i comandamenti di Dio?
Meno male che lui viveva questi comandamenti. Ma vedete, il legame fondamentale tra le parole di Dio e la vita. Ma la vera vita su questa terra è la vita eterna. Abbiamo le due. Infatti vi voglio contare questo episodio di Medjugorje, quando sapete che tutti i 25 la Madonna ci dà un messaggio per tutto il mondo, e la veggente Maria Pavlovich riceve questo messaggio del 25. E ogni Natale, 25 dicembre, Maria arriva col bambino Gesù nelle braccia, e vestito d'oro, tutti e due vestiti d'oro, è una cosa splendida, di gioia, incredibile. E nel 2013, ecco che dopo l'apparizione, la veggente Maria era un po' strana, un po' perturbata, diciamo, era un po' così, e ci ha detto: oggi la Madonna non ha dato nessun messaggio. Siamo rimasti così. Però, dice, è il bambino Gesù che ci ha parlato, è il neonato Gesù ci ha parlato. Lui si è seduto sul braccio della mamma e ci ha parlato con autorità di un ragazzino di 7 anni, anche se era neonato. E cosa ci ha detto? È Gesù che parla. Era la prima volta che i veggenti avevano visto Gesù parlare, così piccolo Gesù parlare. Cosa ha detto? Due cose fondamentali. Prima cosa, sono io la vostra pace. Significa non andare a cercare la pace altrove. Come mai andiamo a trovare la pace delle cose che ci tolgono la pace, che ci tolgono la felicità, che ci perdono? Sono io la vostra pace, dice Gesù. E poi la seconda parola che ha detto: vivete i miei comandamenti. Vivete i miei comandamenti, vivete le mie 10 parole. Non si tratta solo dei comandamenti dato a Mosè, ma anche tutto quello che ha detto Gesù nel Vangelo, tutto quello che ha detto Gesù. Poi la Madonna, in altro messaggio, bene che condivido con voi questa cosa perché lo dobbiamo sapere, la Madonna ci ama in modo pazzo, posso dire. Il suo amore è incredibile e lei vuole la salvezza di tutti noi. Lei vuole prendere tutti noi nel suo manto materno e portare tutti noi nel cielo con lei. E ha detto: cari figli, non posso aiutarvi. Non posso aiutarvi se non vivete i comandamenti di Dio, se non vivete la confessione, se non vivete la Santa Messa. Lei ha detto: non posso aiutarvi. Si capisce bene, perché lei non può fare un lavoro, un compito fuori di quello che fa Dio stesso. Sono insieme loro. Allora lei aiuta, ma quello che è un lavoro, un compito fuori di quello che fa Dio stesso. Sono insieme loro. Allora lei aiuta.

0: l'ho detto all'inizio, ho scelto di lasciare parlare Padre Daniele della comunità di Nuovi Orizzonti perché lui ha parlato bene dei 10 comandamenti e ha dato delle luci un po' nuove, un po' interessanti e diversi aspetti di queste preziose parole di Dio. Allora possiamo adesso ascoltarlo, penso che ci fanno riflettere molto. Allora, prima di lasciare la parola a Padre Daniele, volevo ricordarvi che tutti noi siamo nati, siamo creati per il cielo, destinati al cielo. Però ci dice la Madonna, ma cari figli, vedendo quello che facciamo, vedendo quello che scegliamo, quello che le vie che abbiamo preso in questo mondo perso, lei ci dice, ma cari figli, pensate e faccela senza la benedizione di Dio. Allora, prendiamo questa benedizione, dai. E non dimenticare mai che Dio è misericordia. Come l'abbiamo visto nella testimonianza di Gloria Apollo, che quasi tutti gli italiani conoscono, era una pesta di prima classe, possiamo dire, e aveva calpestato tutti i comandamenti di Dio, e quando è passata all'altro mondo era persa. Però cosa ha fatto? Vedendo che il suo destino non era il cielo, ma l'altra parte, cosa ha fatto? Ha gridato. Allora ci tratta di gridare, ma gridare verso un Dio misericordioso. Signore, abbi pietà di me, sono un poveraccio, abbi pietà di me, sono un peccatore, ho fatto tutto sbagliato, Signore, pietà di me. Chiamiamo la misericordia di Dio su noi stessi e su tutto il mondo. Questo mondo senza pace, questo mondo perso, come dice la Madonna, c'è sempre un modo di ritrovare la guarigione, la salvezza. Gridiamo verso Dio in questo mondo senza pace. Signore, abbi pietà di noi. Vogliamo essere salvati. Vogliamo tutti andare al cielo. Dai, Signore, dacci la grazia. Abbi pietà di noi. Perdonaci.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: locazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siamo pronti ad ascoltare insieme a voi una storia e a parlare ovviamente di vocazione, vocazione sacerdotale in questo caso, e a parlarne non come di qualcosa di astratto lontano, perché la racconteremo come una storia concreta fatta di entusiasmi ma anche di passaggi difficili, di spostamenti inattesi, di domande mai del tutto spente. Ci sono infatti vocazioni che nascono proprio da una domanda semplice eppure vertiginosa: mi ami? È la domanda che Gesù rivolge a Pietro. Ed è anche la domanda che in un giorno feriale qualunque ha raggiunto il cuore di un ragazzo arrivato in ritardo alla messa. Quel ragazzo si chiamava Simone, oggi è Don Simone Caleffi, sacerdote della diocesi di Roma dal 2006. 20 anni quindi di sacerdozio, una vita piena di volti, di storie, di incarichi, di studio, di servizio e di musica, perché è un altro linguaggio che attraversa tutta la storia che racconteremo. E allora lasciamoci accompagnare da parole, note e ricordi, quelli di Don Simone Caleffi, che è collegato con noi. Ben arrivato Don Simone.
2: Grazie.
1: Partiamo dal presente, ma mi racconta quante cose meravigliose fa? Ci vorrebbe una trasmissione solo per raccontare quello che fa Don Simone.
2: Spesso si dice che il sacerdote è un uomo molto impegnato, ed effettivamente anche a Roma, dove uno potrebbe dire ma forse a Roma un po' meno, magari in altri posti dove c'è più carenza, invece devo dire che così un po' la mia vita parla di questo, no? Di tanti impegni che, come diceva il Papa Benedetto, noi cerchiamo di portare avanti nella vigna del Signore. Quindi in questo momento, per esempio, mi trovo a essere docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense, dove insegno teologia delle religioni e del dialogo interreligioso, e nella scuola di teologia per laici, dove faccio teologia morale, che è un po' la disciplina nella quale sono specializzato, dove ho conseguito il dottorato all'Accademia Alfonsiana, e poi insegno anche alla Libera Università Maria Santissima Assunta, e oltre ad avere, diciamo così, altri incarichi di tipo, chiamiamoli così, di pastorale culturale, per cui sono redattore dell'Osservatore Romano, sono coordinatore dell'area sapienziale della Pontificia Accademia di Teologia, e magari per quanto riguarda più la vita pastorale, chiamiamola così, diretta, sono assistente diocesano della Gioventù Ardente Mariana e direttore di Casa San Giuseppe, appunto una casa di sacerdoti qui a Roma, che ci impegniamo nella pastorale culturale, quindi siamo docenti o studenti. A grandi linee queste sono più o meno le cose che faccio durante la mia settimana.
1: Quindi ha trovato del tempo anche per noi, e la ringrazio Don Simone, davvero. Prego. Davvero grazie. Tra l'altro questo 2026, se non erro, sarà un anno importante per lei, perché saranno 20 anni dalla sua ordinazione presbiteriale.
2: Esattamente, sì, sono stato ordinato prete insieme ad altri miei compagni del Pontificio Seminario Romano Maggiore, proprio da Papa Benedetto XVI, che ricordavamo prima, e quindi guardandomi un po' indietro ho due sentimenti, diciamo, contrastanti, nel senso che da una parte mi sembra ieri e dall'altra veramente sono passati 20 anni, quindi in questi 20 anni di cose ne abbiamo fatte tante, perché penso, ripeto, anche ai miei compagni, sono stato viceparroco, parroco, insegnante di religione a scuola e nelle varie scuole dei quartieri dove esercitavo il ministero sacerdotale, per cui veramente una vita piena, carica di tante persone, volti, storie, veramente porto tutto in questo bagaglio nel cuore,
1: Immagino un arricchimento continuo, probabilmente neanche lei immaginava, no? Tutta questa strada,
2: no,
1: questi incontri, questi volti. Però nei prossimi minuti, Don Simone, la porterò a provare a rivivere quello che c'è stato prima degli ultimi 20 anni, cioè, perché vorrei conoscere, certo, il Don Simone prima. Ad esempio, che ragazzo era Simone?
2: Forse ero molto diverso da come sono adesso. Diciamo che un ragazzo normale, quindi famiglia, a scuola, nella parrocchia, e fino a che appunto partecipo a un campo estivo del seminario minore della diocesi di Parma. Io sono nato là e quindi fino a 20 anni ho abitato là. E e niente, praticamente alla fine da questo campo emerge il fatto che io potessi essere chiamato, insomma, al sacerdozio. Quindi torno a casa, chiedo ai miei genitori di poter entrare in seminario minore. Avevo 14 anni, quindi insomma, diciamo che mi hanno detto di no subito. Sono entrato poi dopo 2 anni a 16. E diciamo lì ho verificato appunto una possibile chiamata al sacerdozio. I miei superiori mi hanno così in qualche modo accompagnato, no, a fare poi la scelta del seminario maggiore. Per diverse vicissitudini alla fine da Parma insomma sono arrivato a Roma e appunto qui poi effettivamente mi sono preparato e poi ho ricevuto il sacerdozio. Ma appunto forse la cosa interessante è un po' quella che c'è all'origine, nel senso che come mai e come sono sentito chiamato. Se dovessi raccontare un episodio, mi viene in mente di quella volta in cui arrivai in parrocchia a messa in ritardo. Era un giorno feriale, da qualche tempo avevo così cominciato a partecipare alla messa tutti i giorni. Ecco, il mio parroco mi aveva fatto questo invito. Eravamo 2 ragazzi e 2 ragazze, quindi insomma un gruppo di 4 ragazzini insomma allora, che frequentavano la parrocchia quotidianamente. E arrivai quando appunto nel Vangelo si legge, ecco, del dialogo post pasquale di Gesù con Pietro, no? Quando gli chiede per 3 volte: ma mi ami più degli altri, mi ami, mi vuoi bene? E quindi Pietro non risponde quel sì, anche se un po' titubante dopo i 3 rinnegamenti della passione. E allora io mi sono chiesto: ma ecco, veramente quella parola la sentivo rivolta a me, e dicevo: ma come posso io amare Gesù più degli altri? E un po' la mia risposta era stata un po' quella: ho pensato che forse il mio amare di più sarebbe consistito nel ministero sacerdotale, cosa che effettivamente poi è stata.
1: Mamma mia, la racconta come fosse una cosa semplicissima, però insomma avrà avuto anche un momento di scombussolamento.
2: Sì, assolutamente sì, e direi forse più per le vicende, chiamiamole così, esteriori che interiori, nel senso che, ecco, prima forse ho accennato, magari adesso posso dire meglio. Insomma, ecco, io sono nato a Parma, quindi frequentavo la mia parrocchia di Parma, sono entrato nel seminario minore di Parma, sono passato poi a quello maggiore di Parma, però ecco, lì non mi sono trovato bene come invece ecco, mi ero trovato bene nelle esperienze precedenti, per cui non dico che avevo deciso di lasciare, nel senso che comunque continuavo a pensare che il Signore mi chiamasse al sacerdozio, però capivo che non era quello il mio luogo. E quindi, ecco, siccome avevamo come famiglia un amico missionario, vescovo in Turchia, sono stato un po' laggiù e poi lui mi fece la proposta di andare a Roma, dove poi effettivamente mi trovo ancora oggi. Quindi sì, ho avuto, chiamiamole così, delle vicissitudini e legate, diciamo, un po' alle circostanze, ecco, anche alle persone, così.
1: Certo, un po' come avviene anche in tanti ambiti della vita, no? E fino a che poi uno trova effettivamente la collocazione giusta e le guide, le persone giuste. Da qua ripartiremo, perché io ho scoperto di Don Simone che è un appassionato di musica e un esperto di musica incredibile. Lo è sempre stato fin da ragazzino?
2: Bah, diciamo che mi ha sempre interessato, però questa passione soprattutto poi si è accresciuta nel tempo, ecco, quindi con la consapevolezza anche poi degli studi di teologia. Forse non è un caso, no, che mi trovo alla Pontificia Accademia di Teologia guidata da Monsignor Antonio Staglianò, che con la sua pop theology e quindi con quella teologia che si riesce a ricavare dalle canzonette di oggi, che non sono solo canzonette, beh, insomma, abbiamo fatto, credo, tanta strada. Ricordo per esempio che guidavo un gruppo in una parrocchia dove l'incontro partiva sempre da una canzone, e una persona di questo gruppo mi diceva: io non so come fai a tirare fuori tante cose da un testo apparentemente banale, leggero. E invece appunto io credo che in tante canzoni dei cantautori di oggi si possono trovare magari quelle cose che una volta si cercavano nelle poesie dei poeti, ecco.
1: Pienamente d'accordo. Partiamo allora con una voce femminile, tra i tanti brani che mi ha suggerito che le piacciono a Dan Simone, ho scelto questo perché mi emoziona sempre. Parlo di Elisa, una voce straordinaria, e sicuramente questa è Pure Sentire, toccherà le corde di molti di noi. Ce l'ascoltiamo insieme, se è d'accordo.
2: Certo.

0: vedere la voce splendida di Elisa e pure sentire. In fondo, Don Simone, non c'è nulla di più spirituale della musica, è un linguaggio che tocca tutti. Lo scorso anno, ricorda, il Festival di Sanremo.
1: Oh sì, sì, sì. Tra l'altro la musica è proprio un mistero, perché diciamo è parte, come dire, oggettiva, di metrica, quindi di matematica, no, se vogliamo, e naturalmente però la parte che ci colpisce di più è quella soggettiva del sentimento, dell'emozione che suscita. Fra l'altro mi fa abbastanza impressione pensare come il Papa attuale sia un matematico, no? E quindi in qualche modo posso immaginare che anche lui sia appassionato di musica, anche se come dire, tutti conosciamo per esempio la sua passione per il tennis, magari un po' meno, ecco, per un'altra realtà. Ecco, io invece che non sono appassionato di tennis, ecco, diciamo che mi piace molto ascoltare la musica, cantarla e insomma da essa trovare spunto per tante cose che riguardano la vita concreta, quotidiana, ecco, normale, fra l'altro, di tanti nostri contemporanei, proprio a partire dai giovani, ecco.
0: Può essere anche un modo, no, per raggiungere i ragazzi, parlare la loro lingua e anche la loro musica. Poi sentiremo un'altra canzone scelta da Don Simone, che segue e commenta il Festival di Sanremo. Don Simone, io ho visto, perché io sono una appassionata di Sanremo, che anche lei lo segue ogni anno, quindi anche quest'anno è pronto.
1: Sì, sì, sì, infatti non vedo l'ora che arrivi il 24 febbraio, perché ecco, quelle serate mi tengono proprio così un po' incatenato davanti alla TV, anche se faccio sempre un po' più fatica, perché naturalmente si va a degli orari un po' inconsueti, però diciamo che mi aiutano degli amici, un altro mio amico prete, una famiglia che, con i quali magari ecco, gustiamo quelle serate, proprio per ecco, vedere anche la bellezza di una musica nuova, fatta oggi, e quindi non solo ormai quella che reputiamo, non dico musica classica, perché con questo termine si intende un'altra cosa, ma ecco, non le canzoni che conosciamo già, ma ecco, sempre nuove proposte che arrivano ecco, ai nostri orecchi, alle nostre menti, ai nostri cuori.
0: Ah, ho usato la parola bellezza, che secondo me è fondamentale, no? Imparare anche a vedere la bellezza di tutto quello che ci circonda. Ricordavamo che questo 2026 segna questi 20 anni, quando si raggiunge una cifra tonda di qualunque cosa è anche appunto un momento di bilanci, lo dicevamo, se lei si guarda indietro, tanta strada ha fatto, tante esperienze, tanti incontri, tante cose che sicuramente l'hanno cambiata, e delle cose delle quali immagino lei sia grato. La gratitudine è un'altra parola importante.
1: Sì, ecco, come un po' accennavo prima, da quando avevo circa 13 anni partecipo all'Eucaristia ogni giorno, e appunto da quando ne ho 26, cioè da quando sono stato ordinato prete, no, la celebro ogni giorno, e devo dire che questo è quello che così mi fa riflettere di più, cioè poter celebrare, no, poter partecipare all'Eucaristia ogni giorno significa entrare in quel grazie che noi, ecco, diciamo al Padre per il dono del Figlio nello Spirito, per cui poter dire grazie a Dio ogni giorno in questa forma, in questa formula, insomma, e ecco, entrare in questa dinamica della liturgia, dell'Eucaristia, è qualcosa di eccezionale. Quindi niente costruisce di più la persona, ecco, come ecco, celebrare l'Eucaristia per ecco, ogni giorno per un tempo che, ecco, mi viene da dire così lungo. Certo, poi se uno vede i frutti dice mamma mia, ma questo allora ecco partecipa da più di 30 anni e ancora sta messo così, quindi figuriamoci come starei messo se non la celebrassi ogni giorno. Ecco, mi viene da ridere su questo punto, ma la cosa seria è appunto questa, che il sentimento che prevale, ecco, per questi 20 anni, se vogliamo così fare un bilancio, è proprio quello della gratitudine, della riconoscenza a Dio e alle persone che, ecco, veramente si sono fidate anche, insomma, del mio ministero, di quello che ho potuto fare con loro e per loro, a partire dalla mia famiglia di origine e poi a quella che posso chiamare la mia famiglia spirituale, ecco, tutte le persone che il Signore mi ha fatto incontrare in questi anni. Ecco, davvero non c'è che una parola da dire, ed è proprio quella che abbiamo detto prima, cioè grazie.
0: Persone per le quali è diventato lei un punto di riferimento, persone che sono state per lei un punto di riferimento, anche magari in in quei momenti che capitano nella vita di ciascuno, in cui serve, no, avere qualcuno a fianco.
1: Sì, sì, sì, questa è stata proprio una mia preghiera di sempre, ecco, nella preghiera quotidiana davanti al tabernacolo ho sempre detto: Signore, mandami qualcuno, cioè non voglio essere solo, perché penso che ecco, il ministero sacro non sia così qualcosa da battitore libero, ma pur nella differenza delle vocazioni da vivere insieme agli altri.
0: La differenza delle vocazioni, perché ce lo dicevamo quando ci siamo sentiti prima di questa chiacchierata di oggi, non ce n'è una uguale all'altra, ed è questa la meraviglia, no? È impossibile o possibile definire la vocazione?
1: Questa è una bella domanda. Io partirei proprio da quello che ci siamo detti prima, ovvero non ce n'è una uguale a un'altra. Un santo dei nostri tempi, un santo giovane, Carlo Acutis, diceva che tutti nasciamo diversi, no? Originali, però forse tanti alla fine vanno a finire che muoiono come fotocopie. Ecco, quindi la sfida di ciascuna vocazione è di essere sempre diversi, sempre nuovi, non per smania di novità, ma ripeto, con quella accezione della novità del Vangelo, no? Del Testamento Nuovo. Sant'Agostino parlava di un canto nuovo. Ecco, è come se ogni vocazione fosse un canto nuovo all'ode della gloria di Dio. Mi colpisce sempre la colletta, l'orazione del 31 luglio, quando cioè festeggiamo Sant'Ignazio di Loyola, che dice: o Padre, che susciti nella Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, eccetera, eccetera. Ecco, questi modelli sempre nuovi sono queste vocazioni, diversa dalle altre. È come se fossimo in un grande prato, ecco, dove ci sono tanti fiori, ma sono tutti diversi, nessuno è uguale a un altro, nemmeno se appartiene alla stessa specie e se ha lo stesso colore.
0: È vero, proprio questa è la cosa che mi affascina e mi emoziona di settimana in settimana. Abbiamo il tempo per ascoltare un'altra canzone e ascoltiamo Francesco Gabbani, che, a dispetto di quanto superficialmente si potrebbe immaginare, ha dei testi molto belli e anche molto, molto ricchi di spunti di riflessione, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente. Io non so se lui poi nella sua vita, no, sia un uomo di fede, sia cristiano, ma sicuramente conosce la filosofia, sicuramente conosce la teologia, il Vangelo, perché ecco, tutto quello, diciamo, di cui parla nelle sue canzoni è intriso, insomma, di questi nostri temi, di questi nostri motivi. Ripeto, che poi li condivida o no, questo non lo so, ed è affar suo, però per me è sempre molto interessante ascoltare quei testi e confrontarmi appunto con tutta la tradizione della Chiesa, il nostro modo di pensare, i nostri, ecco, i temi che ci sono cari.
0: E allora noi ascoltiamo proprio Francesco Gabbani con un brano che ha scelto proprio lei, Don Simone, ed è Viceversa.

0: viceversa.
1: Viceversa di Francesco Gabbani, scelta da Don Simone Caleffi, che è il nostro ospite, che vorrei avere tutte le settimane a preparare la scaletta musicale della trasmissione.
2: Volentieri, perché no?
1: Senta, ma va anche ai concerti lei, Don Simone?
2: Allora, diciamo che in quest'ultimo periodo sono stato un po' a digiuno, proprio per i vari impegni che non mi hanno permesso di potermi dedicare anche a questa passione, ma ricordo un anno, non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, in cui veramente sono stato a una cosa come un concerto al mese, poi a Roma qui abbiamo tante possibilità, quindi sono stato al Palalottomatica da Cremonini, appunto, poi da Gabbani, poi ancora all'Olimpico con Tiziano Ferro, Ultimo, i Pinguini Tattici Nucleari, insomma chi più ne ha più ne metta, all'Auditorium con NEC, insomma veramente amo molto anche questa partecipazione che magari la sera, quando gli impegni cessano, posso anche vivere in prima persona.
1: Bello, bellissimo, concordo, è una bella energia e anche poi, non so, è una di quelle circostanze in cui ci si sente veramente, no? Tutti che condividiamo qualcosa, è una delle tante circostanze, ce ne sono anche sicuramente di più serie, però insomma il concerto è un bel momento. Abbiamo prima detto quanto è bello e vario il mondo delle vocazioni, potrebbe magari casualmente essere all'ascolto qualcuno che in quel momento lì ha sentito la chiamata e è un po' scombussolato, come ci eravamo detti, vorrebbe magari dire lei qualcosa, Don Simone?
2: Sì, se qualche giovane fosse all'ascolto e si sentisse chiamato o chiamata dal Signore, quello che mi viene da dire è quello che dice la Bibbia stessa. Nella scrittura leggiamo una cosa come 365 volte circa la frase non temere, no? È come se Dio ce la dicesse ogni giorno dell'anno. E allora dico la stessa cosa, se tu che sei all'ascolto senti che il Signore ti chiama per una cosa speciale, non aver paura, non aver paura del mondo, non avere paura di te stesso, no? Delle tue fragilità, dei tuoi difetti, dei tuoi peccati, non aver paura dei venti contrari, ma se il Signore ti chiama, veramente rispondi, perché quello che troverai sarà sempre, insieme a chiaramente difficoltà, una gioia immensa.
1: Che bello, mi sembra anche il modo più bello per concludere questa chiacchierata. Spero ce ne siano tante altre, Don Simone.
2: Grazie, perché no?
1: È stato veramente molto bello conoscerla e grazie anche per essersi messo in gioco con
2: Prego,
1: noi
2: a
1: raccontarci in una maniera così lieve. Le auguro ogni bene e spero di conoscerla presto.
2: Grazie, volentieri.
3: Vocazioni.
1: E così anche questa settimana abbiamo ascoltato una bellissima storia di vocazione, una vocazione che non ha paura del tempo, delle domande, neanche delle fragilità della vita. Una storia, quella di Don Simone, che dopo 20 anni di sacerdozio si riassume sicuramente in una parola molto semplice ma al tempo stesso potentissima: grazie, no? La gratitudine per l'Eucarestia celebrata ogni giorno, la gratitudine, lo abbiamo sentito dal racconto di Don Simone, per le tante persone incontrate, per chi ha camminato accanto, per chi si è fidato, e gratitudine per una vocazione che non è mai solitaria ma sempre intrecciata alle altre. In fondo Don Simone ci ha ricordato che non esiste una vocazione uguale a un'altra, ma del resto ce ne stiamo accorgendo settimana dopo settimana, ognuna è un canto nuovo, un canto originale, irripetibile. Uso la parola canto visto che abbiamo appurato quanto la musica sia importante anche nella vita di Don Simone Caleffi, e forse la vera sfida anche per noi è proprio questa: non diventare fotocopie ma rimanere fedeli a ciò che siamo, a ciò che siamo chiamati ad essere. L'importante, la fortuna, è riuscire a capire ciò per il quale siamo chiamati ad essere. Quindi anche la puntata di questa settimana direi per noi è stata davvero un arricchimento. Se avrete voglia in qualche modo di riascoltarla o di farla ascoltare, vi ricordo che sul Play 2000 nella sezione podcast trovate proprio una pagina dedicata a vocazioni, lo stesso anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Andate appunto a cercare le storie di vocazione che raccogliamo settimana dopo settimana. Io naturalmente ringrazio, non l'ho fatto in apertura ma lo faccio ora in chiusura, Samira Rocchetti, che era in regia e mi ha aiutato a confezionare al meglio questa puntata. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, ovviamente.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile! Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata, a tal punto che devo stare sempre a letto. E Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio, perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa, né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima, ripetevo: «Sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile». Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quarto incontro. Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: A partire dall'incontro odierno entriamo nel vivo del rito della confermazione, dopo aver visto ad uno i doni dello Spirito Santo. Oggi ci parlerai del protagonista del rito, appunto lo Spirito Santo, ed in particolare nel Nuovo Testamento.
1: Di fatto noi siamo partiti proprio dalla formula della confermazione, dove il Vescovo, dopo aver invitato, dopo l'ascolto della parola, dopo l'omelia, dopo la professione della fede, dopo aver invitato l'assemblea a pregare per i crismandi, impone le mani e fa questa preghiera: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, e qui sta facendo riferimento logicamente al battesimo, infondi in loro, ecco quello che viene la nuova fase, il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, riempiti dello spirito del tuo santo dimore. Per Cristo nostro Signore, questa è la preghiera. Allora, noi abbiamo visto l'ultima parte, ma c'era quella definizione che viene data dello Spirito Santo, del tuo Santo Spirito Paraclito. Ecco, il salto di qualità che dobbiamo fare oggi è venire alle categorie neotestamentarie sullo Spirito Santo. Appunto, stiamo enucleando ciò che è nascosto in questa preghiera di imposizione delle mani da parte del Vescovo. Abbiamo visto i sette doni, che appunto vengono dalla storia di Israele, vengono dalla profezia di Israele, e abbiamo questa definizione, Spirito Santo Paraclito. Questa definizione viene dal Vangelo di Giovanni ed è la definizione appunto dello Spirito Santo. Allora, noi dobbiamo un po' capire oggi, in questo appuntamento, quali sono i dati che noi possiamo evincere a riguardo dello Spirito Santo, e quindi ci tufferemo un pochino in un testo, soprattutto uno in particolare di Giovanni, che ci permetterà di vedere alcuni aspetti di quello che il dono della confermazione, questo possesso dello Spirito Santo che viene elargito per grazia sacramentale al confermando, ecco, che cosa porta, come opera. Entreremo un pochino nella sua attività. Posto che, come punto fondamentale e importantissimo che non possiamo mai dimenticare, non stiamo parlando di una cosa. Lo Spirito Santo non è una cosa, è una persona. Non è una quantità, o tanto Spirito Santo o poco Spirito Santo. Io sono in relazione maggiormente o minormente con lo Spirito Santo. Lo lascio operare in me di più o di meno, ma non che posso essere in relazione con lo Spirito Santo quantificandone la realtà.

Innanzitutto viene descritto attraverso dei simboli. La sua opera viene presentata attraverso la presenza, per esempio, di una colomba. Lo Spirito Santo scende in forma di colomba. Ecco, per esempio, questo è un aspetto dello Spirito Santo. Una colomba è un animale da non confondere con i piccioni, perché noi abbiamo questa confusione. I piccioni sono animali che qui a Roma ne abbiamo tanti, che ci vengono addosso, che si avvicinano a noi e sono piuttosto coraggiosi nei nostri confronti. Invece la colomba è un animale gentile, è un animale rispettoso e timido, è un animale che si allontana facilmente. La colomba, infatti, è collegata come simbolo all'arca di Noè, questo animale che porta questo ramoscello d'olivo, segno che c'è terra emersa. Ed ecco, la colomba compare su Gesù Cristo, lo Spirito Santo appare in forma di colomba, per cui c'è un aspetto di gentilezza, un'evocazione di pace, ma contemporaneamente lo Spirito Santo anche viene decodificato con l'immagine del fuoco, di potenza. Allora, da una parte l'immagine di una realtà gentile e timida, dall'altra un fuoco gagliardo che si abbatte sulla casa nel giorno di Pentecoste e che scuote tutto e cambia tutto. Ecco, ma che cos'è? L'uno o l'altro? L'uno e l'altro. Lo Spirito Santo è gentile, non si impone, ma quando gli apriamo la porta è fuoco. Quando noi ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo opera in noi, è possente, è gagliardo, ma non secondo violenza, sempre secondo libertà. È colomba e fuoco insieme. Questo dualismo va ricordato. Questi sono dei simboli, fra gli altri, molti altri potrebbero essere evocati, ma ci servono un pochino da introduzione. Il termine che il testo della preghiera del Vescovo nel giorno della Cresima evoca è Paracletos, Paraclito. Ecco, questo è un primo punto essenziale per capire lo Spirito Santo. La parola Paracletos viene da Paracaleo. Paraclito noi traduciamo in italiano, vuol dire appressarsi, para, essere vicini, una cosa che è vicino, e Caleo vuol dire chiamare. Qualcuno che è chiamato vicino, se noi dobbiamo tradurre il latino alla lettera, è advocatus. Praticamente è l'avvocato, il chiamato, il vocato presso di sé, paracaleo. Perché questo è il termine dello Spirito Santo? A questo punto dobbiamo ricordare dei testi, per esempio del Vangelo di Luca, che al capitolo 12 dice: quando vi presenterete davanti ai tribunali e alle sinagoghe, non preoccupatevi in quel momento di come discolparvi e di cosa dire, perché lo Spirito Santo in quel momento vi dirà cosa dire. Ecco, appunto, lo Spirito Santo ha questa funzione qui. Dobbiamo aver presente la giurisprudenza ebraica del tempo e anche il modo naturale, normale, anche portato avanti presso i romani, di portare avanti il processo. Come avveniva un processo? L'accusato non aveva un avvocato, non aveva qualcuno che rispondeva per lui. Oggi come oggi noi, nei processi, nelle procedure, gli imputati parlano molto poco. Solamente se interrogati, tutto è portato avanti dai tecnici, che sono gli avvocati, che capiscono tutti i cavilli e tutte le difficoltà burocratiche e procedurali che sono implicate dal processo. Invece, al tempo, era l'imputato che doveva saper rispondere, era lui che doveva saper rispondere alle accuse e discolparsi. Se lo poteva permettere, chiamava presso di sé un esperto, l'advocatus, il Paracletos, colui che gli si poneva accanto, vicino all'orecchio, e gli dava le imbeccate giuste per rispondere alle domande e per affrontare il processo. Per questo il Vangelo di Luca dice questa cosa qui, e il termine Paracletos indica proprio questa realtà qui, lo Spirito Santo come colui che ci suggerisce come rispondere alla vita, come rispondere alle domande che la vita ci fa, a quel processo costante che è l'esistenza. È interessante, non risponde lui per noi, non ci agisce, ci consiglia come agire, è un consigliere meraviglioso, consigliere perfetto viene definito, colui che ci dice cosa fare, infatti è anche chiamato consolatore,
colui che sta con il solo, colui che fa sì che il solo non sia solo, è il consolatore, colui che lo aiuta ad affrontare non da solo la realtà. Lo Spirito Santo, quindi, è colui che ci dà intuizioni, ci dà consigli su come rispondere alla vita e ai suoi cimenti, alle sue difficoltà.

0: Quindi Don Fabio, lo Spirito Santo è il nostro avvocato, il nostro suggeritore, ma come esplica questo compito?
1: Allora, noi dobbiamo attingere da qualche parte per capire questa cosa qui e pensare che in realtà cercheremo di mettere ordine a qualcosa di immenso. C'è un testo molto bello nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù sta facendo le consegne ultime, nell'ultima cena, ai suoi discepoli. A un momento, al versetto 26, dice: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ecco, prendiamo un pochino questo testo per capire alcune delle sue azioni di maestro. Qui appunto è uno dei testi in cui viene definito il Consolatore o Paracletos, colui che è chiamato dappresso, colui che sta con il solo. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, ecco. È coinvolto il Padre, è coinvolto il Figlio, non è un atto privato dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo parla, a noi ci parla del Padre e ci parla del Figlio, e ci parla di loro, perché sono una cosa sola. Ecco, ma egli cosa farà? Per fare il nostro avvocato difensore, per aiutarci, prendiamo questa prima frase: egli ci insegnerà ogni cosa. Bene, dobbiamo scomporre bene questa frase. Primo. Insegnare. Insegnare vuol dire scrivere dentro. Insegnare. Qualcuno che metterà dentro di noi qualche cosa di importante. Ma ci insegnerà che cosa? Qual è la sua materia? Entra un insegnante, ci aspettiamo sempre di capire qual è la sua materia. Entra un insegnante di italiano, entra un insegnante di arte. Ecco, entra l'insegnante, Spirito Santo, e lui insegna ogni cosa. È un po' destabilizzante la faccenda, cioè lui insegna ogni cosa. Che cosa vuol dire? Cioè, ci deve insegnare che cosa? Ogni cosa. Vuoi questo insegnante? Va bene, sì, ma cosa mi deve insegnare? Tutto? Come tutto? Uno resta un attimino interdetto. C'è un problema con un insegnante. Se qualcuno degli ascoltatori ha esperienza di insegnamento, sa che le persone a cui è più difficile insegnare qualcosa sono quelle che credono di già sapere. Molto spesso quando si insegna qualcosa, i principianti autodidatti diventano quelli che non crescono più nel loro apprendimento perché si sono fatti il loro sistema. È molto difficile dirgli qualcosa di nuovo. Ecco, questo allievo saccente siamo un po' tutti noi, quelli che crediamo già di sapere più o meno tutto, ma mica mi dovrai insegnare ogni cosa. No, lo Spirito Santo deve insegnare ogni cosa. La vita nuova, la vita che viene dall'alto, la vita di un figlio di Dio, non è una cosa che si sa, si impara sempre, da capo, ogni giorno. Certo che lo Spirito Santo ci deve insegnare a fare tutto, perché c'è chi facendo le cose fa di testa sua e c'è chi facendo le cose sta obbedendo allo Spirito, sta facendosi insegnare da lui come fare. Noi abbiamo bisogno di imparare tutto, tutto, ogni cristiano, dai pastori che conducono la Chiesa, ai più piccoli bimbi che stanno imparando la fede, devono imparare a vivere da discepoli. Vivere da discepolo, questa giornata è una giornata meravigliosa se io vivo come discepolo dello Spirito Santo e mi deve insegnare tutto quello che credo di sapere, perché c'è sempre qualcosa che non so, c'è sempre qualcosa che mi sfugge, c'è sempre qualcosa che devo imparare da capo. Vivere da discepoli e non da maestri. Il nostro maestro è il Signore Gesù Cristo e il nostro maestro diventa lo Spirito Santo che Gesù Cristo ci manda e che, secondo intuizioni, secondo grazie, secondo luci che mette nella sua Chiesa, nei maestri che ci conducono, nella tradizione cristiana, nella Sacra Scrittura, nella forza dei sacramenti, continuamente ha il compito di insegnarci a vivere da capo. Se noi ci sclerotizziamo di fronte alle cose, stiamo di fronte, che ne so, di fronte al matrimonio, di fronte all'amicizia, di fronte alle relazioni di ogni tipo, di fronte al lavoro, pensando di aver già capito tutto, il Consolatore non ha niente a che fare con noi. Noi andiamo avanti secondo uno schema prefabbricato che peraltro non tiene conto della natura cangiante della realtà. Lo Spirito Santo ci deve insegnare ogni cosa, ogni istante della nostra vita. Tutto va appreso, qui si richiede umiltà. Lo Spirito Santo, per l'appunto, non può imporsi in chi lo rifiuta. Qui si richiede disponibilità ad apprendere da capo la vita, ad apprendere di nuovo tutto. Questa è la scuola dello Spirito Santo, questo è il suo stile di insegnamento.

0: Don Fabio, quindi l'umiltà è la condizione necessaria per poter far operare lo Spirito Santo, questo insegnante che insegna ogni cosa, però questo è un concetto un po' troppo vasto e quindi anche vago. Cosa insegna concretamente?
1: Normalmente quello che non ci vogliamo fare insegnare, quello che non mettiamo in discussione. Comunque ci chiede un atteggiamento di malleabilità, di apertura continua a quello che è la novità della storia, della provvidenza che Dio porta avanti con noi. Ma ciò che ha da insegnarci ha uno specifico ancor più definibile, perché ogni cosa è per aprirci a tutto, ma ha un suo campo ben preciso. Dice: egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ora, qui da una parte noi dobbiamo certamente accettare il primo dato importante, che vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, cioè le parole di Cristo. Avere la parola di Cristo nel cuore, ricordare sempre ciò che di bello Cristo dice alla nostra vita, ciò che il Vangelo ci dice, ciò che Cristo ha detto concretamente ai discepoli e quello che dice a ognuno di noi, perché c'è sempre stata quella volta che è stato più vicino al nostro cuore una parola di Dio e quella cosa è entrata dentro di noi e ci ha aiutato, ed è una cosa che ricordiamo rasserenandoci, e certe volte ce la dimentichiamo e abbiamo bisogno di coltivare questa memoria. Però è interessante che il termine che Giovanni usa qui nel dire vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto non è il semplice verbo che si usa per ricordare, ma è un verbo un po' complicato. Hypomimnesco ha una composizione per cui indica un atto di cambiamento della memoria. Cioè lo Spirito Santo, in questo ambito, sotto questo punto di vista, opera così, lavorando sulla nostra memoria, cambiando la nostra memoria. Dobbiamo un po' ragionare su che cos'è la nostra memoria. La nostra memoria è quel complesso di cose che noi riteniamo in noi e che definisce la nostra personalità. Noi dobbiamo stare molto attenti a questo. La memoria non è semplicemente un database dove stanno le cose che ci sono successe, no. La memoria è affettiva, la memoria è selettiva. Ci ricordiamo alcune cose, altre cose le rimuoviamo, altre cose non le ricordiamo. I sensi che percepiscono i fatti non sono oggettivi, non sono un nastro magnetico che prende tutto, sono una ricezione selettiva e molto molto personalizzata. Noi crediamo di vedere tutto, ma vediamo solamente ciò che cerchiamo. Noi crediamo di ascoltare tutto, ma ascoltiamo solamente ciò che abbiamo a cuore. Infatti la memoria è un fattore molto spesso definito affettivo. Non si ricordano certe date, qualcuno si offende e ti dice: non hai a cuore questa cosa, non te lo ricordi nemmeno questo fatto qua. Conoscere di cuore è l'espressione inglese per dire cos'è la memoria. È interessante perché la nostra memoria, che ci segnala, che ci identifica, noi esprimiamo attraverso il nostro essere, attraverso la nostra personalità, quello che abbiamo ritenuto di importante, tutta una serie di priorità che abbiamo messo dentro di noi, delle indicazioni primarie, delle priorità che vengono da tutta una serie di esigenze che sono state generate dalla nostra lettura della storia. Noi abbiamo una storia, si vede subito se una persona viene da una famiglia numerosa, è figlio unico, viene da una storia di solitudine, viene da una storia di malattia, viene da una storia di incertezza, perché uno ha ritenuto certi fatti e noi nella nostra vita andiamo chiedendo al nostro presente e leggendo il nostro futuro secondo una serie di domande interiori che portiamo perché abbiamo una memoria, perché abbiamo letto così o cosà certi fatti della nostra vita. Cambiare una persona come si fa? Per cambiare una persona bisogna cambiargli il cuore. Come fa a cambiare il cuore una persona? Deve cambiare memoria. Deve essere resettata la sua lettura del passato. Propriamente questo significa questo verbo. Ricordare le parole di Cristo che hanno la capacità di cambiare la lettura del nostro passato. C'è qui una frase paradossale che io devo dire, che lo Spirito Santo ha la capacità di cambiare il nostro passato. Uno dice, ma come fai a dire questo? Il nostro passato è quello che è. Non è vero per niente. Noi abbiamo una lettura parziale, incompleta del nostro passato. Noi leggiamo nei personaggi del nostro passato tante cose che crediamo siano tutte, ma non sono tutte. Mancano tanti elementi. Quante volte, anche molto banalmente, succede che uno crescendo si rende conto di certe cose che ha vissuto, che uno si calma rispetto a certe rabbie avute, per esempio, verso i genitori o verso gli educatori, e si rende conto che certe cose erano necessarie, e legge quella che aveva visto come una durezza invece come una paternità, come una presenza, come una cura, e quella che era magari una apertura come un menefreghismo espresso attraverso un lassismo, una licenza data perché non ci si sporcavano le mani. Cambiare la memoria, lo Spirito Santo ha la capacità di cambiare la nostra lettura del passato. E come umanamente succede che uno resetta ogni tanto la lettura di certi fatti, lo Spirito Santo può togliere dal fondo del nostro essere certi punti neri, neri che ci portiamo dentro, certe macchie che portiamo sulla nostra anima, la lettura disperata di certi fatti, aprendo la luce dell'amore di Dio, riconciliandoci con certi errori fatti e aprendoci al perdono verso gli errori altrui. Far ricordare qualcosa che è diverso, far comparire l'altro personaggio che uno non aveva calcolato nella propria esperienza. Questa è un'esperienza personale che si vive. La riconciliazione con la propria storia, che non è ingoiare un fatto a forza perché uno lo deve accettare, ma finalmente leggerlo secondo la prospettiva più ricca e più autentica della provvidenza di Dio, e scoprire che tutto è grazia, e scoprire che anche le cose che avevamo rifiutato della nostra vita sono potenzialità, e scoprire che c'è qualcun altro che stava operando nella nostra vita, e resettare la nostra memoria. Ahimè, qui si ferma la mia descrizione, perché da questo punto in poi bisogna continuare con una personalizzazione che andrebbe fatta nella preghiera, nel dialogo, nella direzione spirituale, nel cammino di fede. Da qui in poi bisogna andare avanti con qualche cosa che può dare veramente un senso di novità, di cambiamento, di evoluzione della persona. Ma l'unica cosa che possiamo dire qui è che nessuno può veramente lasciarsi lavorare dallo Spirito Santo finché non inizia seriamente a mettere in discussione la propria lettura del passato, a contestare le assolutizzazioni che ha di sé, degli altri, della propria infanzia, di come la vita è andata avanti. Lo Spirito Santo ha molto da insegnarci a proposito di quello che ci è successo, ha da resettare la nostra lettura del passato. E quando noi leggiamo il passato in un'altra maniera, cambiamo, siamo diversi, siamo persone riconciliate. Lo Spirito Santo conduce la nostra vita secondo una novità, una bellezza, un'allegria inaudite.

0: Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo come sempre che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e in replica la domenica alle 7 del mattino e poi di nuovo alle 21. Vi ricordo inoltre che è possibile riascoltare questa e le altre puntate di questa serie sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quarto incontro. Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento.

0: Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi, ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente: il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza, certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in tre misure di farina, tra l'altro tre misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, due ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio. che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, suoi pretendenti, i proci, che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La via di Maria, terza meditazione. Buon ascolto.

Iniziamo la nostra meditazione e potete intuire che andando avanti sulla via di Maria, dopo l'Annunciazione, dopo la visita a Santa Elisabetta, la terza tappa che ha a che fare con la vita di Maria e che cercheremo di attualizzare un po' dentro la nostra vita riguarda la nascita di Gesù, la Natività. Vorrei partire questa mattina, io mi accorgevo mentre riordinavo gli appunti per la meditazione che il tema che tratteremo è un po' complesso e quindi spero di riuscire a renderlo quanto più accessibile possibile, perché in fondo la nascita di Gesù è un cambiamento epocale, non soltanto perché è il verbo che si fa carne, entra dentro la storia e per noi indica la realizzazione delle promesse, eccetera, ma c'è proprio un cambiamento di mentalità rispetto all'Antico Testamento e rispetto a tutto quello che è accaduto prima della sua venuta. Ma per poter entrare all'interno di questo tema, fatemi fare una piccola digressione della mia materia. Voi sapete che io insegno filosofia. Durante i corsi di filosofia a volte mi capita di dover spiegare ai ragazzi e ai miei studenti quella che è la critica alla religione. Ci sono dei filosofi, soprattutto nell'Ottocento, che fanno una grande critica alla religione. Feuerbach, Freud, Marx, eccetera. L'errore più grande è semplicemente tacciare questi filosofi dicendo sono brutti e cattivi. Non è così, cioè in fondo c'è qualcosa di vero nella loro polemica e nella loro critica. E vorrei partire proprio da questo assunto per cercare di aiutarvi a comprendere qual è la rivoluzione che è accaduta nella vita di Maria e quindi nella vita della storia con la nascita di Gesù. Molto spesso Dio, il Dio in cui crediamo, non è un Dio reale, è un Dio psicologico. Il Dio psicologico, a differenza di quello reale, è frutto di un nostro bisogno. Ad esempio, tu hai paura e hai bisogno di qualcuno che ti rassicuri nella tua paura. È la tua psiche che crea Dio per addomesticare un po' la tua paura. Quando la fede poggia solo sui bisogni, diventa qualcosa di molto pericoloso, perché il Dio in cui crediamo non è reale, è un Dio che ci inventiamo inconsapevolmente, inconsciamente, per sentirci rassicurati. Quindi quando, Feuerbach diceva che la religione nasce dalla noia, lo faceva con una storia abbastanza strana, assurda, ma molto reale. Lui sosteneva ad esempio che l'uomo è incapace di noia, e proprio perché è incapace di noia cerca di inventarsi qualcosa che riempia la sua noia. Cosa voleva dire in fondo Feuerbach? Che noi non sopportiamo il vuoto, la mancanza, e tutte le volte che ci troviamo in una situazione di mancanza dobbiamo riempire quel vuoto e quella mancanza. È il tempo del deserto, no? È il tempo in cui il tentatore dice a Gesù che ha fame, vedete, è una mancanza la fame, prendi le pietre e trasformale in pane e mangia. E Gesù resiste alla tentazione del male che vuole che lui riempia questa mancanza, questo vuoto con delle pietre, resiste a tutto questo e dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ci dice in fondo che la noia, cioè la mancanza, il vuoto, non sono un luogo tremendo, ma sono il luogo della rivelazione di Dio, se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto. Se a ogni nostro bisogno noi facciamo corrispondere immediatamente una risposta a quel bisogno, anche Dio entra dentro questo meccanismo. Freud sostiene che noi siamo tormentati dalla paura della morte, e in fondo è così, anche se non lo diciamo ad alta voce. E quindi tutta la nostra vita è condizionata da questa paura. Abbiamo bisogno quindi di credere in un Dio che abbia vinto la morte. La sua chiave di lettura è che in fondo noi crediamo in Dio perché abbiamo paura di morire.
Marx è ancora più tremendo perché dice che la religione viene usata per mantenere lo status quo della società, perché i poveri vengano addomesticati in modo tale da non fare la rivoluzione, e quindi far amare ad esempio la condizione di povertà, far rimanere le persone in quell'ingiustizia, dipingendo quell'ingiustizia con un alone di santità, no? È così che vi dovete fare santi, no? Accettando questa sofferenza. Ora, per quanto è urticante questo tipo di ragionamento, in fondo però hanno ragione, cioè sono rischi che noi corriamo nella nostra fede, credere perché abbiamo bisogno di Dio, Dio inventato da noi. Quindi il Dio psicologico è frutto dei nostri bisogni, e il Dio psicologico lo riconosci perché è rassicurante. La traduzione del Dio psicologico nella Bibbia si chiama idolo. Cioè, quindi tutte le volte che nella Bibbia noi incontriamo l'idolatria, incontriamo il tentativo di Israele o di un credente qualunque di riempire il suo bisogno costruendosi un Dio a immagine e somiglianza del suo bisogno. Vi ricordate quando Mosè tira fuori il popolo di Israele dall'Egitto? Passano il Mar Rosso, fino ad arrivare al punto in cui Dio vuole dare una legge al popolo di Israele, e Mosè sale sul monte per ricevere questa legge. L'assenza di Mosè cosa produce? Un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere tutti i suppellettili di oro di un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere

smascherare il Dio psicologico, il Dio frutto delle nostre paure, dei nostri bisogni, il Dio frutto delle nostre mancanze, il Dio che rassicura e basta, il Dio idolo. Il Dio reale è tutt'altra cosa, è spiazzante. Il Dio reale è scandaloso ed è quello che a volte noi non ci pensiamo quanto possa essere stato traumatico e quanto ancora lo è traumatico per il popolo di Israele accettare che il Messia sia Gesù. Perché se tu pensi che il Messia è colui che deve liberarti, ed è così, se tu pensi che il Messia è colui che deve toglierti. Ieri abbiamo letto il libretto dell'Emanuele, no? Di Isaia, anzi, ricolleghiamo la meditazione di oggi proprio a partire da quelle profezie, no? Il principe della pace, il consigliere ammirabile, colui che ci toglierà dalle spalle il giogo della nostra oppressione, spezzerà, no? Il bastone del nostro aguzzino, darà fuoco a tutte le armi, farà cessare le guerre. È bellissima questa immagine del Messia che viene dalle profezie. Allora, tu immagini un messia che venga con mano potente e braccio teso e poi ti ritrovi un bambino. Questo è spiazzante. Perché un bambino non ti difende, ha bisogno di essere difeso. È esattamente il contrario. Ecco, la logica dell'incarnazione fa questo, cioè la nascita di Gesù fa crollare tutto il nostro immaginario su Dio. Dio è onnipotente. Ma decide di mostrarsi come un uomo debole, come un bambino. L'onnipotenza di Dio abita la fragilità di un bambino. Quindi capite che cosa accade? Che tu stai cercando qualcuno che ti protegga e Dio entra dentro la tua vita e chiede a te di proteggere lui. Ma c'è qualcosa che non funziona, rispetto alle nostre aspettative. Io vorrei essere ascoltato e trovo un Dio invece che mi chiede di essere ascoltato. Vorrei essere protetto e mi ritrovo un Dio che ha bisogno lui di essere protetto, se no Erode lo uccide. Vorrei un Dio che faccia qualcosa per me e io mi accorgo invece che Dio chiede che io faccia qualcosa per lui. Perché questa cosa? Beh, non so rispondervi in maniera definitiva, so per certo però che l'incarnazione, il modo dell'incarnazione, la nascita di Gesù, implica una conversione profonda anche del nostro essere credenti. Se nell'Antico Testamento noi possiamo incontrare un Dio terribile, è il Dio che non puoi fissare nel volto altrimenti muori, nel Nuovo Testamento incontriamo un Dio che possiamo fissare negli occhi, anzi un Dio che a un certo punto, quando arriverà nel momento della passione e della croce, ci copriremo gli occhi per non guardarlo, cioè sceglieremo di non guardarlo. Esistenzialmente, come si è realizzato questo cambiamento? Io credo che nessuno meglio di San Paolo lo abbia spiegato. Allora, prima della venuta di Cristo, il nostro rapporto con Dio è un rapporto, era un rapporto tutto basato sulla paura. La paura ha una categoria molto concreta per fare leva dentro la nostra vita, è la colpa, il senso di colpa. Guardate che molta parte della nostra esistenza è ferita dal senso di colpa, anche se non ce ne accorgiamo. La colpa funziona in questo modo: tu se sbagli paghi e soprattutto non sbagli perché hai paura delle conseguenze del tuo errore. Ad esempio, una persona si comporta bene perché altrimenti se no finisce all'inferno. Questa non è manifestazione di libertà, questa è manifestazione di paura. Quindi
Se tu fai bene per paura di andare a finire all'inferno, formalmente stai facendo una cosa giusta.

realmente però non stai manifestando quello che Gesù ti ha ottenuto morendo in croce, perché Gesù morendo in croce ti ha reso libero. Le persone sono libere non quando possono fare quello che vogliono, non esistono le persone che possono fare quello che vogliono, e quelle che pensano di poter fare quello che vogliono sono affette da delirio di onnipotenza, e a volte, magari perché hanno i soldi, pensano che il delirio di onnipotenza sia reale, ma il delirio di onnipotenza porta le persone all'autodistruzione. La libertà non è poter fare ciò che si vuole, la libertà è non avere più paura. La libertà non è non avere più condizionamenti. Dice, una volta che io avrò risolto i problemi che avevo con la mia famiglia, sarò una persona libera. E se tu non risolvi i problemi che c'avevi con la tua famiglia? Quindi ci sono dei condizionamenti che, se noi ci impegniamo, li facciamo maturare, li portiamo a un livello diverso, eccetera, ma ci sono molti condizionamenti dentro la nostra vita di cui noi non ci libereremo mai. Che cosa significa allora? Che tu non sei libero perché ci sono delle condizioni nella tua vita, dei condizionamenti? Una persona è libera quando smette di avere paura. In ultima analisi, per rispondere a Freud, una persona è libera quando smette di avere paura della morte. E quindi dell'abbandono, e quindi del controllo, eccetera, di tutte quelle che sono poi un po' le caratteristiche affettivo-psicologiche che ci portiamo dentro. Allora, Gesù, venendo al mondo, ci ha donato, cioè la cosa più preziosa che ci ha donato è la libertà. La libertà è non avere paura e smettere di avere paura e cominciare a ragionare in un altro modo, che non è più la paura, la colpa, la punizione, l'inferno, eccetera. Per esempio, noi facciamo molta fatica ad accettare che l'inferno esiste, ma per andare all'inferno ci devi andare tu, non è che ti manda qualcuno, tu scegli di andarci. È la tua libertà che ti conduce in un posto o in un altro, non è qualcun altro che ti condanna. Forse è più rassicurante pensare che c'è qualcuno che alla fine prenderà questa decisione finale, ma il paradiso e l'inferno sono conseguenze della nostra libertà. Allora, Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che sono attorno al mistero dell'incarnazione, nel mettere al mondo Gesù, mette al mondo il Figlio di Dio. Ce ne accorgeremo nelle prossime meditazioni, quando Simeone darà la certezza che quel bambino non è un bambino qualunque, ma che è il Figlio di Dio. Ma il Dio che viene all'interno della storia è un Dio scandaloso, un Dio contro cui tu inciampi, perché non è il Dio che ti aspetti, è un Dio reale, non è un Dio inventato. Per questo è unico nel suo modo di mostrarsi anche. Ecco, questa libertà fa sì che da quel momento in poi un uomo, una donna, sono davvero liberi non quando Dio li protegge, li asseconda nei loro bisogni, ma quando Dio rende possibile la loro responsabilità, la loro libertà. In maniera molto infantile, che è una cosa molto diversa dall'infanzia spirituale di Teresina di Lisieux, in maniera molto infantile noi ci rivolgiamo a Dio perché Dio faccia quello che dovremmo fare noi. Ad esempio, ci rivolgiamo a Dio perché vorremmo essere liberati dalla fatica di fare delle scelte, ma quelle scelte le devi fare tu. E fare delle scelte è sempre qualcosa di molto faticoso. Anche Gesù nella sua vita ha dovuto fare delle scelte. Ed è difficile fare delle scelte quando sai che in ultima analisi la scelta che fai
non puoi dare la colpa a nessuno della scelta che fai, perché tu stai facendo quella scelta. Gesù lo spiega così nel Vangelo, dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Però se voi vi leggete tutto il Vangelo, sapete che è la volontà del Padre che il Figlio doni la sua vita. Ma se Gesù si fosse limitato semplicemente a eseguire un comando del Padre, non sarebbe stato figlio, sarebbe stato un ottimo servo, un ottimo schiavo. Sapete, di quelli che manco ti scappa la parola e già sono pronti, no? Essere figli significa essere liberi, e essere liberi significa prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Gesù va a finire in croce perché sceglie di andare a finire in croce, non perché è obbligato dal Padre ad andare in croce. Se tu metti al mondo un figlio, stai scegliendo di mettere al mondo un figlio. Se tu stai scegliendo di consacrare la tua vita, tu stai scegliendo di dare la tua vita al Signore. Non puoi prendertela con Lui dicendo: mi hai dato sta vocazione e io la sto subendo. Troppo spesso noi ci troviamo in delle vite che non ci rendono felici e diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun altro. La logica dell'incarnazione è accorgerti che qualunque cosa che tu fai nella vita, devi assumerti tu la responsabilità di quello che stai facendo. Non è il Signore a obbligarti a fare questo o quest'altro, sei tu ad averlo scelto liberamente. Ecco, questa mattina mi piacerebbe che noi riuscissimo a capire che cosa significa liberamente. A questo proposito, il brano che ci aiuterà in questo lo trovate al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani, capitolo 8, versetti 1-16. Vi faccio una premessa: San Paolo è sempre complicato, eh? Non è mai un bicchiere d'acqua fresca, ma le cose come le ha dette lui non le ha dette nessuno, cioè le ha dette con una precisione, una profondità che ha bisogno davvero di tempo per essere digerita nella vita di una persona. Sentite. Ora dunque, dice Paolo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Per quanto tempo della nostra vita invece noi viviamo come se fossimo stati condannati? Condannati a vivere, condannati ad avere quella famiglia, condannati ad avere questa vocazione, condannati a fare questo, quest'altro. Ci sentiamo come se non siamo i protagonisti della nostra vita, ma che ci ritroviamo invece in una storia che non abbiamo scelto noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E uno dovrebbe dire: ma io continuo a peccare. Paolo non ha detto che ci ha liberato dal fatto che noi non commettiamo più peccati, ma che il peccato non è più qualcosa che si può sostituire alla nostra radicale libertà. Voglio usare un'immagine, forse è banale, ma spero che renda l'idea. È come una persona che non ha mai usato una mano o un braccio, no? E ce l'ha idrofizzato questa mano, questo braccio. E arriva qualcuno e ti dice: guarda che tu non devi vivere soltanto con la mano sinistra, hai anche la mano destra. Ma a me non sembra, dice quello. Non sembra perché non l'hai mai usata, devi cominciare a usarla. Allora, una persona che comincia a muovere questa mano non lo fa spontaneamente, all'inizio sarà un movimento artificiale, faticoso, forse gli farà anche male la mano, ma ormai lui sa che potenzialmente ha anche un'altra mano. Deve tirar fuori questa potenzialità. Ecco, la fatica che noi facciamo a tirar fuori la libertà che già abbiamo, cioè noi non dobbiamo aspettare un giorno per essere liberi, noi lo siamo già liberi, Gesù è già morto per noi, ha già dato la vita per noi, ci ha già radicalmente liberati, noi siamo già liberi. Ma abbiamo tempo ancora, abbiamo bisogno di tempo ancora per tirar fuori una libertà che c'è seppellita dentro di noi. La grande domanda è: tu credi di essere libero? Tu credi di essere libera? Perché altrimenti è una mancanza di fede.
Non è un problema di libertà, è non credere che tu sei libero perché Cristo ha dato la vita per te. Nella vita spirituale, la fatica che facciamo a tirar fuori una libertà che già possediamo, ma che non riusciamo a esprimere, si chiama ascesi. Quindi l'ascesi non è faccio dei sacrifici così tengo contenta la divinità. L'ascesi è la fatica che fa una persona a fare fisioterapia con la propria libertà. No, ditemi la verità, in che maniera noi contribuiamo ad aumentare la gloria di Dio se il venerdì non pranziamo, se facciamo un digiuno? In che maniera noi contribuiamo alla gloria di Dio facendo un sacrificio, un fioretto? È molto banale pensare che in qualche maniera quel nostro gesto è la rivoluzione. Però una persona che a un certo punto dice di sì o di no, ad esempio al bisogno di mangiare, non lo fa perché ama la sofferenza, ama, dice adesso soffro e questa cosa dà gloria a Dio, il fatto che io soffro. Ma questa è una visione perversa del cristianesimo, eh? La fatica che noi facciamo, l'ascesi che si fa anche attraverso il digiuno, ad esempio, è un'ascesi fatta appositamente per tirar fuori un carattere che è seppellito in noi, ma che ancora noi non tiriamo fuori. Sono tutti buoni a dire, tu sapresti rinunciare a questo? Sì, prova a farlo, vediamo se ci riesci. L'ascesi è la fatica di imparare ad essere liberi di una libertà che abbiamo già, però. Infatti, dice Paolo, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. E ve l'ho detto che Paolo è complicato, ma adesso lo spieghiamo. Dice, ciò che era impossibile alla legge, qual è la convinzione degli israeliti? Ed è un po' la convinzione di quel pelagianesimo che attraversa molto la nostra fede, che se tu applichi la tecnica ottieni il risultato. Non è così. Non basta la tecnica. Non è la legge a salvarci, dice, ma è lo spirito che ci salva. Che è un po' come dire, tu devi fare tutto il tuo possibile, ma non devi pensare che basta il tuo possibile a salvarti. Devi fare tutto il tuo possibile pensando che però alla fine c'è bisogno di qualcosa che non puoi darti da solo. L'ascolteremo oggi pomeriggio. È lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ora, in che modo Gesù diventa utile? Cioè, se nell'Antico Testamento Dio si limita semplicemente a dirti il tuo possibile è un possibile codificato, qual è il possibile codificato nell'Antico Testamento? I 10 comandamenti. Tu stai ai 10 comandamenti e uno si convince che, siccome è stato alle regole, ai precetti, a centinaia poi di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste regole sei giustificato. La legge non ti giustifica, la tecnica non ti salva. Tu hai bisogno di qualcosa di più grande. Allora, molti di noi questa faccenda l'hanno capita, tant'è vero che hanno abbandonato completamente la legge e secondo loro assecondano completamente lo spirito. Allora, qui il problema dell'incarnazione è che Gesù non è vero Dio e basta, o vero uomo e basta, è vero Dio e vero uomo. C'è
tutto il tuo possibile, compresa poi tutta la grazia di Dio, non una cosa a scapito dell'altra. Perché i due eccessi sono questi. Se io sto alle regole della legge, mi salvo da solo. Dice, ah, siccome la legge non mi salva, allora fa tutto lo spirito. No, tu devi fare la tua parte e la grazia di Dio fa ciò che manca a te. Ecco perché Paolo dice che Gesù ha preso su di sé una carne simile alla nostra. Cioè Gesù ci ha mostrato come si vive. Capite perché noi non possiamo fare a meno di tenere lo sguardo fisso su di lui? Perché leggiamo il Vangelo? Perché quelle storie ci edificano. No, vedete fratelli, noi leggiamo il Vangelo perché non possiamo fare a meno di fissare lo sguardo su di lui, su come viveva lui. Perché l'unico modo sano di vivere l'umanità è quello che ci ha mostrato Cristo. Non esiste altro modo. Il che non significa fare le stesse cose, ma fare come lui, non le stesse cose di lui, a parte che lo ha detto lui stesso. Farete cose più grandi delle mie. Qui il problema dice, siccome Gesù moltiplicava i pani e i pesci, adesso anch'io voglio moltiplicare i pani e i pesci. No, non è fare le stesse cose che ha fatto lui, come ha fatto lui. Il come è l'argomento principale della nostra attenzione spirituale. Noi non siamo mai saturi di Vangelo perché costantemente abbiamo bisogno di capire come si ama, come si sta sulla croce, come si gioisce, come ci si rapporta alla miseria, al peccato, alla debolezza, agli errori. Come ci si rapporta alla chiusura, agli schemi, al fariseo che ci abita. Come? Quelli infatti, dice Paolo, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, e quelli che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Allora, liberatevi per un attimo da una visione solo moralistica della carne. Qui Paolo sta dicendo una cosa che è molto più grande. È la semplice questione affettivo-sessuale. Sta dicendo che chi vive secondo la carne è portato a vivere secondo i propri bisogni e vuole solo soddisfare i propri bisogni. Quando incontri Cristo, tu ti accorgi di non essere fatto solo di bisogni. Ad esempio, tu sei fatto anche di desideri, che sono qualcosa di molto più grande dei bisogni. Il bisogno è: ho fame e mangio. Ho bisogno di essere amato, trovo qualcosa che mi faccia sentire amato. Non mi sento preso in considerazione da qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Questo è la carne. Ecco, chi vive in questo meccanismo, ad esempio, chi vive nel meccanismo del narcisismo, è difficile che possa essere innanzitutto felice, ma poi possa capire anche la volontà di Dio, perché il narcisista vuole solo che qualcuno lo confermi nella propria immagine. Anche in questo caso liberiamoci dal giudizio nei confronti del narcisismo, perché in una certa misura tutti noi lo siamo. Ma se tu vivi soltanto per essere confermato, è finita, perché viva Dio quando sei circondato da persone che ti dicono bravo, brava, hai fatto la cosa migliore. Quando non trovi nessuno che le mani te le batte, che fai? La libertà è smettere di avere bisogno di qualcuno che ti batta le mani. Questa libertà ce l'ha ottenuta Cristo. Tu puoi vivere senza che nessuno ti batta le mani? Sì, puoi, perché Gesù ha dato la vita per questo. Vivere secondo lo Spirito. Ora la carne, dice Paolo, tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Chi vive secondo la mentalità del bisogno, alla fine è sempre mortificato. Sente sempre come una lesa maestà, come qualcosa che gli manca. Come chi vive secondo lo spirito, in fondo sente pace, dice Paolo. Ha pace, è vita e dà pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe.
Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, dice Paolo. Uno che è preoccupato solo di soddisfare i propri bisogni non può certamente prendere sul serio la volontà di Dio. Perché non ti interessa? Voi però, dice Paolo, non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che tradotto significa? Che quando tu smetti di vivere in questo modo e ti accorgi che dentro di te c'è un'altra vita, quella dello Spirito, diciamolo in un modo che riusciamo a capirlo, la vita spirituale, questo è. Quando tu fai spazio alla vita spirituale, ti accorgi di essere abitato da una libertà, che una vita semplicemente biologica, carnale, mondana, non ti dà. Chi vive secondo questa vita dello spirito dentro di lui, secondo questa vita spirituale, mostra in ciò che fa una radicale libertà che il mondo non conosce. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori verso la carne per vivere secondo i desideri della carne, perché se vivete secondo la carne morite. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco, ci sono delle opere del corpo, di una certa mentalità mondana, che devono morire. Lì c'è un impegno a mortificare queste cose. E questo non lo si fa perché ci piace il dolore, ma perché vogliamo togliere tutto ciò che è di impedimento alla libertà. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E qui Paolo dà la sua steccata finale. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che vi rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Gli schiavi sono quelli che hanno paura, i figli sono quelli che sono liberi e non hanno paura, perché sono figli, non hanno paura. Diciamo bene questa cosa così che nessuno si senta in colpa. Non avere paura non significa non sentire la paura, ma significa che quella paura non comanda più. Il fatto di sentire paura è umano. Anche Gesù ha paura di morire, Ma la paura della morte non si sostituisce alla sua libertà. Tant'è vero che la sua preghiera è: se possibile allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Guardate la libertà. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Chiudiamo un attimo tutta la discussione per dire cosa. Quando Gesù viene al mondo, questo bambino, che dovrebbe essere la risposta a tutte le tue attese, a tutti i tuoi bisogni, ti mette in discussione perché a un certo punto, invece di darti quello che tu vorresti, ti chiede a te di fare qualcosa. Chiede a te di essere libero. Chiede a te di fare la tua parte. Il Dio che dovrebbe essere un guscio dentro cui andarci a riposare diventa colui che chiede di rifugiarsi dentro la tua vita. Quindi, se Gesù ha deciso di entrare nella storia affidandosi alla nostra libertà, sta a significare che se tu non scegli, ad esempio, di dargli spazio, lui non se lo prenderà quello spazio.
Perché dipende da te se glielo dai quello spazio. Se tu decidi di non accudire Gesù, che si trova dentro di te, quel bambino muore. La fede la perdi. Se tu non decidi di servire Cristo nei fratelli, nessuno ti obbliga a farlo. Ma se tu decidi di servire Cristo nei fratelli, te ne accorgi, lo dicevamo ieri, perché questo dà luce alla tua vita, diventa un criterio di discernimento. Se tu vai a messa la domenica, perché altrimenti è peccato mortale, e se tu non vai a messa la domenica vai all'inferno, capite, questo è un fallimento, pensare che noi dobbiamo andare a messa la domenica solo perché è un precetto. Tant'è vero che è bastata una pandemia da coronavirus per disabituare migliaia di persone ad andare a messa la domenica e tuttora non tornano. Tanto ormai ci siamo accorti che non è caduto nessun fulmine non andando a messa tante domeniche una dopo l'altra. Perché in fondo ci andavamo per un sottile senso di, cioè, ma andiamo? Cioè, no. Ci comportiamo come quella vecchietta che prega davanti a San Michele Arcangelo, no? Dice, fammi accendere una candela, a quello di sopra e a quello di sotto. Dice, ma sotto è il demonio, per sicurezza. Accendiamo candele a tutti. Allora uno dice, guarda, tutto bello quello che stai dicendo, però fammi andare a messa la domenica, casomai succede una disgrazia, una cosa brutta, e cioè, poi tu ti accorgi che nessun fulmine dal cielo ti raggiunge se non vai a messa la domenica, ma tu vai a messa la domenica perché lo hai deciso, non perché hai paura dell'inferno. Capite che noi non siamo abituati a questa libertà, noi ci comportiamo ancora come degli schiavi impauriti e pensiamo che la religione avrà una pregnanza nella società quando costantemente infonderà nella gente sensi di colpa in modo tale da poterli gestire con i sensi di colpa. Questo modo magari ti porta anche tanta gente dietro, ma non è il modo di Cristo, perché Cristo vuole figli, non schiavi, figli. La fatica più grande anche di voi che siete venuti a questo corso di esercizi è dire: io ho bisogno di un tempo, ho bisogno di spazi, di situazioni che mi ridiano di nuovo la consapevolezza che sono figlio, che sono figlia. E nella mia vita non posso tornare a decidere in base alle paure, ai sensi di colpa, al giudizio degli altri, a quello che pensa il mio vicino di casa, il mio superiore, la mia superiora, il mio marito, mia moglie, i miei figli. Io devo vivere con una libertà che non dipende più da paura, da giudizio, da sensi di colpa, eccetera. L'unica maniera per renderci liberi, Dio se l'è inventata in questo modo, rendendoci responsabili di Lui. Siamo noi ad essere responsabili di Dio, non è Dio a essere responsabile di noi. Tutto quello che non faremo resterà così, non fatto. E quindi il problema non è chiamare in causa Dio perché faccia delle cose al posto nostro, ma chiamare in causa Dio perché noi possiamo fare la nostra parte, perché ciascuno di noi possa fare la propria parte. Chiudo. Siamo nell'anno giuseppino voluto da Papa Francesco. Non vi innervosisce anche a voi sapere che quando Gesù nasce un coro di angeli canta gloria a Dio nell'alto dei cieli, immaginate a 4, 5, 10 voci, no? Bellissimo. Però quando Erode perseguita il bambino non c'è nessun angelo ad aiutare Giuseppe. Beh, avrei preferito che gli angeli fossero un piccolo esercito che potesse scortare Gesù. Gesù ha un'unica occasione per salvarsi la vita. Sapete come si chiama questa occasione? Giuseppe. Che di notte, per non essere visto, carica tutti su un asino e se ne vanno. Questo è il miracolo. Che delusione, no? Ma è così che Dio agisce, col nostro possibile.
dice: vorrei una cosa che salvasse la nostra congregazione, il nostro ordine, la nostra famiglia, una cosa straordinaria che a un certo punto intervenga e converta tutti i miei confratelli, le mie consorelle, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro. Lo vuoi il miracolo? Sei tu il miracolo. Tu che fai il tuo possibile, come l'ha fatto Giuseppe, in maniera rocambolesca e creativa. Questo è il deludente ma meraviglioso mistero dell'incarnazione. Non è il Dio psicologico, ma il Dio reale. Dio agisce così. Bene, se volete andatevi a rileggere con calma questa prima parte del capitolo 8 della lettera ai Romani e cercate di individuare se siete liberi o se c'è qualcosa invece che si è sostituito alla vostra libertà. Se agite secondo paura o perché siete figli, che cos'è che in fondo muove la nostra vita? La carne, la mondanità o lo spirito? Buona preghiera.

Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.

0: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo spirito.
0: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.

0: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza.
1: Rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.

0: Oh Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, all'ode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: E ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

luglio ricordiamo Santa Margherita Marina d'Antiochia di Pisidia, vergine e martire. Margherita, Marina nella Passio greca attribuita a un certo Timoteo che è la fonte principale per la biografia, nasce nel 275 ad Antiochia di Pisidia, all'epoca una delle città più fiorenti dell'Asia Minore. Oggi, vicino le rovine della città, è situata la borgata turca di Yalvak del distretto di Iconio. Paolo e Barnaba, in uno dei loro viaggi, vi si fermarono per predicare Gesù Messia e figlio di Dio, ottenendo molte conversioni. Il padre Edesimo o Edesio era sacerdote pagano. Per questo ruolo la famiglia di Margherita spiccava per agiatezza e nella vita sociale e religiosa della città. Nessuna notizia si ha della madre. Margherita presumibilmente rimane orfana di madre dai primi giorni di vita, tanto che il padre la affida a una balia che abita nella campagna vicina. La balia, segretamente cristiana, educa Margherita a questa fede e quando ritenne che fosse matura la presentò per ricevere il battesimo. Tutto ciò avvenne ovviamente a insaputa del padre. Siamo durante il periodo delle persecuzioni scatenate da Massimiano e Diocleziano. Margherita, crescendo, apprendeva la storia di eroismi dei fratelli di fede, irrobustiva il suo spirito ispirandosi al Vangelo, si sentiva decisa a emulare il coraggio dimostrato dai cristiani davanti alla crudeltà delle persecuzioni e nelle sue preghiere chiedeva di essere degna di testimoniare la sua fedeltà a Cristo.

Il padre, ignaro di tutto ciò, decide di riprendere la figlia, ormai quindicenne, presso la sua casa di Antiochia. Margherita fu subito a disagio sia per il distacco dalla nutrice che per lo stile di vita che teneva presso la casa paterna colma di agi. Una sera chiese al padre cosa rappresentassero quelle statuette e le lampade che erano in casa. Il padre spiegò che quelli erano gli idoli che adorava e invitò Margherita a bruciare incenso per loro. Ella ascoltava quasi indifferente quello che il padre le diceva. Il padre credette che Margherita mancava di un'educazione religiosa adeguata al proprio rango sociale. La affidò così a un maestro di sua conoscenza, che dirigeva una scuola dove si insegnava un po' di tutto. Margherita non gradiva gli insegnamenti pagani e dopo poco tempo rivelò al padre di essere cristiana. Per tale motivo il padre non esitò a mandarla via di casa, quindi Margherita ritornò dalla sua balia che l'accolse come reduce vittorioso di un'aspra battaglia. In campagna Margherita si rese utile pascolando il gregge e per le altre necessità che si presentavano. Essa dedicava molto tempo alla preghiera. In particolare pregava per il padre e per i fratelli nella fede, che venivano sempre più spesso perseguitati. Un giorno, mentre conduceva le pecore al pascolo, Margherita venne notata da Olibrio, nuovo governatore della provincia. Appena la vide, rimase colpito dalla sua bellezza e ordinò che gli fosse condotta dinanzi. Colloquio, il governatore non riuscì nell'intento di convincere Margherita a diventare sua sposa. Essa si dichiarò subito cristiana e fu irremovibile nel professare la sua fede. Il governatore, dopo un lungo interrogatorio, alle risposte di Margherita controbatte con la flagellazione e l'incarcerazione. Si narra che in carcere a Margherita appare il demonio sotto forma di un terribile drago che la inghiotte, ma lei, armata da una croce che teneva tra le mani, squarcia il ventre del mostro sconfiggendolo. Da questo episodio nacque quella devozione popolare della virtù riconosciuta a Margherita di ottenere per la sua intercessione un parto facile alle donne che la invocano prima dell'inizio delle doglie. Dopo un breve periodo di carcere, Margherita è sottoposta a un nuovo martellante interrogatorio davanti a tutta la cittadinanza. Anche in questa occasione essa non esita a proclamare a tutti la sua fede e l'aver dedicato a Cristo la sua verginità. Ancora una volta, viene invitata ad adorare e offrire incenso agli dèi pagani, ma lei si rifiuta e menziona il brano del Vangelo di Matteo dicendo: «Quando sarete dinanzi a magistrati e ai presidi, non vi preoccupate come o che cosa dovete rispondere, perché lo Spirito del Padre vostro, che sta nei cieli, parlerà per voi». Mentre tutti osservavano quanto stava succedendo, una forte scossa di terremoto fece sussultare la terra e apparve una colomba con una corona che andò a deporre sul capo di Margherita. Questo fatto prodigioso, le affermazioni di Margherita, il suo rifiuto delle pratiche pagane, le molte conversioni che avvennero, mandarono su tutte le furie il governatore, che emise la sentenza di condanna per Margherita: venga decapitata fuori della città. Margherita fu decapitata il 20 luglio 290 all'età di 15 anni. Il corpo venne raccolto e portato in luogo sicuro dai fedeli, dove fu fatto oggetto di grande venerazione. Secondo la tradizione, un pellegrino di nome Agostino da Pavia, nel secolo X, riuscì a trafugare dopo varie peripezie il corpo di Santa Margherita e trasportarlo in Italia, a Roma, per proseguire verso Pavia. Durante il viaggio si fermò a Monte Fiascone, dove fu accolto dai benedettini del monastero di San Pietro, ai quali raccontò le vicende del suo viaggio. Dopo qualche giorno il pellegrino si ammalò e morì, raccomandando ai monaci di conservare e venerare la preziosa reliquia. Da qui cominciò a diffondersi il culto di Santa Margherita per tutta l'Italia e in altri paesi dell'Europa. Molte città si pregiarono erigere chiese in suo onore.
La fama di Santa Margherita è così importante da essersi inserita tra i 14 santi ausiliatori. Con questo nome vengono designati un gruppo di 14 santi alla cui intercessione il popolo cristiano suole far ricorso in momenti difficili. Essi sono Acacio, Egidio, Barbara, Biagio, Cristoforo, Ciriaco, Dionigi, Erasmo, Eustachio, Giorgio, Caterina, Margherita, Pantaleone e Vito.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi, ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, Beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente: il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza, certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in tre misure di farina, tra l'altro tre misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, due ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio. che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano: quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: salute. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia. L'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore

sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia.

del Signore, quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria.

Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione, i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. Soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega.

0: Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

20 luglio ricordiamo Santa Margherita Marina d'Antiochia di Pisidia, vergine e martire. Margherita, Marina nella Passio greca attribuita a un certo Timoteo che è la fonte principale per la biografia, nasce nel 275 ad Antiochia di Pisidia, all'epoca una delle città più fiorenti dell'Asia Minore. Oggi vicino le rovine della città è situata la borgata turca di Yalvak del distretto di Iconio. Paolo e Barnaba, in uno dei loro viaggi, vi si fermarono per predicare Gesù Messia e figlio di Dio, ottenendo molte conversioni. Il padre Edesimo o Edesio era sacerdote pagano. Per questo ruolo la famiglia di Margherita spiccava per agiatezza e nella vita sociale e religiosa della città. Nessuna notizia si ha della madre. Margherita presumibilmente rimane orfana di madre dai primi giorni di vita, tanto che il padre l'affida a una balia che abita nella campagna vicina. La balia, segretamente cristiana, educa Margherita a questa fede e quando ritenne che fosse matura la presentò per ricevere il battesimo. Tutto ciò avvenne ovviamente a insaputa del padre. Siamo durante il periodo delle persecuzioni scatenate da Massimiano e Diocleziano. Margherita, crescendo, apprendeva la storia di eroismi dei fratelli di fede, irrobustiva il suo spirito ispirandosi al Vangelo, si sentiva decisa a emulare il coraggio dimostrato dai cristiani davanti alla crudeltà delle persecuzioni e nelle sue preghiere chiedeva di essere degna di testimoniare la sua fedeltà a Cristo. Il padre, ignaro di tutto ciò, decide di riprendere la figlia, ormai quindicenne, presso la sua casa di Antiochia. Margherita fu subito a disagio sia per il distacco dalla nutrice che per lo stile di vita che teneva presso la casa paterna colma di agi. Una sera chiese al padre cosa rappresentassero quelle statuette e le lampade che erano in casa. Il padre spiegò che quelli erano gli idoli che adorava e invitò Margherita a bruciare incenso per loro. Ella ascoltava quasi indifferente quello che il padre le diceva. Il padre credette che Margherita mancava di un'educazione religiosa adeguata al proprio rango sociale. La affidò così a un maestro di sua conoscenza, che dirigeva una scuola dove si insegnava un po' di tutto. Margherita non gradiva gli insegnamenti pagani e dopo poco tempo rivelò al padre di essere cristiana. Per tale motivo il padre non esitò a mandarla via di casa, quindi Margherita ritornò dalla sua balia che l'accolse come reduce vittorioso di un'aspra battaglia. In campagna Margherita si rese utile pascolando il gregge e per le altre necessità che si presentavano. Essa dedicava molto tempo alla preghiera. In particolare pregava per il padre e per i fratelli nella fede, che venivano sempre più spesso perseguitati. Un giorno, mentre conduceva le pecore al pascolo, Margherita venne notata da Olibrio, nuovo governatore della provincia. Appena la vide, rimase colpito dalla sua bellezza e ordinò che gli fosse condotta dinanzi. Dopo un lungo colloquio, il governatore non riuscì nell'intento di convincere Margherita a diventare sua sposa. Essa si dichiarò subito cristiana e fu irremovibile nel professare la sua fede. Il governatore, dopo un lungo interrogatorio, alle risposte di Margherita controbatte con la flagellazione e l'incarcerazione. Si narra che in carcere a Margherita appare il demonio sotto forma di un terribile drago che la inghiotte, ma lei, armata da una croce che teneva tra le mani, squarcia il ventre del mostro sconfiggendolo. Da questo episodio nacque quella devozione popolare della virtù riconosciuta a Margherita di ottenere per la sua intercessione un parto facile alle donne che la invocano prima dell'inizio delle doglie.
Dopo un breve periodo di carcere, Margherita è sottoposta a un nuovo martellante interrogatorio davanti a tutta la cittadinanza. Anche in questa occasione essa non esita a proclamare a tutti la sua fede e l'aver dedicato a Cristo la sua verginità. Ancora una volta viene invitata ad adorare e offrire incenso agli dèi pagani, ma lei si rifiuta e menziona il brano del Vangelo di Matteo dicendo: «Quando sarete dinanzi a magistrati e ai presidi, non vi preoccupate come o che cosa dovete rispondere, perché lo Spirito del Padre vostro, che sta nei cieli, parlerà per voi». Mentre tutti osservavano quanto stava succedendo, una forte scossa di terremoto fece sussultare la terra e apparve una colomba con una corona che andò a deporre sul capo di Margherita. Questo fatto prodigioso, le affermazioni di Margherita, il suo rifiuto delle pratiche pagane, le molte conversioni che avvennero, mandarono su tutte le furie il governatore, che emise la sentenza di condanna per Margherita: venga decapitata fuori della città. Margherita fu decapitata il 20 luglio 290 all'età di 15 anni. Il corpo venne raccolto e portato in luogo sicuro dai fedeli, dove fu fatto oggetto di grande venerazione. Secondo la tradizione, un pellegrino di nome Agostino da Pavia, nel secolo X, riuscì a trafugare dopo varie peripezie il corpo di Santa Margherita e trasportarlo in Italia, a Roma, per proseguire verso Pavia. Durante il viaggio si fermò a Monte Fiascone, dove fu accolto dai benedettini del monastero di San Pietro, ai quali raccontò le vicende del suo viaggio. Dopo qualche giorno il pellegrino si ammalò e morì, raccomandando ai monaci di conservare e venerare la preziosa reliquia. Da qui cominciò a diffondersi il culto di Santa Margherita per tutta l'Italia e in altri paesi dell'Europa. Molte città si pregiarono erigere chiese in suo onore. La fama di Santa Margherita è così importante da essersi inserita tra i 14 santi ausiliatori. Con questo nome vengono designati un gruppo di 14 santi alla cui intercessione il popolo cristiano suole far ricorso in momenti difficili. Essi sono Acacio, Egidio, Barbara, Biagio, Cristoforo, Ciriaco, Dionigi, Erasmo, Eustachio, Giorgio, Caterina, Margherita, Pantaleone e Vito.

insieme questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
2: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
2: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
1: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
1: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
2: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
1: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
2: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
1: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
2: Da ogni terra lode al Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra, lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti.
1: Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar.
2: Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole.
1: Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici.
2: Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora griderò come una partoriente. mi affannerò e sbufferò insieme.
1: Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire.
2: Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Da ogni terra lode al Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio. Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
2: Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
1: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
2: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
1: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
2: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame, mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
1: Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
2: Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli. Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo,
1: ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
4: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia,
1: noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza,
1: rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Domandiamo anche noi un orecchio che ascolta Gesù, che ci sta parlando ancora seduto su quella piccola barca. Siamo noi seduti sulla riva, tutti attenti. Questo discorso in parabole ci impegna a riflettere, ad andare a fondo. Gesù non racconta delle storielle, cerca di mettere dentro il nostro cuore la precisa immagine di Dio, ci aiuta a leggere anche le situazioni della vita, in particolare oggi la presenza del male. Quante volte ci vien da dire: ma perché il Signore permette tutto questo male? Anche dentro la Chiesa, anche dentro le sue comunità, quanta gente battezzata in Lui e quindi impegnata a camminare nella docilità dello Spirito, vive facendo del male, maturando progetti di morte e non di vita, come sentiamo anche in questi giorni, a volte circondati da una parola di pietà, possiamo diventare padroni della vita degli altri. Il Signore ci parla oggi e dice: il male in tutte le sue forme non viene da Dio. È il nemico che poi chiama diavolo a seminarlo, proprio come è successo in quel campo di grano. Era stato messo del buon seme, ma ci si accorge che sta crescendo dentro questa erba cattiva chiamata la zizzania. C'è un impulso da parte dei contadini: andiamo subito a strapparla. È un po' quel fanatismo che può prendere alcuni quando dicono: eliminiamo quella mela marcia perché altrimenti danneggia tutte le altre. Certo, in una visione puramente umana questa sembra una decisione saggia, invece leggendo le cose a più ampio respiro, oggi Gesù ci invita alla pazienza, a considerare il Dio della pazienza, davanti al quale spesso noi siamo negligenti oppure pretendiamo, come questi agricoltori, di eliminare con le nostre forze le radici del male. La parabola è detta anche ai farisei, che si ritenevano i puri, i santi. A volte anche oggi ci sono dei gruppi o delle sette che immaginano che al loro interno tutti sono santi, sono buoni. Non esiste questa comunità dei perfetti. Secondo Gesù non era neppure la comunità di Qumran, che al suo tempo si era ritirata nel deserto mettendosi contro alle tradizioni del Tempio di Gerusalemme, e non erano neppure i farisei, che pure si impegnavano

0: In una vita rigorosa, fedele a tutte le minuziose leggi tramandate dai padri, neppure la sua comunità, quella dei cristiani, è tutta pura, buoni e cattivi, santi e peccatori, crescono insieme nel campo di Dio. A nessuno di noi allora compiere il gesto di pulizia. Siamo in attesa del giudizio di Dio. Piuttosto, dalla parabola impariamo come rispondere a questa infinita pazienza di Dio, che è carica di speranza nei tempi nuovi, che ha voglia di veder crescere del buon seme nel suo campo. Vuole che sia una mietitura piena di grano, di spighe mature. Dovremmo stare attenti, dice Gesù, a non prendere sonno quando arriva il nemico in quel campo, quando tutti dormono, quando arriva il male dentro di noi e nei nostri ambienti e vengono gli scandali. Quando noi dormiamo, non siamo vigilanti, attenti, come dice Gesù, quando permettiamo alla mentalità perversa di dilagare, quando non facciamo un buon uso della nostra libertà, quando non sappiamo essere responsabili nel posto che occupiamo, quando non viviamo la nostra missione in famiglia e con gli altri, ispirandoci al Signore, lasciandoci accompagnare dal Suo Spirito. Ecco il grande insegnamento, perché non abbia a diffondersi ancora erba cattiva nei nostri ambienti, nelle nostre comunità. Ce n'è già tanta e ci costringe a crescere insieme, cercando di difenderci da ogni tentazione, invocando il Signore perché non ci faccia cadere nei trabocchetti della vita. Anche noi allora cristiani, armati di pazienza e di fiducia, importante è crescere. Questa parola è molto seria, la vorremmo prendere oggi. E a volte come cristiani non cresciamo perché non ci lasciamo informare, educare, non abbiamo desiderio di conoscere meglio il messaggio di Cristo, di conoscere meglio le situazioni in cui viviamo. Tante volte seminiamo il pessimismo, il male, con dei giudizi affrettati, superficiali. A noi diventare molto più equilibrati, come ci insegna Gesù, anche davanti a questi pericoli. E c'è un metodo che vorremmo raccogliere dalle altre due parabole più brevi raccontate da Gesù, quella del piccolo seme e quella del lievito. Come cristiani siamo chiamati a stare dentro la terra, nel nascondimento, sapendo che la forza che abbiamo e il seme è pieno di vita e portatore di vita, viene dal Signore. Non vorremmo essere dei cristiani che appaiono, che fanno mostra, che magari parlano di sé, ma vorremmo dare la nostra vita sempre nel nascondimento, nel silenzio, pagando di persona. Gesù sceglierà proprio questa immagine del seme quando dovrà descrivere la propria morte in croce. Il chicco di frumento deve marcire, morire per portare frutto. Siamo convinti che tra cristiani la vita nuova viene quando si paga di persona, non si chiacchiera alle spalle. e poi quel lievito, anche se la massa di farina, tre misure corrispondono a quasi 50 kg, quel pizzico di lievito ha la forza di elevare tutta una massa. Crediamo che il lievito è la forza dell'Eucarestia, è la presenza di Gesù dentro il nostro cuore, purificato dal suo perdono. Questo lievito è il dono dello Spirito Santo, che agli inizi della Chiesa ha dato animo e passione ai suoi apostoli. Quel pizzico di lievito sono quei giovani che vediamo in queste ore attorno al Santo Padre, lì nella baia di Sydney. Che cosa sono rispetto ai miliardi di giovani di tutto il mondo? Eppure sono un po' di lievito, e con la forza dello Spirito sono mandati dentro una pasta che diventa piatta ogni giorno, senza ideali, senza valori. Preghiamo perché lascino quel luogo dove si sono ritrovati carichi di speranza, con la voglia di essere missionari come i primi discepoli. Anche noi, dopo ogni Eucarestia, dopo ogni preghiera, usciamo per essere pizzico di lievito. Non prendiamo paura se siamo minoranza, se siamo pochi, ma chiediamo di non perdere la forza spirituale che con grande bontà il Signore ci dona ogni giorno che glielo chiediamo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo, da Francesca Sabatinelli. Questa settimana parliamo di Aicotour, l'associazione italiana comuni del turismo delle radici, una realtà nata per valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso un turismo nuovo, emozionale e identitario, quello di chi torna nei luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Grazie a iniziative concrete e a un modello già vincente come quello sperimentato nel comune di Cleto in Calabria, Aicotour vuole trasformare questi ritorni in opportunità. Opportunità per i territori che si dotano di servizi e infrastrutture e per i viaggiatori che riscoprono le proprie origini in un contesto accogliente, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici. Un progetto che parla di memoria ma anche di futuro, che unisce passato e innovazione. E le regioni, dalla Basilicata al resto d'Italia, si stanno già attivando. Ne parliamo con i rappresentanti di Aicotour e il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
5: Iniziamo a conoscere meglio l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici con Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente del Consiglio Generale di Aicotour. Dottor Varacalli, inizierei chiedendole qual è l'idea dietro alla nascita di Aicotour.
6: Intanto grazie a Radio Vaticana per questa opportunità. Allora, l'idea di costituire questa associazione parte fondamentalmente da tre elementi. Il primo è dal parere che è stato proposto dal sottoscritto al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul turismo appunto delle radici, che è stato approvato all'unanimità nel 2024. 2024 che è stato dedicato dal Ministero degli Esteri italiano, bando delle radici, e da alcune best pratiche noi abbiamo inserito anche nel parere il modello Cleto. Cleto è un comune nella provincia di Cosenza.
5: Quali sono le motivazioni specifiche, gli obiettivi che vi proponete come associazione?
6: Consideri lei che nel dopoguerra noi abbiamo circa 80 milioni di emigrati, i loro discendenti, se moltiplichiamo per te, abbiamo circa 240 milioni di italo-discendenti. È un gigante addormentato ed è un segmento del turismo, il turismo delle radici, che non era stato mai fatto. Si stima che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che bisogna dare dei servizi. Il turismo va dove ci sono i servizi, e sono, sembrano anche delle banalità. Digitalizzazione degli archivi, censimento delle case degli emigrati che vogliono venire, questi italo-discendenti, a vedere l'abitazione dei suoi antenati, disponibilità di concedere spazi e luoghi per manifestazioni, eventi ed incontri, wireless libero. Con questi servizi riteniamo che si possono fare delle attività molto importanti.
5: E qual è il tipo di turismo che Aicotour vuole attrarre attraverso le sue attività?
6: Bene, allora, io ne ho parlato prima di uno che è il modello Cleto. Il modello Cleto è una buona pratica, perché che cosa hanno fatto in questo piccolo comune appunto della provincia di Cosenza, che noi diciamo è riuscita a riaccendere le luci di case abbandonate da anni per via dello spopolamento? Cleto, grazie a un tour operator, è riuscita a destagionalizzare il turismo e ad avere un turnover continuo di turisti per periodi che rimanevano circa un mese e hanno abitato quel paese. Noi vogliamo, appunto creando questi servizi che dicevo prima, cercare di incentivare ancora di più altre fasce di turismo. Per esempio può essere uno quello di una sorta di Erasmus Plus, perché oggi l'Erasmus è riconosciuto a livello europeo, si può fare con accordi bilaterali tra le scuole. Noi pensiamo di far venire nei piccoli borghi degli studenti, laddove gli viene però certificato, in questo caso, lo studio, un mese, due mesi, quello che è. L'altro è quello del laboratorio smart working, riuscire per esempio a far venire dei lavori digitali per fare un mese di vacanza e lavoro, Però è chiaro che se noi in questi comuni non attrezziamo, con il wireless, con buona ricezione di internet, con uno spazio di co-working, ma nello stesso tempo è un turismo che deve essere fatto con il coinvolgimento dei cittadini, perché dobbiamo far sì che questi che non sono turisti, che stanno un giorno, stanno un mese, 20 giorni, quindi trovare quelle forme anche di coinvolgimento nelle famiglie. Nei periodi per esempio invernale cercare anche di organizzare degli eventi e non pensare che ci sia solo agosto per le attività, altrimenti uno dopo 3 giorni, insomma, in un piccolo comune non sa cosa fare più e se ne ritorna. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter far sì che questo si possa sviluppare, perché ad oggi per esempio può capitare che arriva al comune un'email o una telefonata all'ufficio anagrafe, nella maggior parte dei casi non si risponde, non è che non si risponde perché si snobba, ma perché tante volte magari è scritto in inglese o in lingue e uno, l'impiegato, non sa parlare o non sa scrivere, oppure viene vista come una cosa lontana. Proprio dietro quella telefonata non sappiamo cosa si può nascondere, perché ci può essere anche un interesse di chi si informa nel proprio comune o di ritornare o di recuperare la propria abitazione o di addirittura fare degli investimenti, così come è avvenuto in Italia con il rientro di alcuni facoltosi imprenditori che hanno fatto fortuna all'estero e sono venuti, hanno recuperato delle abitazioni, delle edizioni di appartamento, hanno fatto acquisti di investimento. I nipoti, i pronipoti intendono ritornare, intendono rivedere, intendono rivivere quello che era il racconto dei suoi anni.
5: Come di consueto, le chiedo di suggerirci, dottor Varacalli, una canzone da ascoltare.
6: Le do due. Guarda caso di un cantante anche calabrese, Mino Reitano. Allora, la prima è Italia, oppure L'uomo e la valigia. Preferirei Italia, visto che parliamo di valorizzazione d'Italia.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di Aiko Tour con il suo presidente e sindaco di Cleto, Armando Bossio. Sindaco Bossio, parlando con il vostro presidente del Consiglio Generale, il dottor Varacalli, ci ha menzionato il cosiddetto modello Cleto. In cosa consiste nello specifico?
1: Salve, intanto grazie. Il modello Cleto consiste in sostanza in un'accoglienza di tantissimi italo-discendenti provenienti da paesi come l'Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Messico, Perù, insomma l'abbiamo avuto di tutti e tanti paesi. Consiste nel farli tornare a fargli rivivere quelle che sono le proprie origini, fargli toccare le proprie radici. Quindi queste persone che hanno intenzione di venire nel nostro progetto sono spinte da una traccia sentimentale proprio perché hanno il desiderio di tornare dove sono stati i propri avi. Il modello Cleto ha creato le condizioni per poter richiamare all'attenzione queste persone, accoglierle e farle vivere questi tipi di esperienza che vanno a trasformare, io dico sempre, i racconti dei nonni, no? Quindi come si fanno alcune usanze italiane, quindi viverle, poterle toccare, poterle elaborare e portare via quando partono un'esperienza culturale che li arricchisce non tanto manualmente in quello che fanno o turisticamente, ma più che altro sentimentalmente.
0: Ecco, come è stato reso possibile nel concreto questo ritorno dei parenti nelle terre dei loro avi?
1: Ma in sostanza il turismo alle radici è sempre esistito, grazie all'iniziativa del Ministero nel 2024 che ha valorizzato e ha canalizzato questo segmento turistico, siamo riusciti a riconoscere questo segmento turistico, perché tra virgolette il parente americano è sempre tornato, no? In Italia in maniera autonoma. Con questa iniziativa del Ministero i comuni un po' si sono attivati a valorizzare questo segmento e Cleto ha creato questa connessione con questi paesi, quindi attraverso la collaborazione e l'attivismo di alcuni tour operator in queste terre, tipo Buenos Aires, tipo Ottawa, tipo Toronto, e quindi cominciare a proporre e vendere il pacchetto di Cleto. Mano a mano sono cominciate a vendere le prime persone, hanno fatto le prime esperienze, i feedback sono stati positivi e questo ci ha permesso di sviluppare il progetto. Ovviamente è stato un progetto che è durato da marzo a novembre scorso. La sfida adesso che è iniziata proprio con Aiko Tour è di riuscire a prendere i punti di forza di questo modello e trasmetterlo, migliorarlo, svilupparlo e portarlo alla conoscenza anche delle massime istituzioni, anche perché siamo stati in Parlamento qualche giorno fa per fargli capire che è un segmento turistico che deve essere assolutamente valorizzato e che può dare tanto, perché è un vero e proprio strumento e di contrasto allo spopolamento per i piccoli borghi.
0: E come ha reagito, come anche ha beneficiato la popolazione di Cleto da questa rinascita?
1: Ma all'inizio è un po' differente, come un po' sono a volte, no, in calabrese, no? L'arrivo dello straniero, tra virgolette, lo metteva in condizioni di scetticismo, no? Anche sull'iniziativa. Ma sono passate le prime settimane dopo il cletese, si è aperto, ancora aperto, come dico io sempre, e ha fatto suo il progetto. Quindi noi abbiamo chiesto ai cittadini di non essere parte del progetto, ma di essere il progetto. E quindi quella connessione tra chi arrivava e chi accoglieva si è creata e ha permesso il buon sviluppo dell'iniziativa, proprio perché la gente si è aperta, ha assunto anche un comportamento diverso. Io faccio l'esempio di com'era la mia comunità prima e com'è la mia comunità oggi a distanza di un anno e mezzo. Adesso è molto più aperta all'accoglienza, alla condivisione, al confronto culturale, quindi c'è un interscambio continuo tra chi arriva e chi accoglie, che fa crescere sensibilmente il profilo culturale di una comunità.
0: E in ultimo le chiedo di darci un parere dell'altra campana, ovvero gli ospiti di Cleto, come vivono questo ritorno nelle terre dei loro avi?
1: Loro, io dico che sono un contributo alla rinascita delle coscienze dei cittadini di questi luoghi. Fate conto che Cleto è un piccolo comune della provincia di Cosenza, è stato ancora in gran parte sulla soglia dello spopolamento come tutti i piccoli borghi, però ha tante ricchezze. Quelle ricchezze il cittadino locale non le riesce a vedere, a valorizzare, a dargli l'importanza giusta, no? Quando arrivano queste persone con gli occhi completamente diversi, quindi amorevoli nei confronti di questa terra, perché loro hanno assimilato negli anni i racconti positivi dei nonni, vengono con lo spirito di conoscere, di apprezzare, di toccare le nostre cose che per noi sono banali, ecco, loro contribuiscono alla crescita di coscienza di questi luoghi attraverso questi arrivi, queste presenze, perché hanno proprio quel sentimento nel voler immergersi all'interno di queste comunità, vivono questa vacanza, tra virgolette, con un profilo emotivo impressionante, e vi posso dire che quando partono l'80% piangono, proprio perché intanto hanno conosciuto in profondità le proprie radici, ma poi sono state accolte, quindi quando vengono accolte, quando legono con gli abitanti del posto, anche perché la maggior parte vive nelle case dei centri storici di persone private, quindi hanno una connessione con l'anima del paese, no? Quindi il sindaco, le associazioni, l'amministrazione vengono dopo, loro hanno un contatto diretto con i cittadini e quindi gli creano una connessione anche di amicizia, di contatto. Io faccio un esempio, persone che sono state lo scorso anno sono ancora in continuo contatto con chi l'ha ospitato lo scorso anno, si sentono, si fanno videochiamate, perché poi io dico sempre che si possono cambiare luoghi, si possono cambiare paesi, ma poi le radici le senti sempre.
2: Do il benvenuto adesso a Marco Zipparri, sindaco di Marsico Vetere. Allora Marco, prima di tutto ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di tutto e soprattutto ai nostri radiospettatori.
2: Marco, siamo in provincia di Potenza.
3: Potenza Basilicata, area interna.
2: Ce la racconta?
3: Assolutamente sì, Marsico Vetere ha delle antiche origini, è l'unico comune dei 131 della Basilicata che porta la denominazione Vetere e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di vecchio, che più di vecchio direi di antico. E in effetti c'è stato un secolo di emigrazione che parte dal 1850 fino almeno al 1950. Abbiamo diverse località di emigrazione, prima fra tutte gli Stati Uniti, il Canada, ma non da meno il Sud America o le terre dell'Australia. Molti marsicoveteresi, ancora oggi di terza e quarta generazione, vivono nel mondo, che è un mondo europeo, ma è anche extraeuropeo.
2: Marco, se si fa una ricerca online si legge Marsico Vetere tra tradizioni lucane e sport montani nella Val d'Agri. Ed è qui che si consuma questo turismo delle radici soprattutto. Lei ci ha detto che sono tanti paesi laddove sono approdati i marsicoveteresi. Questi ritorni, anche delle terze e delle quarte generazioni, cosa significano per voi e che valore aggiunto hanno per il vostro comune?
3: Ma innanzitutto ci sono sempre stati fino a quello che io definisco l'incidente della storia, che è stata la pandemia con i lockdown. Da lì in poi abbiamo notato che c'è stato un ritorno di massa di molti migranti anche alla scoperta delle proprie origini. Si viene a Marsico Vetere per cercare di vedere se è ancora in piedi la casa del nonno piuttosto che del bisnonno o dello zio che aveva origini marsicoveteresi. E poi si scopre la meravigliosa storia, ad esempio, di Edward Lito, che fu un arpista, un suonatore d'arpa, nato a Marsico Vetere nel 1901 e che nel 1940 fu scritturato nella Royal Philharmonic Orchestra di Arturo Toscanini a Chicago. E lì che cosa succede? Succede che Edward Lito, partito con la sua arpa, prodotta qui perché la Val d'Agri è culla dei maestri d'arpa, si producevano strumenti musicali in legno e poi, data la povertà del sud, dell'entroterra lucano, molti migravano come migranti e musicisti nel mondo. Ecco che Edward Lito, all'interno di questa Royal Philharmonic Orchestra, sente parlare un dialetto lucano e dall'altra parte c'è il flautista Carmine Coppola, papà del celeberrimo Francis Ford Coppola, quindi una Basilicata che porta il suo nome nel mondo ma anche le sue tradizioni, le origini. E oggi sarebbe bello riprendere non solo le abitazioni che Marsico Vetere ha, ma abbiamo capito che il turista, figlio di italo discendenti, non è alla ricerca dei Luxury 5 Stelle, bensì alla ricerca della casa del proprio antenato e magari ama anche cucinare i prodotti della terra, quindi comportarsi un po' come accadeva in un tempo, cioè raccogliere, la dico così, l'ortaggio che viene coltivato qui a Marsico Vetere per recuperare anche gli antichi odori, gli antichi sapori.
2: Marco, lei ci ha raccontato veramente molto bene cosa significa la riscoperta delle proprie radici, cosa significa per queste terze, quarte generazioni ritrovare la casa dei propri avi o riscoprire i sapori della terra dei propri nonni. Ma per i marsicoveteresi che Marsico Vetere non l'hanno mai lasciata, cosa significa questo incontro con una parte di mondo che arriva da loro, che arriva da voi?
3: Ma guardi, è un abbraccio d'affetto a volte indescrivibile a parole. Proprio tre giorni fa sono arrivati dei marsicoveteresi che vivono a Melbourne, di terza generazione, e la signora che è presidente dell'associazione Alba, che ha un po' le chiavi del centro storico, del borgo antico, è lei che insieme a tante altre volontarie apre le antiche botteghe, fa visitare i musei della civiltà contadina. Ad esempio la fotografia più bella è quella che viene scattata davanti al portone della chiesa madre dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che in realtà è un portone di una banca di Filadelfia che gli emigranti del 1857, dopo un terribile terremoto che colpì la Val d'Agri e che ha raso al suolo diverse comunità, bene, quel portone è il portone di una banca di Filadelfia che fu acquistato dai marsicoveteresi nel mondo e fu donato, fu spedito dall'America e che oggi apre le porte alla chiesa madre del comune. C'è un marsicoveterese ad ogni latitudine.
2: Siamo alla fine di questa bellissima chiacchierata e a questo punto proprio viene da dire che viaggiare alla scoperta delle proprie radici, questo turismo delle radici, è un'esperienza straordinaria per chi compie il viaggio e per chi accoglie.
3: Sicuramente sì, io nell'ultimo periodo ho registrato addirittura qualcuno che rimane. Oggi c'è un ritorno della qualità della vita. Noi sindaci del sud siamo molto resilienti, ma siamo molto anche affezionati a un termine che l'Accademia della Crusca ha definito restanza: resistere, ritornare per riabitare e per rivivere quei luoghi che hanno consegnato i natali a molti italiani nel mondo.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, lunedì 20 luglio, nona notte di combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Teheran colpisce due petroliere nello stretto di Hormuz. Il Papa nel post Angelus domenicale, non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti armati. In Ucraina prosegue la missione di Monsignor Gallagher, inviato speciale del Papa. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. A Castel Gandolfo, dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Leone XIV ieri ha rivolto ancora il suo pensiero preoccupato ai tanti conflitti in corso nel mondo, prima di salutare i numerosi pellegrini e rinnovare la sua gratitudine agli abitanti del paese che lo ospita in questo periodo di riposo. Ascoltiamo il suo appello.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
0: E noi ci spostiamo proprio sul fronte internazionale. Non si arresta l'escalation tra Stati Uniti e Iran, che proseguono gli attacchi incrociati. Al centro del conflitto lo stretto di Hormuz, dove Teheran ha fatto saltare in aria due petroliere, mentre il presidente USA Trump ipotizza di estendere all'Iran le sanzioni riservate a Mosca, e gli USA piangono una nuova vittima tra i militari impegnati nella guerra. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
2: Un'altra notte di attacchi incrociati è trascorsa in Iran, dove sono state avvertite esplosioni un po' in tutto il paese da parte degli USA, che miravano a indebolire le capacità militari iraniane di colpire navi nello stretto di Hormuz. Per tutta risposta, Teheran ha fatto saltare in aria due petroliere, fatto che costituisce una vera e propria escalation, passando dal blocco navale all'attacco frontale. I Pasdaran hanno rivendicato l'episodio, dichiarando che finché gli Stati Uniti attaccheranno, la rotta di petrolio e gas non sarà più sicura. E prosegue l'allarme aereo anche in Kuwait e Bahrain, mentre nelle basi americane in Giordania, attaccate due notti fa, sono stati ritrovati resti forse appartenenti al terzo militare statunitense disperso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto in un'intervista che il suo paese porrà fine alla guerra con gli Stati Uniti solo quando si troverà in una posizione di forza, che questa arrivi sia attraverso vittorie militari o progressi diplomatici. Intanto il presidente americano Trump sta pensando di estendere all'Iran le sanzioni economiche attualmente in vigore contro la Russia.
0: Restano intensi gli attacchi russi anche in Ucraina. Secondo la marina di Kiev, Mosca nelle ultime ore ha sferrato un raid su una nave mercantile turca che al momento dell'attacco stava uscendo dalla zona di combattimento. 5 le persone morte, dispersi altri 5 membri dell'equipaggio. Secondo le forze ucraine, l'attacco costituisce un atto di terrorismo contro la navigazione pacifica e una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Altre 2 vittime si registrano per un attacco russo a Zaporizhzhia, 42 i feriti. E proprio in Ucraina prosegue la missione di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, come inviato speciale del Papa per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Ieri la preghiera al santuario della Madonna del Monte Carmelo, che per la prima volta dallo scoppio della guerra si è svolta nel piazzale della Chiesa. Le parole dell'arcivescovo di Leopoli, Monsignor Mokrzycki, al microfono dell'inviato Roberto Paglialunga.
3: Berdichev è il nostro santuario nazionale. Viene la gente da tutta Ucraina per chiedere alla Madonna che intercede per noi. Soprattutto abbiamo bisogno di questa unità. Penso che Sua Eccellenza Gallagher, che viene qui da noi seconda volta, ci riempie i nostri cuori di pace, di gioia e di speranza, perché lui rappresenta il Santo Padre Leone, che sta vicino al nostro paese con le preghiere, con le sue testimonianze, e sempre durante Angelus anche ci ricorda, ci dà la benedizione.
0: Il Programma Alimentare Mondiale ha lanciato un nuovo allarme per la situazione umanitaria a El Obeid, capitale dello stato del Kordofan in Sudan. A rischio sono almeno 500.000 di persone. In tutto il paese altri 20 milioni soffrono di grave insicurezza alimentare. Marco Guerra ha sentito Francesca Matarazzi, responsabile emergenze CESVI, raggiunta telefonicamente a Port Sudan.
4: Darfur e il Kordofan sono le due regioni dove in questo momento il conflitto è ancora molto attivo tra le due fazioni, in particolare l'area di El Obeid nello stato del Kordofan per il controllo della città, che è un po' la chiave poiché è il punto di contatto tra lo stato del Darfur e con lo stato di Khartoum, dove invece appunto si sta ristabilendo tutto il governo, le autorità, si è liberata più o meno un anno fa.
5: Voi date protezione a bambini e donne, quali sono i traumi principali che colpiscono queste fasce della popolazione sudanese?
4: Chiaramente bambini e donne sono le fasce più vulnerabili della popolazione, sono in questo momento in Sud più del 50% della popolazione attuale in stato di bisogno. Ci sono diversi tipi di traumi che hanno dovuto affrontare: lunghi viaggi di sfollamenti piuttosto che di ritorni, abusi, violenze sessuali, minacce di reclutamento forzato. Sono bambini che da 3 anni non vanno a scuola.
0: Torniamo in Medio Oriente, i coloni israeliani hanno intensificato i loro attacchi in Cisgiordania contro civili palestinesi nelle ultime ore, incendiando una moschea e alcune case, in particolare nelle zone di Hebron e Nablus, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. A Gaza sono invece iniziate nuove operazioni di recupero dei corpi di oltre 1000 persone uccise durante l'offensiva israeliana e i cui corpi sono rimasti finora sepolti sotto le macerie. Lo ha fatto sapere la protezione civile della striscia. Sale di giorno in giorno in Venezuela il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del paese quasi un mese fa. 5.208 le vittime accertate dalle autorità, resta invece a 16.740 il numero dei feriti e a oltre 1.790 quello degli sfollati. Quasi 24.000 persone si trovano in campi temporanei, mentre 130.000 famiglie hanno ricevuto assistenza. Prosegue intanto lo sciame sismico, ora restano 2 milioni 100 mila tonnellate di detriti da sgomberare. Noi torniamo all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, dove il Papa ha ricordato che Dio agisce nella piccolezza e ci chiede di non essere giudicanti. Ascoltiamo le parole di Leone XIV nel servizio di Lorena Leonardi.
1: A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito.
6: E rivolgendosi ai numerosi fedeli riuniti nonostante il caldo in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, il Papa richiama le parole dell'allora cardinale Josef Ratzinger quando, in un discorso tenuto nel 2000 al convegno dei catechisti e dei docenti di religione, invitava a sottomettersi alla logica del seme, che non è quella del successo, ma chiede di farsi piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo, conclude Leone XIV, noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
0: Chiudiamo con la cultura. A 20 anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, il tenore Marco Voleri affida a una lettera il racconto di un anniversario che considera il suo secondo compleanno. Ripercorre il cammino affrontato dopo la scoperta della malattia, dallo smarrimento iniziale alla scelta di non arrendersi. Marina Tomarro.
7: Il 19 luglio del 2006 a Livorno un giovane tenore di nome Marco Voleri si è appena svegliato. La sera prima ha cantato nell'opera Gianni Schicchi, ha un forte formicolio a tutta la parte destra del corpo. Da quel momento finisce la prima vita di Marco e inizia la seconda. E accanto a lui si affianca una compagna di viaggio che purtroppo non lo lascerà più, la sclerosi multipla. Inizia così la lunga lettera che il tenore Voleri ha dedicato a tutti coloro che soffrono della sua stessa patologia. Ho imparato lentamente cadendo, scrive, che la malattia ridisegna la mappa ma non cancella la destinazione. Fondamentali le cure e il progresso della ricerca scientifica. Nel 2020 diventa direttore artistico del Mascagni Festival. Anche chi convive con la sclerosi multipla, spiega, può e deve permettersi di sognare la vita e la carriera a cui ambisce. Non prometto che sarà facile, ma so che è possibile. Io sono ancora qui, scrivo, progetto, dirigo, sogno e ogni piccolo gesto può diventare un grande sintomo di felicità.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Ciò che si impara seguendo è la parola presenza. Essa ne palesa un'altra fondamentale: dentro. Il Padre ci ha collocati dentro una condizione. Se non passiamo attraverso questo filtro, perdiamo l'occasione della nostra maturità, di una fede incisiva e creativa secondo il ruolo in cui Dio ci ha chiamati, la funzione che Dio ci ha dato. La presenza che dà significato deve essere cercata e offerta dentro l'ambito in cui Dio ci ha posto. Non nel senso che in quell'ambito ci si debba come rinchiudere, che dà significato. Deve essere cercata e offerta dentro l'ambito in cui Dio ci ha posto. Non nel senso che in

Io che si è reso esperienza dell'uomo dentro una situazione. È il messaggio di Giovanni. Quel che fu da principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato del verbo di vita, lo annunziamo a voi. Il Vangelo dice spesso che la gente, di fronte ai miracoli di Gesù, credeva in lui. Ma se ci accade di provare una certa simpatia per la preghiera, cosa che magari non avremmo mai immaginato, o un certo interesse religioso, o una consistenza che finalmente prende per noi la parola di Dio, tutto questo non è forse segno o miracolo, e quindi esperienza possibile a noi? L'esperienza porta alla verifica di una proposta, di un richiamo che ci siamo sentiti fare. Il richiamo, cioè, implica la proposta ad una verità così esistenziale, di qualcosa di così pertinente alla nostra natura e vita, che noi ci sentiamo spinti a riconoscerla piena di ragione. E in questo ci sentiamo spinti ad aderirvi. Verificare un richiamo, in primo luogo, significa seguirlo con tutta la consapevolezza, coscienza, ragionevolezza, criticità di cui siamo capaci. Ben lontana da un ottuso provare, perciò, la prima condizione della verifica è la chiarezza, la limpidezza, il gusto della razionalità. Occorre essere attenti. È la parola del Vangelo, siate vigili. Significa, in secondo luogo, seguire il richiamo con tutta l'energia della nostra volontà, con tutta la nostra capacità di impegno, cioè con tutta la nostra libertà. La verifica è quindi atto intensamente carico dei due fattori della nostra umanità, l'intelligenza e la libertà, cioè la volontà impegnata. Non è verifica un atteggiamento solo di curiosità, ancora meno un animo teso ad accusare e giudicare gli eventuali difetti di una proposta. Non è verifica nemmeno moltiplicare la partecipazione a qualcosa materialmente, esteriormente, passivamente. Per verificare davvero, occorre impegnare tutta la propria persona con attenzione chiara e aperta. Per fare esperienza, non occorre buttarsi in molte iniziative. Il problema è l'atteggiamento con cui si partecipa, non la quantità di partecipazione. E l'atteggiamento giusto è la verifica. Questo atteggiamento giusto di fronte alle cose e fonte di verifica è espresso dalla parola moralità, mos, cioè comportamento, e coincide con una disponibilità vera a ciò che ci si propone, al reale richiamo delle cose. Tale verifica, così come abbiamo visto per il gesto dell'iniziale adesione, necessita di una autenticità. Questa può essere chiamata in tanti modi: purità di cuore, semplicità, povertà di spirito. Una povertà come di colui che non ha nulla da difendere, eccetto che la propria autentica, originale umanità. L'atteggiamento autentico si potrebbe descrivere come quell'orientamento ultimo della coscienza per cui uno sa aspettarsi qualcosa dalle cose. Solo infatti chi è pronto e attento si accorge di ciò che accade. Tale atteggiamento normalmente però è una fatica. È una spontaneità solo per alcuni, che hanno un determinato temperamento e che sono chiamati a determinate funzioni. Ma anche per loro, se la purità di cuore rimane allo stato di spontaneità, con l'andare del tempo si corrompe. Il lavoro di conquistare e conservare la purità di cuore sta nell'educarsi ad amare le cose in quanto sono, perché sono, come implica il concetto cristiano di amore. Noi potremmo dire, interpretando i versetti dall'1 al 3 del 13° capitolo della lettera ai Corinti: quando anche io parlassi tutte le lingue, se non ho la carità, sono chiuso come un giocattolo, non sono né libero né universale.
conoscessi i segreti di tutte le scienze, sapessi trascinarmi dietro i popoli, ma non avessi la carità.

Umanamente sarei una nullità. Se fossi un eroe o un genio e non avessi la carità, sarebbe una menzogna. Occorre cioè aderire alle cose perché sono, non perché sto perseguendo dei miei concetti di giustizia o altro. Occorre buttarsi dentro con energia e sacrificio. Occorre condividere le cose per giudicarle, per coglierne cioè il suggerimento di valori. Così, l'unico modo adeguato per verificare la proposta del richiamo cristiano è quello di convertirsi ad esso. Siamo chiamati ad un'esperienza che deve essere compiuta con fedeltà, cioè fino a quando la proposta ci è fatta. Un seguire che non abbia messo in preventivo la volontà di continuare, nemmeno all'inizio era autentico. Uno può abbandonare la proposta cristiana solo se dimentica le proprie esigenze originali, se tradisce la propria coscienza. Verificando realmente la proposta cristiana, invece, si è sulle tracce di quella soluzione ultima e unica, di cui la solidarietà e l'amore umani sono un presentimento. Siamo chiamati quindi a seguire fino alla fine, perché la proposta ci viene fatta fino alla fine, fino all'ultimo istante. Fino a quante volte dovremo perdonare? Fino a 7 volte? Chiedeva un apostolo nel Vangelo. Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Anche se si camminasse senza vedere, seguendo ci si salva, come chi ha già visto e toccato. Per questo c'è un'unità insospettabile tra chi veramente cerca e chi ha già trovato. Il genuino atteggiamento dell'uomo, che sa di non essersi fatto da sé, è quello della ricerca delle proprie origini e del proprio destino. Per questo, anche quando non si è ancora arrivati a scoprire, si sente conveniente e necessario alla propria vita continuare a verificare la proposta. Se ce ne andiamo via, dove andremo? Si può ripetere con il Vangelo. La necessità di una verifica è la condizione di un'adesione ragionevole. Un'adesione ottusa è sempre non costruttiva, e l'adesione religiosa non si può basare su una irrazionalità. Si disse ai primi cristiani: sappiate rendere ragione di ciò che sperate. E San Paolo dirà ai Tessalonicesi: esaminate ogni cosa, trattenete ciò che è valore. La verifica si esercita sempre sul proprio passato. Dopo qualche tempo che si segue, ci si accorge di essere cambiati, che ci è stato dato qualcosa di più. Il miracolo di noi stessi cambiati, che corrisponde alla frase evangelica «vi sarà dato il centuplo quaggiù», è un giudizio che riguarda la propria esperienza trascorsa e immediatamente ripropone la scelta per il futuro. Siccome Dio è più fedele di noi, ci farà certamente sperimentare ancora il centuplo quaggiù. Ma il cambiamento avvenuto che registriamo in noi, se diventa ragione per la nostra logica e stabilisce il motivo della credibilità della proposta, non ha però la forza di sorreggerci esistenzialmente in vista di ciò che ci sta di fronte. Solo una visione di fede, infatti, sostiene realmente una prospettiva di sé. La verifica conferma la ragionevolezza della fede per quanto riguarda il passato e lascia tutto il senso del rischio per l'atteggiamento da avere nel presente e nel futuro. La fede sarà un sostegno autentico solo se è coscienza chiara del fondamento di ciò cui aspiriamo. La fede afferma una presenza che certo non soddisfa del tutto, poiché lo scopo del nostro impegno è una soddisfazione piena che verrà, ma ci mostra quanto ciò che verrà come manifestazione, come soddisfacimento, ontologicamente sia già tutto nella nostra vita. Lo smarrimento, la solitudine, sono solo a livello di gusto, non di riconoscimento, di visione. Perché la potenza che ha fatto l'oggi con il suo desiderio di soddisfazione, con le sue aspirazioni,
è la stessa potenza per cui la pienezza di domani verrà. È la potenza di Dio che assicura la presenza di ciò cui aspiriamo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: È tempo di preghiera. Itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore sia sempre con voi. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo vi portino nel cuore e nella vostra giornata la pienezza della grazia e della benevolenza della Santissima Trinità che abita nei nostri cuori se sono liberi da ogni peccato. Sempre più chiediamo anche luce allo Spirito Santo per poter conoscere i doni di grazia che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa e che noi possiamo attingere attraverso la liturgia. Continuando nel nostro cammino così di scoperta dei doni di Dio, ci rendiamo sempre più conto di quanta grazia noi corriamo rischio di trascurare per la nostra superficialità, per la nostra ignoranza e anche per il nostro modo di vivere troppo attaccato alle cose di questo mondo e perciò per la mancanza di fede. Io credo proprio che il più grande male che noi dobbiamo vedere di evitare è quello di lasciar morire o infievolire la nostra fede. È la fede che ci salva, è la fede che ci mette in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, è la fede che ci fa possedere la vita eterna. E allora ancora una volta vogliamo dire quanto sia importante, indispensabile l'azione dello Spirito Santo nelle celebrazioni liturgiche. Senza questa azione dello Spirito Santo la celebrazione liturgica resterebbe senza frutto, proprio come un tralcio senza linfa. Ed è questo il concetto che noi dobbiamo continuamente ricordare quando partecipiamo alla liturgia o quando dobbiamo sentirci spinti a partecipare, perché se noi ci vediamo veramente questo tralcio bisognoso di linfa per vivere e per portare frutto, allora non possiamo se non desiderare che questa linfa venga comunicata a noi in maniera molto abbondante. E questa linfa possiamo dire che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è questa linfa della vigna del Padre che porta il suo frutto nei tralci, così come Gesù ci ha annunciato nel quinto capitolo del Vangelo di Giovanni. Dice Gesù: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando.
non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Vi ho letto tutto questo capitolo per capire quale deve essere il nostro spirito nel partecipare alle celebrazioni liturgiche, in modo particolare all'Eucaristia. La nostra partecipazione deve essere sempre molto viva e deve coinvolgerci profondamente, per cui uscendo dalla celebrazione liturgica noi dobbiamo sentirci come questi tralci che hanno ricevuto un'abbondanza di linfa e che ora stanno producendo frutto abbondante, e il frutto abbondante è l'amore con cui noi dobbiamo amare Dio e con cui dobbiamo amarci gli uni gli altri. Per cui se il distintivo del cristiano è l'amore, e questo amore deriva dalla nostra partecipazione all'Eucaristia, perché senza di me voi non potete far nulla, resterete tralci infruttuosi o addirittura vi seccate e sarete tagliati, perché il tralcio secco viene gettato nel fuoco. Allora noi ci rendiamo conto come la nostra partecipazione alla liturgia deve diventare sempre più viva, deve coinvolgerci in maniera tale che lo Spirito Santo possa trovare in noi la disponibilità ad operare questa grazia di comunione con la Santissima Trinità e con i fratelli. È una stretta collaborazione e cooperazione quella che si compie nella liturgia tra lo Spirito Santo e la Chiesa, cioè tutti noi, perché allora questo spirito di comunione che è presente nella Chiesa opera la trasformazione della Chiesa, di tutti noi che siamo la Chiesa, nel corpo di Cristo, e allora vengono anche abbondantemente portati i frutti dello Spirito. Non c'è dubbio che se la nostra vita cristiana è una vita fredda, tiepida, indifferente, travolta dagli interessi e dalle cose di questo mondo, è proprio perché noi siamo estraniati dalla sorgente della vita. Se vivessimo la nostra liturgia eucaristica almeno una volta alla settimana, perché potrebbe essere quasi un'esigenza il dover trovare il modo, il tempo di partecipare all'Eucaristia anche tutti i giorni, allora la nostra vita verrebbe profondamente trasformata, perché il frutto dello Spirito, dice San Paolo nella lettera ai Galati, è questo: è amore, è gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ora, se un cristiano potesse possedere in abbondanza questo frutto dello Spirito Santo, e ripeto, qual è questo frutto? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se ognuno di noi possiede in abbondanza questo frutto, la nostra vita diventa una vera luce, una vera testimonianza, una potenza esplosiva che coinvolge tutti quelli che ci incontrano e che noi incontriamo, che ha potere di trasformare non soltanto la nostra vita, ma anche tutte le realtà della nostra storia, della nostra vita quotidiana. Allora diventeremo questa manifestazione dello Spirito Santo che fa di tutti noi questo corpo vivo di Gesù Cristo, che è il regno di Dio già iniziato, già mostrato, attuato in questo mondo. È il Signore che ha voluto riunire la sua Chiesa e che vuole che la sua Chiesa sia questa luce posta sul monte, che faccia luce a tutti quelli che sono nel mondo. Ma tutto questo non è possibile se noi non partecipiamo all'Eucaristia, oppure se partecipando all'Eucaristia non vi partecipiamo in maniera così viva, così cosciente, così responsabile, che non ci acconsenta di poter ricevere i doni
che il Signore ha messo a nostra disposizione. E allora qui si mette anche in evidenza qual è il peccato di omissione. Quando si recita il confesso, noi domandiamo perdono a Dio dei peccati che commettiamo in pensieri, opere e omissioni, cioè trascuriamo la grazia di Dio, restiamo poveri, restiamo miserabili in mezzo a una ricchezza incredibile. Ecco perché il Signore domanderà molto conto a noi cristiani, perché a noi è stato dato molto e a chi è stato dato molto, molto sarà richiesto. Io spero proprio che voi che ascoltate questa parola, anch'io che ve la annuncio, che possiamo attingere con abbondanza alla sorgente della vita eterna, che è la liturgia, nella quale lo Spirito Santo compie i miracoli più straordinari. Sono i miracoli che sono manifestati da questo frutto dello Spirito, che fa della nostra vita una vera vita autentica, degna di essere dono di Dio per noi che siamo in cammino verso la manifestazione della gloria dei figli di Dio.

chiedo al Signore per me e per voi sempre maggiore luce di Spirito Santo, perché continuando nel nostro cammino di fede, nel nostro cammino di conversione, nel nostro cammino di preghiera, e noi possiamo ottenere questa trasformazione. Perché se lo Spirito non ci cambia, allora noi restiamo un peso morto nella Chiesa. Non diamo al Signore la risposta che Lui aspetta da noi, che non è soltanto quella che noi ci salviamo, ma che è quella che noi operiamo per la salvezza di tutti, perché diventiamo strumenti, tralci quindi capaci di produrre altri tralci che danno vita vera, che danno la gioia piena. Ecco allora come il frutto dello Spirito nella liturgia è inseparabilmente comunione con la Santissima Trinità e comunione fraterna, che è il fine verso il quale tutti dobbiamo tendere come cristiani, perché non basta essere noi in rapporto con Dio. Nella vita cristiana non si può essere isolati, nel corpo un membro non può stare per conto proprio. Ecco che la Chiesa allora si forma proprio attraverso la liturgia, dove lo Spirito Santo fa di tutti un corpo solo, e poi questo corpo unito e animato dallo Spirito Santo diventa il testimone di Gesù Cristo nell'amore. E c'è ancora una parola della prima lettera di San Giovanni al capitolo primo, dove San Giovanni dice: quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. E questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. In questa parola di Dio viene manifestata tutta l'efficacia dell'azione liturgica attraverso la potenza dello Spirito Santo. Vorrei ancora ricordare una volta che quando noi partecipiamo alle celebrazioni eucaristiche non dobbiamo pensare che venga ripetuto il sacrificio di salvezza di Gesù Cristo, perché questo è unico, è un sacrificio che ha redento tutto il tempo, tutta la realtà umana, tutta la creazione. La celebrazione quindi non è altro che un portare presente, un rendere attiva per la nostra salvezza la redenzione compiuta da Gesù Cristo. È un'immagine, se volete, molto inadatta, ma è in fondo l'unico sacrificio di Gesù compiuto sulla croce per la sua passione, morte e resurrezione. È un po' come il sole, che resta sempre attivo, che deve però essere accolto, perché se uno vive chiuso nella sua casa è come se il sole non ci fosse. Ed ecco, questa mi sembra la stoltezza del cristiano, che tenga continuamente le sue finestre del cuore, della vita chiuse di fronte al sole della salvezza, mentre dovremmo spalancare queste nostre finestre che teniamo chiuse nell'egoismo e nel peccato, e allora riceveremo tutto il sole, che resta sempre unico per tutte le finestre del mondo, per tutte le creature che sono sulla terra. Quindi la celebrazione eucaristica è proprio questa apertura nostra al dono di Dio. Allora vediamo come tutto il tempo è già ormai occupato dalla grazia di Gesù morto e risorto, che ha salvato tutto e tutti. Unico, sommo, eterno sacerdote Gesù Cristo, e si fa presente nella persona di ogni sacerdote consacrato sull'altare, e là attualizza il mistero, lo applica, lo attua.
È molto importante questo, perché dobbiamo riconoscere l'efficacia del sacrificio che ha compiuto Gesù, l'unico eterno sacrificio. In qualche maniera nella celebrazione eucaristica noi non aggiungiamo nulla a quello che Gesù ha compiuto, solo lo applichiamo. La vite ha in sé ormai tutta la vitalità, solo che questa vitalità deve essere trasmessa ai tralci, perché i tralci portino frutto. Allora vediamo anche quanto diventa indispensabile la nostra adesione, la nostra collaborazione a Gesù Cristo nella chiamata che Lui ha rivolto a ciascuno, e vedremo appunto come noi viviamo e partecipiamo al sacerdozio di Gesù Cristo, tutti battezzati, in un sacerdozio comune per chi è stato soltanto battezzato, un sacerdozio ministeriale per chi è stato ordinato dal sacramento dell'ordine. Ma vediamo allora questa ampiezza di grazia, questa visione universale della salvezza, della redenzione compiuta da Gesù Cristo e che coinvolge tutta la storia umana, che coinvolge tutto il tempo. Noi viviamo in un mondo redento, in un tempo redento, e quindi la salvezza per noi è solo aprirci ad accoglierla. Non è che la nostra salvezza venga dalle nostre opere. La nostra salvezza viene da Gesù Cristo e quindi dal nostro aprirci a Lui per ricevere questa potenza di grazia che lo Spirito Santo rende presente ogni volta che l'Assemblea si riunisce per celebrare l'Eucaristia. È necessario che preghiamo molto il Signore perché ci faccia capire tutte queste verità e ci mette gioia nel cuore tutto questo, perché scopriamo la bontà di Dio, la misericordia di Dio, la tenerezza di Dio, l'attenzione che Dio ha per tutti gli uomini perché siano salvi. E noi che siamo già a conoscenza di questa ricchezza e possiamo appropriarcene, quanto dobbiamo essere preoccupati di annunciarla ai fratelli, come dice San Giovanni che abbiamo letto prima, che noi dobbiamo annunciare a tutti i fratelli la ricchezza della grazia che Gesù ha messo a nostra disposizione nella Chiesa.

Finora vi ho parlato della liturgia in senso generale. Ora dovremo entrare nell'esaminare tutti quanti i sacramenti che costituiscono la vita della Chiesa. Tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al sacrificio eucaristico e ai sacramenti. È vero che il sacramento principale resta sempre l'Eucaristia, perché mentre tutti gli altri sacramenti ci comunicano la grazia, il sacramento dell'Eucaristia comunica l'autore della grazia, Gesù Cristo. Comunque nella Chiesa sappiamo che vi sono 7 sacramenti. Innanzitutto il battesimo e la confermazione o cresima, crismazione, l'Eucaristia, la penitenza, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro, il matrimonio. Noi dedicheremo ancora del tempo, anche nei successivi incontri che avremo ogni giorno, per quanto riguarda questi sacramenti che costituiscono la vita della Chiesa e anche la vita nostra. Abbiamo già detto e ripetuto, e non mi stancherò di ripetere, che senza la nostra partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa noi non possiamo vivere la nostra vita cristiana. Il battesimo ci introduce nella vita cristiana, la cresima ci rende responsabili e riconferma la nostra adesione a Gesù Cristo e ci rende testimoni e missionari nella Chiesa. L'Eucaristia è il centro, il vertice della vita cristiana, poiché lì si compie per noi la pienezza della salvezza, in quanto che la riceviamo dall'unico sacrificio di Gesù Cristo, morto e risorto, reso presente sugli altari in ogni celebrazione, per mezzo del sacerdote consacrato che opera nella persona di Gesù Cristo. Sull'altare il sacerdote è Gesù Cristo, e Gesù Cristo quindi è presente e alimenta la sua Chiesa, il suo corpo, e costituisce questo suo corpo sempre più degno di testimoniare l'amore e di annunciare il Vangelo.

Inoltre, tra i sacramenti c'è la penitenza, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro, il matrimonio. E noi questi sacramenti nella vita cristiana li riceviamo tutti, o quasi tutti, perché chi riceve l'ordine sacro ordinariamente non riceve il sacramento del matrimonio. Ma gli altri sacramenti abbiamo tutti la possibilità e la grazia di poterli ricevere per la ricchezza della nostra vita, non soltanto per la nostra salvezza, ma anche per la nostra santificazione. Quindi noi approfondiremo questo argomento dei sacramenti sotto un punto di vista dottrinale, sotto il punto di vista della loro celebrazione e poi per quanto riguarda le particolari caratteristiche di ciascuno di questi sacramenti. E saranno argomenti molto importanti, io penso. Attenendoci alla dottrina delle sacre scritture e alle tradizioni apostoliche e all'unanime pensiero dei santi padri della Chiesa, noi professiamo proprio con fede che i sacramenti della nuova legge sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo nostro Signore. Questi sacramenti non sono stati inventati dalla Chiesa, sono doni che noi abbiamo ricevuto e che abbiamo conosciuto proprio dalla rivelazione. La Chiesa li ha ricevuti da Gesù Cristo, perché non poteva se non essere Gesù Cristo che istituiva i sacramenti, lui che è l'autore della grazia. I sacramenti distribuiscono la grazia che Gesù ci ha meritato con il suo mistero pasquale. Le parole e le azioni di Gesù Cristo durante la sua vita nascosta e anche durante e soprattutto nel suo ministero pubblico già erano azioni e parole salvifiche. Tutto quello che Gesù ha compiuto aveva efficacia di salvezza. Gesù poteva averci salvato soltanto che con una parola, venendo al mondo, o solo con la sua venuta al mondo. Queste parole, queste azioni di Gesù Cristo, comunque, che sono durate 33 anni, anticipavano la potenza del suo mistero pasquale, che è la conclusione della missione che Gesù ha avuto dal Padre. E queste parole, queste azioni di Gesù Cristo annunziavano e preparavano ciò che egli avrebbe donato alla Chiesa quando tutto fosse compiuto nella sua vita sulla croce. Tutto è compiuto, e questo compimento era anche il dono di se stesso alla Chiesa, perché la Chiesa attraverso i sacramenti potesse continuare a mantenere viva questa grazia di salvezza che ha ricevuto dal compimento del mistero pasquale di Gesù Cristo. I misteri della vita di Cristo costituiscono i fondamenti di ciò che Cristo Gesù dispensa nei sacramenti mediante i ministri della Chiesa. Per cui possiamo dire che ciò che era visibile nella vita del nostro Signore adesso è passato nei suoi misteri e viene comunicato a noi attraverso i sacramenti. Allora, che cosa sono questi sacramenti? Ecco, questa è la conclusione del discorso che vi faccio oggi. Possiamo dire che i sacramenti sono i capolavori di Dio nella nuova ed eterna alleanza. Sono capolavori di Dio perché sono come le forze che uscivano dal corpo di Cristo, che d'altra parte è sempre vivo e vivificante nella Chiesa. E questi sacramenti sono le azioni dello Spirito Santo che è operante nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Così possiamo ricordare come Gesù durante la sua vita, quando compiva dei prodigi, era una forza che usciva potentemente da lui. Leggiamo in San Luca, quando Gesù ha guarito il paralitico, il Vangelo dice che la potenza del Signore faceva operare queste guarigioni a Gesù. E poi ancora più avanti, quando tutte le folle al suo seguito ascoltavano la parola e chiedevano guarigioni, si dice che tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. E ancora, quando Gesù si fece toccare dalla emorroissa, Gesù dice: qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza è uscita da me.
Ecco, vogliamo ricordare i sacramenti con questi riferimenti, proprio perché Gesù è vivo nella Chiesa, chiaro, Gesù è vivo, risorto, e non è morto ma è risorto, ed è vivo e operante nella Chiesa. E nella Chiesa Gesù continua a mettere a nostra disposizione questa sua potenza, questa sua forza, questa forza che guarisce, questa forza che libera, questa forza che dà vita nuova, questa forza che infonde gioia, pace, amore, cioè che dà allo Spirito Santo la possibilità.

0: Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E poi naturalmente potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il nostro sito vaticannews.it. E saluto Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione FM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta, grazie per essere con noi Lorella.
1: Buongiorno Federico, buona domenica a tutti.
0: Ecco, allora io partirei rispondendo ad una domanda che insomma è arrivata tramite anche te, no? Devo dire che è una domanda che ci ha lasciato la possibilità di approfondire quella che è un'enciclica, la prima di Papa Francesco, Magnifica Humanitas, proprio sull'intelligenza artificiale. Eccola qui. La leggo, così poi possiamo cominciare a rispondere Lorella. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, ogni tanto attenzionata previa anche del documento di Roma, il Papa propone una sorta di programma etico: dignità della persona, opzione per i poveri, destinazione universale dei beni, cura della casa comune, pace. Questa è la domanda che è arrivata dal nostro radioascoltatore, e poi aggiunge: come possono questi principi tradursi concretamente nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Lorella, ecco, io ti farei rispondere a questa domanda in qualche modo, come dire, anche avendo cura anche di alcuni capitoli. Io ti darò il là, come abbiamo fatto altre volte in questa trasmissione, perché è bene andare all'interno di questo documento. Io invito anche i radioascoltatori a scaricarlo e poi rileggerlo, seguendo anche quello che sarà il commento di Lorella Parente. Io inizierei col primo argomento, il primo punto che ho messo in scaletta: Babele e Gerusalemme, due immagini bibliche a cui si affida il Papa, su matrice ovviamente agostiniana. I numeri, per chi li volesse segnare, sono dal 7 al 10.
1: Sì, grazie Federico. Allora, giustamente partiamo dai riferimenti biblici, perché è lì che ogni documento, in effetti, della Chiesa, del Magistero, dei Papi, getta le fondamenta. Il racconto di Babele, come specifica Papa Leone, non condanna la capacità umana di costruire. Uomini e donne progettano, innovano, mettono a frutto la propria intelligenza, e questo resta un bene. Il problema non è mai l'opera in sé, è l'intenzione che la genera. Nello specifico, gli abitanti della pianura del Senar vogliono una torre così alta da toccare il cielo, ma il testo è preciso su cosa li muove davvero. Siamo nel libro della Genesi, non tanto l'altezza quanto il bisogno di farsi un nome, no? Per non disperdersi sulla terra, contando solo sulle proprie capacità, sulle proprie forze, senza passare da Dio. Allora, una sola direzione, nessuno spazio per la dipendenza da altro rispetto a sé, e il risultato è l'esatto contrario di ciò che cercavano: non l'unità, ma la dispersione, perché un'opera fondata sull'autosufficienza finisce sempre per rompere la comunicazione tra le persone, mai per rafforzarla. Allora, qui l'enciclica chiude il capitolo proprio dedicato alla tecnica, proprio con una sezione intitolata Due città e due amori, e ogni studioso la riconosce subito. C'è Sant'Agostino, come tu hai accennato giustamente, non è un dettaglio casuale. Leone XIV è un religioso agostiniano, lo sappiamo, e qui lo si sente, come d'altronde in quasi ogni suo intervento. Nel De Civitate Dei Agostino insegna che due amori generano due città opposte. Quando l'amore di sé si spinge fino ad escludere Dio, nasce la città terrena, così la chiama. Quando invece l'amore di Dio si spinge fino a dimenticare se stessi, nasce la città che dura, che resiste. Allora Babele è l'archetipo perfetto del primo movimento, cioè un'impresa che cerca di bastare a se stessa senza riferimento a nulla che la trascenda. Agostino ha anche un nome per l'energia che alimenta quella città, la chiama libido dominandi, cioè il desiderio di dominare, di sottomettere l'altro, che si maschera da fermezza, da prontezza di decisione o da efficienza, ma è alla radice in realtà un rifiuto della relazione. È esattamente il rischio che l'enciclica vede riaffiorare oggi, quando il potere tecnologico si concentra in poche mani. Neemia invece è l'altro esempio opposto. Ricordiamo che Neemia è un libro, si tratta di uno dei libri cosiddetti storici della Bibbia, subito dopo il Pentateuco, per capirci. Allora, parte dalle macerie, non dall'ambizione. Neemia, prima di agire, digiuna, prega. Giunto a Gerusalemme non impone soluzioni così dall'alto, ma osserva in silenzio quello che resta in piedi, ascolta le paure della gente, assegna a ogni famiglia un tratto di muro da ricostruire. Ecco, vediamo una città che rinasce non per l'iniziativa di un singolo, ma per una responsabilità condivisa di tutto un popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne, giovani. Ecco, quindi queste due icone che l'enciclica legge attraverso Agostino, per dire che oggi siamo davanti alla stessa alternativa di sempre, solo che abbiamo strumenti nuovi, cioè usare l'innovazione per accrescere controllo e concentrazione di potere, la via di Babele, oppure per rafforzare partecipazione, bene comune, e soprattutto attenzione appunto alla dignità di ogni persona, alle esigenze di ogni singolo. E questa è la via di Neemia. È quindi ancora, prima di essere una scelta tecnologica, una scelta spirituale, e la fede appunto agli strumenti, cioè la Bibbia, la scrittura, la rivelazione, per dirlo con precisione. Ecco perché sono stati scelti evidentemente queste due icone.
0: Certo, e adesso andiamo al secondo punto che io ho messo in scaletta, ossia la coscienza non è un dato misurabile, no? Che idea c'è di persona nell'enciclica e i vari tipi anche di dignità? E sono i punti dal 51 al 53.
1: Sì, un'idea che la tradizione cristiana non si stanca di ripetere: la persona non si esaurisce mai in un insieme di informazioni. Infatti, come accennavi, ci sono dei passaggi nell'enciclica che mettono proprio in guardia dal rischio preciso di ridurre quello che nell'essere umano appunto resta non misurabile, cioè l'amore, la coscienza. L'amore e la coscienza non sono dati misurabili. Viviamo ovviamente immersi in una cultura che misura quasi tutto: produttività, consenso, prestazioni, visibilità. E questa è sicuramente una logica utile in molti campi, soprattutto professionali, però diventa un errore quando poi pretende di spiegare e coprire l'intera esistenza. Ovviamente ci sono dimensioni della nostra vita, della vita di ciascuno, che assolutamente nessuna misura, nessuna metrica può catturare. Per esempio la fiducia, il perdono e la capacità di dedicarsi e donarsi gratuitamente a qualcosa, a qualcuno, la coscienza morale, quella forza spirituale dentro di noi che ci fa distinguere il bene dal male, che ci fa sentire in colpa se diciamo facciamo qualcosa di sbagliato e viceversa ci rende soddisfatti, felici quando facciamo un'azione buona, quando diciamo una parola utile al bene dell'altro. Allora l'enciclica offre sicuramente uno strumento concettuale che chiaramente trovo a dir poco indispensabile, molto utile per spiegare esattamente perché nessun algoritmo può arrivare fin lì, cioè distingue diversi livelli di dignità, come tu dicevi. C'è una dignità morale che riguarda, cioè, come una persona orienta le proprie scelte. C'è una dignità sociale legata alle condizioni di vita, no? E al rispetto che la società riconosce. Poi c'è una dignità esistenziale, cioè il modo in cui una persona percepisce il valore della propria vita. E queste tre tipologie possono crescere o diminuire, dipendono dalle circostanze, e sono esattamente quello che un sistema di misurazione riesce a intercettare, però lo fa spesso in un modo distorto. Però sotto queste tre tipologie di dignità, dice il Papa, c'è un livello più profondo, che è la dignità ontologica, cioè la dignità che appartiene a una persona per il solo fatto di esistere. E di questo abbiamo avuto l'occasione e il piacere di parlare più volte a questa trasmissione, di essere stata voluta, creata e amata da Dio. Quindi nessuno sbaglio, nessun fallimento, nessun risultato mancato può intaccare questa dignità, perché non dipenda da nulla che si possa misurare o performare. È infinita, non nel senso di molto grande, no, nel senso proprio che per quanto la si cerchi non si troverà mai nulla capace di cancellarla o di diminuirla o di poterla escludere, anche se spesso nella storia, ai noi, è successo, c'è stato un grande tentativo. Ecco il punto. Allora, un algoritmo può, nella migliore delle ipotesi, avvicinarsi alle prime tre dignità, diciamo così, può stimare, cioè, le condizioni sociali, i comportamenti, persino gli stati d'animo dai dati che vengono raccolti, però sulla dignità ontologica non ha accesso, perché quella dignità non è un dato su di noi, è qualcosa di più, è qualcosa di profondo, è come una relazione che Dio tiene aperta con ciascuno, indipendentemente da qualunque situazione e prestazione. Allora, spesso si rischia di valutare le persone solo per quello che producono, che rendono, e questo, anche questo è, in questo è chiarissima l'enciclica. La dignità invece viene prima di tutto questo, perché è un dono ricevuto, non è un traguardo da meritare o un premio da vincere. Nel momento in cui si nasce, questa dignità c'è, sussiste nella vita stessa della persona, e questo è un aspetto fantastico che Papa Leone riprende e ribadisce, che ovviamente è stato anche sviluppato nelle precedenti encicliche sociali di Papa Francesco.
0: Lorella, adesso andiamo a un altro punto interessante, perché l'enciclica mette in evidenza il limite come risorsa, no? Non come guasto da riparare.
1: Sì, il Papa infatti scrive nell'enciclica che noi dobbiamo imparare a convivere con i nostri limiti, le nostre fragilità, senza trattarli appunto come dei guasti, no, da correggere, come se fossimo appunto delle macchine che subiscono a un certo punto qualche problema, qualche avaria, e allora bisogna aggiustarle per riprendersi. No, perché? Perché il limite ci dice la verità sulla nostra condizione, e questa verità ha delle conseguenze molto concrete, non solo speculative, no, proprio concrete. Siccome noi viviamo in un tempo storico che tende a identificare la felicità e il benessere con la realizzazione personale, con l'assenza di ostacoli, con come dire, un'espansione senza limiti delle proprie possibilità. L'enciclica invece propone uno sguardo diverso, assolutamente e splendidamente cristiano, cioè la fragilità non è solo una mancanza, è anche ciò che ci fa vivere e ci apre alla relazione e ci apre alla verità su noi stessi. Innanzitutto abbiamo bisogno gli uni degli altri, come sappiamo e abbiamo detto più volte, parlando soprattutto dei discorsi delle catechesi di Francesco, nessuno può crescere, nessuno può salvarsi, nessuno va avanti da solo. Questo vale a livello personale e quindi anche sociale, perché l'essere umano è una creatura sociale. Le comunità più umane non sono quelle che riescono ad eliminare tutte le vulnerabilità delle persone, degli abitanti. No, le comunità veramente umane sono quelle capaci di prendersi cura di queste fragilità, di non essere indifferenti a questi limiti, a queste debolezze. Per esempio, le categorie ovviamente in una società più debole è chiaro che sono le persone malate, le persone anziane, le persone più povere. Allora, il modo in cui una società tratta i più fragili resta la misura più onesta della sua civiltà. E mi permetto, Federico, anche di inserire, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità, che è assolutamente in linea con quanto dice il Magistero, inclusa questa enciclica che ha degli spunti assolutamente aderenti a quello che sto per dire, anche verso tutto il resto delle creature. La civiltà si pone in un certo modo verso le persone e verso gli animali. Da quel modo in cui si pone si capisce a che livello di sviluppo umano è quella società. Ovviamente questo non lo dico io, lo dicevano già personaggi illustri prima di me, a partire da letterati russi famosi che erano molto sensibili su questo. Io aderisco particolarmente a questo pensiero che, ripeto, torna assolutamente nel Magistero e di Francesco e di Leone XIV. Allora, l'illusione opposta, cioè una perfezione tecnica senza limiti, genera sicuramente delle nuove esclusioni, perché chi non tiene il passo comincia a diventare un peso morto, uno scarto. Quindi siamo proprio al contrario della logica del Vangelo, cioè quella di una crescita che deve passare per forza attraverso l'attenzione all'altro, al più fragile, al più debole, la cura reciproca, sicuramente non attraverso l'eliminazione dei limiti e quindi di ciò che di tutto ciò che è debole. Mi permetto allora di leggere, ce l'ho davanti il testo dell'enciclica, chiaramente il numero 128, dove leggiamo: quando accettiamo la possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, noi non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre appunto brevemente, sempre legandomi alla domanda che amo, il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre appunto

0: colma quei limiti con la sua grazia, con la sua misericordia. Quindi in effetti riconoscere le proprie fragilità è anche poi un poter essere in grado di affidarsi a una forza maggiore che per noi si chiama Dio Padre. Dio Padre Onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Trinità, insomma. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia nell'operare di Dio in noi e attraverso di noi, verso l'esterno, verso gli altri e nella nostra vita.
1: Arriviamo al quarto punto nostro, diciamo, perché riassumo un po' tutte le istanze che sono racchiuse in quella domanda che io ho letto all'inizio del nostro radioascoltatore. Anzi, invito chi volesse a continuare a scrivere al 335 12 43 722, ed è il punto che è in relazione al costruire il bene e nel bene il compito dei cristiani. Questo è un po' il compito dei cristiani, no? E i punti sono vari, no, Lorella?
0: Sì, perché sicuramente il Papa chiede ai cristiani ovviamente di non vivere la trasformazione tecnologica da spettatori. Le innovazioni che stanno cambiando il mondo, sappiamo, non è che riguardano solo gli specialisti, interpellano la coscienza di tutti, e questo l'enciclica lo mette ben in chiaro. Ecco perché parla di corresponsabilità coraggiosa, cioè nessuno chiaramente possiede da solo le competenze per affrontare sfide di questa portata. Servono il contributo della ricerca, della politica, dell'economia, dell'educazione, della cultura, eccetera. Proprio ritorno all'immagine di Nemia, che mi colpisce molto, perché lui distribuisce le mura tra le famiglie di Gerusalemme, no? Un tratto a testa. Quindi è proprio l'esempio perfetto, perché fa vedere come si può unire la responsabilità personale e la visione comunitaria. Oggi per noi questo è un concetto, figuriamoci, già compreso, già sdoganato, però è bello vedere che in un libro storico della Bibbia già è espresso in modo anche molto efficace. Cioè ognuno fa la propria parte, senza pretendere di sostituirsi agli altri, senza restare in disparte, magari confidando che tanto basta l'impegno degli altri e non il proprio. No, è proprio l'esempio perfetto. E poi colpisce anche molto l'ultimo dettaglio in cui proprio si va a chiudere l'enciclica, cioè non con un'esortazione finale in stile trattato, ma con un canto, no? Quello di Maria, la cui anima, dice il Vangelo di Luca, magnifica il Signore. È una chiave che spiega anche tutto, anche il titolo stesso del documento, Magnifica Humanitas. Non significa soltanto umanità magnifica, grandiosa, no? È proprio interpretabile come un'eco diretta del Magnificat, cioè il canto di chi riconosce che la propria grandezza non gli appartiene, ma gli viene donata, e proprio per questo può a sua volta cantarla al mondo, farla risuonare nel mondo. Allora, il cuore del messaggio di Leone, credo io, è questo, cioè il futuro non si costruisce sicuramente con strumenti più sofisticati, ma con persone capaci di orientare il progresso verso il bene. E queste persone siamo noi, cioè la chiamata è a ognuno di noi, e quei criteri che ci sono stati indicati nella domanda: dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune e pace, in effetti sono perni dell'insegnamento della Chiesa. La destinazione universale dei beni perché? Ma perché il cristiano, il credente, sa che il bene in realtà non gli appartiene davvero, va condiviso, non va usato per fare del male, va usato per il bene comune, proprio perché si riconosce la dignità di ogni vita, la dignità e il diritto di ogni persona a vivere bene, la dignità a cercare la propria realizzazione, a realizzare il proprio sviluppo umano integrale. Questo è il magistero sociale della Chiesa, e chiaramente l'opzione per i poveri trova un posto privilegiato, perché i poveri sono i privilegiati.

0: dati del Vangelo, di conseguenza la cura della casa comune. Se io vivo su questo pianeta, in questo contesto, ecco, riconosco l'amore universale di Dio in ogni creatura, riconosco quindi la dignità anche all'essere più piccolo, più indifeso, più insignificante. E infine, tutto questo a cosa porterebbe? Porterebbe la pace. Una pace che noi dobbiamo appunto costruire con responsabilità, giorno dopo giorno, con le nostre mani, con il nostro sguardo, cambiando il nostro sguardo sul mondo e sugli altri e cercando di renderci conto finalmente una volta per tutti che siamo fratelli, sorelle, che siamo una sola famiglia umana. Questa è la strada per la pace, non ce n'è un'altra. Bisogna capire la fraternità. Se si capisce la fraternità, allora si può andare avanti, allora potremo veramente dirci corresponsabili del lavoro per il regno di Dio, corresponsabili del lavoro per il Vangelo, che per noi è il bene supremo perché rappresenta Cristo. Allora chiudo dicendo, la vera domanda non è quale tecnologia avremo domani, ma quale umanità sapremo essere. Se sapremo custodire la centralità della persona, la giustizia e la fraternità, anche l'intelligenza artificiale potrà diventare un'occasione di crescita autenticamente umana, ricevuta più che conquistata e usata per il bene di tutti.
1: Bene, Lorella, abbiamo altri 4 minuti per farti fare un pensiero finale, una summa un po' di questa tua presentazione che hai fatto in base a questa domanda che è arrivata qui da noi. Ebbene, poi ci salutiamo. Prego, ti lascio questi 4 minuti di riassunto, diciamo, un tuo pensiero finale.
0: Volentieri, grazie. Beh, sicuramente posso dire che il messaggio di questa prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, sicuramente può essere sintetizzato proprio dalla sua conclusione che abbiamo appena detto, no? Cioè la qualità della nostra umanità diventa un fattore proprio fondamentale, e in quest'epoca che corre veloce Leone XIV richiama l'attenzione su ciò che nessuna macchina potrà mai sostituire. Appunto, ripetiamo ancora e più volte, la coscienza, la libertà, la compassione, la capacità di costruire relazioni autentiche e di sapersi aprire alla trascendenza. Cos'è la trascendenza? Non è un'idea astratta. La trascendenza è qualcosa che noi percepiamo che c'è, è qualcosa che noi sappiamo che ci supera. Non è del nostro piano materiale, ma noi sappiamo che c'è perché ce l'abbiamo dentro, e dentro di noi risiede proprio nella nostra coscienza qualcosa che ci supera. E per noi cristiani chiaramente si tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il messaggio forte è sicuramente che custodire l'umano, ma che bella questa espressione, custodire l'umano, diventa il compito decisivo del nostro tempo, fatto di esibizione, competizione, commercializzazione e marketing dell'intelligenza artificiale. Ecco. Ma questo non per opporsi al progresso, ma per orientarlo verso il bene della persona e della comunità. Perché è questa in fondo la vera Magnifica Humanitas che l'enciclica invita appunto a riconoscere, a promuovere e a difendere. Come facciamo ad essere magnifica come Humanitas, come nostra umanità? Come facciamo? Ecco, cercando ogni giorno di vivere nel concreto, nel nostro quotidiano, la bellezza del Vangelo, che parte dalla contemplazione della realtà, che parte dal rapporto con gli altri e con Dio, che poi le due cose appunto si incontrano, si incrociano e si intrecciano, perché io Gesù Cristo lo vedo nell'altro. Impariamo a dire grazie ogni giorno della nostra vita, impariamo ad apprezzare tutto quello che c'è, impariamo a desiderare il bene degli altri, che è una virtù grandissima che spesso ci viene a mancare, desiderare che l'altro stia bene, che l'altro sia felice e che poi tutti insieme possiamo essere felici.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, la ritroveremo in un'altra puntata dove anticipo che continueremo ancora a parlare di questo tema, ma non svegliamo niente di più. Grazie Lorella, alla prossima.
0: Grazie a voi tutti, alla prossima.
1: Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo il numero per poter partecipare alla nostra trasmissione, 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: la strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi, ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza, certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto, lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in 3 misure di farina, tra l'altro 3 misure di farina è una misura molto grande, una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste 3 parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano: quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Dunque, amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Come di consueto iniziamo un nuovo appuntamento dedicato alla nostra nuova rubrica denominato Il musicista e il suo strumento, che da circa 8 settimane sta andando in onda. È un ciclo, come avete potuto sentire nelle puntate precedenti, dove vogliamo farvi conoscere al meglio gli strumenti musicali ed inoltre anche farvi conoscere i loro interpreti. Allora, per presentarvi il musicista di quest'oggi e anche il suo strumento, se io vi dico dei nomi altisonanti di interpreti di questo veramente splendido strumento che avvicina moltissimo, soprattutto i giovani, all'approccio musicale. Se io vi dico, se conoscete Kazuhito Yamashita o Narciso Yepes, qualcuno può sorgere il naso e dire: ma chi sono costoro? Costoro sono dei grandi suonatori di chitarra classica, perché se parliamo di chitarra acustica andiamo in un altro genere musicale che noi non tratteremo, ma parleremo della chitarra classica, questo strumento che affascina grazie anche a delle associazioni musicali, soprattutto anche qui nella nostra provincia, l'associazione Tarrega, che proprio propone dei metodi di approccio e di apprendimento della chitarra, è molto apprezzato, e anche chi segue questi corsi li segue in maniera molto proficua e quindi onora il merito. Però, come di consueto, presentiamo il nostro ospite in studio. Ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito proprio a partecipare a questa trasmissione del musicista sullo strumento, il chitarrista Alberto Spada.
1: Grazie a tutti.
0: Ecco Alberto, grazie a te per aver accettato il nostro invito per parlare del tuo strumento musicale. Come di consueto con i tuoi predecessori, ti invitiamo a presentarti al nostro pubblico radiofonico.
1: Io mi presento, quindi sono Alberto Spada, chitarrista nato e cresciuto a Pordenone, e sempre a Pordenone ho sviluppato la mia carriera finora, si può dire, e sono docente in diversi istituti privati della regione, tra Pordenone e Sacile soprattutto.
0: Come tutti i tuoi colleghi, cos'è che ti ha spinto, cioè qual è stata la scelta di dire: scelgo la chitarra come strumento musicale? Perché la chitarra ti ha colpito, forse anche nell'immaginario collettivo, come dicevo prima, la chitarra è uno strumento forse quello con cui la maggior parte dei giovani si approcciano e si avvicinano al mondo musicale. Concordi, Alberto?
1: Beh, certo, anche perché ha una versatilità non comune, tant'è vero che la troviamo praticamente in quasi qualsiasi genere musicale. Però nel mio caso la chitarra mi ha conquistato dopo aver iniziato a suonarla. Devo ammettere che all'inizio non sapevo cosa aspettarmi, essendo sempre stato molto timido, sono stato titubante nell'approccio di tutte le attività extrascolastiche nella mia infanzia, e con la stessa titubanza mi sono approcciato alla chitarra. Solo in seguito mi sono reso conto di quanto bello fosse questo strumento, e anche grazie a un ambiente che si era creato qui nella scuola dove ho studiato, grazie a mio maestro, a sua moglie, ai suoi colleghi, e anche grazie a un gruppo di studenti che mi ha davvero facilitato nell'approccio, visto che eravamo un gruppo di studenti che poi è diventato anche un gruppo di amici che tuttora è saldamente legato. Però, ripeto, l'innamoramento con la chitarra si è verificato in primis dopo aver suonato le prime note, e poi quando ho cominciato a assistere ai primi concerti mi sono reso conto di quali erano le potenzialità dello strumento, di qual era il repertorio che c'era dietro e la validità degli artisti che ascoltavo, e lì è scattato qualcosa, tant'è vero che sono ancora qui.
0: Ecco, sbaglio dire che è uno strumento facile da imparare ad apprendere, oppure anche la chitarra ha le sue insidie, le sue qualità tra virgolette nascoste, nel senso che come strumento musicale da imparare a suonare non è così semplice come può essere?
1: Ha la fama diffusa, e secondo me in maniera non proprio corretta, di strumento particolarmente semplice, forse proprio perché è stato uno strumento nel quale si sono distinti un notevole numero di autodidatti in diversi campi musicali. Però in realtà penso che ci sia una cosa da dire che vale non solo per la chitarra, ma per tutti gli strumenti. È facile suonare a un livello di qualità bassino, è molto difficile suonare quando si va a cercare un livello di qualità in quello che si fa molto alto, una precisione, un'attenzione, una capacità di saper suonare conoscendo i repertori, gli stili, avendo quindi anche una qualità nell'esprimersi veramente notevole.
0: Beh, riagganciandomi a quello che dici tu, Alberto, scusa se ti interrompo, e questo può essere un invito anche ai nostri radioascoltatori. Ecco, uno dei nomi che avevo citato prima, Kazuhito Yamashita, che ho avuto modo negli anni passati di ascoltare una trascrizione della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák per chitarra sola, eseguita proprio da Kazuhito Yamashita. Se sentite la sonorità della Sinfonia dal Nuovo Mondo, era portata i suoni delle corde della chitarra, veramente da far venire i brividi. Quindi sì, onora il merito anche soprattutto per la qualità dell'interprete e anche del musicista, Alberto.
1: Beh, poi parlando di Katsuhito Yamashita, lui è proprio diventato famoso per le sue imprese titaniche. Giustamente hai citato la Sinfonia del Nuovo Mondo, ma allo stesso modo ha trascritto per chitarra sola L'Uccello di Fuoco di Stravinsky, i quadri da un'esposizione di Mussorgsky, opere veramente dalla notevole tessitura. Ci vuole, oltre un notevole talento, anche un notevole coraggio nel presentare opere del genere, devo ammetterlo.
0: Io ho avuto modo di ascoltare solo la Sinfonia del Nuovo Mondo, ma la resa è stata sicuramente stupefacente, perché quello che faceva con la chitarra di questa partitura ha ben reso. Ovviamente la struttura orchestrale è tutt'altra cosa rispetto al suono della chitarra, ma anche i più, Alberto, che sanno cos'è la chitarra, però dal punto di vista della nomenclatura magari sono un po' deboli. Puoi spiegare al nostro pubblico radiofonico la struttura della chitarra?
1: Beh, fortunatamente è uno strumento costituito da non moltissimi elementi. Prima cosa che mi viene da dire è che quasi interamente in legno, salvo pochissimi elementi in osso o metallo. Fondamentalmente il corpo della chitarra, la sua cassa, viene chiamata cassa armonica, e su quello si fanno poi le distinzioni tra il piano frontale, quello che normalmente l'esecutore porge di fronte al suo pubblico, che è il piano armonico, quello contrario che si appoggia al petto, che è il fondo, e le fasce. E poi per il resto, insomma, le componenti principali sono il manico, su cui vi è la tastiera, e la paletta in fondo al manico con le meccaniche dove vengono assicurate le corde.
0: Ecco, ovviamente la chitarra si suona a mani nude, no? Perché si vede tante volte anche qualcuno che la suona con un piccolo plettro, no? Però, come si parlava nel fuori onda, in questo caso il plettro viene utilizzato soprattutto per la chitarra acustica, no? Quindi che è adibita a tutt'altro genere musicale. Ma la chitarra quanto tempo fa è nata? Cioè, è un'evoluzione di qualche strumento oppure uno strumento ex novo?
1: Si è evoluta via via nel corso dei secoli. Ha un forte legame con gli strumenti cordofoni a pizzico che si sono sviluppati in Europa, specialmente tra il 1300 e il 1600. In quell'ambito temporale lo strumento tipico degli ambienti colti è via via diventato il liuto. La chitarra, o meglio gli strumenti che adesso vengono chiamati appunto chitarra, anche se non hanno un'enorme somiglianza con quella odierna, erano molto appunto diversi ed erano dedicati soprattutto alla musica popolare. E per esempio la chitarra cosiddetta rinascimentale aveva nelle sue forme basiche semplicemente quattro corde doppie chiamate cori, ed era uno strumento estremamente piccolo rapportato alla chitarra odierna, quindi anche con possibilità di suono e di repertorio decisamente limitate. Come detto, la maggior parte dei compositori che frequentavano gli ambiti delle corti, dove principalmente veniva diffusa la musica, si dedicavano tra gli strumenti a pizzico al liuto, in particolar modo in Germania e in Inghilterra. Mentre un particolare strumento che ha contribuito a sua volta a dotare la chitarra di alcune caratteristiche che in seguito appunto si sono sviluppate è la vihuela spagnola, che già per esempio nella forma della cassa assomigliava di più rispetto al liuto alla chitarra odierna.
0: Abbiamo tantissimi compositori che hanno composto musica per chitarra, ovviamente voi nel vostro ambito musicale ne conoscete tantissimi, forse al pubblico non dico che la chitarra, non voglio usare un termine dispregiativo, sia uno strumento tra virgolette di serie B, però la chitarra ha anche tantissime qualità nascoste, ecco, forse un po' siamo in maniera sbrigativa, senza, se vogliamo dopo anche possiamo citare i compositori dell'area europea che hanno composto per chitarra, si associa la chitarra sempre agli ambienti tiberici, agli ambienti del Centro America, forse anche per questa derivazione popolare che citavi tu prima, la chitarra viene associata soprattutto a questo tipo di popolazione e anche nella nostra iconografia, i vecchi film western dove sono i classici messicani col sombrero, in sottofondo sempre questo suono di chitarra malinconico, c'è un fine, c'è un nesso che lega tutto ciò?
1: Fondamentalmente la cultura iberica ha questa immagine, insomma, questo legame con la chitarra proprio a causa del repertorio popolare. Si tratta di un repertorio popolare che si è legato strettamente agli strumenti, ai cordofoni a pizzico in queste regioni, e di conseguenza lo ha poi trasmesso nella dominazione che si è poi venuta a verificare nel Sud America, nel Centro America, via via lo ha anche trasmesso alle popolazioni che sono state colonizzate in quelle zone. Quindi sì, non è un caso che poi questo tipo di diffusione sia stata così identificata con la musica popolare che fondamentalmente ha stampo iberico. Però questo riguarda proprio più il repertorio, se vogliamo, popolare, mentre nell'ambito, tra virgolette, classico, la diffusione dello strumento non ha toccato semplicemente la penisola iberica, ma è stata molto forte anche in paesi quali l'Italia e la Francia, per esempio. Parliamo soprattutto della chitarra già concepita come strumento moderno, che si sviluppa nel secolo 1700, quando via via assume le sue caratteristiche che diverranno poi identificative, quali la forma a 8 della cassa, una dimensione già più simile a quella odierna, seppur comunque più piccola, le 6 corde singole, a differenza dei cori doppi che avevano la maggior parte degli strumenti a pizzico fino al secolo precedente.
0: Ecco, allora io direi, Alberto, dopo questo doveroso preambolo, di ascoltare il primo brano in programma di quelli che tu ci hai portato, dove sei anche esecutore, a volte in veste solistica, a volte accompagnato da altri strumentisti. A te l'onore di presentare il primo brano in programma.
1: Allora, per iniziare questa, diciamo, carrellata di ascolti, ho pensato di proporre un brano proprio di stampo iberico come ispirazione, ma realizzato da un compositore che ha avuto un nome proprio nella musica anche di diffusione classica, Joaquín Turina, e questo è il Fandanguillo per chitarra sola,
0: in cui tu rivesti il ruolo di solista.

0: Ecco, ritorniamo in studio con il nostro ospite, il maestro Alberto Spada. Come dicevo, ospite quest'oggi in studio del musicista del suo strumento, quest'oggi dedicato alla chitarra. Ecco, per gli amanti di tante persone che ci avevano chiesto quando avremmo dedicato uno spazio alla chitarra, vi abbiamo accontentati, perché la chitarra è uno strumento, come abbiamo potuto sentire, che è molto caldo, uno strumento che viene in mente anche le classiche feste che si fanno in spiaggia tra giovani davanti a un fuoco. Lo strumento che si usa per i canti è la chitarra, cioè quindi uno strumento che, non so se sbaglio Alberto, dire che è uno strumento che crea anche una determinata atmosfera tra le persone, favorisce anche, esagerando un po', il miglioramento degli approcci tra le persone.
1: Beh, da questo punto di vista è uno strumento dotato di caratteristiche che lo rendono adatto, dal calore del suono al fatto che è uno strumento adattabile a qualunque tipo di situazione, perché appunto vive in qualsiasi ambito musicale, dai più popolari o di consumo fino ai, diciamo, concertistici. Di conseguenza nell'immaginario la si trova proprio a qualunque livello, la chitarra. E poi appunto perché ha delle caratteristiche che tendono ad adattarsi sia ad un ambito compositivo più ricercato che anche ad un ambito invece più semplice.
0: Per far conoscere i nostri radioascoltatori,
1: tendono ad adattarsi sia ad un ambito compositivo più ricercato che anche ad un ambito invece più semplice.

0: Che tanti autori italiani hanno composto per chitarra.
1: Moltissimi, fin dall'inizio, perché basti ricordare quanto rilevanti sono stati i primi metodi, per esempio, da parte dei primi concertisti che si sono cimentati sullo strumento, come dicevo, già conformato sulle sei corde, e nella storia parlo per esempio di Ferdinando Carulli o Francesco Molino, e a seguire molti altri, tra cui Mauro Giuliani, Matteo Carcassi, Luigi Legnani. E in questo senso c'è stata una fortissima influenza dei compositori italiani nello sviluppo delle varie possibilità dello strumento, fino ad arrivare poi anche a delle epoche più recenti. Basti pensare a compositori che hanno scritto musiche per il maestro Andrea Segovia, uno dei più importanti concertisti che la chitarra abbia mai avuto. A lui dobbiamo una grande parte del repertorio scritto nei primi 50 anni del 1900. Per esempio, tra i compositori che hanno scritto per lui c'era anche Mario Castelnuovo Tedesco, un compositore ben noto anche per le sue composizioni per la musica da film che ha scritto una volta trasferito per esempio anche negli Stati Uniti, ma anche compositori che si sono dedicati a linguaggi più avanguardistici all'epoca, quali per esempio Goffredo Petrassi o Luciano Berio. Qui parliamo anche di compositori il cui spessore è riconosciuto ben oltre i confini della chitarra.
0: Ma a volte viene anche da chiedersi se, diciamo, la composizione è una composizione fine a se stessa, diciamo il caso per soprattutto adesso parlando della chitarra, oppure, come hai citato tu prima giustamente, un grande interprete ispira anche i compositori a scrivere proprio la partitura a misura del grande concertista, perché in quel momento questo concertista di fama può dare anche più visibilità allo strumento.
1: Beh, diciamo che questo dipende molto dal periodo. Come citavamo prima, i compositori vissuti tra la fine del 1700 e la prima metà del 1800, costoro erano tutti compositori chitarristi e tendenzialmente suonavano le proprie opere, che venivano anche scritte in relazione alle loro qualità tecniche. Via via, ma non solo nella chitarra, in generale nel 1900 si è cominciato a perdere il rapporto tra compositore e strumentista. Queste due carriere sono diventate sempre di più separate e di conseguenza questo è successo anche nella chitarra. Non è ovviamente un'affermazione categorica, perché per esempio anche alla fine del 1800 possiamo ricordare proprio Francisco Tarrega, il chitarrista compositore che dà il nome al nostro centro chitarristico. Lui manteneva questa doppia veste, però per esempio nel 1900 è diventato sempre più raro avere degli artisti che coniugassero le due carriere. Si è sempre cominciato ad avere più spesso chitarristi e compositori. Però questa è stata anche in un certo senso una risorsa, perché ha permesso ai chitarristi, agli strumentisti, specialmente a coloro che avevano la possibilità e il carisma per farlo, hanno potuto cominciare a rivolgersi a dei compositori che probabilmente non avrebbero scritto per chitarra, non essendone direttamente coinvolti, di grandissimo spessore. Mi viene in mente per esempio Benjamin Britten, un grandissimo compositore inglese che ha scritto una straordinaria opera solistica per la chitarra su richiesta di Julian Bream, uno dei più importanti concertisti del secolo appena passato. Oppure, per esempio, un'altra opera di un altro compositore importantissimo, la suite di Ernst Krenek, scritta su richiesta di Elliot Fisk, un chitarrista americano che a sua volta ha chiesto a molti compositori di scrivere per chitarra, tra cui anche Luciano Berio, che prima abbiamo citato.
0: Ecco, secondo te la chitarra, un po', tra virgolette, è passata in secondo piano nell'ambito anche dei festival o delle rassegne concertistiche, perché è difficile trovare nelle stagioni regolari concerti o recital in cui la chitarra è protagonista? Non è che anche sia un po' il tentativo di questi chitarristi di portare un po' in auge anche questo splendido strumento?
1: Beh, come dicevamo prima, abbiamo citato alcuni chitarristi che effettivamente l'avevano portato in auge su tutti Segovia. Segovia penso abbia suonato in tutte le sale più importanti del mondo nella sua carriera. Quindi c'è stato un momento in cui la chitarra ha ottenuto una visibilità notevole anche nei maggiori festival. Ora, l'importante, secondo me, è continuare a rivolgersi a questo tipo di realtà, perché effettivamente molti chitarristi sono tornati a rivolgersi un po' a una nicchia, come dire, nell'arco degli ultimi 20-30 anni, nonostante vi siano ancora degli interpreti che suonano ovunque. Cito per esempio Manuel Barueco, David Russell, interpreti che sono stati fondamentali anche per lo sviluppo della tecnica e della musicalità sulla chitarra. Però effettivamente in questi ultimi decenni non abbiamo ancora avuto un accesso così costante come era stato per questi grandi interpreti nelle massime situazioni. È difficile a volte capirne esattamente le cause, non sono una serie di concause, ma a volte sono anche situazioni specifiche.
0: Allora, adesso andiamo con il secondo brano.

0: programma Alberto, che anche qui, udite udite, di un compositore altisonante, no? Quello che hai scelto, perché è una composizione di Paganini che ha fatto del violino lo strumento virtuosistico per eccellenza, l'ha portato un po' al massimo splendore, soprattutto con i suoi concerti per violino e i suoi capricci, però qui è scritto una composizione per chitarra con accompagnamento di violino.
1: Beh, non l'unica composizione che abbia scritto per la chitarra. Paganini era un eccellente violinista, ma era anche un eccellente chitarrista, uno strumentista estremamente abile.
0: Un aspetto poco noto del nostro Paganini.
1: È diventato più famoso tendenzialmente per le sue opere per violino e soprattutto per come le suonava, per il livello di virtuosismo davvero straordinario. Però, ripeto, era un valentissimo chitarrista e ha lasciato diverse opere per chitarra, tra cui anche diverse sonate. In questo caso ha scritto uno strumento per chitarra sola con accompagnamento di violino, che infatti in questa sonata non ha un ruolo di rilievo. È giusto un ruolo che serve proprio per un riempimento armonico. Qui ha voluto invertire il concetto, per esempio, che ha seguito in tantissime altre opere, per esempio quelle del Centro di Sonate, dove invece il ruolo di puro accompagnamento era dedicato alla chitarra.
0: Ecco, il brano, come mi dicevi, è la sonata per chitarra con accompagnamento al violino di Niccolò Paganini.
1: Esatto. Ecco, il movimento è il secondo, l'adagio cantabile.
0: Ecco, tu sei solista alla chitarra accompagnato al violino da Claudio Rado.

0: Questo era...
1: Si chiama semplicemente Gran Sonata.
0: Gran Sonata per chitarra con accompagnamento di violino di Niccolò Paganini, con il nostro ospite il maestro Alberto Spada, solista della chitarra, e il maestro Claudio Rado, accompagnatore al violino. Allora, prima abbiamo un po' toccato un tema che secondo me è giusto ampliare ed è giusto anche dar risalto, ovvero la possibilità, diciamo, delle persone che vogliono accostarsi anche allo studio della chitarra, poter anche usufruire della vostra associazione, l'associazione Tarrega,
1: sì,
0: una scuola di musica che, diciamo, onore al merito, sta portando avanti anche con ottimi risultati questo approccio e insegnamento dello studio della chitarra.
1: Io devo ammettere, non è l'unica associazione nella quale insegno, devo ammettere che sono molto contento di insegnare anche in diverse realtà, perché si trovano tante persone che si dedicano anima e corpo alla diffusione della musica. Il centro chitarristico Tarrega si è dedicato in particolar modo alla chitarra, ma in generale, pur tra le mille difficoltà per esempio che pone il periodo, c'è una grandissima volontà di mantenere la possibilità di poter lavorare nella musica, di poterla far conoscere, di proporla il più possibile alle persone, e questo è una cosa che cerchiamo di fare, quindi anche con i corsi appunto al centro chitarristico, che sono fondamentalmente dedicati a chiunque voglia suonare.
0: E la risposta delle persone? C'è la fruibilità del pubblico? C'è gente che proprio chiede di avvicinarsi allo studio della chitarra?
1: Sì, è una cosa che mi ha anche stupito.
0: Ecco, da che età si comincia, da piccoli, da grandi?
1: Beh, si può cominciare a diverse età. Come dicevo prima, io non sono stato uno tra quelli che hanno cominciato molto presto lo studio dello strumento, anzi, molti dei compagni di studio che ho incontrato avevano già 2-3 anni di studio alle spalle quando io ho iniziato, per cui non vi è una regola fissa, anche perché al giorno d'oggi la didattica chitarristica ha compiuto passi veramente da gigante. Vi sono metodi che sono dedicati anche a fasce d'età che fino a 15 anni fa non erano mai comprese tra le fasce a cui erano dedicati, appunto, dei metodi specifici. Ci sono dei metodi propedeutici che permettono l'avvicinamento con un'atmosfera più giocosa, più, come dire, più basata proprio sull'aspetto ludico, che sono appunto dedicati ai primissimi anni d'età. Parliamo di ragazzini di 4, anche se è raro, più 5-6 anni, una fascia nella quale appunto possono prendere in mano lo strumento, giocarci in un certo senso, pur secondo un certo ordine, e ottenere anche dei bei risultati sonori, per cui essere coinvolti da quello che fanno. E poi via via tutta la metodologia che era già ben radicata e che comunque si è ulteriormente sviluppata per le fasce di età un pochettino più avanzate. Poi capitano anche allievi che hanno 30, 40, 50 anni, perché è anche giusto che chi ha la voglia di suonare non si senta per forza in ritardo, si può cominciare a qualsiasi età.
0: Una bella attività anche questa, perché insomma si dà la possibilità alle persone di avvicinarsi in questa maniera anche al mondo della musica. Secondo te, perché Alberto un po' è caduta nel dimenticatoio anche la letteratura per chitarra? Cioè, come mai nelle sale da concerto troviamo poca fruibilità nei cartelloni della musica dei concerti per chitarra e orchestra, dei recital solistici? Cos'è che bisognerebbe dare in più affinché ci fosse più fruibilità da parte della gente anche di concerti in cui la chitarra sia protagonista?
1: Beh, diciamo che questo aspetto è solo in parte presente, nel senso che comunque vi sono ancora molti che propongono concerti di chitarra. Ovviamente i luoghi, secondo me, nei quali la chitarra rende al suo massimo livello non sono gli stessi che possono essere, per esempio, adatti ad un'orchestra, perché la chitarra nei grandissimi ambienti tende a pagare un pochettino, mentre per esempio in piccole sale, specialmente di palazzi antichi o comunque anche in piccole chiese, talvolta può dare molto di più, perché l'atmosfera sonora permette alla chitarra di sviluppare tutto il suo calore e la sua capacità di dare intimità alla musica. Un altro problema può essere rappresentato, secondo me, dal tipo di repertorio della chitarra. Come detto, molti grandi compositori hanno iniziato a scrivere per la chitarra proprio nel secolo appena trascorso, però ovviamente i linguaggi musicali sviluppati nel 1900 a volte sono ancora oggi un po' ostici alla maggior parte del pubblico. Basta vedere anche per esempio le stagioni pianistiche, anche il pianoforte ha un repertorio contemporaneo eccezionale per quantità e qualità, eppure viene eseguito in maniera ancora molto limitata rispetto per esempio a tutto il repertorio classico romantico. Però per il pianoforte il repertorio classico romantico, pur essendo stato estremamente frequentato negli anni, ha comunque uno spessore enorme, perché bisogna pur riconoscere lo spessore di compositori come Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, lo stesso Chopin. Per la chitarra invece le composizioni qualitativamente più interessanti e più legate legate proprio all'idioma strumentale, spesso sono scritte in linguaggi che ancora oggi faticano un pochettino a diventare comuni all'ascoltatore, linguaggi che sono ancora considerati avanguardistici nonostante siano passati anche 60-70 anni dalla scrittura di queste opere.
0: Ecco, andiamo al terzo ascolto di questo, anzi a un gruppo di ascolti, Alberto, che io giudico interessante perché sono due trascrizioni che hai operato direttamente tu di due opere di Johann Sebastian Bach e di Froberger, no? Due trascrizioni dalla sonata per la sonata numero 3 per violino solo Bach Ferke Verzeichnis 1005, ascolteremo l'adagio, e poi l'Allemanda tratta dalla seconda suite per clavicembalo del compositore tedesco Froberger, ecco, trascritte per la chitarra. Ecco, due composizioni interessanti che secondo me sarebbero bello da raffrontare con l'originale partitura per i relativi strumenti. Ecco, come mai hai voluto trascriverti queste due composizioni, Alberto? Cosa ti ha colpito di queste composizioni che hai voluto proporre al pubblico?
1: Beh, la premessa è che io adoro la musica del barocco tedesco, specialmente la musica composta dai tastieristi della scuola del nord, un corrente a cui possiamo accomunare entrambi questi compositori, soprattutto Froberger. Bach, oltre che un eccellente tastierista, poi spaziato nella scrittura delle sue opere a tutti gli strumenti più utilizzati del periodo in cui è vissuto, nonché al coro. E in questo caso ho preso due opere perché, appunto, nella mia passione per questo periodo, compositori come loro, ma anche come Georg Böhm o Diedrich Buxtehude, per fare due esempi, sono spesso andato a cercarmi nelle loro opere dei pezzi che potessero rendere bene sul mio strumento. Io non penso che potrei fare a meno di suonare le musiche, per esempio, di Bach, pur sapendo bene che non esiste una scritta originalmente per il mio strumento. In ogni caso, per me è fondamentale, anche perché parliamo di una musica di una bellezza straordinaria. Detto questo, queste opere mi hanno colpito. La sonata per violino solo di Bach, la sonata terza, è stato uno dei primi pezzi che ho ascoltato in concerto. E devo dire che, nonostante avessi 11 anni, mi è rimasta nel cuore, tant'è vero che appena ho ritenuto di avere le qualità per poterla realizzare sulla chitarra, mi ci sono lanciato con tutto l'entusiasmo represso dagli anni in cui mi dovevo preparare a questo. Mentre la suite di Froberger l'ho conosciuta in questo caso grazie a un chitarrista che a sua volta ne aveva operato una trascrizione, a cui tra l'altro mi sono ispirato nel realizzare poi la mia. Questo chitarrista è Tilman Hopstock, un maestro tedesco. Grazie a lui ho conosciuto questo pezzo, che dopo ho potuto ascoltare anche nella sua versione originale, ed è un pezzo che ha una bellezza, secondo me, straordinaria nella scrittura, ma anche, secondo me, una particolare qualità nella resa chitarristica. Ed è stato anche questo che mi ha convinto a cimentarmi.
0: E noi ascoltiamo subito questi due brani.

0: In rapida successione abbiamo ascoltato due brani, due trascrizioni per chitarra, dalla sonata numero 3 per violino solo Bach Verkeverzeichnis 1005 di Johann Sebastian Bach, abbiamo ascoltato l'adagio trascritto per chitarra, e di Froberger, tratto dalla seconda suite, abbiamo ascoltato l'Allemande, ecco, questo qua trascritto dal clavicembalo alla chitarra. Alberto, siccome tutte le cose belle hanno un inizio e hanno una fine, purtroppo ci stiamo avvicinando al termine della nostra trasmissione. Che cosa ti sentiresti di dire a un ragazzo che si avvicina a te chiedendoti di diventare suo maestro e che vuole imparare a suonare la chitarra, pieno di aspettativa?
1: A parte il fatto che ci sono maestri anche migliori, ma io mi sentirei di dirgli che entra in un mondo nel quale ovviamente le cose non sono facilissime, anzi la chitarra da questo punto di vista viene molto sottovalutata, però è anche un mondo musicale che dà una soddisfazione immensa. Io ancora adesso non mi stanco mai di suonare, di studiarmi i pezzi, cercando di cesellare ogni dettaglio, proprio perché non possono mai mancarmi le energie per farlo, proprio perché è una cosa straordinariamente bella. La soddisfazione che si ha nell'immergersi del suono di uno strumento che tra l'altro si può suonare abbracciandolo praticamente è unica.
0: Mi ricordo in un'intervista che, parlando del suo strumento, diceva che è una parte di lei, perché è attaccato al suo corpo, quindi è come un, diciamo, un naturale prolungamento di se stesso. Ecco, questa cosa forse io l'ho percepita come per te per la chitarra, un tutt'uno, cioè strumentista e suo strumento che assieme hanno un connubio indissolubile, e questo l'abbiamo potuto capire dalle tue parole piene di amore e di affetto verso la chitarra, ma non solo, verso anche la letteratura chitarristica, che merita una rivalutazione, merita anche una maggiore fruibilità da parte del pubblico. Oggi con Alberto abbiamo accennato anche diversi nomi. Se avete avuto modo, cari amici radioascoltatori, di prendervi nota, ci sono queste composizioni di autori come dice Castellano Tedesco, Carulli, per citare italiani, Giuliani, ma non solo, ci sono anche tantissimi compositori stranieri che hanno composto per la chitarra. I motori di ricerca in internet ci sono, le case discografiche di CD da vendere ne hanno tantissimi, e sicuramente io penso che potrà avere la possibilità di poter ricercare. Noi abbiamo dato un assaggio oggi della chitarra, ma se volete approfondire, io penso che sia in questo modo, oppure anche approcciarvi a queste diverse associazioni musicali dove insegna Alberto, il modo per entrare in contatto con questo splendido strumento c'è. Per quel che mi concerne, io, amici radioascoltatori, ringrazio tantissimo il maestro Alberto Spada per aver accettato il nostro invito a presentare il suo strumento, la chitarra.
1: Grazie a tutti voi.
0: Grazie a te, Alberto, e ci lasciamo con l'ultimo brano che lo lascio presentare a te, che è un brano di Augustin Barrios Mangoré.
1: È uno dei vals che lui ha scritto per chitarra sola. Barrios era un estremamente valido chitarrista compositore brasiliano, conosciuto per, del resto, dallo stesso Segovia, che rimase impressionato dal suo talento, e questo è uno dei suoi più conosciuti vals.
0: Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci.

Radio Voce nel Deserto in collaborazione con Voce Classica per festeggiare al meglio il suo 25esimo anno di attività, vi ha proposto l'ascolto del nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti e patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

20 luglio ricordiamo Santa Margherita Marina d'Antiochia di Pisidia, vergine e martire. Margherita, Marina nella Passio greca attribuita a un certo Timoteo che è la fonte principale per la biografia, nasce nel 275 ad Antiochia di Pisidia, all'epoca una delle città più fiorenti dell'Asia Minore. Oggi vicino le rovine della città è situata la borgata turca di Yalvak del distretto di Iconio. Paolo e Barnaba, in uno dei loro viaggi, vi si fermarono per predicare Gesù Messia e figlio di Dio, ottenendo molte conversioni. Il padre Edesimo o Edesio era sacerdote pagano. Per questo ruolo la famiglia di Margherita spiccava per agiatezza e nella vita sociale e religiosa della città. Nessuna notizia si ha della madre. Margherita presumibilmente rimane orfana di madre dai primi giorni di vita, tanto che il padre l'affida a una balia che abita nella campagna vicina. La balia, segretamente cristiana, educa Margherita a questa fede. E quando ritenne che fosse matura, la presentò per ricevere il battesimo. Tutto ciò avvenne ovviamente a insaputa del padre. Siamo durante il periodo delle persecuzioni scatenate da Massimiano e Diocleziano. Margherita, crescendo, apprendeva la storia di eroismi dei fratelli di fede. Irrobustiva il suo spirito ispirandosi al Vangelo, si sentiva decisa a emulare il coraggio dimostrato dai cristiani davanti alla crudeltà delle persecuzioni e nelle sue preghiere chiedeva di essere degna di testimoniare la sua fedeltà a Cristo. Il padre, ignaro di tutto ciò, decide di riprendere la figlia, ormai quindicenne, presso la sua casa di Antiochia. Margherita fu subito a disagio sia per il distacco dalla nutrice che per lo stile di vita che teneva presso la casa paterna colma di agi. Una sera chiese al padre cosa rappresentassero quelle statuette e le lampade che erano in casa. Il padre spiegò che quelli erano gli idoli che adorava e invitò Margherita a bruciare incenso per loro. Ella ascoltava quasi indifferente quello che il padre le diceva. Il padre credette che Margherita mancava di un'educazione religiosa adeguata al proprio rango sociale. La affidò così a un maestro di sua conoscenza, che dirigeva una scuola dove si insegnava un po' di tutto. Margherita non gradiva gli insegnamenti pagani e dopo poco tempo rivelò al padre di essere cristiana. Per tale motivo il padre non esitò a mandarla via di casa, quindi Margherita ritornò dalla sua balia che l'accolse come reduce vittorioso di un'aspra battaglia. In campagna Margherita si rese utile pascolando il gregge e per le altre necessità che si presentavano. Essa dedicava molto tempo alla preghiera. In particolare pregava per il padre e per i fratelli nella fede, che venivano sempre più spesso perseguitati. Un giorno, mentre conduceva le pecore al pascolo, Margherita venne notata da Olibrio, nuovo governatore della provincia. Appena la vide, rimase colpito dalla sua bellezza e ordinò che gli fosse condotta dinanzi. Dopo un lungo colloquio, il governatore non riuscì nell'intento di convincere Margherita a diventare sua sposa. Essa si dichiarò subito cristiana e fu irremovibile nel professare la sua fede. Il governatore, dopo un lungo interrogatorio, alle risposte di Margherita controbatte con la flagellazione e l'incarcerazione. Si narra che in carcere a Margherita appare il demonio sotto forma di un terribile drago che la inghiotte, ma lei, armata da una croce che teneva tra le mani, squarcia il ventre del mostro sconfiggendolo. Da questo episodio nacque quella devozione popolare della virtù riconosciuta a Margherita di ottenere per la sua intercessione un parto facile alle donne che la invocano prima dell'inizio delle doglie. Dopo un breve periodo di carcere, Margherita è sottoposta a un nuovo martellante interrogatorio davanti a tutta la cittadinanza.
Anche in questa occasione essa non esita a proclamare a tutti la sua fede e l'aver dedicato a Cristo la sua verginità. Ancora una volta viene invitata ad adorare e offrire incenso agli dèi pagani, ma lei si rifiuta e menziona il brano del Vangelo di Matteo dicendo: «Quando sarete dinanzi a magistrati e ai presidi, non vi preoccupate come o che cosa dovete rispondere, perché lo Spirito del Padre vostro, che sta nei cieli, parlerà per voi». Mentre tutti osservavano quanto stava succedendo, una forte scossa di terremoto fece sussultare la terra e apparve una colomba con una corona che andò a deporre sul capo di Margherita. Questo fatto prodigioso, le affermazioni di Margherita, il suo rifiuto delle pratiche pagane, le molte conversioni che avvennero, mandarono su tutte le furie il governatore, che emise la sentenza di condanna per Margherita: venga decapitata fuori della città. Margherita fu decapitata il 20 luglio 290 all'età di 15 anni. Il corpo venne raccolto e portato in luogo sicuro dai fedeli, dove fu fatto oggetto di grande venerazione. Secondo la tradizione, un pellegrino di nome Agostino da Pavia, nel secolo X, riuscì a trafugare dopo varie peripezie il corpo di Santa Margherita e trasportarlo in Italia, a Roma, per proseguire verso Pavia. Durante il viaggio si fermò a Montefiascone, dove fu accolto dai benedettini del monastero di San Pietro, ai quali raccontò le vicende del suo viaggio. Dopo qualche giorno il pellegrino si ammalò e morì, raccomandando ai monaci di conservare e venerare la preziosa reliquia. Da qui cominciò a diffondersi il culto di Santa Margherita per tutta l'Italia e in altri paesi dell'Europa. Molte città si pregiarono erigere chiese in suo onore. La fama di Santa Margherita è così importante da essersi inserita tra i 14 santi ausiliatori. Con questo nome vengono designati un gruppo di 14 santi alla cui intercessione il popolo cristiano suole far ricorso in momenti difficili. Essi sono Acacio, Egidio, Barbara, Biagio, Cristoforo, Ciriaco, Dionigi, Erasmo, Eustachio, Giorgio, Caterina, Margherita, Pantaleone e Vito.

Testimoniare la fede è il compito della nostra vita, perché il cristiano ha un compito specifico nella vita, che non è l'esercizio di una determinata professione, ma la fede. Testimoniare la fede, testimoniarla all'interno del proprio stato di vita. Esiste la famiglia, esiste la professione, ma il compito è testimoniare la fede. Per questo siamo stati scelti. Giovanni Battista, nella sua opera di profeta, proclamò che la salvezza era già presente e così la mostrò agli uomini. Noi possiamo paragonare l'atteggiamento che ci è richiesto dal nostro compito di cristiani con il suo. In questo modo esprimiamo la nostra personalità, non di preti, non di monache, non di operai o di professionisti o di padri di famiglia, ma di cristiani. Qualunque sia l'attività che ci occupa, affermando che la salvezza è già presente e mostrandola, testimoniandola a tutti. Allora, mi sembra che i punti essenziali del tipo di esperienza cristiana che ci caratterizza potrebbero essere i seguenti. Primo, Cristo è la salvezza nella storia e nell'esistenza. Una fede senza la vita risulta inutile e si perde, così come una vita senza la fede è una vita arida e senza finalità, senza obiettivo totale. E la fede è riconoscere che Gesù Cristo è la salvezza presente nella storia e nell'esistenza. Presente come lo sono la moglie o il marito, la madre o il padre, gli amici, i compagni di lavoro e gli avvenimenti di cui parlano i giornali, anche se nessun giornale parla di questa presenza. La salvezza non riguarda solo l'aldilà, riguarda tutto l'uomo, dell'aldiquà e dell'aldilà, sulla terra e in cielo. Tanto più che il cielo significa la verità della terra resa manifesta. E la verità della terra è Cristo, come dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, dato che in Lui tutto ha consistenza. Cristo è il significato esaustivo, per esempio, del cielo limpido e ventoso di questa giornata, della mia persona, delle nostre persone, di tutto il mondo. Affermare che Cristo è la salvezza significa delineare una strada nella quale tutto deve essere realizzato e compiuto. Il tempo ci è stato dato per maturare questa fede, per maturare questa coscienza, per maturare il riconoscimento della sua presenza. Cristo nella storia è come il sole nella giornata che comincia, come l'alba. E un uomo che non avesse mai visto il sole, che avesse sempre vissuto nella notte, resterebbe pieno di stupore nel vedere il sorgere dell'alba. Le cose comincerebbero a prendere la loro forma, benché in modo soffuso e ancora poco chiaro. E un tale uomo, anche se non può immaginarsi il sole nello splendore del mezzogiorno, tuttavia incomincia a intuire che qualcosa di nuovo sta succedendo, che l'alba è un inizio, l'inizio del giorno. La terra, l'esistenza, la storia per il cristiano sono come l'inizio, l'alba di quel giorno pieno cui Dio ci ha destinati. Nell'esperienza cristiana, dalla notte nella quale gli uomini si trovano sommersi e conoscono le cose come a tastoni, comincia qualcosa per cui tutto inizia ad avere un significato. E la prova più chiara di ciò è che questo accade anche per le cose più banali, per le cose di tutti i giorni. Così anche la routine acquista una dimensione di grandezza e di letizia. Ciò viene riassunto dal gesto cristiano che nel linguaggio della Chiesa si chiama offerta. Nella definitività di tale gesto, ormai, non esistono più cose grandi o piccole, ma tutto tende a convertirsi nell'immensità del rapporto con Cristo. Verificare che queste non sono parole ma esperienza di vita vuol dire iniziare a comprendere in che cosa consiste la risurrezione.
il mondo nuovo che ormai è incominciato. Questo non vuol dire che scompaiono le debolezze e il peccato, ma che si elimina la disperazione e che l'uomo può camminare attraverso tutti i suoi mali, superandoli continuamente. Quando i discepoli andarono da Cristo e gli dissero: «Sei tu il Messia o dobbiamo aspettarne un altro?», lui rispose con la profezia di Isaia: «I ciechi vedono, i sordi odono». Era un messaggio per essere compreso dagli umili di cuore. Non era fatto apposta per i furbi, gli intelligenti, anche se era aperto a tutti. Era cominciato l'anno di grazia del Signore. Il suo messaggio era una speranza, una possibilità di festività nella vita terrena intera. Così il primo punto che dà il tono fondamentale ad una personalità cristiana è questo: la coscienza viva che la salvezza, la liberazione, parole che si equivalgono, hanno una risposta in una realtà già presente nella vita dell'uomo: Cristo. L'opposto a questo primo punto è cercare la salvezza, cioè il significato dell'agire proprio e degli altri, il significato del tempo e del lavoro, stabilendola in qualcosa fatto dalle mani dell'uomo. Questo succede nella nostra vita personale, per esempio, quando ci lamentiamo che i nostri sogni, le nostre pretese, non si realizzano. Ci deludiamo perché abbiamo riposto la speranza solo nelle forze dell'uomo. Veniamo al secondo punto. La realtà di Cristo è nella Chiesa. Questa presenza, che è la realtà di Cristo, si colloca, sta dentro l'unità dei credenti e quindi nella Chiesa. La Chiesa, così come l'ha fondata Cristo, con l'autorità, i vescovi, il gesto misterioso del sacramento, gesto che implica tutta la vita, perché il sacramento è il luogo formativo di tutta la vita. Allora, porre la propria speranza, la propria salvezza in Cristo, implica giudicare la propria speranza nella comunità cristiana, nel pezzo di Chiesa che sorge dentro l'ambiente in cui viviamo, magari piccolo e meschino, piccolo e pieno di difetti, poiché è fatto da gente come noi, ma se è fedele all'autorità costituita, pur sempre funzione della Chiesa tutta, segno del cammino. Cristo come salvezza, non dell'anima, ma della vita presente e futura, come strada e come fine, come destino. L'opposto a questo secondo punto, essenziale per una personalità cristiana, sarebbe ridurre il rapporto con Cristo al rapporto con l'immagine che di Lui ci facciamo, un rapporto individualistico con un'immagine astratta, il cui aggancio concreto sarebbero unicamente le parole del Vangelo, secondo l'interpretazione di ognuno o secondo l'interpretazione scelta fra i vari metodi degli esegeti. La presenza di Cristo, invece, è l'esperienza di vivere la Chiesa nel luogo in cui siamo: casa, parrocchia, università, fabbrica, quartiere, ufficio. Il terzo punto è la coscienza della fede come frutto d'un incontro. La coscienza esistenziale di ciò che la fede è, e quindi di ciò che è Cristo, la scoperta viva del valore della nostra unità, della nostra comunione, vale a dire di ciò che è la Chiesa, non sono frutto d'un ragionamento e neppure d'uno studio. Sono invece frutto di un incontro. Incontro significa l'avvenimento del rapporto con una persona o con una realtà comunitaria, ricchi di un accento per noi così autentico che ce ne sentiamo colpiti come da una luce e richiamati ad una vita diversa e più vera. In questo incontro il valore di tutta la fede e il valore della realtà storica della Chiesa cominciano ad apparire in maniera concreta, non astratta o teorica, in maniera reale, al punto tale che provoca la nostra persona ad una risposta totale. Perché quando la persona è realmente provocata,
sente posta in gioco la totalità della sua vita. Se non è così, se non si tratta della totalità, non si tratta ancora della scoperta della fede, ma semplicemente di una conoscenza e di una pratica di forme religiose. Se non si tratta della totalità, non si tratta ancora della scoperta della fede, ma semplicemente di una conoscenza e di una pratica.

Sono estranei a certe esigenze e interessi della vita, mentre in realtà, quando il mio io viene colpito e coinvolto, sono influenzato, determinato in tutte le cose che faccio. Questa si chiama interezza e integrità, mentre l'opposta parzialità vive come ritualismo o burocraticismo amministrativo e associativo. Di fatto, Cristo è il tutto della mia persona. L'esperienza della Chiesa è l'esperienza del mio soggetto intero. Cristo e la Chiesa sono la salvezza per me, e io sono sempre lo stesso che mangia, beve, sta sveglio, dorme, vive, muore, come dice San Paolo, che studia, lavora, fa tutto il resto. Cristo e la Chiesa sono l'ispirazione profonda che incide fino nella struttura delle mie azioni, in tutte le cose che faccio. Per cui l'incontro è un evento che tende ad influire in maniera nuova su tutti i rapporti, con le cose e con gli uomini, e sul modo stesso che si ha di guardare ai propri peccati.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Lo stile evangelico non vive di giudizi arroganti e non si impone col potere, l'ha affermato il Papa all'Angelus a Castel Gandolfo commentando le parabole del Regno. Dio agisce nella piccolezza, ha detto, nella discrezione e nella pazienza. Il bene germoglia anche fra le oscurità del male. Poi l'invito a vivere come singoli e come Chiesa, secondo la logica del sé e del lievito, con fiducia nell'opera del Signore. Il Papa poi ha affermato: non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. A Castel Gandolfo, dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Leone ha ricordato che continua a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza e invita a unire al generoso impegno per la pace anche la nostra costante preghiera. Quindi i saluti ai tanti pellegrini presenti in Piazza della Libertà e la gratitudine verso gli abitanti del borgo che lo ospita in questo periodo di riposo. La bellezza ci aiuta ad alzare lo sguardo verso il cielo, così ha detto Leone XIV a Castel Gandolfo durante il concerto offerto dalla diocesi di Albano al pontefice stesso durante il soggiorno estivo. Viviamo in un mondo dove manca la bellezza, avere l'opportunità di trovare

0: prepararci per una situazione come questa, ha detto il Papa, è veramente un dono grande. Monsignor Paul Richard Gallagher a Berdichev, una supplica per la pace alla Madonna del Monte Carmelo. In Ucraina, l'arcivescovo segretario per i rapporti con gli Stati, inviato di Leone XIV per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino, ha celebrato la messa ieri nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev e ha detto: preghiamo insieme per la pace, dono di Dio. Questo è stato il suo invito. Oggi Gallagher ha diversi incontri istituzionali e politici, tra cui quelli col ministro degli esteri ad interim e col presidente Zelensky. Ucraina, 35 anni fa la rinascita della Chiesa Cattolica Latina, un segno di resilienza e memoria. Si è celebrato appunto ieri il 35esimo anniversario del ripristino delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Nel santuario della Madonna del Santo Scapolare di Berdichev si sono così tenute le celebrazioni della ricorrenza alla presenza proprio di Monsignor Gallagher come inviato del Papa. Il direttore dell'Istituto per Studi Ecclesiastici, padre Komiak, ha detto: la Chiesa Cattolica non ha mai cessato di esistere in Ucraina, ha contribuito alla costruzione dello Stato, decisivo poi il ruolo di Giovanni Paolo II. Sud Sudan, dai vescovi un appello al dialogo in vista delle elezioni. Al termine dell'assemblea annuale svoltasi a Giuba, i vescovi cattolici del Sud Sudan lanciano un forte richiamo alla responsabilità della classe politica. A preoccupare in vista delle elezioni previste per dicembre sono il mancato completamento dell'accordo di pace del 2018, l'insicurezza diffusa e una crisi economica che continua a colpire duramente la popolazione. Da Betlemme alla Polonia, un viaggio per ricordare cosa significa essere bambini. Per la quarta volta, la parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria a Witoszów Dolny, nella diocesi di Świdnica, ha inviato in Polonia i bambini della Casa della Pace di Betlemme, gestita dalle suore elisabettine, oltre 2 settimane in diverse città, per uscire dal paese e riassaporare quel gusto della normalità rubato dalla guerra. Notizie dal mondo. Fra domenica e lunedì, quindi stanotte, gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran per la 9ª notte consecutiva. L'Iran ha risposto bombardando vari paesi alleati degli Stati Uniti nella regione, fra cui Bahrain, Giordania e Kuwait. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che i bombardamenti sono stati compiuti in onore dei 3 soldati statunitensi morti negli ultimi giorni a causa degli attacchi iraniani. Sono i primi a essere uccisi dall'inizio del cessate il fuoco di aprile, ormai di fatto saltato. In Perù almeno 6 persone sono morte per un terremoto di magnitudo 5.5 in una zona montuosa nel centro del paese. L'ipocentro è stato a 10 km di profondità. Il numero di dispersi è ancora sconosciuto. Molti edifici nella zona sono collassati anche per via dell'ampio uso di mattoni in argilla senza rinforzi apposti. Fra le strutture danneggiate c'è anche una chiesa costruita nel 500 nel paese di Chongosbajo, riconosciuta come sito di interesse architettonico nazionale. Decine di persone sono disperse nel naufragio di un traghetto affondato nella notte tra sabato e domenica al largo delle coste della Guyana, in Sud America. La nave si chiamava MV Barima e a bordo c'erano 133 persone, 116 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Il ministro dei lavori pubblici, Juan Edgil, ha detto che finora ne sono state soccorse 67, tra cui 15 bambini, e che proseguono le ricerche delle altre persone. Non ha menzionato morti e ha spiegato che il naufragio è stato causato da una grossa ondata che ha rovesciato il traghetto. A San Paolo, in Brasile, una rete di 50.000 telecamere collegate a strumenti di riconoscimento facciale monitora quasi ogni strada della città. Le immagini delle telecamere vengono confrontate in tempo reale da strumenti di intelligenza artificiale con un database di persone ricercate. Se c'è corrispondenza, la più vicina pattuglia di polizia viene mandata sul posto per arrestare la persona in questione. Dopo viene aggiornato un tabellone elettronico posizionato nel centro della città chiamato Prisometro, contatore di arresti. Attualmente indica oltre 3.000 ricercati catturati e quasi 6.000 persone arrestate in flagranza di reato, cioè mentre stavano commettendo un crimine. Il sistema è anche molto criticato, però, a causa degli errori molto più comuni nei confronti della popolazione nera e delle possibili violazioni della privacy, nonché di potenziali usi futuri che limiterebbero i diritti degli abitanti. In Ucraina si è creata una frattura tra una nuova generazione fatta di giovani militari e funzionari ucraini che hanno scalato posizioni nel settore della difesa e una più vecchia, fatta dai generali che hanno più esperienza. I primi hanno raggiunto ottimi risultati grazie alla loro competenza tecnologica, i secondi hanno un'idea più tradizionale di come si conduce una guerra. Giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di superare questa contrapposizione rimuovendo Mikhailo Fyodorov, che ha 35 anni, dall'incarico di ministro della difesa. Tra lui e il capo delle forze armate, Oleksandr Shirisky, di 60 anni, era da tempo in corso uno scontro. Zelensky ha detto che i litigi tra Fedorov e Shirisky erano diventati insostenibili e che impedivano al governo di prendere decisioni. In questa situazione l'unica via d'uscita era scegliere una o l'altra parte, ha detto Zelensky, su cui in questi giorni si è detto molto in merito a questa sostituzione, in quanto non erano ancora state rese perfettamente note le motivazioni. Sui motivi che l'hanno spinto nella direzione che ha scelto e non nell'altra, per ora ci sono solo speculazioni, ma in migliaia sono già scesi in piazza per chiedere a Zelensky di ripensarci. Il presidente della Repubblica Ungherese, Tamás Szulyok, ha firmato un emendamento alla Costituzione che prevede, tra le altre cose, la fine del suo incarico. L'ha detto lo stesso Szulyok pubblicando il video di un suo discorso su Facebook. Il suo mandato terminerà formalmente domenica a mezzanotte. L'emendamento era stato proposto dal primo ministro di centrodestra, Peter Magyar, e fa parte della sua strategia per smantellare quello che resta del sistema semi-autoritario del suo predecessore Viktor Orbán, di cui Szulyok era un fedele alleato. L'emendamento era stato approvato dal Parlamento a inizio settimana, ma per entrare in vigore doveva essere firmato entro 5 giorni proprio da Szulyok. Magyar aveva minacciato di sottoporlo a un processo di impeachment se lui si fosse rifiutato di firmarlo. Nel suo discorso Szulyok ha definito l'emendamento senza precedenti e vergognoso.
1: Notizie dall'Italia. Quasi 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle forze di polizia, nonché all'uso delle armi da fuoco e da taglio, sono stati individuati dalla polizia durante la maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone. Dei 973 profili scoperti, 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento. La Lega non molla la presa sul caso Roggero e, in un costante pressing costellato da diverse iniziative, annuncia il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi, che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice Penale. In sostanza si tratta di una proposta di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Questo testo di fatto scagionerebbe chi, come il gioielliere piemontese, ha agito al di fuori del suo negozio, in condizioni non ritenute compatibili con la norma attuale sulla legittima difesa. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta, effettuato da un complice condannato in via definitiva. Il nucleo di polizia valutaria, a semi finanziari di Firenze e Venezia, ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia e ha sequestrato 2 edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore affidati in amministrazione giudiziaria, conti correnti bancari e il contenuto delle cassetti di sicurezza di 2 banche di Empoli, che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Estate sempre più cara per gli italiani che decidono di andare in vacanza. I prezzi dei beni tipici del periodo, uniti alle tariffe di trasporti, hanno subito una costante escalation negli ultimi 10 anni, modificando profondamente le abitudini delle famiglie. È questo ciò che emerge dalla lettura delle rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che in vista delle prossime vacanze estive ha messo a confronto i listini di beni e servizi datati 2016 con quelli in vigore oggi, per quantificare appunto il maggiore sborso per i consumatori. Il record dei rincari spetta le tariffe aeree. In 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, aumentando del più 193,3%. Prezzi maggiorati anche per i voli intercontinentali, che pagano oggi lo scotto di una minor domanda a causa della guerra in Iran. Le tariffe dei traghetti risultano quasi raddoppiate e segnano una crescita del più 92,1%, e per rimanere in ambito trasporti, il gasolio costa in media il 61% in più rispetto a 10 anni fa. Non va certo meglio se si guarda il carrello della spesa. spesa, aumentati prodotti come pomodori, insalata e gelati rincarati del 36%, una cena a base di pesce costa un terzo in più. Ad oggi, con il cambio delle abitudini, le famiglie fanno viaggi più corti, di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre più mete vicine, facilmente raggiungibili, in modo da contenere i costi di trasporto. E per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, parliamo dei carburanti, dove i prezzi avanzano ancora. Con la benzina 2,025 euro in autostrada, il gasolio sale a 2,164 euro, questo stando alle rilevazioni del MIMIT. Lungo la rete stradale nazionale il costo è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 per il gasolio. Tiziano, Santa Rosalia, la Sicilia e Palazzo Neto, grazie alla celebrazione della Santuzza a Palermo, si chiude idealmente il cerchio che ha portato a chiarire la storia di un dipinto di Tiziano Vecellio e a ristabilire un nuovo link tra lui e l'isola, quella culla d'arte e cultura che per secoli ha accolto formidabili artisti e opere d'arte, ma che pareva non avesse mai avuto rapporti particolari con il più grande pittore veneziano del Cinquecento. Ad alzare il velo su questa storia confinata all'ambito accademico è stato Andrea Donati, storico dell'arte indipendente, esperto conosciuto di Tiziano, che proprio in occasione delle giornate di festeggiamento della Santa Protettrice di Palermo ha tenuto a Palazzo Neto di Sperlinga, gioiello originario del Cinquecento recuperato dai proprietari, una rievocazione sulla quadreria appartenuta alla famiglia, che svela l'antica presenza in Sicilia di una splendida opera d'arte di Tiziano. Si tratta del ritratto di Agostino Landi, oggi al Museo di Boston. Sono 30 anni che la gabbianella orfana Fortunata si crede un gatto e che il gatto Zorba non solo dopo averla covata non se la mangia ma le insegna addirittura a volare. E sono 30 anni che ci invita ad amare gli altri anche quando sono diversi da noi. Eppure la storia meravigliosa nata dal genio di Luis Sepulveda e messa sullo schermo dall'arte poetica di Enzo Dalò non smette di parlare a giovani e meno giovani e diventa incredibilmente ogni giorno più attuale. A spiegarne il motivo è lo stesso regista, scrittore e sceneggiatore napoletano che è al Giffoni per la presentazione del restauro in 2K della Gabbianella e il Gatto, il suo capolavoro campione di incassi che dal 20 luglio sarà disponibile su Mediaset Infinity. La Gabbianella e il Gatto, dice, da 30 anni racconta di solidarietà, amicizia, inquinamento, rispetto della diversità, comprensione di chi non è come noi e quindi direi che i suoi contenuti ancora oggi sono drammaticamente attuali. Notizie locali. Si sta creando un caso dopo gli ultimi movimenti di lavoratori tra gli stabilimenti Electrolux. La rappresentanza sindacale unitaria ha reso noto che dalla fabbrica di Susegana 25 operai lavoreranno fino alla fine del 2026 a Porcia per far fronte a delle commesse urgenti. Un trasferimento che non sta bene all'RSU. In questo modo, affermano, a Susegana chiude una linea. La decisione della multinazionale svedese di spostare i lavoratori tra gli stabilimenti per gestire urgenze è cosa fatta più volte nel corso degli anni. Non passa inosservata adesso, alla vigilia di un altro incontro che si terrà al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il piano Lacrime e Sangue di Electrolux sono previsti circa 1700 esuberi, con l'eliminazione della produzione di lavasciuga a Porcia e il conseguente spostamento in Thailandia. Scuola. Sono 584 i nuovi professori. Udine guida la nomina presidi via i cambi. Il piano assunzioni ha ufficialmente inizio. Via così alle immissioni in ruolo. 167 nuovi docenti a Pordenone, dove c'è la conferma per gran parte delle dirigenze scolastiche con un solo trasferimento. È sempre in ambito scuola il finanziamento della regione, 1,8 milioni per l'inclusione. Le risorse finanzieranno i servizi di assistenza all'autonomia e la comunicazione per gli studenti con disabilità certificata. Al Pordenonese spettano oltre 528.000 euro, seconda quota dopo quella assegnata all'Udinese, destinatario di 748.000 euro. Inizierà dopodomani, mercoledì mattina alle 9 nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna, l'incidente probatorio sui dispositivi elettronici, computer e telefono di Pietro Gugliotta, l'ex poliziotto e componente della banda della Uno Bianca, morto suicida a gennaio nel cortile della sua abitazione di Colle d'Arba, nella zona del Pordenonese. Riprendono così ufficialmente le nuove indagini su Pietro Gugliotta. Nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, la Polizia di Stato di Pordenone ha preso parte alla cerimonia commemorativa svoltasi in Piazza Falcone Borsellino ad Aviano, un momento di raccoglimento e memoria condivisa per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta. Alla commemorazione hanno partecipato diverse realtà antimafia. Dai saloni al territorio, allo IAL FVG di Pordenone, gli esami raccontano professioni vere. Benessere, turismo e commercio al centro delle prove. 12 allievi hanno ottenuto 100 tra qualifiche e diplomi. Con precisione, sono stati 12 gli allievi che hanno ottenuto il massimo dei voti. Quasi 10 ore di gioco di scacchi, alla prima maratona sull'Ivenza vince la passione. 36 partecipanti di tutte le età, Arianna, 11 anni, è la più giovane. È stato quindi un vero e proprio successo questa prima volta della maratona scacchistica in riva all'Ivenza Sacile. Notizie dal Bellunese, dalle aule del convegno alle aule delle scuole, è in corso in questi giorni la distribuzione degli atti di cambiamenti climatici, scenari, sfide e soluzioni. La giornata di studio promossa dal comune di Belluni insieme alla regione del Veneto nell'autunno 2025. Il volume finanziato dalla regione sta raggiungendo le classi quarte e quinte degli istituti superiori cittadini, gli ordini professionali e numerosi enti che si occupano di gestione e tutela del territorio. Alcune copie saranno disponibili anche in biblioteca civica e in altre biblioteche della provincia. Per l'amministrazione si tratta di un passaggio strategico, trasformare un convegno in uno strumento stabile di conoscenza. Il volume infatti raccoglie integralmente le relazioni presentate durante la giornata di studio. Cortina d'Ampezzo, la pista da bob pronta al 98%. Saldini commenta, le opere sono di chi le vive. La pista da bob, scheletro e slittino Eugenio Monti sarà consegnata al comune di Cortina, che potrà così avviare la prossima stagione agonistica, con gare di Coppa del Mondo e dei campionati europei, in vista delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028. Ha vinto l'auto più ammirata a Cortina, forse la più bella, di certo fra le più imponenti. L'edizione 2026 della Coppa d'Oro delle Dolomiti è andata a Gianmario Fontanella e Giovanni Scarabelli sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1927. Così l'automobile a 99 anni suonati ha messo tutti in riga. Lorenzo De Vettori e Giovanni De Bon sono i vincitori della Transcivetta Alpen Plus 2026. I due bellunesi hanno tagliato per primi il traguardo dei piani di Pezzè in 2 ore 12:29, imponendosi su un lotto di 800 coppie e mettendo il sigillo su un'edizione da tutto esaurito. È stato così confermato l'assoluto dominio bellunese.

Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026, trionfo della Spagna, batte l'Argentina e conquista il mondiale americano. Torres ai supplementari rompe il muro dell'albiceleste, Messi abdica, fischi per Trump, Infantino all'ingresso in campo, la pulce in lacrime dopo la premiazione. A inizio ripresa la stanchezza e la frustrazione hanno preso il sopravvento portando il match su binari di altissima tensione. L'aggressività e la durezza degli interventi sono stati i veri fili conduttori dell'incontro, gestiti a fatica dall'arbitro Vincic. L'arbitro ha dovuto fischiare complessivamente ben 45 falli, 24 commessi dall'Argentina e 21 dalla Spagna. Al 52esimo minuto un durissimo intervento del subentrato Leandro Paredes ha scatenato la furia della panchina e dei giocatori spagnoli, culminando in un accenno di rissa collettiva sedata a stento dal direttore di gara. L'Argentina ha pagato a caro prezzo l'eccesso di foga, oltre a 5 ammonizioni ha subito l'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo minuto per doppia ammonizione, lasciando la squadra in 10 uomini per tutti i tempi supplementari. Questi mondiali americani sono stati come il Super Bowl. Alla finale della Coppa del Mondo è andata in scena il primo halftime show della storia del torneo iridato e l'intervallo si è allungato dai regolamentari 15 minuti fino a 27 minuti e 20. All'inizio il campo è stato coperto con un telone dei colori dell'arcobaleno e un enorme pallone colorato al centro, a fare da palcoscenica Madonna, Shakira e Justin Bieber, presenti anche gli ormai famosissimi BTS. Anche l'italiana Laura Pausini ha cantato in spagnolo prima della partita insieme a Robbie Williams. Festa per la vittoria della Spagna anche a Roma a Campo dei Fiori. E dalle corse Formula 1, Italia Show a Spa, trionfo Antonelli, poi una bella Ferrari con Leclerc. Il leader del mondiale è a più 45 punti da Hamilton, secondo in classifica. Russell subito KO. E dal ciclismo, Vingegaard cade e saluta il Tour, Evenepoel batte Pogačar in salita, lo sloveno fa da gregario del Toro che sale in terza posizione in classifica. Nel frattempo Pogačar e Vingegaard sono stati svegliati nel cuore della notte per un controllo antidoping. E dall'atletica, europei under 18, un oro e un bronzo per l'Italia nella marcia, D'Alessandro vince a Rieti, terzo posto per Carissimi nei 5.000. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 20 luglio avremo cielo da poco nuvoloso a variabile con probabili rovesci e temporali sparsi durante il pomeriggio sulla zona montana che successivamente potrebbero interessare anche le altre zone. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte. Sulla costa verso sera sofferà bora moderata, in giornata prevalenza di brezza. Domani martedì 21 luglio al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata variabile con probabili rovesci e temporali sparsi specialmente dal pomeriggio. Qualche temporale potrebbe nuovamente essere localmente anche forte. Sulla costa sofferà bora moderata al mattino e poi di nuovo verso sera. Tendenza per dopodomani, mercoledì 22 luglio. Al mattino cielo poco nuvoloso o sereno, nel pomeriggio da poco nuvoloso a variabile sulla zona montana con la possibilità di qualche rovescio temporale. Sulla costa sofferà bora moderata al mattino, in giornata venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 17 gradi e una massima di 32. Bene amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana, la prima di questa settimana di luglio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi auguriamo un buon inizio di settimana in nostra compagnia e un buon ascolto sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile come il seme più piccolo di tutti e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi, e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et abitavi in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut dignificiamus propitiatoribus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis,
0: et requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunque usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Il deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore sovrabbonda sempre in mezzo al suo popolo, anche quando il Signore sembra nascondersi, quando sembra che tutto precipiti, Dio accanto a noi, fratelli. Lo dice per bocca del profeta Isaia: buona donna dimenticarsi del proprio figlio, così di non ricordarsi del frutto del suo grembo, quando anche queste donne si dimenticassero, io di te non mi dimenticherò mai. Ecco, ti porto scritto sulla palma della mia mano. Una volta si mettevano dei segni sulla mano per ricordarsi cose da non dimenticare. Il Signore non ha bisogno di questi segni, ma ne parla per dire: non ti dimentico mai. Tu non sei mai stato dimenticato da Lui. Nessuno di noi è mai stato dimenticato. Dio non abbandona mai le sue creature. Ce lo dice per bocca del saggio nel libro della Sapienza: tu, Signore, hai compassione di tutto ciò che hai creato. E Dio non ci abbandona mai, perché è fedele ad ogni sua promessa. E questa verità, fratelli, ci deve permeare la vita, deve illuminare la nostra mente, deve guidare i nostri pensieri, illuminare le nostre scelte. Siamo oggetto della sua mano. Ma il Signore cosa chiede da noi? Che torniamo a Lui col cuore pentito e rigenerato. Ce ne diamo una prova oggi nella prima lettura della messa per bocca del profeta Malachia, che ricalcando il Salmo 50 dice che al Signore è inutile che offriamo doni, incensi e altre cose. Dio è padrone di tutto. Quello che Dio ci chiede invece è il dono della fede. Perciò dice il Signore: non chiederti cosa mi devi portare, non c'è bisogno. Uomo, ti è stato insegnato che cosa devi fare. E nel rifiutare queste cose il Signore elenca anche dei doni che presentavano gli antichi. E quali erano questi doni? Per esempio il sacrificio dei figli. Una generazione malvagia e adultera, dice il Signore a quelli che gli chiedevano un segno per credere in Lui. Gesù risponde: vi do il segno di Giona, che stette 3 giorni nel ventre del pesce, io starò nel ventre della terra. E tornando a noi, dice il Signore: io sono in lite con il mio popolo, ti ho liberato dall'Egitto, ti ho ridato dignità, perché ti sei allontanato da me? Perché sei in lite con me? E non dire in cuor tuo: cosa mi presenterò al Signore? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Crederai il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito, come facevano gli antichi, che sacrificavano la vita del primogenito, cioè all'erede, per dire a Dio: do a Dio il meglio di me stesso, il meglio della mia famiglia. Uomo, sentite cosa dice il Signore: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. E nel Salmo 50: Signore, chi mi offre i sacrifici di lode, questi mi onora. Il sacrificio della lode, cioè approvare, glorificare Dio per come conduce la nostra vita, anche se apparentemente ci sembra di non avere vantaggi. Il Signore, fratelli, opera sempre solo per il nostro bene, e attraverso la fede che noi percepiamo questi doni. E nel Vangelo sentiamo gli scribi che chiedono a Gesù un segno dal cielo perché potessero credere in Lui. Ma Gesù aveva operato tanti prodigi: risuscitato i morti, aperto gli occhi ai ciechi, mandato i lebbrosi e via dicendo. E chiedevano che desse un segno, perché Mosè aveva dato la manna E Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: sì, hanno mangiato la manna i vostri padri, ma sono morti. Quello era un cibo che doveva alimentare lo stomaco, ma il cibo che io vi do è la mia carne per la vita del mondo, cioè l'amore che io do per voi. Do per voi la mia vita. E questo amore che noi dobbiamo accogliere, di questo amore dobbiamo vivere, questo amore dobbiamo seguire, questo amore dobbiamo propagare, diffondere, perché tanti abbiano a prenderne parte. Allora il Signore termina le sue parole con parole di ammonizione. Perché? Perché quelle città che avevano visto e stravisto i suoi prodigi non si erano convertiti. E di Gesù, se in Sodoma e Gomorra fossero state esercitate miracoli di quel genere, prodotti miracoli di quel tipo, subito si sarebbero convertiti. Ma allora perché questa durezza di cuore? Perché vedete, fratelli, c'è una persona che sbaglia per debolezza, per ignoranza. Noi abbiamo una cultura sviluppata, più delle volte siamo prigionieri dei nostri pensieri, dei nostri ragionamenti, che non tengono in conto la realtà di Dio che è spirito, ma noi non teniamo neanche in conto che siamo anche noi fatti di spirito, abbiamo un'anima spirituale e abbiamo quindi azioni e attività spirituali. Perciò di fronte ai prodigi rispondiamo con la critica, col dubbio sistematico e a volte con gli scherni. Quando si parla di qualche prodigio, tanta gente storce la bocca come per dire: ma che siamo ancora questi tempi? Eppure il Signore ne opera tanti ai nostri giorni, ci viene incontro con l'abbondanza della sua misericordia. Ecco allora i bisogni che tutti noi abbiamo. Allora che cammino dobbiamo fare? Presentiamoci al Signore con un cuore sincero, rinneghiamo il peccato, allontaniamoci dal male delle nostre azioni, impariamo a fare il bene, amiamo il bene, ricerchiamo il bene, come diceva il Signore per bocca del profeta Malachia. Questo vuole il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Ecco allora lo spirito di conversione sincera. Signore Gesù, infondi il nostro santo spirito d'amore. Noi siamo allevati ai nostri giorni a dubitare di tutto, a criticare tutto, a chiudere il cuore, lo spirito, per attaccarci ai beni della terra che sono ingannevoli passeggeri. Signore Gesù, tu con la tua croce ci hai aperto la strada dell'amore. Hai rivelato a noi che solo per quella strada, la strada dell'amore, noi veniamo rigenerati, rinnovati. Toccaci il cuore, fa che ci ravvediamo e torniamo umili e semplici come bambini, fidandoci di te. Come il bambino abbraccia la madre, così tu vuoi che ciascuno di noi si imbraccia a te nel lasciarci condurre, plasmare e salvare. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, all'annuncio dell'angelo tu hai dato tutta la tua assenza. Una volta verificato che ciò che ti veniva annunciato veniva dal Signore, non hai posto resistenza, non hai fatto discussioni, non hai messo condizioni, ti sei abbandonata con infinito amore e hai generato nel tuo grembo il Figlio di Dio e l'ha donato a noi come nostro Salvatore. Donaci questa grazia di seguire il tuo esempio, di abbandonarci nelle tue braccia materne per essere nelle tue mani una realtà viva, un dono santo per il Signore Gesù, Signore Salvatore nostro, che per noi ha donato la sua vita e fa che tanti che sono nel dubbio incontrino Gesù attraverso la sua parola. Come dice l'Apostolo Paolo, lo Spirito ha la potenza per purificare l'intelligenza perché tutti si sottomettano all'obbedienza a Cristo. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo spirito di semplicità, fratelli, il Signore lo ispira nel cuore di tutti. Rimaniamo semplici e umili davanti a Lui, e allora Lui aprirà la nostra mente alla grandezza della Sua grazia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati ancora voi tutti in questo lunedì 20 luglio 2026, è mezzogiorno e 26 minuti, state ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi lasciamo in compagnia ancora di un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 Non temere, rimettiti in gioco, ogni credente viandante, tratto dalle storie di Orizzonti Cristiani. A seguire trasmetteremo il notiziario alle 13, alle 13.12 Strada Facendo, alle 13.40 al Santo del Giorno curato dalla redazione a seguire i servizi di informazione. Alle 14 per l'informazione quotidiana al radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia. Alle 15.15 omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 Acquaviva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.20 il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione, a seguire alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.30 Italia. Alle 18.20 il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione, a seguire alle 18.30 Santo Rosario e alle 19.00.

momenti di spiritualità per concludere questa giornata. Poi la programmazione, come sempre, continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti ancora una buona giornata, un buon inizio di settimana in nostra compagnia e un buon proseguimento di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

temere, rimettiti in gioco. Dall'omonimo libro di Don Tiziano Soldavini, pubblicato da Gribaudi Editore. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Primo incontro. Ogni credente vive da viandante.

0: prima di iniziare a presentare questo libro, per conoscere meglio chi sia l'autore Don Tiziano Soldavini e cosa significhi questa sua opera, iniziamo leggendo parte della prefazione scritta da Arnoldo Mosca Mondadori.
1: Siamo abituati a leggere le interpretazioni dei filosofi, degli scienziati, dei saggi su che cos'è l'uomo. Ogni giorno si alternano sui giornali o in televisione i pareri così sicuri e apparentemente certi di chi si ritiene detentore della verità. Ma qualche volta nella storia del pensiero appare tra i saggi un folle, uno che parla di un'altra realtà meravigliosa. Parla del cielo, di Dio, della sua bellezza. E mentre ci racconta questo pensiero, ogni elemento della vita sembra trovare una sua collocazione armonica. Qualcuno, ascoltandolo, se ne va subito scuotendo la testa. Ma qualcun altro rimane lì ad ascoltare, perché le parole che sente fanno risuonare qualcosa in lui. C'è una musica che le sostiene. La cosa importante è che, a differenza dei saggi, il folle non può dimostrare nulla. È ciò che sentiamo dentro a farci capire che le sue parole hanno senso.
0: Don Tiziano è uno di quei testimoni della bellezza che ne parla da innamorato. Non ha niente per dimostrare le sue ragioni, se non la luce che sprizza dai suoi occhi e la forza della sua fiducia in Dio. L'uomo per lui è un viandante che ha come meta soltanto quella soglia oltre la quale c'è solo il tuffo che ci fa cadere in Dio per sempre. Per seguirlo bisogna lasciare la saggezza degli uomini. E Don Tiziano non suggerisce al lettore un metodo in cui rifugiarsi, ma propone una scommessa esistenziale che ha come centro la donazione completa di se stessi all'eterna bellezza.
1: I tre, come li chiama lui familiarmente, quel mistero insondabile in cui Dio diviene combustione d'amore, in cui la relazione è il centro stesso delle sue fiamme. E così costruisce un cammino per il lettore in cui si indica innanzitutto un maestro, senza cui sarebbe impossibile procedere, il Cristo. Solo nel Cristo si nasconde quella sostanza abissale che restituisce all'uomo la sua identità,

0: relazionandosi al Cristo, l'uomo capisce di essere una creatura piena di assoluto.
1: E mentre Don Tiziano scrive, si sente il suo innamoramento. È innamorato di quella sostanza che scaturisce dal cuore di Dio. Dio non è per lui qualcosa di lontano e inaccessibile, o l'entità che incute paura a tante persone. No, Dio è un compagno. Non siamo noi a doverlo pregare, ma è lui che si china a osservare ogni istante della nostra vita e a chiamarci per nome, con rispetto e discrezione.
0: Sono qui, sembra dirci il Dio di cui parla Tiziano. Sono qui e ti amo. A queste parole che l'autore ci suggerisce, altri saggi se ne vanno via scandalizzati. Il pubblico è sempre più piccolo, ma non è forse quello che diceva a Gesù, indicando i suoi apostoli nella storia come piccolo gregge?
1: Più avanza il libro, più Tiziano sottolinea che il rapporto con Dio è un rapporto familiare. Non ci sono sforzi da fare, non c'è nessuna ansia da prestazione. Dio ci ama come siamo. E l'autore propone anche dei metodi pratici per rispondere a questo amore. Ci dà dei consigli importanti che riguardano la capacità di progettare, discernere, scegliere Dio.
0: E ci suggerisce di fare tutto questo con creatività. La fede non deve rispondere a nessuna tabella. Il cammino da seguire non ha nessuna tappa obbligata. È solo nel rapporto unico e creativo di ogni uomo con Dio che si dispiega il destino di ciascuno di noi. E solo amando Dio dal profondo di noi stessi possiamo intuire la via da seguire. È come se Dio ci aiutasse sempre, in ciascun istante, a inventare con creatività e bellezza la nostra vita. La vita non è che un volo insieme a Dio, sulle ali del suo grande silenzio.

0: Veniamo al libro, che si articola in 13 capitoli e un appendice. Per i nostri 4 incontri abbiamo scelto i primi capitoli e una sintesi degli ultimi. Come sempre invitiamo gli ascoltatori a farsi lettori dell'intera opera per approfondirne la conoscenza e riceverne maggiori frutti. Ora cominciamo il nostro viaggio lungo il cammino della vita, tenendo presente che l'uomo non è un ammassato di cellule e di organi o unicamente di emozioni e sentimenti, ma è una realtà complessa, in cambiamento costante, un insieme dove anima e corpo, materia e spirito, non hanno un confine che li separa. È innegabile. Questo incrocio fa di ogni persona un essere unico, irrepetibile. Egli è consapevole di esistere e di essere in grado di progettare un futuro. Ha ricevuto da Dio il dono della vita che soffiò nelle narici dell'uomo l'alito di vita. Così leggiamo nella Genesi. È creativo e idoneo a riconoscere la verità, percepire la bellezza, scegliere il bene o il male. L'assoluto bellezza ha stabilito un dialogo, un'amicizia, una comunione, una relazione di alleanza, così da rendere l'amato protagonista accanto a sé nella storia della salvezza. Conoscere se stessi è importante per ogni persona. Da questo dipende uno sviluppo sano dell'individualità della persona stessa. La persona può ritrovare nell'amore il tu della sua vita, il senso della sua esistenza, la sua identità di figlio, pensato fin dall'eternità.
1: L'esistenza di ogni individuo lungo il sentiero della vita è un alternarsi di eventi di gioia o tristezza, ansia o speranza, sconfitta o successo. Ogni persona consapevole o no, come viandante, percorre il sentiero della vita. Egli, nel suo essere viandante verso l'Eterno, è chiamato a vivere nell'amore per l'altro altro. Il viandante è colui che fa un viaggio lungo e per necessità, quindi differente da viaggiatore, che va più comodo, per faccende o anche per diporto. Nel dizionario dei sinonimi leggiamo pellegrino, straniero, passante, viaggiatore, termini che appartengono alla tradizione cristiana. È proprio di ogni credente vivere da viandante. È l'uomo che si mette per strada verso una meta in quanto si sente straniero nel suolo dove abita.
0: Chi dice «sono viandante», infatti, scrive San Paolo agli Ebrei, dimostra di essere alla ricerca di una patria.
2: Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarti. Ora invece essi aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città.
0: Viandante è colui che percorre un sentiero, traduce in concretezza di vita quanto ha scelto. Come Abramo, ormai avanti negli anni, si mise per strada dopo aver ascoltato la voce di Dio. Essere viandante significa vivere come uomo della strada, della speranza, che ha in sé forza e disponibilità a superare con tutte le forze la tentazione di ritornare sui passi intrapresi e procedere sempre oltre il luogo ove si è arrivati. Quello che percorre il viandante è un sentiero sul quale punta sempre oltre, il futuro, lasciando alle spalle il passato, e vive il presente.
1: La vita va vissuta nella sua pienezza, senza mai perdere di vista il suo significato ultimo. Il viandante, pour sapendo che partir c'est un peu mourir, come asserisce un vecchio adagio francese, sa che il sentiero della vita è come una linea retta che passa attraverso tutta la sua esistenza e lo porterà alle soglie della speranza e che oltrepasserà questo confine.
0: Nel procedere con coerenza verso la meta, il viandante supera quanto minaccia il suo ardore, l'apatia, l'immobilità, l'irresponsabilità. Egli ha in cuore il desiderio di raggiungere la meta che è nei cieli. Viandanti dunque lungo le strade del mondo, amanti nel vivere il presente con creatività, protesi al futuro. Il viandante è consapevole che lungo il percorso della vita è indispensabile fare il punto della strada per rendere esplicito dove si trova, dove vuole arrivare e su quali risorse può contare per conseguire lo scopo.
1: Elaborare un progetto personale è di radicale importanza. Provoca la nostra creatività, la consapevolezza di dove si è diretti, l'essere coscienti della situazione reale e delle proprie risorse favorisce l'atto creativo. Individuare le risorse, le disponibilità, le realizzazioni, insieme alle difficoltà, alle resistenze, ai rischi presenti nelle situazioni, è realismo, sapienza. Riconoscere dove ci troviamo, quale sia il nostro punto di partenza, delineare gli obiettivi, avere fissa la meta, valutare le risorse su cui possiamo contare, è balsamo, sostegno, ristoro, forza per il cammino.
0: La mancanza di creatività è atrofia di energie nella persona. È non utilizzo delle proprie potenzialità di sviluppo a diversi livelli. Se perdiamo la creatività, viviamo situazioni, avvenimenti, giornate in bianco e nero o monocromatiche. Ci priviamo della felicità di momenti, giorni, stagioni, anni a colori.
1: Lungo il sentiero della vita possiamo a volte sperimentare la delusione, la sofferenza, ma non per questo dobbiamo considerare la vita un fallimento. Un cuore ferito produce dolore sia fisico che spirituale, dolore atroce. Questo prima o poi esplode, ma non significa che tutto è finito. Dobbiamo far fronte ai nostri limiti, difetti, incomprensioni, malattie e imparare a ridere di sé. È indispensabile reagire, percepire e cogliere se stessi in modo diverso. E ancora imparare, possedere, sviluppare l'arte dell'autodistanziamento. Prendere posizione nei confronti di se stessi, a tal punto da sviluppare un'autentica autoaffermazione, che è realizzazione di sé e degli altri.

0: La nostra vita è un dono e mentre percorriamo il sentiero della vita scopriamo come questo dono sia suscettibile di miglioramento e perfezione. Perché tutto si realizzi è necessario desiderarlo e lavorare per ottenerlo. Importante è trovare le risorse per la soluzione, vivendo il presente con pienezza e fiducia. È nell'osservare ogni situazione con autodistanziamento che possiamo valutare che cosa desideriamo.
1: Dobbiamo rispondere ad alcune domande fondamentali, quali: perché desideriamo? Vogliamo raggiungere una meta? Che cosa ci preme? Perché ci preme? Così da incrementare la qualità della vita. Risentimenti, rancori, tristezze, chiusure a causa del passato, incertezza, paura, ansia, angoscia in vista del futuro, possiamo superarle e vivere le cose belle e buone in ogni momento presente. Non lasciamoci schiacciare e soffocare dagli avvenimenti tristi della vita. Non fuggiamo dalla realtà costruendo castelli in aria, ma viviamo in pienezza il presente. È vitale.
0: A volte, sebbene desideriamo vivere il presente, diciamo che la nostra vita è piena, che ci sentiamo appagati, non sempre è colorata, in quanto non riusciamo a far nostra la serenità, la gioia che un cuore vestito a festa ricerca vivamente. È strano, forse a volte abbiamo la sensazione di essere come su una giostra che gira, gira, senza mai fermarsi. E così siamo coinvolti nel suo ritmo frenetico e non riusciamo a vivere serenamente ogni momento. Si rimane sconcertati nel verificare che, nonostante l'obiettivo, le risorse, l'azione, percorriamo ben pochi passi. La persona sperimenta in questo modo disarmonia. Tutto il suo essere ne viene toccato inesorabilmente. È innegabile. Allora, tutto è inutile? Indubbiamente no. Possiamo riconquistare l'armonia nella vita con noi stessi, con l'altro, nostro fratello, con l'altro assoluto che ci racchiude tutti. L'altro, altro. Ha scritto Luis Jorge González.
2: Tu e io e tutti gli altri e il mondo intero siamo immersi in questo mistero. Non è una cosa o un'entità messa sul tavolo di un laboratorio per essere studiata. Si tratta di una realtà invisibile e vivificante come l'ossigeno che respiriamo per mantenerci in vita. L'ossigeno però, pur essendo così vitale ed essenziale, non può ascoltare le nostre domande né rispondere ad esse. Dio invece, sì, ci ascolta e ci vede. E in questo stesso istante ha tanti sentimenti di amore per te e per tutti. Dio, sebbene superi la nostra capacità conoscitiva ed esperienziale, ha voluto farsi conoscere perché tutti sperimentassimo il suo amore e la sua potenza.
0: La vita possiamo viverla in Dio e con Dio, fonte della vita, realizzando così il progetto di Dio Abba Papà, che vuole renderci partecipi della vita che è in Lui. In Gesù, assoluta dimostrazione che Dio è amore, possiamo comprendere il progetto di Dio per ciascuno di noi. In questo progetto d'amore di Dio possiamo comprendere meglio il progetto di vita che Cristo è venuto a realizzare. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. È venuto perché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza. Gesù ci dona vita in abbondanza perché Lui stesso è la vita. Egli si dona a noi come pane di vita. Io sono il pane della vita. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
3: Gesù ostia, Dio nascosto nell'Eucaristia, realizza quello che tu vuoi in me. Prendi tutto di me. Fa che non mi separi mai da te. Qualunque cosa farai di me, grazie. Il mio sguardo sia il tuo sguardo, il mio udire il tuo udire, la mia voce la tua voce, i miei piedi i tuoi piedi, le mie mani le tue mani, tutto il mio essere sia il tuo esistere in me. Rendimi uno con te. Ogni battito del mio cuore, tutto di me, sia canto d'amore, adorazione, unione con te. Gesù ostia, Dio nascosto nell'Eucaristia, ricolma ogni mia paura, piccolezza, fragilità del tuo amore. Fa che sia sempre il più piccolo, nascosto nel tuo cuore, casa, tesoro incomparabile del mio vivere quotidiano. Tu, amore, Eucaristia, tesoro incomparabile.

0: ci offre anche l'acqua viva, cioè il suo spirito. Dio nel suo infinito amore vuole renderci partecipi della pienezza di vita che in lui pulsa fin dalla fondazione del mondo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Vivere con, per, in Cristo significa ritornare alla vita.
1: Il viandante vive i suoi giorni fondando tutto sull'amore dei tre. Tutto in lui è finalizzato all'amore e al servizio dell'altro altro, sostenuto dalla grazia che Dio ha riversato su tutti gli uomini, su ciascuno. Dalla grazia, dono gratuito, germoglia la fede, la speranza, la carità.
0: Il viandante, secondo i propri doni e uffici, deve senza indugio avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità. Ha scritto ancora il Gonzales:
2: questo triplice atteggiamento ci mette direttamente in comunicazione con Dio. Come il sole riscalda l'acqua e la fa evaporare, così Dio dà a noi se stesso e mediante la grazia della sua autodonazione suscita in noi una trasformazione che ci rende capaci di credere e di sperare in Lui e perciò anche capaci di amarlo con tutto il cuore e di amare tutti i nostri simili.

0: Don Tiziano Soldavini conclude il primo capitolo con un suggerimento rivolto al lettore e che noi rivolgiamo a ciascuno di voi ascoltatori. In prima persona, immagina di essere con Gesù, l'uno seduto accanto all'altro, cuore a cuore, come due amici, come il buon pastore accanto a colui che ama.
1: Gesù è il volto del Padre amore, bontà che si dona, che riversa nel tuo cuore ogni grazia. Lascia riscaldare il tuo cuore dal loro amore. Non avere paura, non vi è motivo per temere. Lascia che la presenza di Dio, Abba, Papà, ancora una volta riempia la tua vita. Illuminato dalla fede, domanda a Lui: Padre, come mi vedi tu ora? Non dimenticare la grazia che ti ha donato e che ti accompagna sempre. Apri il tuo cuore, la tua mente, al futuro. Non fermarti a guardare le cose del passato. Non lasciarti rattristare dai pensieri che non ti permettono di vivere il momento presente. Dio ti ama ora, così come sei e non come vorresti essere. Sei prezioso ai suoi occhi e al suo cuore. Ricorda, ti ama. Chiediti che cosa vuole ora Dio da me. Lui ha posato il suo sguardo in te. Ancora una volta ti chiama a guardare al futuro con speranza, a vivere il presente con fede.
0: Non temere. È questo il momento dell'amore, amore. Metti in gioco tutta la tua volontà. Decidi per l'amore. Lo sai perché l'hai già sperimentato. L'amore cambia. L'amore ti incoraggia a prendere il largo. I tuoi pensieri, i sentimenti, le azioni siano di benevolenza per l'altro, ogni altro, perché questa è la gioia di Dio. Dio, Abba, Papà, guarisce il tuo amore. Ora, ancora una volta, più di prima, con tutto il cuore, le forze, l'anima, con tutte le tue viscere, puoi ripetere: Dio mi ama. Sì, Dio ti ama. E tu ami Dio. Coraggio, ripetilo. Dio mi ama. Io amo Dio.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Franca Salerno ha proposto il libro di Don Tiziano Soldavini Non temere, rimettiti in gioco, pubblicato da Gribaudi Editore. Primo incontro. Ogni credente vive da viandante. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Marco Mete e Gabriele Parrillo. Il canto della sigla è tratto dal compact disc Vieni spirito creatore del monastero di Bose. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Alvaro D'Amico. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sant'Elia profeta. Al tempo dell'esilio babilonese, verso il 586-538 a.C., quando il popolo di Abramo e di Mosè piangeva i suoi peccati in terra straniera e sognava Gerusalemme perduta, un ignoto autore decise di mettere per iscritto certi antichi racconti sul profeta Elia perché servissero come insegnamento e conforto agli esiliati. Erano racconti veri, anche se abbelliti col passare dei secoli, e risalivano a un'epoca molto tormentata della storia di Israele. Il nostro autore raccolse tutto ciò che aveva a disposizione, amalgamando assieme le tradizioni orali e certe stesure scritte già esistenti. Entrò così a far parte della Sacra Scrittura il cosiddetto ciclo di Elia, che venne incorporato nei due libri dei Re. Von Rad, uno dei più grandi studiosi di teologia dell'Antico Testamento, ha lasciato scritto: «I racconti del ciclo di Elia presentano i fatti in maniera stereotipata, specie quando bisogna fare risaltare dei contrasti ben delineati, e tuttavia tutto è animato dalla forza di un avvenimento storico unico. Ogni racconto concernente Elia manifesta a suo modo il marchio di una grandezza che non poteva essere inventata. L'unica possibile spiegazione di questo fatto è che questi racconti riflettano un personaggio storico di una dimensione quasi sovrumana. Elia fu sacerdote e profeta, nato nel Galaad, ad est del Giordano, nel regno del nord di Israele, e visse nel secolo IX a.C., al tempo del re Acab. Più di Acab è rimasta viva nella fantasia popolare la moglie di lui, Jezabele, prototipo della donna bella e malvagia. Per gli ebrei il suo nome divenne sinonimo di donna perversa ed empia che trascina al male. Il racconto della tragica fine di Jezabele, che venne gettata dalla finestra del palazzo reale tra le zampe dei cavalli del principe usurpatore, è una delle pagine più veriste della scrittura. Fu lei la nemica di Elia, che lo costrinse a combattere una lotta senza quartiere. Jezabele era una principessa fenicia, figlia del re di Tiro. Acab l'aveva sposata per sancire un'alleanza con i potenti signori del mare, quali erano allora i re fenici nella regione costiera dell'attuale Libano. E si trattava di re sacerdoti. Perciò fare alleanza con loro voleva anche dire mescolare i culti, le usanze religiose tra i due popoli. Jezabele poi aveva una sua personalità testarda e irriducibile. Non solo voleva continuare a onorare i suoi dei, ma pretendeva imporli anche ai nuovi sudditi israeliti. A questo scopo aveva fatto erigere un tempio in onore dei suoi dei proprio a Samaria, la capitale, e si era circondata di un foltissimo numero di profeti della coppia celeste Baal e Astarte. Di questo culto e del suo strano fascino parleremo tra breve. È una grave questione teologica e storica assieme, ma può essere anticipatamente illustrata da un episodio personale che ha il pregio di spiegare tutto a livello semplicemente narrativo, con una vicenda che vide proprio la violenta contrapposizione tra la regina e il profeta di Yahweh. gli israeliti avevano una persuasione di cui non si trova l'uguale presso altri popoli. Ciascuno considerava il suo fazzoletto di terra come patrimonio inalienabile. Era la terra promessa da Dio, era terra santa. Proprio alla terra, infatti, era legata la benedizione del Signore. Essa non era possesso del singolo, apparteneva alla famiglia, alla tribù, alla discendenza. C'era dunque un certo Nabot che possedeva un vigneto nei pressi del palazzo reale di Israel, e quella terra faceva gola ad Acab, che desiderava ingrandire la sua proprietà. Il sovrano tentò prima di acquistarla, poi offrì a Nabot una permuta, ma costui era fermo nel rifiuto. Rispondeva ostinatamente: «Il Signore mi guardi dal cederti l'eredità dei miei padri». E Acab conosceva bene l'implicazione, diciamo così, teologica di quell'attaccamento, tanto più che lui, proprio lui, il re, era tenuto a proteggere i deboli in nome di Yahweh. Ciò non gli impediva comunque di sentirsene irritato, in preda a un malumore che gli toglieva il sonno e l'appetito. Ma Jezabele era fenicia, apparteneva a un popolo di mercanti abituati a tutte le transazioni economiche e per di più era estranea a quelle tradizioni religiose che non le dicevano nulla, ed era anche una principessa abituata ad ottenere tutto quello che voleva. Decise perciò di usare ai suoi scopi proprio quella religione da pezzenti. Non c'era scritto nella legge mosaica che il peccato di bestemmia era punito con la morte e con la confisca dei beni? Era così semplice. Jezabele guardava il marito con scherno. «Tu saresti colui che esercita il potere in Israele? Alzati, mangia, sta allegro, te la darò io la tua vigna di Nabot». Non le fu difficile trovare un paio di falsi testimoni e di giudici compiacenti, e il povero Nabot venne accusato di bestemmia contro Dio e il re, e lapidato, e la vigna divenne proprietà del re. Ma mentre Acab e Jezabele scendevano a prendere possesso del vigneto, trovarono a sbarlar loro la strada Elia, l'uomo di Dio. «Così parla il Signore», disse il profeta minaccioso, «tu hai assassinato e ora usurpi. Perciò nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot lambiranno anche il tuo sangue, e su questo campo i cani divoreranno il corpo di Jezabele». Al di là dei protagonisti dell'episodio, va anzitutto rimarcata la grandezza e la modernità della visione biblica. Si tratta del valore incondizionato del diritto divino, davanti al quale tutti sono uguali, perfino il re è sottoposto. Alla concezione assolutista dei diritti e dei poteri di un re, caratteristica dei regni delle città cananee, si opponeva la concezione israelitica, in un certo senso democratica e comunque molto più severa, che considerava il diritto, la proprietà e soprattutto la vita di ciascun individuo senza preferenze di persone come protetta da Dio. Alla divina condanna del suo operato, Acab si pentì, si umiliò. Ma Jezabele si sentì invadere dall'odio e dal desiderio di vendetta a cui costrinse il marito. «Nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore tanto quanto fece Acab, istigato dalla moglie Jezabele». Così la Bibbia commenta in maniera lapidaria la vicenda di questi due regnanti, anche se Acab fu per altri versi un re di notevoli capacità politiche. L'episodio serve bene per illustrarci tutta la missione di Elia. Infatti, ciò che la principessa fenicia faceva nel cuore del re, istigandolo a trasgredire le sacre leggi di Dio, pretendeva farlo anche con l'intero popolo. Voleva sradicare dal loro cuore il primo e il più grande comandamento della legge, che dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze». Jezabele pretendeva invece imporre il culto di Baal e di Astarte, sua divina sposa, estirpando perfino il ricordo di Yahweh, l'unico vero Dio di Israele. In che cosa consisteva questa nuova fede. Il nome Baal significa signore, padrone, anche marito, ed era così chiamato il dio della tempesta, della pioggia e dunque anche della fecondità. Ed esistevano diversi Baal secondo i diversi luoghi. Era un culto diffuso in tutto l'ambiente cananaico con cui Israele aveva già avuto a che fare. Si pensava che attraverso la pioggia Dio fecondasse la terra e le permettesse di generare, come attraverso il seme concedeva la fecondità del bestiame e della razza umana. In tal modo egli era il dio della vita e il culto a lui dovuto si intrecciava con riti orgiastici in cui aveva gran parte l'esaltazione carnale. Possiamo immaginare come tali culti, col loro fascino corposo, fossero una continua tentazione per il popolo di Israele che, unico nella storia, aveva il difficile compito di accogliere e difendere la rivelazione di un Dio tutto spirituale, di cui non ci si poteva fare immagine, trascendente, che non si poteva piegare a sé mescolandole le proprie soddisfazioni, un Dio esigente che chiedeva soprattutto obbedienza e purezza di cuore, un Dio geloso che non ammetteva altri amori né altri dei. Non è che il popolo ebraico avesse intenzione di rinnegare Yahweh, ma cedeva volentieri a forme di sincretismo, cioè mescolava assieme i vari culti e le varie credenze, soprattutto quando il re si mostrava ciò inclinato. Ed è in questo ambiente e per queste necessità che Dio fece sorgere come suo profeta Elia, il cui nome significa appunto Dio, El, Yah e Yahweh. Poiché dunque il popolo ormai chiedeva a Baal il dono della pioggia e della fecondità, Elia apparve impetuosamente sulla scena come colui che poteva chiudere i cieli con la sua sola parola. Elia, il Tisbita, dice la scrittura, uno degli abitanti di Acab, di Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore Dio di Israele alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà più né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io. Si apre così un immenso scenario di sventura, nel quale deve però accadere la rivelazione del vero volto di Dio, una di quelle sventure che allora i profeti annunciavano per chiedere conversione, una di quelle sventure che ancora oggi continuano ad accadere senza che nessuno abbia più il coraggio di dire che si tratta di appelli divini al pentimento. Stranamente persuasi come siamo che attribuire la sventura a una casualità informe sia più degno dell'uomo e di Dio. E la pioggia cessò di fecondare la terra. Di tale straordinaria siccità si ha notizia anche da storici extrabiblici, Giuseppe Flavio, Menandro di Efeso, eccetera. La scrittura non descrive tanta sofferenza, ma preferisce tratteggiarci brevemente con alcuni episodi la figura di quest'uomo di Dio. Anzitutto è celebre la definizione che egli ha dato di se stesso, presentandosi di schianto come uno che sta sempre alla presenza del suo Dio. È vivo il Signore dinanzi al cui volto io sempre sto. La riflessione giudaica prima e poi quella cristiana e carmelitana in specie hanno visto in questa fiera espressione del profeta, marcata dall'intensa traduzione latina, il fondamento biblico di ogni vita contemplativa, vita di uomini che sanno restare alla presenza di Dio vivente, quasi a rappresentare e riscattare l'intera umanità, spesso dimentica, del suo esserci e della sua gloria. A causa di questa caratteristica autopresentazione, Elia è stato riconosciuto fin dalle origini del cristianesimo come capostipite e modello ideale di tutti coloro che si consacrano a Dio, tanto più che la Bibbia ci racconta subito questa strana richiesta che Yahweh rivolge al profeta: vattene da qui, rivolgiti verso Oriente, nasconditi presso il torrente Carit e là berrai l'acqua del torrente e i corvi per mio comando ti porteranno del cibo. Il tono è quasi quello di una favola, ma ha lo scopo di preparare il dramma. Elia ha sfidato il re e la regina Jezabele. Si è assunto il peso terribile di annunciare al popolo una immane sofferenza, che non è tanto punizione quanto dimostrazione. Il re e la regina Jezabele. Si è assunto il peso terribile di annunciare al popolo una immane sofferenza, che non è tanto

dimenticata e che ora è solo sulla bocca del profeta, toglie anche il pane. Così diventerà evidente al popolo che esso adora un Dio infecondo, un Dio morto, un Dio che non è nulla, ed è per questo che dilaga la carestia e la morte. Il profeta è solo. Tutto il regno e tutto il popolo stanno per sollevarsi contro di lui. Ed ecco che Dio lo chiama a sé, lo avvolge nella sua intimità, lo disseta, lo nutre nella solitudine a costo di un miracolo. I particolari sono carichi di simbolismo e gli autori mistici e spirituali non smettono di scorgere la profondità di quest'immagine del profeta che cammina verso Oriente, verso il sole che sorge, che si nasconde presso un fresco torrente chiamato Carit, carità, diranno subito i commentatori medievali, e riceve nutrimento portato dal cielo. Come non pensare all'antica manna e poi all'Eucaristia? La tradizione carmelitana, commentando questo episodio, ha costruito la più bella definizione che il Medioevo abbia dato dell'esperienza spirituale e contemplativa. Significativamente, nei conventi del Monte Athos, i refettori dei monaci sono abitualmente adornati da raffigurazioni di Elia nutrito dai corvi per ordine di Dio. Poi anche il torrente prodigioso seccò. E il Signore sostituì il prodigio con la carità di una povera vedova, simile a quella che Gesù osserverà più tardi mentre getta nel Tempio i suoi ultimi soldini, tutto ciò che le restava per vivere. Il Signore disse ad Elia: «Va in Zaretta di Sidone, stabilisciti là. Ecco, io ordinerò a una vedova del posto di procurarti del cibo». C'è nelle indicazioni di Dio la voglia di sottolineare sempre di più che la vita, in quel periodo di prova e di carestia, è tutta e solo nelle sue mani. Il profeta dovrà allora inoltrarsi proprio nella terra dei Fenici, dove egli è non solo straniero ma nemico, e cercare aiuto presso una povera donna che non ha più nulla. Entrato nella porta della città, vide una vedova che raccoglieva un po' di legna. Quando Elia le chiede da bere e da mangiare, la poveretta risponde che non ha più nulla. Le è rimasto soltanto un pugno di farina nella giara e un pochino di olio nell'orcio, e quella legna le serve per cuocere l'ultima focaccia per lei e il suo ragazzo. Dice: la mangeremo, poi moriremo. Nei periodi di carestia le famiglie senza padre sono le prime a venir meno, ma Elia, anche se bisognoso di accoglienza, porta con sé la paterna provvidenza di Dio. Non temere. Prepara una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne preparerai anche per te e anche per tuo figlio, perché, dice il Signore, la farina nella giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. E quella casa straniera, priva di ogni aiuto e di protezione, accogliendo nelle sue mura l'inviato da Dio, diventa così ricca di pane e di vita, tanto che quando il figlio della vedova si ammala e muore, Elia si prende il bambino in grembo, quasi lo riscalda con tutto se stesso, e il piccolo ritorna in vita. Guarda, dice Elia, restituendo il bambino alla madre e anticipando anche qui miracoli e parole che saranno poi di Cristo, guarda, tuo figlio vive. Un antico inno di San Gregorio Nazianzeno commenta così l'episodio: la vedova fece parte del suo cibo all'ospite e scoprì in quel dono una sorgente che nutriva la sua casa. Elia le nutrì quel figliolo mentre era in vita e quando morì glielo risuscitò da morte, e così la madre che piangeva la perdita del bambino ridivenne madre un'altra volta senza i dolori del parto. Sarà proprio Gesù, molti secoli dopo, a ricordare questi episodi ai suoi compatrioti, agli abitanti di Nazareth che gli rifiutano ospitalità. Dirà Gesù: nessun profeta è accetto in patria. C'erano molte vedove al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Zaretta di Sidone. Abbiamo così una interpretazione autorevole data dallo stesso Figlio di Dio nel mondo che muore di fame, di malattia e di mancanza di fede. Elia, come Gesù, è inviato ai poveri, disponibili ad accoglierlo e affidarsi della parola di Dio.
pronti a offrire.

offrire anche l'ultimo boccone di pane in cambio della promessa. Non dobbiamo dimenticare inoltre che l'autore scrive questa leggenda aurea al tempo dell'esilio di Babilonia, per tenere desta nel popolo eletto la fiducia in Dio. Anche in terra straniera si può essere raggiunti dal profeta di Dio e ci si può stringere a lui, si può confidare nella sua parola ed essere saziati e liberati dalla morte. Intanto, nel regno di Israele, la regina malvagia faceva sterminare tutti i profeti rimasti fedeli a Yahweh. Dopo molto tempo, il Signore disse ad Elia: su, mostrati ad Acab e io concederò la pioggia alla terra. Quando si incontrarono, il re lo guardò con rancore e paura. Sei tu la rovina di Israele, gli disse. Rispose Elia: io non rovino Israele, siete tu e tua moglie a rovinarlo, perché avete abbandonato i comandi di Dio e tu hai seguito Baal. Su, raduna il popolo davanti a me sul Monte Carmelo e raduna anche i 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Astarte che mangiano alla tavola di Jezabel. Il Carmelo non è una cima isolata, ma è piuttosto una catena montuosa stesa lungo la costa, posta a confine tra il regno di Israele e il territorio dei Fenici. Oltre a essere un luogo sacro per antichissime tradizioni, era anche simbolo di bellezza e di fecondità, perché abitualmente ricco di vegetazione spontanea, tanto che nel linguaggio corrente la parola Carmel era diventato anche un nome comune sinonimo di giardino. E siccome la montagna declinava da un lato verso la pianura di Israele, fedele al culto di Yahweh, mentre dall'altro lato declinava verso il Mediterraneo e le terre costiere dei Fenici devoti a Baal, essa, la montagna, esprimeva quasi plasticamente la necessità di una scelta. Come il cuore degli israeliti, anche la montagna sacra sembrava divisa tra Yahweh e Baal. Davanti al popolo radunato per il sacro giudizio stavano Elia, il profeta perseguitato e solitario, e i numerosissimi profeti di Jezabele. Elia gridò verso il popolo: fino a quando zoppicherete d'ambedue i piedi? Se Yahweh è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui. E il popolo non rispose nulla. Elia aggiunse: sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Il dramma era tutto in quel pauroso silenzio di un popolo che non aveva scelto, che non voleva scegliere, che pretendeva quasi camminare sulla cresta della montagna in un impossibile equilibrio, zoppicando da un lato e dall'altro. Ma ormai era un popolo estenuato dalla sete e dalla fame, ed Elia lanciò la sua sfida. Là sulla montagna sacra del Carmelo egli avrebbe eretto un altare e vi avrebbe deposto sopra una vittima sacrificale. Lo stesso avrebbero fatto i profeti di Baal secondo i loro costumi. Però nessuno doveva accendere il fuoco per l'olocausto. Voi invocherete il nome del vostro Dio. Io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio. Forse il profeta ricordava quel giorno in cui Yahweh aveva rivelato a Mosè proprio il suo nome santo dal centro di un roveto ardente che bruciava senza consumarsi. Elia, è il racconto della scrittura, disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco da sacrificare e cominciate voi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il giovenco, lo prepararono, invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici! Ma non si sentiva un alito né una risposta. Quelli continuavano a danzare intorno all'altare che avevano eretto, ed essendo già mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate con voce più forte, perché è un Dio. Forse è soprapensiero, oppure indaffarato, oppure in viaggio. Casomai si è addormentato, si sveglierà. Allora gridarono a voce più forte e si fecero incisioni secondo il loro costume con spade e lance fino a bagnarsi di sangue. Ma passato mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici, ma non si sentiva voce alcuna, né una risposta,
né un segno di attenzione. Quando fu chiaro che quegli idolatri avevano fallito la prova, Elia rialzò il vecchio altare di Yahweh che era stato demolito, pose su di esso la vittima sacrificale, poi fece inondare tutto di acqua, ripetutamente, per dare ancora più evidenza al miracolo che doveva compiersi. E al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia in Israele che tu sei Dio e che io sono il tuo servo e che ho fatto tutto per tuo comando. Rispondi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore». Allora cadde il fuoco del cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e prosciugò l'acqua del canaletto. E a tale vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Ancora oggi il luogo dove secondo la tradizione avvenne il sacrificio è chiamato in lingua araba El Muraka, che vuol dire luogo dell'incendio. E così Elia, l'uomo di Dio, in ebraico Ish El, fu chiamato anche l'uomo del fuoco, in ebraico Esh El. La facile assonanza, quasi un gioco di parole, suggeriva un simbolo e un programma. Alcuni secoli dopo, un autore biblico, il Siracide, lo descriverà così: «Allora sorse Elia, profeta simile al fuoco, e la sua parola bruciava come fiamma». E in tutta la tradizione cristiana, già a partire dal Nuovo Testamento, Elia è l'uomo che incarna la bruciante gelosia di Dio, le esigenze radicali della sua alleanza e perfino quella certa violenza che anche Gesù considera necessaria se si vuole raggiungere il regno di Dio. Quando il popolo riconobbe con un solo grido che Yahweh era l'unico e vero Dio, il principio di ogni vita e di ogni fecondità, Elia pronunciò l'attesa promessa: i cieli si sarebbero aperti e la pioggia avrebbe finalmente ristorato la terra. Anche questa grazia, ottenuta per intercessione del profeta, è descritta in maniera profondamente simbolica. Elia si recò sulla cima del Carmelo e, gettatosi a terra, è il racconto biblico, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Poi disse al ragazzo che lo accompagnava: «Va a guardare verso il mare». Il ragazzo andò, guardò e disse: «Non si vede nulla». Elia gli disse: «Tornaci ancora, per 7 volte». E la 7ª volta il ragazzo riferì: «Ecco, c'è una nuvoletta piccola come una palma di mano di uomo che sale dal mare». Elia gli disse: «Va a dire ad Acab, attacca i cavalli, scendi in fretta perché non ti sorprenda la pioggia». E il cielo subito si oscurò per le nubi e per il vento e la pioggia cadde a dirotto. È una descrizione assieme realistica e poetica. E la poesia permette a ciascuno di evocare a suo modo l'avvenimento di grazia. E la terra che attende la grazia della pioggia, sono gli uomini assetati e affamati che attendono dal cielo la vita, sono gli israeliti divenuti idolatri cultori di Baal che attendono il perdono di Yahweh, è il profeta che ha chiuso i cieli con la parola e che ora diventa lui per tutti intercessore di misericordia. È tutta questa tensione al perdono, alla grazia, è descritta con l'immagine del ragazzo che corre a scrutare il mare fin quando non sorge la piccola nuvola pregna di pioggia e di vita. In seguito i profeti useranno spesso questa immagine per chiedere l'intervento di Dio e pregheranno perché egli si degni aprire i cieli e scendere sulla terra assetata come rugiada, come acqua portatrice di refrigerio e di fecondità. Ricordate il rorate cieli di Gesù perché cantiamo nell'Avvento. Niente di strano se i cristiani vedranno poi nell'episodio della nube che sorge dal mare, mentre il profeta Elia prega, l'annuncio lontano ma vero del Figlio di Dio che verrà dall'alto a donarci se stesso come acqua viva. E un autore medievale dice: «La piccola nube che saliva dal mare era una figura della carne di Cristo che doveva nascere dal mare di questo mondo. Per questo è detto che assomigliava a un'impronta di mano o di piede umano». Ma proprio a questo punto l'autore sacro inizia un nuovo ciclo di racconti che approfondiscono ulteriormente il dramma, tanto più che questa volta Elia non è il bruciante protagonista che abbiamo imparato a conoscere, ma diventa
un uomo fragile, sconfortato, che vorrebbe fuggire davanti a una lotta impari e piena di rischi. Acab raccontò a sua moglie Jezabele tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso i profeti di Baal. Allora Jezabele mandò ad Elia un messaggero per dirgli che gli dei mi puniscano, se entro domani a quest'ora io non ti avrò fatto fare la stessa fine che tu hai fatto fare ai miei profeti. Allora Elia ebbe paura e fuggì per salvarsi la vita. Gli antichi commentatori della Bibbia si mostrano tutti scandalizzati davanti a questa inaspettata descrizione di un Elia impaurito e fuggitivo, così contrastante con l'immagine del profeta di fuoco. E ancora più scandalizzati si mostrano perché, secondo la mentalità maschilista di un tempo, egli fugge davanti a una donna. Tanto che vedono in questo crollo inglorioso una specie di divina punizione. Dio avrebbe permesso tanta debolezza per correggere il suo profeta, che fino allora si era mostrato troppo rigido nell'infliggere castighi, troppo poco misericordioso. La bellezza di questi commenti sta nel fatto che leggono gli antichi episodi alla luce della rivelazione di Cristo. Perciò Elia fugge per un'improvvisa paura, ma Dio lo lascia cadere nella debolezza per rivelargli un altro e più profondo aspetto del suo mistero. Arrivò a Bersabea, lasciò il suo servitore e proseguì nel deserto per un'altra giornata di cammino. Alla fine si sedette sotto un ginepro e si augurò di morire. Signore, disse, non ne posso più, toglimi la vita, perché io non valgo più dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto quel ginepro. E noi intuiamo quanto i particolari siano ricchi di simbolismo. Bersabea era un'oasi posta ai confini meridionali del regno, dove cominciava il deserto, e c'era un pozzo scavato da Abramo e poi difeso dal figlio Isacco. Ed Elia vi giunge stanco e sfiduciato. Senza saperlo, egli sta ripercorrendo le tappe di un ideale pellegrinaggio e Dio sta tramutando la sua fuga in un ritorno alle sorgenti pure della fede ebraica. All'improvviso un angelo lo svegliò e gli disse: alzati, mangia. E subito Elia annotò accanto a sé una focaccia di quelle cotte su pietre roventi e una brocca d'acqua. E dopo aver mangiato e bevuto si mise di nuovo a dormire. Ma l'angelo del Signore lo svegliò una seconda volta e gli disse: mangia ancora, perché lungo, molto lungo è il tuo cammino. Elia allora si alzò, mangiò e bevve. Poi, rafforzato da quel cibo, camminò 40 giorni e 40 notti fino all'Horeb, il monte di Dio. Non è difficile intravedere nel racconto la ripresa simbolica dei 40 anni durante i quali il popolo eletto vagò nel deserto, il ricordo della manna donata da Dio e infine l'approdo al monte santo della rivelazione, l'Horeb o il Sinai. I commentatori cristiani vi vedranno un'anticipazione del mistero eucaristico. E anche per questo l'immagine del profeta svegliato dall'angelo, dal suo accasciamento, è invitato insistentemente a prendere cibo, veniva a volte raffigurata sulle porticine d'argento dei tabernacoli. Quando finalmente il profeta giunse al Sinai, accadde una delle manifestazioni di Dio più sconvolgenti dell'Antico Testamento. Sconvolgente perché inattesa nelle modalità, è in grado di modificare la maniera di immaginare Dio. Giunto sull'Horeb, è il racconto, Elia entrò nella caverna per passarvi la notte. Gli fu detto: esci, fermati sul monte alla presenza del Signore. E il Signore passò. Ci fu prima un vento impetuoso e violento, tanto da spaccare le montagne e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Poi ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu il fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco ci fu come un mormorio di vento leggero. E appena Elia l'udì, si coprì il volto col mantello, si fermò all'ingresso della caverna e sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Ed egli rispose: sono pieno di gelosia per il Signore Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso di spada i tuoi profeti, e sono rimasto solo e tentano di togliermi la vita. Ciò che meraviglia in questi racconti è la capacità che l'autore sacro ha di mescolare il realismo degli avvenimenti
le concezioni in uso al suo tempo e certi approfondimenti della psicologia dei personaggi con simboli densi di poesia, dando prova di una teologia raffinata. Era, ed è normale, che l'uomo tenti sempre di contornare la divinità con immagini gloriose, travolgenti, luce, fuoco, tempesta e fulmine, tremito della terra, fiamme dei vulcani e altro ancora. Ricordiamo il racconto della prima alleanza del Sinai, di Mosè. Al terzo giorno vi furono tuoni, lampi e una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba, e il monte Sinai era fumante perché era sceso il Signore nel fuoco. Questo era il linguaggio e l'immaginario collettivo di allora per marcare nell'incontro la distanza tra Dio sommo e trascendente e la creatura misera. Solo Mosè, unico e grande, poteva accostarsi e resistere a tanta gloria. Ma Elia, nonostante abbia conosciuto la lotta e il fuoco, è l'uomo tornato al Sinai carico di tutta la sua solitudine e di tutta la sua stanchezza. Egli arde di gelosia per il Signore, ma è gelosia sofferta di uno che si sente ultimo e solo. Ed ecco l'immagine, inusitata allora, del mormorio di un vento leggero, che fa percepire Dio come intimità consolante, parola sussurrata, respiro affettuoso, sollievo dolcissimo. Sono tutti termini e simboli che poi i cristiani applicheranno allo Spirito Santo, allo Spirito che è amore, una volta che avranno compreso che la Divina Trinità è davvero un altissimo silenzio pieno di comunicazione amorosa. Da questa nuova comunicazione di Dio, Elia imparò che la storia sacra restava nelle mani del suo Signore. Gli disse il Signore: torna sui tuoi passi, io mi sono riservato 7.000 persone che non hanno piegato le ginocchia a Baal e non hanno baciato con la bocca. Al profeta amante, geloso e solitario, Dio promette la sequela e la compagnia di un numero piccolo ma perfetto, 7.000, 7 per 1.000, di fedeli che non hanno baciato Baal. E per comando di Dio, la vicenda di Elia va ormai verso la conclusione nella scelta che egli deve operare di un successore. Ma è in questo passaggio di consegne che la scrittura dà un ultimo e decisivo tocco alla storia di Elia, un tocco conclusivo che resterà determinante. Elia non muore. Viene assunto in cielo in una travolgente coreografia, mentre Eliseo, il discepolo, lo invoca a nome del popolo con un grido struggente. Mentre camminavano e parlavano, un carro di fuoco con cavalli di fuoco passò in mezzo a loro ed Elia fu rapito in cielo in un turbine di vento, ed Eliseo guardava e gridava: padre mio, difesa e guida di Israele. Al di là della glorificazione poetica e popolare, il fatto che Elia non muoia significa che egli mantiene nella storia del popolo eletto una funzione permanente. Egli deve continuamente tornare, come spiegherà il Siracide, perché è designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli. Ed è con questa promessa che si chiude il libro del profeta Malachia, esattamente le ultime righe delle ultime pagine del Vecchio Testamento. Niente di strano se il profeta Elia è il personaggio dell'antica alleanza più ricordato e più presente in quella nuova, perfino più di Abramo, perfino più di Mosè. Egli era atteso come precursore del Messia e Gesù stesso scorgerà i suoi tratti spirituali nel volto di Giovanni Battista. E non dobbiamo dimenticare che sul monte della Trasfigurazione, accanto a Cristo, i discepoli videro appunto Mosè ed Elia che discutevano con lui della sua morte a Gerusalemme. Secondo certe tradizioni giudaiche, il profeta Elia, sempre vivente, guida il popolo nelle strade tormentate della storia, lo sorregge e lo conforta, e ogni volta che scende la sera del sabato, gli ebrei ancora oggi attendono il suo ritorno. Un seggio vuoto è a lui destinato ancora oggi durante il rito della circoncisione, e durante la cena pasquale ancora oggi c'è sempre una coppa di vino in più
pronta per il profeta se dovesse tornare. Usi e tradizioni popolari che durano da millenni e che almeno rivelano fino a qual punto la robusta paternità di Elia si è impressa nella coscienza e nel desiderio del suo popolo. Anche i monaci cristiani, tutti, fin dalle esperienze eremitiche dei primi secoli, consideravano Elia come loro padre e fondatore. Ed è per questo che il Monte Carmelo, sacro alla memoria del profeta, divenne nel secolo XIII un luogo dove si raccoglievano i pellegrini di Terra Santa che decidevano di consacrarsi a Dio, da cui discendiamo noi carmelitani. Ma per tutti, giudei e cristiani, l'attaccamento a Elia ebbe il segno dell'affezione filiale. Lo annunciava già quel celebre inno del Siracide che abbiamo già più volte citato, che dopo aver esaltato la forza e quasi la violenza pedagogica di Elia, si conclude sorprendentemente così: beati coloro che lo videro e che dopo si sono addormentati nell'amore.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Lo stile evangelico non vive di giudizi arroganti e non si impone col potere, l'ha affermato il Papa all'Angelus a Castel Gandolfo commentando le parabole del Regno. Dio agisce nella piccolezza, ha detto, nella discrezione e nella pazienza. Il bene germoglia anche fra le oscurità del male. Poi l'invito a vivere come singoli e come Chiesa secondo la logica del sé e del lievito, con fiducia nell'opera del Signore. Il Papa poi ha affermato: non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. A Castel Gandolfo, dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Leone ha ricordato che continua a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza e invita a unire al generoso impegno per la pace anche la nostra costante preghiera. Quindi i saluti ai tanti pellegrini presenti in Piazza della Libertà e la gratitudine verso gli abitanti del borgo che lo ospita in questo periodo di riposo. La bellezza ci aiuta ad alzare lo sguardo verso il cielo, così ha detto Leone XIV a Castel Gandolfo durante il concerto offerto dalla diocesi di Albano al pontefice stesso durante il soggiorno estivo. Viviamo in un mondo dove manca la bellezza, avere l'opportunità di trovarci per una situazione come questa, ha detto il Papa, è veramente un dono grande. Monsignor Paul Richard Gallagher a Berdyshev, una supplica per la pace alla Madonna del Monte Carmelo. In Ucraina, l'arcivescovo segretario per i rapporti con gli Stati, inviato di Leone XIV per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino, ha celebrato la messa ieri nel santuario del Monte Carmelo di Berdyshev e ha detto: preghiamo insieme per la pace, dono di Dio. Questo è stato il suo invito. Oggi Gallagher ha diversi incontri istituzionali e politici, tra cui quelli col ministro degli esteri ad interim e col presidente Zelensky. Ucraina, 35 anni fa la rinascita della Chiesa Cattolica Latina, un segno di resilienza e memoria. Si è celebrato appunto ieri il 35esimo anniversario del ripristino delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Nel santuario della Madonna del Santo Scapolare di Berdyshev si sono così tenute le celebrazioni della ricorrenza alla presenza proprio di Monsignor Gallagher come inviato del Papa. Il direttore dell'Istituto per Studi Ecclesiastici, padre Komiak, ha detto: la Chiesa Cattolica non ha mai cessato di esistere in Ucraina, ha contribuito alla costruzione dello Stato, decisivo poi il ruolo di Giovanni Paolo II. Sud Sudan, dai vescovi un appello al dialogo in vista delle elezioni. Al termine dell'assemblea annuale svoltasi a Giuba, i vescovi cattolici del Sud Sudan lanciano un forte richiamo alla responsabilità della classe politica. A preoccupare in vista delle elezioni previste per dicembre sono il mancato completamento dell'accordo di pace del 2018, l'insicurezza diffusa e una crisi economica che continua a colpire duramente la popolazione. Da Betlemme alla Polonia, un viaggio per ricordare cosa significa essere bambini. Per la quarta volta, la parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria a Witoszów Dolny, nella diocesi di Świdnica, ha inviato in Polonia i bambini della Casa della Pace di Betlemme, gestita dalle suore elisabettine, oltre due settimane in diverse città, per uscire dal paese e riassaporare quel gusto della normalità rubato dalla guerra. Notizie dal mondo. Fra domenica e lunedì, quindi stanotte, gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran per la nona notte consecutiva. L'Iran ha risposto bombardando vari paesi alleati degli Stati Uniti nella regione, fra cui Bahrain, Giordania e Kuwait. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che i bombardamenti sono stati compiuti in onore dei 3 soldati statunitensi morti negli ultimi giorni a causa degli attacchi iraniani. Sono i primi a essere uccisi dall'inizio del cessate il fuoco di aprile, ormai di fatto saltato. In Perù almeno 6 persone sono morte per un terremoto di magnitudo 5.5 in una zona montuosa nel centro del paese. L'ipocentro è stato a 10 km di profondità. Il numero di dispersi è ancora sconosciuto. Molti edifici nella zona sono collassati anche per via dell'ampio uso di mattoni in argilla senza rinforzi apposti. Fra le strutture danneggiate c'è anche una chiesa costruita nel 500 nel paese di Chongosbaho, riconosciuta come sito di interesse architettonico nazionale. Decine di persone sono disperse nel naufragio di un traghetto affondato nella notte tra sabato e domenica al largo delle coste della Guyana, in Sud America. La nave si chiamava MV Barima e a bordo c'erano 133 persone, 116 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Il ministro dei lavori pubblici, Juan Edgil, ha detto che finora ne sono state soccorse 67, tra cui 15 bambini, e che proseguono le ricerche delle altre persone. Non ha menzionato morti e ha spiegato che il naufragio è stato causato da una grossa ondata che ha rovesciato il traghetto. A San Paolo, in Brasile, una rete di 50.000 telecamere collegate a strumenti di riconoscimento facciale monitora quasi ogni strada della città. Le immagini delle telecamere vengono confrontate in tempo reale da strumenti di intelligenza artificiale con un database di persone ricercate. Se c'è corrispondenza, la più vicina pattuglia di polizia viene mandata sul posto per arrestare la persona in questione. Dopo viene aggiornato un tabellone elettronico posizionato nel centro della città chiamato Prisometro, contatore di arresti. Attualmente indica oltre 3.000 ricercati catturati e quasi 6.000 persone arrestate in flagranza di reato, cioè mentre stavano commettendo un crimine. Il sistema è anche molto criticato, però, a causa degli errori molto più comuni nei confronti della popolazione nera e delle possibili violazioni della privacy, nonché di potenziali usi futuri che limiterebbero i diritti degli abitanti. In Ucraina si è creata una frattura tra una nuova generazione fatta di giovani militari e funzionari ucraini che hanno scalato posizioni nel settore della difesa e una più vecchia, fatta dai generali che hanno più esperienza. I primi hanno raggiunto ottimi risultati grazie alla loro competenza tecnologica. I secondi hanno un'idea più tradizionale di come si conduce una guerra. Giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di superare questa contrapposizione rimuovendo Mikhailo Fyodorov, che ha 35 anni, dall'incarico di ministro della difesa. Tra lui e il capo delle forze armate, Oleksandr Shirisky, di 60 anni, era da tempo in corso uno scontro. Zelensky ha detto che i litigi tra Fedorov e Shirisky erano diventati insostenibili e che impedivano al governo di prendere decisioni. In questa situazione l'unica via d'uscita era scegliere una o l'altra parte, ha detto Zelensky, su cui in questi giorni si è detto molto in merito a questa sostituzione, in quanto non erano ancora state rese perfettamente note le motivazioni. Sui motivi che l'hanno spinto nella direzione che ha scelto e non nell'altra, per ora ci sono solo speculazioni, ma in migliaia sono già scesi in piazza per chiedere a Zelensky di ripensarci. Il presidente della Repubblica Ungherese, Tamás Szulyok, ha firmato un emendamento alla Costituzione che prevede, tra le altre cose, la fine del suo incarico. L'ha detto lo stesso Szulyok pubblicando il video di un suo discorso su Facebook. Il suo mandato terminerà formalmente domenica a mezzanotte. L'emendamento era stato proposto dal primo ministro di centrodestra, Peter Magyar, e fa parte della sua strategia per smantellare quello che resta del sistema semi-autoritario del suo predecessore, Viktor Orbán, di cui Szulyok era un fedele alleato. L'emendamento era stato approvato dal Parlamento a inizio settimana, ma per entrare in vigore doveva essere firmato entro 5 giorni proprio da Szulyok. Magyar aveva minacciato di sottoporlo a un processo di impeachment se lui si fosse rifiutato di firmarlo. Nel suo discorso Szulyok ha definito l'emendamento senza precedenti e vergognoso.
4: Notizie dall'Italia. Quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle forze di polizia, nonché all'uso delle armi da fuoco e da taglio, sono stati individuati dalla polizia durante la maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone. Dei 973 profili scoperti, 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento. La Lega non molla la presa sul caso Roggero e, in un costante pressing costellato da diverse iniziative, annuncia il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi, che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice Penale. In sostanza si tratta di una proposta di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Questo testo di fatto scagionerebbe chi, come il gioielliere piemontese, ha agito al di fuori del suo negozio, in condizioni non ritenute compatibili con la norma attuale sulla legittima difesa. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta, effettuato da un complice condannato in via definitiva. Il nucleo di polizia valutaria, a semi finanziari di Firenze e Venezia, ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia e ha sequestrato due edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore affidati in amministrazione giudiziaria, conti correnti bancari e il contenuto delle cassetti di sicurezza di due banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Estate sempre più cara per gli italiani che decidono di andare in vacanza. I prezzi dei beni tipici del periodo uniti alle tariffe di trasporti hanno subito una costante escalation negli ultimi 10 anni, modificando profondamente le abitudini delle famiglie. È questo ciò che emerge dalla lettura delle rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che in vista delle prossime vacanze estive ha messo a confronto i listini di beni e servizi datati 2016 con quelli in vigore oggi, per quantificare appunto il maggiore sborso per i consumatori. Il record dei rincari spetta le tariffe aeree. In 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, aumentando del più 193,3%. Prezzi maggiorati anche per i voli intercontinentali, che pagano oggi lo scotto di una minor domanda a causa della guerra in Iran. Le tariffe dei traghetti risultano quasi raddoppiate e segnano una crescita del più 92,1%, e per rimanere in ambito trasporti il gasolio costa in media il 61% in più rispetto a 10 anni fa. Non va certo meglio se si guarda il carrello della spesa. Aumentati prodotti come pomodori, insalata e gelati, rincarati del 36%. Una cena a base di pesce costa un terzo in più. Ad oggi, con il cambio delle abitudini, le famiglie fanno viaggi più corti, di 3 o 4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre più mete vicine, facilmente raggiungibili, in modo da contenere i costi di trasporto. E per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, parliamo dei carburanti, dove i prezzi avanzano ancora. Con la benzina 2,025 euro in autostrada, il gasolio sale a 2,164 euro, questo stando alle rilevazioni del MIMIT. Lungo la rete stradale nazionale il costo è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 per il gasolio. Tiziano, Santa Rosalia, la Sicilia e Palazzo Neto, grazie alla celebrazione della Santuzza a Palermo, si chiude idealmente il cerchio che ha portato a chiarire la storia di un dipinto di Tiziano Vecellio e a ristabilire un nuovo link tra lui e l'isola, quella culla d'arte e cultura che per secoli ha accolto formidabili artisti e opere d'arte, ma che pareva non avesse mai avuto rapporti particolari con il più grande pittore veneziano del Cinquecento. Ad alzare il velo su questa storia confinata all'ambito accademico è stato Andrea Donati, storico dell'arte indipendente, esperto conosciuto di Tiziano, che proprio in occasione delle giornate di festeggiamento della Santa Protettrice di Palermo ha tenuto a Palazzo Neto di Sperlinga, gioiello originario del Cinquecento recuperato dai proprietari, una rievocazione sulla quadreria appartenuta alla famiglia, che svela l'antica presenza in Sicilia di una splendida opera d'arte di Tiziano. Si tratta del ritratto di Agostino Landi, oggi al Museo di Boston. Sono 30 anni che la gabbianella orfana Fortunata si crede un gatto e che il gatto Zorba non solo dopo averla covata non se la mangia, ma le insegna addirittura a volare. E sono 30 anni che ci invita ad amare gli altri anche quando sono diversi da noi. Eppure la storia meravigliosa nata dal genio di Luis Sepulveda e messa sullo schermo dall'arte poetica di Enzo Dalò non smette di parlare a giovani e meno giovani e diventa incredibilmente ogni giorno più attuale. A spiegarne il motivo è lo stesso regista, scrittore e sceneggiatore napoletano, che è al Giffoni per la presentazione del restauro in 2K della Gabbianella e il Gatto, il suo capolavoro campione di incassi che dal 20 luglio sarà disponibile su Mediaset Infinity. La Gabbianella e il Gatto, dice, da 30 anni racconta di solidarietà, amicizia, inquinamento, rispetto della diversità, comprensione di chi non è come noi, e quindi direi che i suoi contenuti ancora oggi sono drammaticamente attuali. Notizie locali. Si sta creando un caso dopo gli ultimi movimenti di lavoratori tra gli stabilimenti Electrolux. La rappresentanza sindacale unitaria ha reso noto che dalla fabbrica di Susegana 25 operai lavoreranno fino alla fine del 2026 a Porcia per far fronte a delle commesse urgenti. Un trasferimento che non sta bene all'RSU. In questo modo, affermano, a Susegana chiude una linea. La decisione della multinazionale svedese di spostare i lavoratori tra gli stabilimenti per gestire urgenze è cosa fatta più volte nel corso degli anni. Non passa inosservata adesso, alla vigilia di un altro incontro che si terrà al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il piano Lacrime e Sangue di Electrolux sono previsti circa 1700 esuberi, con l'eliminazione della produzione di lavasciuga a Porcia e il conseguente spostamento in Thailandia. Scuola. Sono 584 i nuovi professori. Udine guida la nomina presidi via i cambi. Il piano assunzioni ha ufficialmente inizio. Via così alle immissioni in ruolo. 167 nuovi docenti a Pordenone, dove c'è la conferma per gran parte delle dirigenze scolastiche con un solo trasferimento. È sempre in ambito scuola il finanziamento della regione, 1,8 milioni per l'inclusione. Le risorse finanzieranno i servizi di assistenza all'autonomia e la comunicazione per gli studenti con disabilità certificata. Al pordenonese spettano oltre 528.000 euro, seconda quota dopo quella assegnata all'udinese, destinatario di 748.000 euro. Inizierà dopodomani, mercoledì mattina alle 9, nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna, l'incidente probatorio sui dispositivi elettronici, computer e telefono di Pietro Gugliotta, l'ex poliziotto e componente della banda della Uno Bianca, morto suicida a gennaio nel cortile della sua abitazione di Colle d'Arba, nella zona del Pordenonese. Riprendono così ufficialmente le nuove indagini su Pietro Gugliotta. Nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, la Polizia di Stato di Pordenone ha preso parte alla cerimonia commemorativa svoltasi in Piazza Falcone Borsellino ad Aviano, un momento di raccoglimento e memoria condivisa per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta. Alla commemorazione hanno partecipato diverse realtà antimafia. Dai saloni al territorio, allo IAL FVG di Pordenone gli esami raccontano professioni vere, benessere, turismo e commercio al centro delle prove. 12 allievi hanno ottenuto 100 tra qualifiche e diplomi. Con precisione sono stati 12 gli allievi che hanno ottenuto il massimo dei voti. Quasi 10 ore di gioco di scacchi, alla prima maratona sull'Ivenza vince la passione. 36 partecipanti di tutte le età, Arianna, 11 anni, è la più giovane. È stato quindi un vero e proprio successo questa prima volta della maratona scacchistica in riva all'Ivenza Sacile. Notizie dal Bellunese, dalle aule del convegno alle aule delle scuole, è in corso in questi giorni la distribuzione degli atti di cambiamenti climatici, scenari, sfide e soluzioni. La giornata di studio promossa dal comune di Belluni insieme alla regione del Veneto nell'autunno 2025. Il volume finanziato dalla regione sta raggiungendo le classi quarte e quinte degli istituti superiori cittadini, gli ordini professionali e numerosi enti che si occupano di gestione e tutela del territorio. Alcune copie saranno disponibili anche in biblioteca civica e in altre biblioteche della provincia. Per l'amministrazione si tratta di un passaggio strategico, trasformare un convegno in uno strumento stabile di conoscenza. Il volume infatti raccoglie integralmente le relazioni presentate durante la giornata di studio. Cortina d'Ampezzo, la pista da bob pronta al 98%. Saldini commenta, le opere sono di chi le vive. La pista da bob, scheletro e slittino Eugenio Monti sarà consegnata al comune di Cortina, che potrà così avviare la prossima stagione agonistica, con gare di Coppa del Mondo e dei campionati europei, in vista delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028. Ha vinto l'auto più ammirata a Cortina, forse la più bella, di certo fra le più imponenti. L'edizione 2026 della Coppa d'Oro delle Dolomiti è andata a Gianmario Fontanella e Giovanni Scarabelli sulla Lancia Lambda Spider Casaro del 1927. Così l'automobile a 99 anni suonati ha messo tutti in riga. Lorenzo De Vettori e Giovanni De Bon sono i vincitori della Transcivetta Alpen Plus 2026. I due bellunesi hanno tagliato per primi il traguardo dei piani di Pezzè in 2 ore 12:29, imponendosi su un lotto di 800 coppie e mettendo il sigillo su un'edizione da tutto esaurito. È stato così confermato l'assoluto dominio bellunese. Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026, trionfo della Spagna, batte l'Argentina e conquista il mondiale americano. Torres e supplementari rompe il muro dell'albiceleste, Messi abdica, fischi per Trump e Infantino all'ingresso in campo, la pulce in lacrime dopo la premiazione. A inizio ripresa la stanchezza e la frustrazione hanno preso il sopravvento portando il match su binari di altissima tensione. L'aggressività e la durezza degli interventi sono stati i veri fili conduttori dell'incontro, gestiti a fatica dall'arbitro Vincic. match. L'arbitro ha dovuto fischiare complessivamente ben 45 falli, 24 commessi dall'Argentina e 21 dalla Spagna. Al 52esimo minuto un durissimo intervento del subentrato Leandro Paredes ha scatenato la furia della panchina e dei giocatori spagnoli, culminando in un accenno di rissa collettiva sedata a stento dal direttore di gara. L'Argentina ha pagato a caro prezzo l'eccesso di foga. Oltre a 5 ammunizioni ha subito l'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo minuto per doppia ammunizione, lasciando la squadra in 10 uomini per tutti i tempi supplementari. Questi mondiali americani sono stati come il Super Bowl. Alla finale della Coppa del Mondo è andata in scena il primo halftime show della storia del torneo iridato e l'intervallo si è allungato dai regolamentari 15 minuti fino a 27 minuti e 20. All'inizio il campo è stato coperto con un telone dei colori dell'arcobaleno e un enorme pallone colorato al centro, a fare da palcoscenica Madonna, Shakira e Justin Bieber, presenti anche gli ormai famosissimi BTS. Anche l'italiana Laura Pausini ha cantato in spagnolo prima della partita insieme a Robbie Williams. Festa per la vittoria della Spagna anche a Roma a Campo dei Fiori. E dalle corse Formula 1, Italia Show a Spa, trionfo Antonelli, poi una bella Ferrari con Leclerc. Il leader del mondiale è a più 45 punti da Hamilton, secondo in classifica. Russell subito KO. E dal ciclismo, Vingegaard cade e saluta il Tour, Evenepoel batte Pogačar in salita, lo sloveno fa da gregario del Toro che sale in terza posizione in classifica. Nel frattempo Pogačar e Vingegaard sono stati svegliati nel cuore della notte per un controllo antidoping. E dall'atletica, europei under 18, un oro e un bronzo per l'Italia nella marcia. Da Alessandro vince Arieti, terzo posto per Carissimi nei 5.000. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 20 luglio avremo cielo da poco nuvoloso variabile con probabili rovesce temporali sparsi durante il pomeriggio sulla zona montana che successivamente potrebbero interessare anche le altre zone. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte. Sulla costa verso sera soffrirà bora moderata in giornata prevalenza di brezza. Domani martedì 21 luglio al mattino cielo poco nuvoloso in giornata variabile con probabili rovesce temporali sparsi specialmente dal pomeriggio. Qualche temporale potrebbe nuovamente essere localmente anche forte. Sulla costa soffrirà bora moderata al mattino e poi di nuovo verso sera. Tendenza per dopodomani, mercoledì 22 luglio. Al mattino cielo poco nuvoloso o sereno, nel pomeriggio da poco nuvoloso a variabile sulla zona montana con la possibilità di qualche rovescio temporale. Sulla costa soffrirà bora moderata al mattino, in giornata venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 17 gradi e una massima di 32. Bene amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana, la prima di questa settimana di luglio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi auguriamo un buon inizio di settimana in nostra compagnia e un buon ascolto sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

parlando del dolore, che è l'esperienza umana di fronte alla quale è più difficile eludere l'urgenza di una serietà, di una consistenza personale, Paul Claudel dice: a questo terribile problema, il più antico dell'umanità e al quale Giobbe ha dato la sua forma ufficiale e liturgica, solo Dio, direttamente richiesto e sollecitato, era in grado di rispondere. E l'interrogativo era così enorme che solo il Verbo poteva soddisfarlo, dando non una spiegazione, ma una presenza. Dio, creatore e redentore, nell'originalità naturale e nel mistero della vita nuova che Cristo ha portato, non conosce altro metodo per far crescere l'uomo se non quello di proporgli una presenza da seguire. Come si narra nei Vangeli, mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini, leggiamo nel Vangelo di Matteo. E in quello di Giovanni, Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: maestro, dove abiti? Disse loro: venite a vedere. Perché l'uomo veramente possa diventare saggio, capace di volere, libero, perché l'uomo diventi una vera personalità, quella per cui Dio l'ha creato, la grande regola è seguire un altro. Non c'è strada, non c'è sforzo intellettuale né scaltrezza che abbia il valore di questa direttiva. Dice Gesù nel Vangelo: voi investigate le scritture perché credete d'avere per esse la vita eterna, e sono proprio quelle che parlano in favor mio. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Andare a Cristo per avere la vita non è costruire ragionamenti, ma seguirlo attraverso ciò con cui Egli ci chiama. Solo con questo mezzo potremo compiere la verifica del richiamo cristiano e accorgerci che il fine di tutto è veramente il regno di Dio. Dice San Paolo: siccome il mondo con la sua sapienza non ha conosciuto Dio, nella sua sapienza piacque a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Cercare di fare da sé, tentare di convocare le proposte di Dio al tribunale dei propri criteri, sarebbe la vanità più grossa. Sarebbe il peccato di Lucifero, che pretese il significato della sua persona da sé. Del resto, la natura stessa ha come unica regola il seguire. La madre fa crescere il figlio insegnandogli a imitarla. Non per nulla, infatti, il Dio di Abramo e di Cristo è lo stesso che ha fatto il mondo. La vita è una strada e occorre seguire un altro che guida. Parlare di seguire oggi può suonare particolarmente ostico. Ed è paradossale, ma comprensibile, che proprio in un'epoca in cui l'uomo si è lasciato indurre a comportamenti sempre più standardizzati e resi anonimi in una massa, si manifesti, almeno a parole, episodicamente o superficialmente, il bisogno di una vera personalità, il bisogno di non conformarsi ciecamente. Seguire non vuol dire copiare in modo meccanico. Esso è un fenomeno umano, proprio della persona, che quindi richiede l'impiego delle energie più caratterizzanti la personalità, cioè l'intelligenza e la volontà, e che perciò, senza un profondo e libero impegno, non troverà la sua realizzazione. Seguire quindi non è un atteggiamento passivo, quasi un agire in stato di suggestione senza sapere quel che si fa. Deve anzi essere un tentativo cordiale di immedesimazione con i motivi profondi di ciò che viene proposto, di intelligente comprensione dei valori impliciti nei suggerimenti offerti. E seguendo con gli occhi spalancati, con attenzione viva, si capisce e si impara, cioè si ingrandisce nello spirito.
seguire non può essere un gesto automatico, un essere trasportati una volta per tutte in modo irreversibile da una corrente, ma è una decisione personale che diventa un gesto continuo della propria libertà. Per questo la tradizione cristiana ci consiglia di dire ogni giorno la preghiera del mattino, per riprendere la decisione cosciente di seguire Dio. Per questo anche la trama di cui la liturgia intesse le preghiere per le diverse ore del giorno è costituita dal Salmo 119, che è tutto un grido a seguire la legge, Dio. Felici quelli che seguono una vita immacolata e camminano secondo la legge del Signore. Fortunati nella loro vita quelli che seguono le vie del Signore. Mi rendi più saggio dei vecchi, perché medito la tua parola. Seguire è insomma amare, poiché è proprio affermare un altro come se stessi. Chi veramente segue non lo farà mai al fondo con una ribellione sorda o un sacrificio rabbioso, ma con un atteggiamento che genererà sicurezza e gioia. Infatti, quanto più si segue veramente, tanto più si prende coscienza di tutto. Ci si sente aprire e legare a tutti. Si è in grado di condividere tutto con coscienza di sé e capacità critica e creativa. Gli inizi più significativi del contatto che Dio ha preso con gli uomini mostrano il manifestarsi e l'evolversi di questa grande regola di salvezza per l'uomo, il seguire. Ne troviamo il suggerimento anzitutto nella figura di Abramo, che rappresenta nel Vecchio Testamento il momento primo in cui Dio si lega concretamente al popolo che ha scelto attraverso una promessa. E il Signore disse ad Abramo: parti dalla tua terra, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. E Abramo parte, senza neanche conoscere la meta del suo viaggio. Dio lo condusse all'aperto e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se ti riesce. E soggiunse: così sarà la tua discendenza. Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Abramo si era abbandonato alla volontà di Dio e faceva quel che Dio gli chiedeva in vista della sua promessa. Aveva un unico figlio, miracolosamente nato in vecchiaia. Dio gli dice di sacrificarlo. Sembrava un ordine in spaventoso contrasto con la promessa di una numerosa discendenza. Ma Abramo obbedisce ugualmente, segue. Parte nella notte con Isacco, senza neppure sapere in che luogo Dio gli ordinerà di compiere il sacrificio, e senza sapere che Dio non glielo avrebbe fatto portare a termine. San Paolo farà notare nelle sue lettere come Abramo sia l'anticipo, la figura idealmente più vicina a Cristo. La Madonna incarna anch'essa questa adesione alla volontà di Dio. Ecco l'ancella del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. L'unica logica della vita della Madonna è stato il mistero, la luce oscura del mistero che ha accettato di seguire. Non aveva progetti su di sé, non poteva avere progetti sul bambino. Avvenga di me secondo la tua parola. E la saggezza di questa parola, cui ella si è affidata, guida Maria da quando è accaduto l'avvenimento. Ne cercherà poi la verifica di continuo, ne sperimenterà tutta la verità a suo tempo. Obbedienza vuol dire abbandonare sé per seguire un altro. Perciò è l'unico vero, completo sacrificio, il che non è necessariamente solo dolore o rinuncia, ma è anche la legge che ci rende grandi e lieti e che ci fa avere, secondo il Vangelo, il centuplo ora in questo tempo. Seguire vuol dire coinvolgersi in un'esperienza viva che passa, come indica la parola latina tradit, da cui tradizione, il suo dinamismo e il suo gusto della vita dentro di noi. È un cuore che si comunica, e il cuore d'un altro
che incomincia a muoversi dentro la nostra vita. E la cristianità primitiva è vissuta nella sua epoca non per cambiarne la filosofia, ma per trasmettere una presenza, per rendere presente quello che era, per rendere presente Cristo condividendo tutti e tutto, anche la filosofia. E solo così nei secoli si è andata formando con i monasteri, le scuole, le università, anche una filosofia, una cultura. Perciò la presenza obbedita è piena di espressività, penetra ed è immanente alla situazione, si rivela come umanità nuova, come amicizia. La scelta di vita più adeguata all'uomo cristiano, perciò, è quella di applicare il metodo con cui il fatto risolutore della sua umanità si è palesato. Questo avvenimento è Cristo, il Dio fatto uomo, che può diventare oggi un incontro presente, esistenziale, in cui si può verificare la sua proposta di dare un senso alla nostra vita, seguendolo.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il Figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo Figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di Lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone,

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Poi, quando lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Se abbiamo potuto, nonostante il caldo, prestare attenzione al testo, ci saremmo accorti che c'è una prima parte dove ci sono le 3 similitudini. Poi c'è una piccola parentesi dove si spiega perché Gesù fa le parabole, c'è una terza parte dove Gesù spiega una similitudine, la prima, quella del grano buono e della zizzania. Però dove in alto è scritto Gesù disse loro questa parabola? Sì, perché il termine greco parabole traduce un termine semitico che indica la globalità dei generi letterari sapienziali. Ma quando noi leggiamo il regno dei cieli è simile a, non occorre aver fatto l'università per capire che si tratta di una similitudine. Perché Gesù adopera questo modo di parlare? Perché Gesù ha a che fare con gente che non conosce le regole del ragionamento filosofico greco, ma conosce le regole del ragionamento sapienziale semitico, che è semplicissimo. Per spiegare una cosa che tu non conosci, Gesù adopera un esempio che tu conosci e dice: guarda, questo che tu conosci ha molto di simile a ciò che tu non conosci. E quindi attraverso l'esperienza Gesù pian piano, accompagnando per mano i suoi ascoltatori, li porta dentro al mistero del regno, il quale si presenta prima di tutto come una realtà che accoglie tutti quanti, buoni e cattivi. Non è una realtà che seleziona. La selezione avviene alla fine della storia. Poi Gesù dice: guardate, il regno non è qualche cosa di esplosivo. Nasce come qualche cosa di piccolo dentro di te. Poi man mano cresce come il granello di seta. Terzo, il regno che c'è dentro il tuo mondo interiore è paragonabile al lievito. Quando tu hai dentro di te qualche cosa del regno, questo contamina positivamente tutto il tuo mondo interiore. Sono tre immagini, non sono una definizione di tipo filosofico-teologico, sono immagini. E noi dobbiamo tenere presente l'insegnamento delle immagini, ma non fissarci sulle immagini. Quindi, prima di tutto, l'immagine ci dice che lungo la storia noi non possiamo avere una chiesa di persone perfette. Questa è un'illusione anti-evangelica, perché dice Gesù: il regno dei cieli accoglie tutti, anche i cattivi. Sì, anche i cattivi, perché lungo la vita il cattivo può anche convertirsi, e quindi non c'è nessuna ragione per prendere un cattivo e dire: tu vai fuori. L'altra immagine dice molto. Se ognuno di noi si guarda dentro, tutti quanti possiamo dire: beh, dentro di noi c'è poco regno dei cieli, perché c'è voglia di vendetta, non sempre vogliamo dire la verità. La giustizia qualche volta è un optional. C'è poco regno dei cieli, e Gesù dice: non abbiate paura, ce n'è un poco, sì, crescerà. Tenete poi presente che quel poco è anche paragonabile al lievito. E quindi quel poco, un po' alla volta, contaminerà positivamente tutto il resto. E chi è cattivo e resta cattivo, che fine fa? Beh, la parte finale del Vangelo non è molto tenera. Gesù dice che la zizzania viene raccolta e messa nella fornace. E noi immediatamente cambiamo l'immagine dell'inferno come una grande fornace. Pensarlo con sto caldo non è per niente simpatico. È un'immagine, non è la realtà. La realtà è peggiore. Se voi tenete presente che colui che non entra nel regno dei cieli è un egoista, è uno che tratta gli altri come pezzenti, è uno che non si lascia invadere dal bene, provate a rovesciare queste tre cose. Che cos'è l'inferno? Un eterno silenzio, non dialoghi con nessuno, non l'hai fatto durante la vita, non lo fai dopo la morte. È una solitudine assoluta, non hai avuto relazioni positive con gli altri, li hai rifiutati. L'isolamento è per te ed è eterno. Capite che questo silenzio, questo isolamento, queste tenebre sono molto peggiori di questo gran catino di fuoco. E Gesù dice, imparate a fare una scelta, ma non siate giudici degli altri, perché il giudizio spetta alla fine

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva. A te sospiriamo gemente piangente in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore sovrabbonda sempre in mezzo al suo popolo, anche quando il Signore sembra nascondersi, quando sembra che tutto precipiti, Dio accanto a noi, fratelli. Lo dice per bocca del profeta Isaia: buona donna dimenticarsi del proprio figlio, così di non ricordarsi del frutto del suo grembo, quando anche queste donne si dimenticassero, io di te non mi dimenticherò mai. Ecco, ti porto scritto sulla palma della mia mano. Una volta si mettevano dei segni sulla mano per ricordarsi cose da non dimenticare. Il Signore non ha bisogno di questi segni, ma ne parla per dire: non ti dimentico mai, tu non sei mai stato dimenticato da Lui. Nessuno di noi è mai stato dimenticato. Dio non abbandona mai le sue creature. Ce lo dice per bocca del saggio nel libro della Sapienza: tu, Signore, hai compassione di tutto ciò che hai creato. E Dio non ci abbandona mai, perché è fedele ad ogni sua promessa. E questa verità, fratelli, ci deve permeare la vita, deve illuminare la nostra mente, deve guidare i nostri pensieri, illuminare le nostre scelte. Siamo oggetto della sua mano. Ma il Signore cosa chiede da noi? Che torniamo a Lui col cuore pentito e rigenerato. Ce ne danno una prova oggi nella prima lettura della messa per bocca del profeta Malachia, che ricalcando il Salmo 50 dice che al Signore è inutile che offriamo doni, incensi e altre cose. Dio è padrone di tutto. Quello che Dio ci chiede invece è il dono della fede. Perciò dice il Signore: non chiederti cosa mi devi portare, non c'è bisogno, uomo, ti è stato insegnato che cosa devi fare. E nel rifiutare queste cose il Signore elenca anche dei doni che presentavano gli antichi. E quali erano questi doni? Per esempio il sacrificio dei figli. Una generazione malvagia, adultera, dice il Signore a quelli che gli chiedevano un segno per credere in Lui. Gesù risponde: vi do il segno di Giona, che stette 3 giorni nel ventre del pesce, io starò nel ventre della terra. E tornando a noi, dice il Signore: io sono in lite con il mio popolo, ti ho liberato dall'Egitto, ti ho ridato dignità, perché ti sei allontanato da me? Perché sei in lite con me? E non dire in cuor tuo: cosa mi presenterò al Signore? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Crederai il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito, come facevano gli antichi, che sacrificavano la vita del primogenito, cioè all'erede, per dire a Dio: do a Dio il meglio di me stesso, il meglio della mia famiglia. Uomo, sentite cosa dice il Signore: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. E nel Salmo 50: Signore, chi mi offre i sacrifici di lode, questi mi onora. Il sacrificio della lode, cioè approvare, glorificare Dio per come conduce la nostra vita, anche se apparentemente c'è sempre di non avere vantaggi. Il Signore, fratelli, opera sempre solo per il nostro bene, e attraverso la fede che noi percepiamo questi doni. E nel Vangelo sentiamo gli scribi che chiedono a Gesù un segno dal cielo perché potessero credere in Lui. Ma Gesù aveva operato tanti prodigi: risuscitato i morti, aperto gli occhi ai ciechi, mandato i lebbrosi e via dicendo. E chiedevano che desse un segno, perché Mosè aveva dato la manna E Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: sì, hanno mangiato la manna i vostri padri, ma sono morti. Quello era un cibo che doveva alimentare lo stomaco, ma il cibo che io vi do è la mia carne per la vita del mondo, cioè l'amore che io do per voi. Do per voi la mia vita. E questo amore che noi dobbiamo accogliere, di questo amore dobbiamo vivere, questo amore dobbiamo seguire, questo amore dobbiamo propagare, diffondere, perché tanti abbiano a prenderne parte. Allora il Signore termina le sue parole con parole di ammonizione. Perché? Perché quelle città che avevano visto e stravisto i suoi prodigi non si erano convertiti. E di Gesù, se in Sodoma e Gomorra fossero state esercitate miracoli di quel genere, prodotti miracoli di quel tipo, subito si sarebbero convertiti. Ma allora perché questa durezza di cuore? Perché vedete, fratelli, c'è una persona che sbaglia per debolezza, per ignoranza. Noi abbiamo una cultura sviluppata, più delle volte siamo prigionieri dei nostri pensieri, dei nostri ragionamenti, che non tengono in conto la realtà di Dio che è spirito, ma noi non teniamo neanche in conto che siamo anche noi fatti di spirito, abbiamo un'anima spirituale e abbiamo quindi azioni e attività spirituali. Perciò di fronte ai prodigi rispondiamo con la critica, col dubbio sistematico e a volte con gli scherni. Quando si parla di qualche prodigio, tanta gente storce la bocca, come per dire: ma che siamo ancora questi tempi? Eppure il Signore ne opera tanti ai nostri giorni, ci viene incontro con l'abbondanza della sua misericordia. Ecco allora i bisogni che tutti noi abbiamo. Allora che cammino dobbiamo fare? Presentiamoci al Signore con un cuore sincero, rinneghiamo il peccato, allontaniamoci dal male delle nostre azioni, impariamo a fare il bene, amiamo il bene, ricerchiamo il bene, come diceva il Signore per bocca del profeta Malachia. Questo vuole il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Ecco allora lo spirito di conversione sincera. Signore Gesù, infondi il nostro santo spirito d'amore. Noi siamo allevati ai nostri giorni a dubitare di tutto, a criticare tutto, a chiudere il cuore, lo spirito, per attaccarci ai beni della terra che sono ingannevoli passeggeri. Signore Gesù, tu con la tua croce ci hai aperto la strada dell'amore. Hai rivelato a noi che solo per quella strada, la strada dell'amore, noi veniamo rigenerati, rinnovati. Toccaci il cuore, fa che ci ravvediamo e torniamo umili e semplici come bambini, fidandoci di te. Come il bambino abbraccia la madre, così tu vuoi che ciascuno di noi si abbraccia a te nel lasciarci condurre, plasmare e salvare. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, all'annuncio dell'angelo tu hai dato tutta la tua assenza. Una volta verificato che ciò che ti veniva annunciato veniva dal Signore, non hai posto resistenza, non hai fatto discussioni, non hai messo condizioni, ti sei abbandonato con infinito amore e hai generato nel tuo grembo il Figlio di Dio e l'ha donato a noi come nostro Salvatore. Donaci questa grazia di seguire il tuo esempio, di abbandonarci nelle tue braccia materne per essere nelle tue mani una realtà viva, un dono santo per il Signore Gesù, Signore Salvatore nostro, che per noi ha donato la sua vita e fa che tanti che sono nel dubbio incontrino Gesù attraverso la sua parola. Come dice l'Apostolo Paolo, lo Spirito ha la potenza per purificare l'intelligenza perché tutti si sottomettano all'obbedienza a Cristo. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo spirito di semplicità, fratelli, il Signore lo ispira nel cuore di tutti. Rimaniamo semplici e umili davanti a Lui, e allora Lui aprirà la nostra mente alla grandezza della Sua grazia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole verso tutti, come anche il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i Suoi santi.

lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo:

Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa, perché annunci alle genti il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.

tu, che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue, tieni lontano da noi il male della discordia e il flagello della guerra. Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.

0: libera da ogni peccato i nostri defunti. Siano eternamente felici nella gloria dei santi.
1: Il Signore Gesù, che ci ha rivelato il Padre, ci aiuti a pregare come Egli ci ha insegnato.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: People from Ibiza, Sandy Martin, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Summer Day, Quarterhead, Christopher e James Chadburn. 2025.

acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

Ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo, e il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. Il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice: lo sono perché, scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria, e cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose, sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità, che è sempre alla ricerca di idoli.
Ah, scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. Fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso, ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione e inutile che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta, perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, ma Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose. Siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi, ecco, la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà. Cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro, e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico: voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è: tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista. Vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto, uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile e capire che il miracolo è esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio, durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto. Cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova.
qualcun altro che forse ha consuetudine a questi incontri o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto. Appena ordinato sacerdote, non avevo dove dire messa, non c'era dove dire messa perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, avevo tre paesini in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia come era fatta. E quindi ci andavo la domenica. La domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8:05, 8:06 e alle 8:30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico: guardate, andiamo a di messa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dice: no, ma stai andando di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia. Niente parole, la messa, punto. 8:07, 8:30, solo la messa. Letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio. Prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione, fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose, a un certo punto finiscono e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità. E lì, ecco, Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti cambiano.
cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità, e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno, nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice e ti devi alzare pure oggi, anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore io ti amo, glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità, l'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse, però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, di sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaianza è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi. Solo per oggi. Come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi? E arrivare fino a sera. Domani se ne parla. Fino a questa sera. La mia parte fino a questa sera. Ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai, ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte, ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra, nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te, ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi, le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri. I ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi.
Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi è gente molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, prima Simeone e poi Anna, si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tiene a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda: quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore, e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze. Dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza. E a un certo punto prendiamo le distanze. Dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze.

memoria nostra. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, Qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. A pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri, un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare e io ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza, te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo: allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra

debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente. Ma lo spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno di fare niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del padre con il figlio. Lo spirito crea un dialogo interiore tra noi e lui, lui e noi. Come? Avete presente che se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra, si crea una corrente pazzesca. Noi siamo tempio dello spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio. E di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio. È Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici: vabbè, dai. E uno dice: no, aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui. È Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito? E che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello spirito. Ma la domanda è: quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello spirito dentro di noi? Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. E facciamo un po' come quelli che dicono: dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.
tu stai là con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là, sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene, ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami Lui e Lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione, questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice perché non mi ha aiutato, ma ti ho mandato i vigili, dobbiamo fare il nostro possibile, dice no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene, no, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dopo questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa,
ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare, la perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia Romagna alla scoperta di Sarsina, città di arte e cultura che ha dato i natali a Plauto, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 243 metri sul livello del mare e conta circa 3.500 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Sarsina. Iniziamo il nostro itinerario a Sarsina, qui all'interno dell'ufficio del sindaco Enrico Cangini, tra l'altro un sindaco giovane. Allora, presentiamo il comune di Sarsina.
1: Il comune di Sarsina è un comune, diciamo, di dimensioni piccole, abbiamo circa 3.500 abitanti, siamo immersi nella Romagna. Qui prima siamo stati Stato Pontificio, siamo in una zona collinare ma che è vicino alla città di Cesena, vicino alla costa, per cui è facilmente raggiungibile anche da un turista che vuole visitare un po' la Romagna dal mare alla montagna. Qui è nato Plauto, il commediografo latino, per cui noi tutti gli anni cerchiamo di essere all'altezza di questa grande storia facendo un festival teatrale nazionale di commedia classica e anche dramma antica. Ed è un qualcosa che caratterizza e ci inorgoglisce molto. Poi abbiamo un doppio binario, da un lato la classicità, dall'altro la sacralità, col santo patrono San Vicinio, la basilica con cattedrale, tanti pellegrini che tutti gli anni vengono a Sarsina per trovare un ristoro dell'anima, diciamo così.
0: Possiamo affermare che Sarsina è un vero museo a cielo aperto.
1: Questo lo possiamo ben affermare, anche recentemente nell'esecuzione di alcuni lavori per un edificio pubblico abbiamo rinvenuto un tempio capitolino tripartito, un capitolium con la triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. È evidente che qui, quando si fa qualcosa, quando si scava, l'interrelazione con la romanità e con l'archeologia è evidente ed è immediata, per cui abbiamo anche un passato romano che cerchiamo di custodire. Il Museo Archeologico Nazionale ne è un grande esempio. Effettivamente la nostra è una comunità che affonda le proprie radici in un passato lontano ma che torna nel presente. Ecco, c'è questa correlazione tra il passato e presente che a Sarsina è quotidiana e viviamo tutti i giorni.
0: Poi c'è un centro storico comodo, pianeggiante e si vive bene.
1: Si vive bene. Molte persone stanno facendo questa scelta di vita, di tornare a vivere in campagna, di tornare a vivere in collina, perché tutto sommato c'è una qualità della vita maggiore, c'è più tranquillità, c'è un contatto con la natura più immediato. Ci siamo ripresi da quella che è stata l'alluvione del maggio del 2023. In questo territorio abbiamo avuto circa 400 frane, cioè, per rendere l'idea, però effettivamente con grande laboriosità e con grande anche unità di intenti la comunità è riuscita a ripartire in maniera veloce e anche molto efficace.
0: E per le tante eccellenze voi siete bandiera arancione del Touring Club italiano.
1: Questa è una cosa di cui ci fregiamo, siamo molto contenti perché il network delle bandiere arancioni del Touring Club ha portato un indotto turistico, ha fatto la differenza per far conoscere la nostra città ad una platea accorta, ad un turista consapevole e anche ad una comunità nazionale sempre più ampia.
0: Ecco, il gonfalone raffigura proprio i simboli di Sarsina.
1: Il gonfalone sono i tre colli fiorentini, perché questo è un comune che è nato da una fusione tra Sarsina e Sorbano. Sorbano era sotto il Granducato di Toscana, per cui effettivamente nel nostro comune coesistono queste due identità, quella pontificia e quella del Granducato. Poi c'è una croce, un angelo che sono simboli della cristianità, lo stemma di città, perché Sarsina effettivamente è città, medaglia alla resistenza, insomma abbiamo tutta una serie di elementi che ci connotano e contraddistinguono.
0: Poi c'è un territorio ampio e anche fuori dal centro storico abbiamo altre bellezze, come ad esempio l'antica Pieve.
1: Sì, abbiamo tante risorse anche nelle campagne. La Pieve che lei citava, l'abbazia di San Salvatore in Summano, è un luogo che abbiamo recentemente ristrutturato e che utilizziamo per concerti, per iniziative anche così di spettacolo, camminate. Abbiamo un cammino che è il cammino di San Vicinio, che tocca diversi comuni e che parte e termina a Sarsina, perché noi abbiamo avuto il millenario della della cattedrale di Sarsina nel 2009. Peraltro c'è stato il maestro Morricone che ha omaggiato Sarsina di un pezzo che si chiama Vuoto d'anima piena, ed è un po' un nostro pezzo di cui siamo molto gelosi. E in quell'occasione abbiamo anche creato una rete escursionistica di sentieri che si chiama Il Cammino di San Vicinio.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Sarsina per lei?
1: Sarsina, l'ho già detto, è una città che c'era 2000 anni fa, c'è oggi e continuerà ad esserci in futuro, dove i sarsinati sono persone accoglienti, solidali e laboriose.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Venite a Sarsina, perché effettivamente le ricchezze che abbiamo sono importanti, e soprattutto sapremo accogliervi e farvi capire quella che è la Romagna autentica, la Romagna dei borghi, la Romagna delle aree interne.
2: Gloria in excelsis Deo.
0: E siamo giunti all'interno della bellissima Basilica di Sarsina ed incontriamo il parroco Don Rodolfo Tonelli. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Sarsina.
3: La comunità cristiana di Sarsina è una piccola comunità, ma con una grande storia che viene da molto lontano. Sarsina di fondazione umbra e successivamente soggiogata dall'impero romano, e diviene cristiana nel IV secolo con l'arrivo del nostro santo patrono San Vicinio, il quale arrivò qui in seguito a delle persecuzioni dalla Liguria, e qui viene oggi venerato come il protovescovo. E da allora questa comunità è caratterizzata dal culto di San Vicinio, che richiama durante tutti i giorni dell'anno moltissimi pellegrini che vengono qui per ricevere la benedizione attraverso il suo famoso collare presso il suo sepolcro, e vengono dunque qui per chiedere particolarmente una liberazione dallo spirito del male. Possiamo dire che Vicinio ha ricevuto dal Signore il carisma della liberazione dal male spirituale, fisico, per questo è conosciuto e venerato un po' in tutta Italia. La comunità cristiana, come dicevo, è una piccola comunità, ma una comunità viva attorno al proprio patrono. È viva, ad esempio, la nostra Caritas parrocchiale, che è sensibile sul nostro territorio alle persone meno fortunate, e la popolazione puntualmente tutte le domeniche risponde alle necessità di queste persone durante il rito liturgico della messa, proprio offrendo generi alimentari che poi durante la celebrazione eucaristica vengono portati sull'altare. Sono molti sentiti i riti pasquali, così come la nostra comunità possiede un centro pastorale, possiamo definirlo così, intitolato Silvio Pellico, di proprietà ora della parrocchia, un luogo dove ad esempio i giovani si ritrovano dopo le attività catechistiche, i bambini hanno possibilità di incontrarsi, di giocare assieme. Qui, soprattutto nel periodo invernale, alla sera viene proiettato per alcune sere durante la settimana un film, un cinematografo, e quello richiama gente sia della parrocchia ma anche gente al di fuori della nostra parrocchia, e quindi è un centro anche di incontro, di riunioni, c'è una sala e c'è anche la possibilità di momenti conviviali per la nostra vita parrocchiale, possiamo dire proprio un vero e proprio centro pastorale.
0: C'è una grande concentrazione di bello qui all'interno della Basilica, però abbiamo anche un museo di arte sacra.
3: Esattamente. Il museo di arte sacra è stato inaugurato nel 1987 e raccoglie alcuni pezzi particolarmente belli dal punto di vista liturgico, delle argenterie, c'è una bella collezione di campane, di quadri, di mobili che sono originari della nostra basilica cattedrale, ma anche di chiese circostanti. Possiamo dire che è stato un punto di raccolta di tanta arte qui del territorio, che viene ora custodita e offerta insieme ai pellegrini numerosi che accorrono qui.
0: Dobbiamo dire che Sarsina è stata la sede di una diocesi antica.
3: Antichissima, proprio del IV secolo, e ininterrottamente o quasi ha avuto qui una presenza residenziale di un vescovo. L'ultimo nostro vescovo, Monsignor Carlo Bandini, che attualmente è sepolto qui nella nostra basilica cattedrale, nel 1958 diede impulso ai restauri della basilica, restituendola così a tutti i sarsinati, ma non solo, a tutti i pellegrini, nel suo originario splendore romanico, così come oggi possiamo vederla. I sarsinati, tutti noi, siamo fieri ieri di questa basilica, che riceviamo come un dono proprio dai nostri antenati e anche del nostro santo patrono. Particolarmente la basilica custodisce un bellissimo ambone di marmo, un pezzo monolitico con i simboli dei quattro evangelisti, e al tempo stesso un bellissimo basso rilievo posto davanti all'altare raffigurante Cristo con gli arcangeli Michele e Gabriele.
0: Lei è il parroco di Sarsina, ma è anche nativo di Sarsina.
3: Esattamente.
0: Che cos'è Sarsina per lei?
3: Sarsina sono le mie radici e soprattutto il luogo dove ho avuto la grazia di ricevere il dono della fede, perché in questa chiesa sono stato battezzato, e il dono della mia vocazione al presbiterato. E quindi possiamo dire che questa chiesa condensa tutta la mia storia personale, perché io fui ordinato sacerdote proprio qui, il 29 settembre 1990. E quindi io ritrovo, possiamo dire, tutta la mia storia dentro questa basilica, perché qui sono stato battezzato e qui sono stato ordinato.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Il messaggio che vorrei offrire è che di fronte a una storia così ricca in un paese così piccolo, noi dobbiamo ricevere e in qualche modo però ravvivare sempre di più il dono della nostra fede, proprio perché la cattedrale, la storia non diventino delle reliquie del passato, ma diventino realtà palpitanti per la fede di oggi, per noi che abitiamo qui, ma anche per tutti quelli che ci visitano durante l'anno, i pellegrini, e sono tanti. Ecco, che diventi un luogo davvero dove si vive in modo vivo la fede nel Signore morto e risorto per noi.
2: Romagna mia, Romagna in fiore.
0: E adesso con Natalia Rotaru percorriamo l'itinerario del gusto. Innanzitutto dobbiamo dire che lei arriva dalla Moldova, è arrivata qui per amore, perché ha sposato il signor Claudio, che è il titolare del ristorante. Vedo tante buone cose e quindi andiamo a presentare questi piatti che preparate tutti voi qui all'interno del locale.
4: Allora, io inizierei un piatto preparato da noi, la tavolozza, che è la serviamo come antipasto, comprende un po' tutti i prodotti tipici, ecco, i salumi, i formaggi, i crostini e il gnocco fritto, che è un antipasto un po' sfizioso che piace molto, e con le confetture fatte sempre da noi.
0: Poi siamo in Romagna e qui è uno dei punti di forza e vedo vari piatti di pasta.
4: Sì. Abbiamo i capelletti in brodo, che è il piatto tradizionale di tutte le feste. Abbiamo le tagliatelle con il ragù di strigoli. Strigoli sono delle erbette primaverili di campo, che è un piatto molto buono.
0: Abbiamo anche un secondo qui.
4: Secondo, sì, l'agnello stufato con le erbette, che anche questo è un piatto molto tradizionale, che lo troviamo anche questo per tutte le feste quasi.
0: E poi la piadina.
4: La piadina, sì, la piadina è un classico.
0: Come la servite qui la piadina?
4: Noi la piadina la serviamo con formaggio, con i salumi, abbiamo il ravigiolo, che è un formaggio tipico, poi abbiamo una caciotta di mucca fresca, abbinato ai formaggi serviamo anche la marmellata di pomodori verdi, lo scalogno sott'olio, che è molto buono, fatto da noi.
0: E poi abbiamo i ciccioli.
4: I ciccioli sono un piatto caratteristico delle nostre zone.
0: E lì c'è il coppone, voi lo chiamate,
4: sì, la coppa,
0: no?
4: Di testa, sì.
0: Poi abbiamo altri salumi.
4: Sì, abbiamo il salame stagionato, la salsiccia stagionata, la colata, che è tipo il colatello stagionato come il prosciutto di un anno e mezzo.
0: Poi devo dire che qui abbiamo anche un bracciale particolare.
4: Sì, il cordoncino di San Vicino.
0: Ah, cordoncino.
4: Qualsiasi persona viene a Sarsena, come ricordo, ci deve portare a casa un cordoncino di San Vicino. Si rappresenta proprio Sarsena insieme alla Basilica.
0: E lì sul fondo vedo anche
4: la caveia, sì, il simbolo della Romagna.
0: Poi abbiamo i vini.
4: Sì, qui abbiamo i vini della nostra zona, delle nostre cantine di Sarsina, dei Sangiovesi, che si abbinano molto bene con la nostra pagnotta, pane tipico di Sarsina, un pane dolce che di solito si fa nelle festività di Pasqua, però noi l'abbiamo tutto
0: l'anno. Ecco, a Pasqua viene accompagnato con le uova.
4: Sì, allora si può servire come antipasto abbinato al salame e alle uova, oppure anche come dolce a fine pasto.
0: Ma che cos'è Sarsina per lei?
4: Oh, per me Sarsina ormai è diventata la mia casa, perché sono qui, mi trovo bene, il paese è meraviglioso e tutta la comunità e la mia famiglia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
4: Certo, vi invitiamo a visitare Sarsina, un paese meraviglioso, pieno di tradizioni e di storia, con buona cucina e bella gente.
0: In questa puntata non poteva mancare il presidente dell'associazione Prologo, Roberto Alessandrini, perché l'associazione Prologo è molto attiva qui a Sarsina. Tra l'altro oggi avete organizzato una bella manifestazione.
5: Sì, oggi è la sagra della pagnotta. La pagnotta è il nostro dolce che ci caratterizza, perché è nato qui a Sarsina e ha mercato il nostro paese confinante. Era il dolce povero che facevano i nostri nonni, i nostri contadini, perché è fatto con le materie prime, farina, uova, un po' di lievito e un po' di uva sultanina. E la caratteristica di questo dolce era che andava messo una volta dentro al letto a lievitare, coperto con le coperte, come se ci fosse uno a dormire. Lo chiamiamo dolce della pagnotta, ma c'è chi lo usa anche come salato, perché si abbina molto bene sia con le uova sode che con il salame.
0: E questa è anche l'occasione per degustare gli altri prodotti della zona, perché negli stand abbiamo tutte le tipicità.
5: Assolutamente, noi come Prologo facciamo una schiacciata, che si chiama così da noi, in altri posti spianata, schiacciatina, ciaccia, la facciamo sia con la mortadella, poi facciamo delle piadine fritte, ma tutto il nostro mercato, che è in piazza Sarsina, cerchiamo di farlo enogastronomico con i prodotti del territorio: formaggi, salumi, olio, miele, farine particolari. È una sagra che piace molto.
0: Vogliamo chiudere allora con un invito?
5: Noi cosa possiamo dire? Sarsina, se avete avuto modo di poterla girare, è bella in sé per sé. Sarsina vive di cultura e poi abbiamo tante cose che organizza la Prologo, da venire assolutamente a vedere e partecipare, perché da noi si sta bene e soprattutto si mangia bene.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Sarsina con l'assessore al turismo Elsa Angela Cangini, e qui ci troviamo proprio all'interno di un ufficio turistico che però è qualcosa di più di un ufficio turistico.
6: Esatto, qui siamo nella sala del Centro Studi Plautini ed è composta da due ambienti: l'ufficio turistico, dove c'è l'accoglienza dei nostri visitatori, e in questa sala vengono allestite diverse mostre per tutto l'anno. Pensate che abbiamo già una pianificazione per tutto il 2025, quindi ogni 15 giorni c'è un cambio di artisti. È una sala che a noi piace pensarla viva, anche se siamo su dei resti storici, perché come vede nello scavare Sarsina, ogni volta che andiamo a scavare troviamo reperti storici, e qui si sono anche abbastanza ben conservati, e quindi è stato previsto questo vetro per permettere ai visitatori di vedere cosa c'è sotto ai nostri piedi.
0: Abbiamo un bel mosaico.
6: Abbiamo un bellissimo mosaico e abbiamo anche degli scavi che portano le fognature dal centro città verso l'esterno.
0: All'interno abbiamo anche una statua importante.
6: Abbiamo una statua importante che la troviamo anche dentro al museo archeologico ed è Atis, quindi è un po' il nostro simbolo, il simbolo di Sarsina.
0: Un ufficio turistico che si apre proprio con una frase di Giorgio Albertazzi.
6: Esatto, Giorgio Albertazzi, venuto per molti anni a recitare nelle commedie di Plauto, perché Sarsina, come sapete, è anche la città di Plauto, nato a Sarsina più di 2000 anni fa, e quindi ha scritto oltre 100 commedie, gliene vengono riconosciute ufficialmente 21. Albertazzi amava Sarsina e abbiamo dedicato noi sarsinate un vicolo proprio a lui nella zona adiacente l'Arena Plautina.
0: Città anche dei mausolei.
6: Città dei mausolei, perché Sarsina, ricca di reperti storici, aveva una zona, una necropoli, proprio prima di arrivare a Sarsina, dove i mausolei sfilavano a destra e a sinistra del selciato, e quindi chi arrivava a Sarsina dal Ravennate, ad esempio dalla pianura, prima attraversava la città dei morti per entrare poi nella città dei vivi, Sarsina.
0: Comunque ci sono tante cose da vedere.
6: Tante cose da vedere: la basilica con cattedrale, il museo di arte sacra, il museo diocesano Calbano con la sua rocca, e vi invito a vedere d'estate la commedia Plautina durante il Plautus Festival. Poi abbiamo il lago di Quarto, le marmitte dei giganti, tante cose. Sarsina fa parte di un'Italia minore molto bella, noi ne siamo innamorati e speriamo che chi viene a Sarsina ne resti incantato.
0: Anche un museo archeologico poi importante.
6: Un museo archeologico nazionale importante su tre piani, una sala importante Questa è la sala numero 5, vi invito a visitarla, con un mausoleo di Bacco.
0: Ma che cos'è Sarsina per lei?
6: Per me Sarsina è il posto più bello. Io ho viaggiato molto e sono stata una donna fortunata, perché ho avuto modo di lavorare molto all'estero e stavo bene anche all'estero, però quando tornavo e cominciavo a vedere le mie colline dicevo: questo è l'unico posto dove voglio tornare.

ricordiamo Santa Margherita Marina d'Antiochia di Pisidia, vergine e martire. Margherita, Marina nella Passio greca attribuita a un certo Timoteo che è la fonte principale per la biografia, nasce nel 275 ad Antiochia di Pisidia, all'epoca una delle città più fiorenti dell'Asia Minore. Oggi, vicino alle rovine della città, è situata la borgata turca di Yalvak del distretto di Iconio. Paolo e Barnaba, in uno dei loro viaggi, vi si fermarono per predicare Gesù Messia e Figlio di Dio, ottenendo molte conversioni. Il padre Edesimo o Edesio era sacerdote pagano. Per questo ruolo la famiglia di Margherita spiccava per agiatezza e nella vita sociale e religiosa della città. Nessuna notizia si ha della madre. Margherita presumibilmente rimane orfana di madre dai primi giorni di vita, tanto che il padre la affida a una balia che abita nella campagna vicina. La balia, segretamente cristiana, educa Margherita a questa fede e quando ritenne che fosse matura la presentò per ricevere il battesimo. Tutto ciò avvenne ovviamente a insaputa del padre. Siamo durante il periodo delle persecuzioni scatenate da Massimiano e Diocleziano. Margherita, crescendo, apprendeva la storia di eroismi dei fratelli di fede, irrobustiva il suo spirito ispirandosi al Vangelo, si sentiva decisa a emulare il coraggio dimostrato dai cristiani davanti alla crudeltà delle persecuzioni e nelle sue preghiere chiedeva di essere degna di testimoniare la sua fedeltà a Cristo. Il padre, ignaro di tutto ciò, decide di riprendere la figlia, ormai quindicenne, presso la sua casa di Antiochia. Margherita fu subito a disagio sia per il distacco dalla nutrice che per lo stile di vita che teneva presso la casa paterna colma di agi. Una sera chiese al padre cosa rappresentassero quelle statuette e le lampade che erano in casa. Il padre spiegò che quelli erano gli idoli che adorava e invitò Margherita a bruciare incenso per loro. Ella ascoltava quasi indifferente quello che il padre le diceva. Il padre credette che Margherita mancava di un'educazione religiosa adeguata al proprio rango sociale. La affidò così a un maestro di sua conoscenza, che dirigeva una scuola dove si insegnava un po' di tutto. Margherita non gradiva gli insegnamenti pagani e dopo poco tempo rivelò al padre di essere cristiana. Per tale motivo il padre non esitò a mandarla via di casa, quindi Margherita ritornò dalla sua balia che l'accolse come reduce vittorioso di un'aspra battaglia. In campagna Margherita si rese utile pascolando il gregge e per le altre necessità che si presentavano. Essa dedicava molto tempo alla preghiera. In particolare pregava per il padre e per i fratelli nella fede, che venivano sempre più spesso perseguitati. Un giorno, mentre conduceva le pecore al pascolo, Margherita venne notata da Olibrio, nuovo governatore della provincia. Appena la vide, rimase colpito dalla sua bellezza e ordinò che gli fosse condotta dinanzi. Dopo un lungo colloquio, il governatore non riuscì nell'intento di convincere Margherita a diventare sua sposa. Essa si dichiarò subito cristiana e fu irremovibile nel professare la sua fede. Il governatore, dopo un lungo interrogatorio, alle risposte di Margherita controbatte con la flagellazione e l'incarcerazione. Si narra che in carcere a Margherita appare il demonio sotto forma di un terribile drago che la inghiotte, ma lei, armata da una croce che teneva tra le mani, squarcia il ventre del mostro sconfiggendolo. Da questo episodio nacque quella devozione popolare della virtù riconosciuta a Margherita di ottenere per la sua intercessione un parto facile alle donne che la invocano prima dell'inizio delle doglie. Dopo un breve periodo di carcere, Margherita è sottoposta a un nuovo martellante interrogatorio davanti a tutta la cittadinanza. Anche in questa occasione essa non esita a proclamare a tutti la sua fede e l'aver dedicato a Cristo la sua verginità.
ancora una volta, viene invitata ad adorare e offrire incenso agli dei pagani, ma lei si rifiuta e menziona il brano del Vangelo di Matteo dicendo: «Quando sarete dinanzi a magistrati e ai presidi, non vi preoccupate come o che cosa dovete rispondere, perché lo Spirito del Padre vostro, che sta nei cieli, parlerà per voi». Mentre tutti osservavano quanto stava succedendo, una forte scossa di terremoto fece sussultare la terra e apparve una colomba con una corona che andò a deporre sul capo di Margherita. Questo fatto prodigioso, le affermazioni di Margherita, il suo rifiuto delle pratiche pagane, le molte conversioni che avvennero, mandarono su tutte le furie il governatore, che emise la sentenza di condanna per Margherita: venga decapitata fuori della città. Margherita fu decapitata il 20 luglio 290 all'età di

Dopo qualche giorno il pellegrino si ammalò e morì, raccomandando ai monaci di conservare e venerare la preziosa reliquia. Da qui cominciò a diffondersi il culto di Santa Margherita per tutta l'Italia e in altri paesi dell'Europa. Molte città si pregiarono erigere chiese in suo onore. La fama di Santa Margherita è così importante da essersi inserita tra i 14 santi ausiliatori. Con questo nome vengono designati un gruppo di 14 santi alla cui intercessione il popolo cristiano suole far ricorso in momenti difficili. Essi sono Acacio, Egidio, Barbara, Biagio, Cristoforo, Ciriaco, Dionigi, Erasmo, Eustachio, Giorgio, Caterina, Margherita, Pantaleone e Vito.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lasciare in tentazione,
4: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: è l'ora
2: della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e nell'ora
2: della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

nostra Signora di Lourdes. Ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Un saluto a tutti i collegati, in particolare il nostro pensiero e la nostra preghiera vanno agli anziani soli, ai malati nel corpo e nello spirito e ai fratelli detenuti. Anche da lì, uniti a noi, voi siete nel cuore della Chiesa e celebrate con noi l'amore che vince ogni catena. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore. La regina del sud si alzerà contro questa generazione. Fratelli e sorelle, Gesù oggi è stanco, non della folla, ma della durezza del cuore. Gli chiedono un segno, eppure i segni li avevano già visti. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i demoni escono. E Gesù risponde duro: Generazione malvagia e adultera cerca un segno, non le sarà dato che il segno di Giona. Che segno è questo? Il segno di Giona è il segno del profeta che scende nelle tenebre, sta 3 giorni nel ventre del pesce e poi risorge per annunciare la conversione a Ninive. Il segno di Giona è Gesù stesso, 3 giorni nel sepolcro e poi la risurrezione. Chi crede si converte, chi non crede chiede sempre altro. Gesù poi cita 2 persone che vengono da lontano per rimproverare questa generazione: la regina del sud e la regina di Saba. Ha fatto 1500 chilometri per ascoltare la sapienza di Salomone. È venuta da un'altra terra, da un'altra regione, eppure ha riconosciuto Dio in quel re. Noi invece abbiamo Salomone, molto più grande qui. Abbiamo Cristo, la sapienza di Dio, e a volte facciamo fatica ad alzarci dal divano per andare a messa. Sant'Agostino diceva: inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te. La regina di Saba era inquieta di verità. E noi? I niniviti, pagani peccatori, ma bastò la predicazione di Giona, un uomo stanco e di malavoglia, e si convertirono. Dal re fino all'ultimo bambino si coprirono di cenere. Qui c'è uno più grande di Giona, Gesù. Eppure a volte noi cristiani, battezzati, confessati, restiamo tiepidi. San Giovanni Crisostomo diceva: la Chiesa è un ospedale, non un museo di santi. Dio non ci chiede di essere perfetti prima di convertirci, ci chiede solo di cominciare come i niniviti. E allora, cosa ci dice il Vangelo oggi? Primo, smettere di tentare Dio. Chiedere segni per non cambiare, Dio ci ha già dato il segno più grande, la croce e l'Eucaristia. Oggi stiamo celebrando proprio qui, sotto lo sguardo della Madonna delle Lacrime. Non cerchiamo emozioni, cerchiamo Lui. Secondo, avere fame di sapienza. Come la regina di Saba, aprire il Vangelo 5 minuti al giorno. Chiedere consiglio a un santo. San Benedetto diceva: ascolta, o figlio, con l'orecchio del cuore, la fede cresce ascoltando. Terzo, convertirsi subito come Ninive. Non da martedì, da oggi. Un pensiero cattivo da togliere, un perdono da dare, una messa in più. Santa Teresa di Calcutta diceva: non facciamo grandi cose, facciamo piccole cose con grande amore. E lì la conversione. Concludo con San José María Escrivá: non dire domani, oggi. La regina del sud e i niniviti si alzeranno nel giorno del giudizio e parleranno contro di noi. Se noi che abbiamo tutto facciamo meno di loro che non avevano nulla. Qui mi viene in mente una frase di Papa Leone XIV: la fede non è un'idea da discutere, ma una vita da testimoniare. Il mondo non ha bisogno di cristiani perfetti, ma di discepoli veri, che si lasciano convertire ogni giorno. Che la Madonna all'ora delle lacrime, che ha pianto per la conversione del suo popolo, ottenga per noi un cuore docile. Un cuore che non chiede più segni, ma dice: eccomi, Signore. Vedete, se è proprio questo, cioè il mondo ci guarda. Se noi cerchiamo, vedete, solo segni e non cambiamo vita, che testimonianza diamo? La regina di Saba e i niniviti si sono mossi. E allora, noi cosa facciamo? Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e dolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e dolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: La morte di Fakir durante un intervento della polizia Bologna, al vaglio le posizioni di due agenti e quattro operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli aiuti yemeniti, sostenuti dall'Iran, annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via Lera Burnham, che ha ricevuto l'incarico dal re a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Starmer. In Spagna, festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, i campioni in parata per le vie di Madrid. Buonasera da Elena Seno. In apertura del nostro radiogiornale, la morte del 42enne marocchino Fakir avvenuta ieri a Bologna durante un intervento di polizia. 6 le posizioni al vaglio, 2 agenti e 4 operatori sanitari. Atteso alle 19, un presidio in piazza senza interventi politici. Il servizio è di Federico Plotti.
3: Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto durante un intervento della polizia Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video amatoriale girato da un abitante della zona immortala la fine dell'uomo mentre due agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente di ingrandimento, il comportamento di due poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia. Il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica. Federico Plotti, lì nello studio.
2: E l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro. In una nota assicura la sua preghiera e invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto, ha indicato ancora il cardinale Zuppi, prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. La pagina politica, non solo i fatti di Bologna, anche il caso del gioielliere in carcere al centro del dibattito. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
4: Fare chiarezza.

0: apprezza l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: All'estero, con la guerra in Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco. Il servizio di Fabio Bolzetta.
2: 5 civili uccisi, tra cui un minore, erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate due petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Intanto nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il ministero degli esteri della Federazione russa ha convocato il numero 2 dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio perché accusati di spionaggio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma intanto i mediatori sono al lavoro per una via d'uscita. Maurizio Dischino.
3: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, a sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo il portavoce del ministero iraniano degli esteri Ismail Baghei ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita conosciuto a livello internazionale. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Leia a guida del gruppo palestinese. In precedenza capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, e Leia è stato il principale negoziatore durante i colloqui per il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza nel 2024 dall'esercito israeliano. Papa Leone XIV si è recato stamane a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. Federica Margaritora.
4: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il 7° primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali. locali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: La pagina economica strettamente legata alla situazione internazionale, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz, tornano infatti a salire i prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Non si fermi il rialzo dei prezzi dei carburanti. Lungo la penisola, l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese. Un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani anche superando i veti europei. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. Indagini a tutto campo, sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, arrestate oltre 500 persone, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni con una serie di iniziative una delle pagine più controverse della propria storia recente. Oggi il ricordo di Carlo Giuliani, ieri il corteo nazionale. Giorgio Bresciani.
6: Circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa hanno ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. La prima tappa è stata la scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Da lì i manifestanti si sono spostati in piazza Limonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto al cippo che lo ricorda. Le violenze della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, accertate dalla magistratura e censurate anche dalle corti europee, hanno rappresentato una gravissima lesione dei diritti fondamentali e una ferita per l'intera democrazia, affermano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia. Si è trattato di un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato. Alcuni attivisti hanno murato con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati fumogeni e bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora in Sud Sudan, per l'appello al dialogo che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni. Paolo Fucili.
7: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione, ma deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, legalità, già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Juba in assemblea. Già erano state indette elezioni 3 anni fa, poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle, stesso rischio incombente anche adesso, a 15 anni dall'indipendenza dal Sudan. La rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha contrapposto da allora in una guerra senza fine le rispettive etnie, Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta li implorò, chinandosi ai loro piedi, di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Intanto 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Spagna i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, l'abbraccio ai campioni per le vie di Madrid e intanto ancora si discute della finale con l'Argentina di ieri. Servizio di Pierluigi Vito.
8: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da tre stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo, 22 reti in 3 edizioni, in un appassionante testa a testa con Messi, la vera star di queste giornate. O le favole delle piccole come Curaçao, Repubblica Democratica del Congo e Capoverde, quest'ultima l'unica squadra uscita imbattuta dal match contro i neocampioni. Ma per la gente di Spagna resterà la gioia di un trionfo meritato, ottenuto da una delle squadre dall'età media più bassa della competizione, guidata dal tecnico più anziano a vincere un mondiale. E il sospetto è che per l'attuale generazione di campioni i successi continueranno. Pierluigi Vitoli nello studio.
1: È tutto, ringrazio Davide Dedè in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.

occorre stare attenti alle classificazioni e alle semplificazioni libresche. Abbiamo parlato, nelle precedenti riflessioni, di intellettuali provvisti di una religiosità differente rispetto a quella del Medioevo e di un popolo che invece continua ad essere religioso. È evidentemente un'affermazione riduttiva, che non rende merito alla complessità della realtà e alla variegata e multiforme cultura rinascimentale. Basti pensare a tanti artisti del Cinquecento che lavorano per gran parte della loro vita per la Chiesa, a Tiziano, a Raffaello, a Michelangelo. Scrive infatti Papa Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti: «La felice temperie culturale da cui germoglia la straordinaria fioritura artistica dell'umanesimo e del Rinascimento, ha riflessi significativi anche sul modo in cui gli artisti si rapportano al tema religioso. Michelangelo, nella Cappella Sistina, ha come raccolto dalla creazione al giudizio universale il dramma e il mistero del mondo, dando volto a Dio Padre, a Cristo Giudice, all'uomo, nel suo faticoso percorso dalle origini al traguardo della storia. Nella Cappella Sistina, di fronte all'affresco del giudizio universale, è impossibile sostare senza che ci sobbalzi il cuore al pensiero del destino eterno che attende tutti noi. Su quest'opera, emblema del tremore dell'uomo di ogni tempo di fronte al mistero e all'assoluto, ritorneremo alla fine delle nostre riflessioni. Come scultore e come pittore, Michelangelo realizza alcune tra le opere più eccelse che l'arte ricordi, proprio per la forte drammaticità e la carica patetica che traslucono dai volti raffigurati. Pensiamo, per esempio, alla celebre Pietà Vaticana. Cristo è qui pienamente raffigurato in tutta la sua umanità. Il senso del mistero di cui è carica la rappresentazione non annulla, ma semmai amplifica la sofferenza e il dolore di quel volto, umanissimo, che si è fatto carico del peccato di tutti e dell'umana miseria. Tra i grandi artisti religiosi, Giovanni Paolo II, nella sua Lettera agli Artisti, annovera, naturalmente, anche Raffaello. Nella disputa della stanza della segnatura emerge in maniera inconfondibile il mistero della rivelazione del Dio Trinitario, che nell'Eucaristia si fa compagnia dell'uomo e proietta luce sulle domande e le attese dell'intelligenza umana. Certo, il senso del mistero che fa della Chiesa una comunità universale, ospitale, madre e compagna di viaggio per ogni uomo alla ricerca di Dio, è trasmesso poi anche dalla maestosa basilica dedicata al Principe degli Apostoli, dal colonnato che da essa si diparte come due braccia aperte ad accogliere l'umanità. Concludendo le riflessioni sull'arte umanistico rinascimentale, Giovanni Paolo II sottolineava poi l'interesse crescente per l'uomo, il mondo, la realtà della storia. Accanto a questo umanesimo cristiano, che ha prodotto tante testimonianze artistico-culturali, si è diffuso successivamente in età moderna una forma di umanesimo caratterizzato dall'assenza di Dio e spesso dall'opposizione a Lui. Questo clima ha portato talvolta ad un certo distacco tra il mondo dell'arte e quello della fede. Se invece indagassimo più specificamente l'immagine di donna ideale trasmessa dalla letteratura del 400 e del 500, vedremmo quanto si fosse ormai lontani dalla visione angelicata della Beatrice dantesca, vera figura pontefice tra terra e cielo. Senza dubbio il rapporto con la donna in letteratura e nell'arte e l'immagine di donna ideale sono due segni fondamentali per comprendere un periodo storico-culturale. Tanto quanto la Beatrice dantesca rappresenta l'ipotesi cristiana di lettura della realtà, in cui tutto c'entra con il senso del reale, ovvero con Cristo che è tutto in tutti, così l'angelica ariostesca è l'emblema della frammentazione della realtà, ma sarebbe più corretto dire della frammentazione dell'io che percepisce il particolare slegato, assoluto, cioè, nel significato etimologico del termine, indipendente da tutto il resto. Quando la realtà è parcellizzata e assolutizzata, ovvero slegata dal senso e dal mistero, allora un solo aspetto può rischiare di essere idolatrato.
Questo è quanto accade con l'Angelica dell'Orlando Furioso. Deliberatamente l'autore la descrive usando allusioni alla Beatrice Dantesca. Tutti i paladini di Carlo Magno la desiderano e vogliono conquistarla. Nel canto primo del poema, chiaro richiamo alla selva oscura della commedia, Sacripante, eroe pagano, vede la donna oggetto dei suoi sogni, sola nel bosco. La donna, incontrandolo, decide di approfittare dell'amore di lui perché le faccia da accompagnatore nel suo viaggio di ritorno nel Catai. Così, lei cerca di persuaderlo che il fior virginal così a salvo come se lo portò del materno albo. Il narratore però subito esplicita il suo giudizio. Forse era vero, ma non però credibile a chi del senso suo fosse signore. Nel canto dodicesimo, quando tutti i cavalieri e i personaggi sono trascinati nel palazzo incantato del mago Atlante, attraverso le magie e gli inganni di lui, anche Orlando ivi giunge, inseguendo la sua bella. Il narratore, infatti, ci racconta che a Orlando, come mira la giovane bella, par colei per cui la notte e il giorno cercato Francia avea dentro ed intorno. Allora Ariosto, riprendendo il Dante della Vita Nova, scrive: «Non dico che ella fosse, ma parea, angelica gentil, che egli tant'ama». Chiara è qui la memoria letteraria del sonetto dantesco, tanto gentile e tanto onesta pare, ove, come già si è avuto modo di notare, viene cantata l'oggettività della bellezza della donna, specchio dell'onestà, dell'umiltà e della fede di lei. Angelica è allora costruita sulla parodia di Beatrice, già nel nome che richiama l'idea di donna angelo, stil novista. Nel canto dodicesimo, Ariosto perfeziona la sua spiegazione della mutata eroina femminile mediante un sottile e calibrato gioco d'allusioni al canto quinto dell'Inferno, al famoso verso in cui la bufera infernale, che mai non ha sosta, di qua, di là, di giù, di su, mena i lussuriosi. Il conte Orlando, infatti, alla ricerca della sua bella, corre di qua, corre di là, di su, di giù va e riede. Il giudizio di Ariosto sul protagonista e sugli altri personaggi confluiti nel palazzo alla ricerca del loro oggetto di desiderio è allora chiaro. Tutti cercando il van, tutti gli danno colpa di furto alcun che lor fattabbia. Del destrier che gli ha tolto, altri è in affanno. Ch'abbia perduta altri la donna, arrabbia. Altri d'altro l'accusa. E così stanno, che non si san partir di quella gabbia. È qui rappresentato il peccato di idolatria. Un bene terreno assolutizzato dall'uomo, ricercato come possibilità di risposta alla propria sete di felicità. Del mancato raggiungimento dell'oggetto del proprio desiderio, dell'insuccesso nell'ottenimento della felicità, però, ciascuno accusa gli altri, senza rendersi conto della vanità dell'idolo. La Francesca del famoso canto quinto dell'Inferno rimpiazza così la Beatrice del Paradiso. Profetica anticipazione ancora dei tempi moderni, così come già lo sono stati la mandragola e la mia.

Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: frequenti nella Bibbia le invettive, gli attacchi contro i capi religiosi, politici, che certamente non facevano il bene della gente, ma approfittavano, come succede oggi, della loro posizione per ingrassare se stessi, umiliando, disperdendo, soprattutto facendo mancare un punto di riferimento che era quello del timore di Dio, dell'ascolto attento della sua voce. E i profeti alzano la loro voce contro questi capi ignobili, ingiusti, affermando nello stesso tempo che Dio stesso si prenderà cura del suo popolo, difenderà le sue pecore, così sono chiamate tutte le genti che verranno. E addirittura il profeta Geremia ci diceva che ci sarà un germoglio da cui spunteranno i veri pastori. Come non vedere in quel germoglio Cristo Gesù, che oggi ci insegna come dovrebbe essere il cuore di ogni pastore, non solo di noi sacerdoti, ma credo di ogni battezzato, perché un po' del pastore l'abbiamo tutti, fin dal giorno del battesimo. Se poi pensiamo alle nostre responsabilità in famiglia, nei confronti del marito, della moglie, dei figli, e poi la testimonianza di vita, i rapporti, le relazioni che abbiamo con gli altri, certamente il messaggio di questa domenica diventa eloquente, vuole toccare il nostro cuore. Gesù ha atteso i suoi apostoli al ritorno da quella prima missione in cui li aveva inviati come un apprendistato. Ritornano carichi di novità, pieni di esperienze da narrare, hanno bisogno di essere ascoltati, e lui individua subito un bisogno, quello di trovarsi loro soli, in uno spazio, in un luogo fuori della confusione. Girando per i villaggi hanno condiviso le sofferenze e le speranze della povera gente, avranno incontrato malati gravi, ma anche dissapori domestici, avranno visto gente che si toglieva la vita per la disperazione, altri che invece venivano sfruttati, umiliati, e dentro quelle situazioni dovevano portare la parola nuova che aiutava a risollevare la testa, a guardare a Dio che si faceva vicino in Cristo Gesù per dare a tutti noi il suo conforto e la sua consolazione. Cercano questo luogo, lo hanno individuato. L'Evangelo, che è scritto in greco, lo chiama eremo, come fosse un monastero. E ci fermiamo un po' su questa parola, quanto è necessario anche per noi alternare i ritmi di lavoro a quelli del riposo. Il Signore non ci vuole frenetici, assorbiti nell'attivismo, ma ci vuole capaci di lodare Dio e anche di correggere il nostro modo di essere presenti come cristiani su questa terra. Ecco perché ha inventato la domenica, il giorno del Signore, giorno in cui si riposa, ma per ascoltare in maniera più abbondante la voce di Dio che scende nel cuore e per verificare, rivedere il nostro modo di testimoniare il dono della fede. La domenica fa parte di questi ritmi nuovi a cui il Signore chiama le sue creature, ma poi ci saranno altri momenti di eremo, per esempio quello della sera, in cui raccogliamo le fatiche del giorno e siamo disposti con molta semplicità e trasparenza a riconoscere anche i nostri limiti e la mano provvidente di Dio che ci ha accompagnati. L'eremo è individuato, sta al di là del lago di Tiberiade. Prendono allora la barca e corrono verso quel luogo. Il Signore Gesù ha capito che hanno bisogno di raccontare, ma anche di verificare quelle difficoltà che possono aver incontrato alla sua scuola. E mentre approdano in quello che doveva essere un eremo, eccolo come una piazza, pieno di tanta povera gente, presa dall'angoscia, dai bisogni, ha intuito il progetto di Gesù ed è lì già ad aspettarlo. E noi vediamo Gesù che da un lato ha fatto propria la stanchezza dei suoi amici e dall'altro vede, incontra il disorientamento di quei poveri che lo cercano. Che cosa fare quando i nostri progetti umani sono scombinati? Che cosa fare quando non riusciamo a raggiungere quello che ci siamo predeterminati? Ecco cosa ci insegna oggi il Cristo: a dimenticarci. È una legge evangelica quella di scomparire. Ecco perché in quel momento non ha dubbio, assieme agli apostoli incontra quelle persone, le ascolta e trasmette loro un messaggio di vita e di speranza. E la parola chiave di tutto il racconto sta proprio qui, nella compassione. Questo Gesù non ha un cuore indifferente alle necessità dei fratelli. Il Dio con noi è profondamente coinvolto in tutto il nostro cammino che cerca liberazione, speranza, gioia, e noi ci accorgiamo di aver bisogno di un Dio compassionevole, di ciascuno di noi, che ci capisce fino in fondo. E questa esperienza la facciamo nel momento in cui preghiamo e davanti a Lui con molta sincerità gli diciamo tutte le ferite che fanno sanguinare il nostro cuore. Ma c'è bisogno nei nostri rapporti di questa compassione. Se mettessimo in una bilancia il giudizio o il pregiudizio, probabilmente hanno la meglio sulla compassione. A volte ci sono anche rancori, odi sotterranei che ci distaccano dagli altri. Crescere nella compassione alla scuola di Gesù vuol dire cercare di capire il mistero di ogni persona, senza permetterci di giudicarla, senza disprezzarla in cuor nostro, anche quando sbagliasse davanti a noi. I cristiani, alla scuola del divino pastore, sono chiamati a diffondere questo fiume della misericordia, della pietà, che con la parola di oggi è compassione, che vuol dire guardare l'altro come mio fratello, come mia sorella, non come una persona che io posso sfruttare, un mio cliente, non come un nemico, tantomeno come uno su cui si è aggravata la colpa o il male. La compassione ci aiuterà a vivere tra di noi, componendo quella famiglia che il Signore Gesù ha cercato abbattendo i muri di inimicizia. Ci diceva l'apostolo Paolo: Lui, la nostra pace, ci darà la forza per continuare a unirci nel suo nome.
1: invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di Paolo Apostolo al capitolo 5. Fratelli, riguardo poi ai tempi e ai momenti, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte e alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. È parola del Signore.

cari fratelli e sorelle, specie nei periodi di incertezza personale o di incertezza più generale, c'è in noi, specie nei periodi di incertezza personale o di incertezza più generale,

intero popolo. Paolo scrive: e quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina come le doglie di una donna incinta, e nessuno sfuggirà. Colpisce il legame tra pace e sicurezza. Vorrei dire che queste due parole oggi risuonano di nuovo insieme nel discorso pubblico. Pace e sicurezza, anzi, pace è sicurezza. La sicurezza diventa una condizione per avere pace e vivere in pace. In un quadro mondiale conflittuale, in cui la guerra è stata riabilitata, sicurezza vuol dire essere pronti a un conflitto, quindi armarsi. Pace è armarsi, sicurezza è armarsi per difendersi eventualmente. Quindi per essere sicuri di un po' di pace bisogna accrescere il proprio arsenale. Ma anche cerchiamo sicurezza nella vita personale, da un punto di vista economico, sociale, per la nostra salute. Gesù dice: non affannatevi di quello che mangerete e neanche per il vostro corpo. Infatti, per quanto stiamo attenti a quello che mangiamo o per la cura che ci prendiamo del nostro corpo, chi di voi, dice Gesù, potrà aggiungere un'ora sola alla sua vita? Non avremo mai sicurezza in questo modo, ma saremo vittime dell'ansia di sicurezza. Lo stesso vale per la sicurezza economica, sociale, personale. Gesù racconta del ricco stolto che dice: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, ora riposati, mangia, bevi, datti alla gioia. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Quale sicurezza danno i beni? Quale sicurezza dà la posizione sociale? Vuol dire che il Vangelo allora ci condanna a una perenne insicurezza, a un'assenza di pace? Dobbiamo rinunciare a curarci? Dobbiamo rinunciare ad avere il necessario? Ma fratelli o sorelle, c'è qualcosa che viene prima ed è fondamentale, che ci libera dall'idolatria delle sicurezze che non danno sicurezze, ma sono solo un rito rassicurante. Sono un rito che genera nuove angosce e nuove paure. Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro, dice l'Apostolo. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Non camminiamo al buio, davanti a noi non c'è il buio. E non camminiamo al buio non perché ci armiamo o perché accumuliamo beni o ci curiamo affannosamente di noi. Non camminiamo al buio perché il Signore è lampada ai nostri passi e non ci abbandona nella notte. Prima di tutto, la sicurezza è dire ogni giorno: mi affido alle tue mani, Signore, confido in te. Lo dice Gesù sulla croce, di fronte al buio della morte, secondo Luca, e lo dicono i martiri a
cominciare da

Stefano, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Signore, affido a te il mio spirito. Signore, confido in te. Non ci salvano le armi. Il Salmo 20, pur attribuito al combattente re Davide, dice: chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, e in un certo senso i cavalli erano quasi il carro armato dell'epoca, chi si vanta dei carri, chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. E il Salmo 33, un salmo che getta uno sguardo fiducioso sul futuro, confidando del Signore, quel Signore che è cantato come nostro aiuto e nostro scudo. E vorrei notare che l'aiuto è la dimensione personale della mano tesa, e lo scudo è la protezione dalla violenza altrui, se vogliamo la protezione nazionale. Ebbene, quel Salmo 33 dice: il re non si salva per un forte esercito, il cavallo non giova per la vittoria, ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme. Infine, tutta la scrittura, con accenti diversi, indica che il Signore è il rifugio di chi ha fede. Tutta la scrittura invita sempre a non avere paura. Per questo l'Apostolo chiede di non addormentarci come gli altri, di non cullarci negli incubi delle paure. Addormentarsi vuol dire lasciarsi andare, ma noi restiamo svegli e siamo sobri. Siamo figli della luce, non del buio, non della paura del buio. Tutti, i singoli, le comunità, i popoli, possiamo dire fiduciosi con il Salmo 62: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza, mia roccia di difesa non potrò vacillare. Sì, il Signore che ha fatto il cielo e la terra, il Signore della storia, non si dimentica mai di noi. Amen.

preghiamo il Signore della pace. Perché il Signore doni pace e sicurezza a tutti quelli che soffrono la guerra, a tutti quelli che sono sotto i bombardamenti, che sono perseguitati. Preghiamo.

Signore, doni a noi tutti quella libertà fiduciosa che viene dalla consapevolezza dell'amore misericordioso di Dio, preghiamo il Signore. Perché il Signore soccorra e sostenga chi è ammalato, chi soffre, chi guarda la propria vita senza speranza, preghiamo. Per i profughi, per i carcerati, per quelli che non hanno alcun sostegno, per quelli che vivono per strada, preghiamo il Signore.

0: Signore, che sei la nostra pace, solo in te riposa l'anima nostra. Sostienici, alimenta la nostra fede, falla crescere, donaci il tuo spirito per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo, da Francesca Sabatinelli. Questa settimana parliamo di AICOTUR, l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici, una realtà nata per valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso un turismo nuovo, emozionale e identitario, quello di chi torna nei luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Grazie a iniziative concrete e a un modello già vincente come quello sperimentato nel comune di Cleto in Calabria, AICOTUR vuole trasformare questi ritorni in opportunità. Opportunità per i territori che si dotano di servizi e infrastrutture e per i viaggiatori che riscoprono le proprie origini in un contesto accogliente, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici. Un progetto che parla di memoria ma anche di futuro, che unisce passato e innovazione. E le regioni, dalla Basilicata al resto d'Italia, si stanno già attivando. Ne parliamo con i rappresentanti di AICOTUR e il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
4: Iniziamo a conoscere meglio l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici con Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente del Consiglio Generale di AICOTUR. Dottor Varacalli, inizierei chiedendole qual è l'idea dietro alla nascita di AICOTUR.
5: Intanto grazie a Radio Vaticana per questa opportunità. Allora, l'idea di costituire questa associazione parte fondamentalmente da tre elementi. Il primo è dal parere che è stato proposto dal sottoscritto al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul turismo appunto delle radici, che è stato approvato all'unanimità nel 2024. 2024 che è stato dedicato dal Ministero degli Esteri italiano, Bando delle Radici, e da alcune best pratiche noi abbiamo inserito anche nel parere il modello Cleto. Cleto è un comune nella provincia di Cosenza.
4: Quali sono le motivazioni specifiche, gli obiettivi che vi proponete come associazione?
5: Considere lei che nel dopoguerra noi abbiamo circa 80 milioni di emigrati, i loro discendenti, se moltiplichiamo per te, abbiamo circa 240 milioni di italo-discendenti. È un gigante addormentato ed è un segmento del turismo, il turismo delle radici, che non era stato mai fatto. Si stima che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che bisogna dare dei servizi. Il turismo va dove ci sono i servizi, e sembrano anche delle banalità. Digitalizzazione degli archivi, censimento delle case degli emigrati che vogliono venire, questi italo discendenti, a vedere l'abitazione dei suoi antenati, disponibilità di concedere spazi e luoghi per manifestazioni, eventi ed incontri, wireless libero. Con questi servizi riteniamo che si possono fare delle attività molto importanti.
4: E qual è il tipo di turismo che AICOTUR vuole attrarre attraverso le sue attività?
5: Bene, allora, io ne ho parlato prima di uno che è il modello Cleto. Il modello Cleto è una buona pratica, perché che cosa hanno fatto in questo piccolo comune appunto della provincia di Cosenza, che noi è riuscita a riaccendere le luci di case abbandonate da anni per via dello spopolamento. Cleto, grazie a un tour operator, è riuscita a destagionalizzare il turismo e ad avere un turnover continuo di turisti per periodi che rimanevano circa un mese, e hanno abitato quel paese. Noi vogliamo, appunto creando questi servizi che dicevo prima, cercare di incentivare ancora di più altre fasce di turismo. Per esempio, può essere uno quello di una sorta di Erasmus Plus, perché oggi l'Erasmus è riconosciuto a livello europeo, si può fare con accordi bilaterali tra le scuole. Noi pensiamo di far venire nei piccoli borghi degli studenti, laddove gli viene però certificato, in questo caso, lo studio, un mese, due mesi, quello che è. L'altro è quello dei laboratori smart working, riuscire per esempio a far venire dei lavori digitali per fare un mese di vacanza e lavoro, Però è chiaro che se noi in questi comuni non attrezziamo, con il wireless, con buona ricezione di internet, con uno spazio di co-working, ma nello stesso tempo è un turismo che deve essere fatto con il coinvolgimento dei cittadini, perché dobbiamo far sì che questi che non sono turisti, che stanno un giorno, stanno un mese, 20 giorni, quindi trovare quelle forme anche di coinvolgimento delle famiglie. Nei periodi, per esempio, invernale, cercare anche di organizzare degli eventi e non pensare che ci sia solo agosto per le attività, altrimenti uno dopo 3 giorni, insomma, in un piccolo comune non sa cosa fare più e se ne ritorna. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter far sì che questo si possa sviluppare, perché ad oggi, per esempio, può capitare che arriva al comune un'email o una telefonata all'ufficio anagrafe, nella maggior parte dei casi non si risponde, non è che non si risponde perché si snobba, ma perché tante volte magari è scritto in inglese o in lingue e uno, l'impiegato, non sa parlare o non sa scrivere, oppure viene vista come una cosa lontana. Proprio dietro quella telefonata non sappiamo cosa si può nascondere, perché ci può essere anche un interesse di chi si informa nel proprio comune o di ritornare o di recuperare la propria abitazione o di addirittura fare degli investimenti, così come è avvenuto in Italia con il rientro di alcuni facoltosi imprenditori che hanno fatto fortuna all'estero e sono venuti, hanno recuperato delle abitazioni, delle edizioni di appartamento, hanno fatto acquisti di investimenti. I nipoti, i pronipoti intendono ritornare, intendono rivedere, intendono rivivere quello che era il racconto dei suoi anni.
4: Come di consueto, le chiedo di suggerirci, dottor Varacalli, una canzone da ascoltare.
5: Le do due. Guarda caso di un cantante anche calabrese, Mino Laetano. Allora, la prima è Italia, oppure L'uomo e la valigia. Preferirei Italia, visto che parliamo di valorizzazione d'Italia.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di Aicotour con il suo presidente e sindaco di Cleto, Armando Bossio. Sindaco Bossio, parlando con il vostro presidente del Consiglio Generale, il dottor Varacalli, ci ha menzionato il cosiddetto modello Cleto. In cosa consiste nello specifico?
1: Salve, intanto grazie. Il modello Cleto consiste in sostanza in un'accoglienza di tantissimi italo discendenti provenienti da paesi come l'Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Messico, Perù, insomma abbiamo avuto di tutti e tanti paesi. Consiste nel farli tornare a fargli rivivere quelle che sono le proprie origini, fargli toccare le proprie radici. Quindi queste persone che hanno intenzione di venire nel nostro progetto sono spinte da una traccia sentimentale proprio perché hanno il desiderio di tornare dove sono stati i propri avi. Il modello Cleto ha creato le condizioni per poter richiamare all'attenzione queste persone, accoglierle e farle vivere questi tipi di esperienza che vanno a trasformare, io dico sempre, i racconti dei nonni, no? Quindi come si fanno alcune usanze italiane, quindi viverle, poterle toccare, poterle elaborare e portare via quando partono un'esperienza culturale che li arricchisce non tanto manualmente in quello che fanno o turisticamente, ma più che altro sentimentalmente.
0: Ecco, come è stato reso possibile nel concreto questo ritorno dei parenti nelle terre dei loro avi?
1: Ma in sostanza il turismo alle radici è sempre esistito. Grazie all'iniziativa del Ministero nel 2024 che ha valorizzato e ha canalizzato questo segmento turistico, siamo riusciti a riconoscere questo segmento turistico perché, tra virgolette, il parente americano è sempre tornato, no? In Italia in maniera autonoma. Con questa iniziativa del Ministero i comuni un po' si sono attivati a valorizzare questo segmento e Cleto ha creato questa connessione con questi paesi, quindi attraverso la collaborazione e l'attivismo di alcuni tour operator in queste terre, tipo Buenos Aires, tipo Ottawa, tipo Toronto, e quindi cominciare a proporre e vendere il pacchetto di Cleto. Mano a mano sono cominciate a venire le prime persone, hanno fatto le prime esperienze, i feedback sono stati positivi. E questo ci ha permesso di sviluppare il progetto. Ovviamente è stato un progetto che è durato da marzo a novembre scorso. La sfida adesso che è iniziata proprio con Aicotour è di riuscire a prendere i punti di forza di questo modello e trasmetterlo, migliorarlo, svilupparlo e portarlo alla conoscenza anche delle massime istituzioni, anche perché siamo stati in Parlamento qualche giorno fa, per fargli capire che è un segmento turistico che deve essere assolutamente valorizzato e che può dare tanto, perché è un vero e proprio strumento e di contrasto allo spopolamento per i piccoli borghi.
0: E come ha reagito, come anche ha beneficiato la popolazione di Cleto da questa rinascita?
1: Ma all'inizio è un po' differente, come un po' sono a volte, no, i calabresi, no? L'arrivo dello straniero, tra virgolette, lo metteva in condizioni di scetticismo, no? Anche sull'iniziativa. Ma sono passate le prime settimane, dopo il cletese si è aperto, ancora aperto, come dico io sempre, e ha fatto suo il progetto. Quindi noi abbiamo chiesto ai cittadini di non essere parte del progetto, ma di essere il progetto. E quindi quella connessione tra chi arrivava e chi accoglieva si è creata e ha permesso il buon sviluppo dell'iniziativa, proprio perché la gente si è aperta, ha assunto anche un comportamento diverso. Io faccio l'esempio di com'era la mia comunità prima e com'è la mia comunità oggi, a distanza di un anno e mezzo. Adesso è molto più aperta all'accoglienza, alla condivisione, al confronto culturale, quindi c'è un interscambio continuo tra chi arriva e chi accoglie, che fa crescere sensibilmente il profilo culturale di una comunità.
0: E in ultimo le chiedo di darci un parere dell'altra campana, ovvero gli ospiti di Cleto, come vivono questo ritorno nelle terre dei loro avi?
1: Loro, io dico che sono un contributo alla rinascita delle coscienze dei cittadini di questi luoghi. Fate conto che Cleto è un piccolo comune della provincia di Cosenza, è stato ancora in gran parte sulla soglia dello spopolamento come tutti i piccoli borghi, però ha tante ricchezze. Quelle ricchezze il cittadino locale non le riesce a vedere, a valorizzare, a dargli l'importanza giusta, no? Quando arrivano queste persone con gli occhi completamente diversi, quindi amorevoli nei confronti di questa terra, perché loro hanno assimilato negli anni i racconti positivi dei nonni, vengono con lo spirito di conoscere, di apprezzare, di toccare le nostre cose che per noi sono banali, ecco, loro contribuiscono alla crescita di coscienza di questi luoghi attraverso questi arrivi, queste presenze, perché hanno proprio quel sentimento nel voler immergersi all'interno di queste comunità, vivono questa vacanza, tra virgolette, con un profilo emotivo impressionante, e vi posso dire che quando partono l'80% piangono, proprio perché intanto hanno conosciuto in profondità le proprie radici ma poi sono state accolte, quindi quando vengono accolte, quando legono con gli abitanti del posto, anche perché la maggior parte vive nelle case dei centri storici di persone private, quindi hanno una connessione con l'anima del paese, no? Quindi il sindaco, le associazioni, l'amministrazione vengono dopo, loro hanno un contatto diretto con i cittadini e quindi gli creano una connessione anche di amicizia, di contatti. Io faccio un esempio, persone che sono state lo scorso anno sono ancora in continuo contatto con chi l'ha ospitato lo scorso anno, si sentono, si fanno videochiamate, perché poi io dico sempre che si possono cambiare luoghi, si possono cambiare paesi, ma poi le radici le senti sempre.
2: Do il benvenuto adesso a Marco Zipparri, sindaco di Marsico Vetere. Allora Marco, prima di tutto ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di tutto e soprattutto ai nostri radiospettatori.
2: Marco, siamo in provincia di Potenza.
3: Potenza Basilicata, area interna.
2: Ce la racconta?
3: Assolutamente sì, Marsico Vetere ha delle antiche origini, è l'unico comune dei 131 della Basilicata che porta la denominazione Vetere e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di vecchio, che più di vecchio direi di antico. E in effetti c'è stato un secolo di emigrazione che parte dal 1850 fino almeno al 1950. Abbiamo diverse località di emigrazione, prima fra tutte gli Stati Uniti, il Canada, ma non da meno il Sud America o le terre dell'Australia. Molti marsicoveteresi, ancora oggi di terza e quarta generazione, vivono nel mondo, che è un mondo europeo ma è anche extraeuropeo.
2: Marco, se si fa una ricerca online si legge Marsico Vetere tra tradizioni lucane e sport montani nella Val d'Agri ed è qui che si consuma questo turismo delle radici soprattutto. Lei ci ha detto che sono tanti paesi laddove sono approdati i marsicoveteresi. Questi ritorni anche delle terze, delle quarte generazioni, cosa significano per voi e che valore aggiunto hanno per il vostro comune?
3: Ma innanzitutto ci sono sempre stati fino a quello che io definisco l'incidente della storia, che è stata la pandemia con i lockdown. Da lì in poi abbiamo notato che c'è stato un ritorno di massa di molti migranti anche alla scoperta delle proprie origini. Si viene a Marsico Vetere per cercare di vedere se è ancora in piedi la casa del nonno piuttosto che del bisnonno o dello zio che aveva origini marsicoveteresi. E poi si scopre la meravigliosa storia, ad esempio, di Edward Lito, che fu un arpista, un suonatore d'arpa, nato a Marsico Vetere nel 1901 e che nel 1940 fu scritturato nella Royal Philharmonic Orchestra di Arturo Toscanini a Chicago. E lì che cosa succede? Succede che Edward Lito, partito con la sua arpa, prodotta qui perché la Val d'Agri è culla dei maestri d'arpa, si producevano strumenti musicali in legno e poi, data la povertà del sud, dell'entroterra lucano, molti emigravano come migranti e musicisti nel mondo. Ecco che Edward Lito, all'interno di questa Royal Philharmonic Orchestra, sente parlare un dialetto lucano e dall'altra parte c'è il flautista Carmine Coppola, papà del celeberrimo Francis Ford Coppola, quindi una Basilicata che porta il suo nome nel mondo ma anche le sue tradizioni, le origini. E oggi sarebbe bello riprendere non solo le abitazioni che Marsico Vetere ha, ma abbiamo capito che il turista, figlio di Italo discendenti, non è alla ricerca dei Luxury 5 Stelle, bensì alla ricerca della casa del proprio antenato e magari ama anche cucinare i prodotti della terra, quindi comportarsi un po' come accadeva in un tempo, cioè raccogliere, la dico così, l'ortaggio che viene coltivato qui a Marsico Vetere per recuperare anche gli antichi odori, gli antichi sapori.
2: Marco, lei ci ha raccontato veramente molto bene cosa significa la riscoperta delle proprie radici, cosa significa per queste terze, quarte generazioni ritrovare la casa dei propri avi o riscoprire i sapori della terra dei propri nonni. Ma per i marsicoveteresi che Marsico Vetere non l'hanno mai lasciata, cosa significa questo incontro con una parte di mondo che arriva da loro, che arriva da voi?
3: Ma guardi, è un abbraccio d'affetto a volte indescrivibile a parole. Proprio 3 giorni fa sono arrivati dei marsicoveteresi che vivono a Melbourne, di terza generazione, e la signora che è presidente dell'associazione Alba, che ha un po' le chiavi del centro storico, del borgo antico, è lei che insieme a tante altre volontarie apre le antiche botteghe, fa visitare i musei della civiltà contadina. Ad esempio la fotografia più bella è quella che viene scattata davanti al portone della chiesa madre dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che in realtà è un portone di una banca di Filadelfia che gli migranti del 1857 dopo un terribile terremoto che colpì la Val d'Agri e che ha raso al suolo diverse comunità. Bene, quel portone è il portone di una banca di Filadelfia che fu acquistato dai marsicoveteresi nel mondo e fu donato, fu spedito dall'America e che oggi apre le porte alla chiesa madre del comune. C'è un marsicoveterese ad ogni latitudine.
2: Siamo alla fine di questa bellissima chiacchierata e a questo punto proprio viene da dire che viaggiare alla scoperta delle proprie radici, questo turismo delle radici, è un'esperienza straordinaria per chi compie il viaggio e per chi accoglie.
3: Sicuramente sì, io nell'ultimo periodo ho registrato addirittura qualcuno che rimane. Oggi c'è un ritorno della qualità della vita. Noi sindaci del sud siamo molto resilienti, ma siamo molto anche affezionati a un termine che l'Accademia della Crusca ha definito restanza: resistere, ritornare per riabitare e per rivivere quei luoghi che hanno consegnato i natali a molti italiani nel mondo.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Sant'Elia profeta. Al tempo dell'esilio babilonese, verso il 586-538 a.C., quando il popolo di Abramo e di Mosè piangeva i suoi peccati in terra straniera e sognava Gerusalemme perduta, un ignoto autore decise di mettere per iscritto certi antichi racconti sul profeta Elia perché servissero come insegnamento e conforto agli esiliati. Erano racconti veri, anche se abbelliti col passare dei secoli, e risalivano a un'epoca molto tormentata della storia di Israele. Il nostro autore raccolse tutto ciò che aveva a disposizione, amalgamando assieme le tradizioni orali e certe stesure scritte già esistenti. Entrò così a far parte della Sacra Scrittura il cosiddetto ciclo di Elia, che venne incorporato nei due libri dei Re. Von Rad, uno dei più grandi studiosi di teologia dell'Antico Testamento, ha lasciato scritto: «I racconti del ciclo di Elia presentano i fatti in maniera stereotipata, specie quando bisogna fare risaltare dei contrasti ben delineati, e tuttavia tutto è animato dalla forza di un avvenimento storico unico. Ogni racconto concernente Elia manifesta a suo modo il marchio di una grandezza che non poteva essere inventata. L'unica possibile spiegazione di questo fatto è che questi racconti riflettano un personaggio storico di una dimensione quasi sovrumana. Elia fu sacerdote e profeta, nato nel Galaad, ad est del Giordano, nel regno del nord di Israele, e visse nel secolo IX a.C., al tempo del re Acab. Più di Acab è rimasta viva nella fantasia popolare la moglie di lui, Jezabele, prototipo della donna bella e malvagia. Per gli ebrei il suo nome divenne sinonimo di donna perversa ed empia che trascina al male. Il racconto della tragica fine di Jezabele, che venne gettata dalla finestra del palazzo reale tra le zampe dei cavalli del principe usurpatore, è una delle pagine più veriste della scrittura. Fu lei la nemica di Elia, che lo costrinse a combattere una lotta senza quartiere. Jezabele era una principessa fenicia, figlia del re di Tiro. Acab l'aveva sposata per sancire un'alleanza con i potenti signori del mare, quali erano allora i re fenici nella regione costiera dell'attuale Libano. E si trattava di re sacerdoti. Perciò fare alleanza con loro voleva anche dire mescolare i culti, le usanze religiose tra i due popoli. Jezabele poi aveva una sua personalità testarda e irriducibile. Non solo voleva continuare a onorare i suoi dei, ma pretendeva imporli anche ai nuovi sudditi israeliti. A questo scopo aveva fatto erigere un tempio in onore dei suoi dei proprio a Samaria, la capitale, e si era circondata di un foltissimo numero di profeti della coppia celeste Baal e Astarte. Di questo culto e del suo strano fascino parleremo tra breve. È una grave questione teologica e storica assieme, ma può essere anticipatamente illustrata da un episodio personale che ha il pregio di spiegare tutto a livello semplicemente narrativo, con una vicenda che vide proprio la violenta contrapposizione tra la regina e il profeta di Yahweh. Gli israeliti avevano una persuasione di cui non si trova l'uguale presso altri popoli. Ciascuno considerava il suo fazzoletto di terra come patrimonio inalienabile. Era la terra promessa da Dio, era terra santa. Proprio alla terra, infatti, era legata la benedizione del Signore. Essa non era possesso del singolo, apparteneva alla famiglia, alla tribù, alla discendenza. C'era dunque un certo Nabot che possedeva un vigneto nei pressi del palazzo reale di Israele
e quella terra faceva gola ad Acab, che desiderava ingrandire la sua proprietà. Il sovrano tentò prima di acquistarla, poi offrì a Naboth una permuta, ma costui era fermo nel rifiuto. Rispondeva ostinatamente: «Il Signore mi guardi dal cederti l'eredità dei miei padri». E Acab conosceva bene l'implicazione, diciamo così, teologica di quell'attaccamento, tanto più che lui, proprio lui, il re, era tenuto a proteggere i deboli in nome di Yahweh. Ciò non gli impediva comunque di sentirsene irritato, in preda a un malumore che gli toglieva il sonno e l'appetito. Ma Jezabele era fenicia, apparteneva a un popolo di mercanti abituati a tutte le transazioni economiche e per di più era estranea a quelle tradizioni religiose che non le dicevano nulla, ed era anche una principessa abituata ad ottenere tutto quello che voleva. Decise perciò di usare ai suoi scopi proprio quella religione da pezzenti. Non c'era scritto nella legge mosaica che il peccato di bestemmia era punito con la morte e con la confisca dei beni? Era così semplice. Jezabele guardava il marito con scherno. «Tu saresti colui che esercita il potere in Israele? Alzati, mangia, sta allegro, te la darò io la tua vigna di Naboth». Non le fu difficile trovare un paio di falsi testimoni e di giudici compiacenti, e il povero Naboth venne accusato di bestemmia contro Dio e il re e lapidato, e la vigna divenne proprietà del re. Ma mentre Acab e Jezabele scendevano a prendere possesso del vigneto, trovarono a sbarlar loro la strada Elia, l'uomo di Dio. «Così parla il Signore», disse il profeta minaccioso, «tu hai assassinato e ora usurpi. Perciò nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth lambiranno anche il tuo sangue, e su questo campo i cani divoreranno il corpo di Jezabele». Al di là dei protagonisti dell'episodio, va anzitutto rimarcata la grandezza e la modernità della visione biblica. Si tratta del valore incondizionato del diritto divino, davanti al quale tutti sono uguali, perfino il re è sottoposto. Alla concezione assolutista dei diritti e dei poteri di un re, caratteristica dei regni delle città cananee, si opponeva la concezione israelitica, in un certo senso democratica e comunque molto più severa, che considerava il diritto, la proprietà e soprattutto la vita di ciascun individuo senza preferenze di persone come protetta da Dio. Alla divina condanna del suo operato, Acab si pentì, si umiliò. Ma Jezabele si sentì invadere dall'odio e dal desiderio di vendetta a cui costrinse il marito. «Nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore tanto quanto fece Acab, istigato dalla moglie Jezabele». Così la Bibbia commenta in maniera lapidaria la vicenda di questi due regnanti, anche se Acab fu per altri versi un re di notevoli capacità politiche. L'episodio serve bene per illustrarci tutta la missione di Elia. Infatti, ciò che la principessa fenicia faceva nel cuore del re, istigandolo a trasgredire le sacre leggi di Dio, pretendeva farlo anche con l'intero popolo. Voleva sradicare dal loro cuore il primo e il più grande comandamento della legge, che dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze». Jezabele pretendeva invece imporre il culto di Baal e di Astarte, sua divina sposa, estirpando perfino il ricordo di Yahweh, l'unico vero Dio di Israele. In che cosa consisteva questa nuova fede? Il nome Baal significa signore, padrone, anche marito, ed era così chiamato il Dio della tempesta, della pioggia e dunque anche della fecondità. Ed esistevano diversi Baal secondo i diversi luoghi. Era un culto diffuso in tutto l'ambiente cananaico con cui Israele aveva già avuto a che fare. Si pensava che attraverso la pioggia Dio fecondasse la terra e le permettesse di generare.
come attraverso il seme concedeva la fecondità del bestiame e della razza umana. In tal modo egli era il dio della vita e il culto a lui dovuto si intrecciava con riti orgiastici in cui aveva gran parte l'esaltazione carnale. Possiamo immaginare come tali culti, col loro fascino corposo, fossero una continua tentazione per il popolo di Israele che, unico nella storia, aveva il difficile compito di accogliere e difendere la rivelazione di un Dio tutto spirituale, di cui non ci si poteva fare immagine, trascendente, che non si poteva piegare a sé mescolandole le proprie soddisfazioni, un Dio esigente che chiedeva soprattutto obbedienza e purezza di cuore, un Dio geloso che non ammetteva altri amori né altri dei. Non è che il popolo ebraico avesse intenzione di rinnegare Yahweh, ma cedeva volentieri a forme di sincretismo, cioè mescolava assieme i vari culti e le varie credenze, soprattutto quando il re si mostrava a ciò inclinato. Ed è in questo ambiente e per queste necessità che Dio fece sorgere come suo profeta Elia, il cui nome significa appunto Dio, El, Yah e Yahweh. Poiché dunque il popolo ormai chiedeva a Baal il dono della pioggia e della fecondità, Elia apparve impetuosamente sulla scena come colui che poteva chiudere i cieli con la sua sola parola. Elia, il Tisbita, dice la scrittura, uno degli abitanti di Acab, di Galad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà più né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io». Si apre così un immenso scenario di sventura, nel quale deve però accadere la rivelazione del vero volto di Dio. Una di quelle sventure che allora i profeti annunciavano per chiedere conversione. Una di quelle sventure che ancora oggi continuano ad accadere, senza che nessuno abbia più il coraggio di dire che si tratta di appelli divini al pentimento. Stranamente persuasi come siamo che attribuire la sventura a una casualità informe sia più degno dell'uomo e di Dio. E la pioggia cessò di fecondare la terra. Di tale straordinaria siccità si ha notizia anche da storici extrabiblici, Giuseppe Flavio, Menandro di Efeso, eccetera. La scrittura non descrive tanta sofferenza, ma preferisce tratteggiarci brevemente con alcuni episodi la figura di quest'uomo di Dio. Anzitutto è celebre la definizione che egli ha dato di se stesso, presentandosi di schianto come uno che sta sempre alla presenza del suo Dio. È vivo il Signore dinanzi al cui volto io sempre sto. La riflessione giudaica prima e poi quella cristiana e carmelitana in specie hanno visto in questa fiera espressione del profeta, marcata dall'intensa traduzione latina, il fondamento biblico di ogni vita contemplativa, vita di uomini che sanno restare alla presenza di Dio vivente, quasi a rappresentare e riscattare l'intera umanità, spesso dimentica, del suo esserci e della sua gloria. A causa di questa caratteristica autopresentazione, Elia è stato riconosciuto fin dalle origini del cristianesimo come capostipite e modello ideale di tutti coloro che si consacrano a Dio. Tanto più che la Bibbia ci racconta subito questa strana richiesta che Yahweh rivolge al profeta: vattene da qui, rivolgiti verso Oriente, nasconditi presso il torrente Carit e là berrai l'acqua del torrente e i corvi per mio comando ti porteranno del cibo. Il tono è quasi quello di una favola, ma ha lo scopo di preparare il dramma. Elia ha sfidato il re e la regina Jezabele, si è assunto il peso terribile di annunciare al popolo una immane sofferenza, che non è tanto punizione quanto dimostrazione della falsità dei culti cananaici. Il cielo resterà chiuso, la pioggia non verrà, la terra resterà infeconda, uomini e bestiame non trasmetteranno vita, perché saranno essi stessi minacciati di morte. Diventerà così evidente agli occhi di tutti
che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, tanto che la parola di Dio dimenticata, e che ora è solo sulla bocca del profeta, toglie anche il pane. Così diventerà evidente al popolo che esso adora un Dio infecondo, un Dio morto, un Dio che non è nulla, ed è per questo che dilaga la carestia e la morte al popolo, che esso adora un Dio infecondo, un Dio morto, un Dio che non è nulla, ed è per questo

accorgere la profondità di quest'immagine del profeta che cammina verso Oriente, verso il sole che sorge, che si nasconde presso un fresco torrente chiamato Carit, carità, diranno subito i commentatori medievali, e riceve nutrimento portato dal cielo. Come non pensare all'antica manna e poi all'Eucaristia. La tradizione carmelitana, commentando questo episodio, ha costruito la più bella definizione che il Medioevo abbia dato dell'esperienza spirituale e contemplativa. Significativamente, nei conventi del Monte Athos, i refettori dei monaci sono abitualmente adornati da raffigurazioni di Elia nutrito dai corvi per ordine di Dio. Poi anche il torrente prodigioso seccò. E il Signore sostituì il prodigio con la carità di una povera vedova, simile a quella che Gesù osserverà più tardi mentre getta nel tempio i suoi ultimi soldini, tutto ciò che le restava per vivere. Il Signore disse ad Elia: va in Zaretta di Sidone, stabilisciti là. Ecco, io ordinerò a una vedova del posto di procurarti del cibo. C'è nelle indicazioni di Dio la voglia di sottolineare sempre di più che la vita, in quel periodo di prova e di carestia, è tutta e solo nelle sue mani. Il profeta dovrà allora inoltrarsi proprio nella terra dei Fenici, dove egli è non solo straniero ma nemico, e cercare aiuto presso una povera donna che non ha più nulla. Entrato nella porta della città, vide una vedova che raccoglieva un po' di legna. Quando Elia le chiede da bere e da mangiare, la poveretta risponde che non ha più nulla. Le è rimasto soltanto un pugno di farina nella giara e un pochino di olio nell'orcio, e quella legna le serve per cuocere l'ultima focaccia per lei e il suo ragazzo. Dice: la mangeremo, poi moriremo. Nei periodi di carestia, le famiglie senza padre sono le prime a venir meno. Ma Elia, anche se bisognoso di accoglienza, porta con sé la paterna provvidenza di Dio. Non temere. Prepara una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne preparerai anche per te e anche per tuo figlio, perché, dice il Signore, la farina nella giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. E quella casa straniera, priva di ogni aiuto e di protezione, accogliendo nelle sue mura l'inviato da Dio, diventa così ricca di pane e di vita, tanto che quando il figlio della vedova si ammala e muore, Elia si prende il bambino in grembo, quasi lo riscalda con tutto se stesso, e il piccolo ritorna in vita. Guarda, dice Elia, restituendo il bambino alla madre e anticipando anche qui miracoli e parole che saranno poi di Cristo, guarda, tuo figlio vive. Un antico inno di San Gregorio Nazianzeno commenta così l'episodio: la vedova fece parte del suo cibo all'ospite e scoprì in quel dono una sorgente che nutriva la sua casa. Elia le nutrì quel figliolo mentre era in vita e quando morì glielo risuscitò da morte. E così la madre che piangeva la perdita del bambino ridivenne madre un'altra volta senza i dolori del parto. Sarà proprio Gesù, molti secoli dopo, a ricordare questi episodi ai suoi compatrioti, agli abitanti di Nazareth che gli rifiutano ospitalità. Dirà Gesù: nessun profeta è accetto in patria. C'erano molte vedove al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Zaretta di Sidone. Abbiamo così una interpretazione autorevole data dallo stesso Figlio di Dio nel mondo che muore di fame, di malattia e di mancanza di fede. Elia, come Gesù, è inviato ai poveri, disponibili ad accoglierlo e affidarsi della parola di Dio, pronti a offrire anche l'ultimo boccone di pane in cambio della promessa. Non dobbiamo dimenticare inoltre che l'autore scrive questa leggenda aurea al tempo dell'esilio di Babilonia, per tenere desta nel popolo eletto la fiducia in Dio. Anche in terra straniera si può essere raggiunti dal profeta di Dio e ci si può stringere a lui, si può confidare nella sua parola ed essere saziati e liberati dalla morte. Intanto, nel regno di Israele, la regina malvagia faceva sterminare tutti i profeti rimasti fedeli a Yahweh. Dopo molto tempo, il Signore disse ad Elia: su, mostra.

Ad Acab, e io concederò la pioggia alla terra. Quando si incontrarono, il re lo guardò con rancore e paura. Sei tu la rovina di Israele, gli disse. Rispose Elia: io non rovino Israele, siete tu e tua moglie a rovinarlo, perché avete abbandonato i comandi di Dio e tu hai seguito Baal. Su, raduna il popolo davanti a me sul monte Carmelo, e raduna anche i 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Astarte che mangiano alla tavola di Jezabel. Il Carmelo non è una cima isolata, ma è piuttosto una catena montuosa stesa lungo la costa, posta a confine tra il regno di Israele e il territorio dei Fenici. Oltre a essere un luogo sacro per antichissime tradizioni, era anche simbolo di bellezza e di fecondità, perché abitualmente ricco di vegetazione spontanea, tanto che nel linguaggio corrente la parola Carmel era diventato anche un nome comune sinonimo di giardino. E siccome la montagna declinava da un lato verso la pianura di Israele, fedele al culto di Yahweh, mentre dall'altro lato declinava verso il Mediterraneo e le terre costiere dei Fenici devoti a Baal, essa, la montagna, esprimeva quasi plasticamente la necessità di una scelta. Come il cuore degli israeliti, anche la montagna sacra sembrava divisa tra Yahweh e Baal. Davanti al popolo radunato per il sacro giudizio stavano Elia, il profeta perseguitato e solitario, e i numerosissimi profeti di Jezabele. Elia gridò verso il popolo: fino a quando zoppicherete d'ambedue i piedi? Se Yahweh è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui. E il popolo non rispose nulla. Elia aggiunse: sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Il dramma era tutto in quel pauroso silenzio di un popolo che non aveva scelto, che non voleva scegliere, che pretendeva quasi camminare sulla cresta della montagna in un impossibile equilibrio, zoppicando da un lato e dall'altro. Ma ormai era un popolo estenuato dalla sete e dalla fame, ed Elia lanciò la sua sfida. Là sulla montagna sacra del Carmelo egli avrebbe eretto un altare e vi avrebbe deposto sopra una vittima sacrificale. Lo stesso avrebbero fatto i profeti di Baal secondo i loro costumi. Però nessuno doveva accendere il fuoco per l'olocausto. Voi invocherete il nome del vostro Dio, io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio. Forse il profeta ricordava quel giorno in cui Yahweh aveva rivelato a Mosè proprio il suo nome santo dal centro di un roveto ardente che bruciava senza consumarsi. Elia, è il racconto della scrittura, disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco da sacrificare e cominciate voi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il giovenco, lo prepararono, invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici! Ma non si sentiva un alito né una risposta. Quelli continuavano a danzare intorno all'altare che avevano eretto, ed essendo già mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate con voce più forte, perché è un Dio. Forse è soprapensiero, oppure indaffarato, oppure in viaggio. Casomai si è addormentato, si sveglierà. Allora gridarono a voce più forte e si fecero incisioni secondo il loro costume con spade e lance fino a bagnarsi di sangue. Ma passato mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici, ma non si sentiva voce alcuna, né una risposta, né un segno di attenzione. Quando fu chiaro che quegli idolatri avevano fallito la prova, Elia rialzò il vecchio altare di Yahweh che era stato demolito, pose su di esso la vittima sacrificale, poi fece inondare tutto di acqua, ripetutamente, per dare ancora più evidenza al miracolo che doveva compiersi. Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia in Israele che tu sei Dio e che io sono il tuo servo e che ho fatto tutto per tuo comando.
Rispondi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore. Allora cadde il fuoco del cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre, e prosciugò l'acqua del canaletto. E a tale vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Ancora oggi il luogo dove secondo la tradizione avvenne il sacrificio è chiamato in lingua araba El Muraka, che vuol dire luogo dell'incendio. E così Elia, l'uomo di Dio, in ebraico Ish El, fu chiamato anche l'uomo del fuoco, in ebraico Esh El. La facile assonanza, quasi un gioco di parole, suggeriva un simbolo e un programma. Alcuni secoli dopo, un autore biblico, il Siracide, lo descriverà così: allora sorse Elia, profeta simile al fuoco, e la sua parola bruciava come fiamma. E in tutta la tradizione cristiana, già a partire dal Nuovo Testamento, Elia è l'uomo che incarna la bruciante gelosia di Dio, le esigenze radicali della sua alleanza e perfino quella certa violenza che anche Gesù considera necessaria se si vuole raggiungere il regno di Dio. Quando il popolo riconobbe con un solo grido che Yahweh era l'unico e vero Dio, il principio di ogni vita e di ogni fecondità, Elia pronunciò l'attesa promessa: i cieli si sarebbero aperti e la pioggia avrebbe finalmente ristorato la terra. Anche questa grazia, ottenuta per intercessione del profeta, è descritta in maniera profondamente simbolica. Elia si recò sulla cima del Carmelo e, gettatosi a terra, e il racconto biblico, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Poi disse al ragazzo che lo accompagnava: va a guardare verso il mare. Il ragazzo andò, guardò e disse: non si vede nulla. Elia gli disse: tornaci ancora per 7 volte. E la 7ª volta il ragazzo riferì: ecco, c'è una nuvoletta piccola come una palma di mano di uomo che sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli, scendi in fretta perché non ti sorprenda la pioggia. E il cielo subito si oscurò per le nubi e per il vento, e la pioggia cadde a dirotto. È una descrizione assieme realistica e poetica, e la poesia permette a ciascuno di evocare a suo modo l'avvenimento di grazia. E la terra che attende la grazia della pioggia, sono gli uomini assetati e affamati che attendono dal cielo la vita, sono gli israeliti divenuti idolatri cultori di Baal che attendono il perdono di Yahweh, è il profeta che ha chiuso i cieli con la parola e che ora diventa lui per tutti intercessore di misericordia. È tutta questa tensione al perdono, alla grazia, è descritta con l'immagine del ragazzo che corre a scrutare il mare fin quando non sorge la piccola nuvola pregna di pioggia e di vita. In seguito i profeti useranno spesso questa immagine per chiedere l'intervento di Dio e pregheranno perché egli si degni aprire i cieli e scendere sulla terra assetata come rugiada, come acqua portatrice di refrigerio e di fecondità. Ricordate il rorate cieli d'Esu perché cantiamo nell'Avvento. Niente di strano se i cristiani vedranno poi nell'episodio della nube che sorge dal mare, mentre il profeta Elia prega, l'annuncio lontano ma vero del Figlio di Dio che verrà dall'alto a donarci se stesso come acqua viva. E un autore medievale dice: la piccola nube che saliva dal mare era una figura della carne di Cristo che doveva nascere dal mare di questo mondo. Per questo è detto che assomigliava a un'impronta di mano o di piede umano. Ma proprio a questo punto l'autore sacro inizia un nuovo ciclo di racconti che approfondiscono ulteriormente il dramma, tanto più che questa volta Elia non è il bruciante protagonista che abbiamo imparato a conoscere, ma diventa un uomo fragile, sconfortato, che vorrebbe fuggire davanti a una lotta impari e piena di rischi. Acab raccontò a sua moglie Jezabele tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso i profeti di Baal. Allora Jezabele mandò ad Elia un messaggero per dirgli: che gli dèi mi puniscano se entro domani a quest'ora io non ti avrò fatto fare la stessa fine che tu hai fatto fare ai miei profeti. Allora Elia ebbe paura e fuggì per salvarsi la vita.
Gli antichi commentatori della Bibbia si mostrano tutti scandalizzati davanti a questa inaspettata descrizione di un Elia impaurito e fuggitivo, così contrastante con l'immagine del profeta di fuoco. E ancora più scandalizzati si mostrano perché, secondo la mentalità maschilista di un tempo, egli fugge davanti a una donna. Tanto che vedono in questo crollo inglorioso una specie di divina punizione. Dio avrebbe permesso tanta debolezza per correggere il suo profeta, che fino allora si era mostrato troppo rigido nell'infliggere castighi, troppo poco misericordioso. La bellezza di questi commenti sta nel fatto che leggono gli antichi episodi alla luce della rivelazione di Cristo. Perciò Elia fugge per un'improvvisa paura, ma Dio lo lascia cadere nella debolezza per rivelargli un altro e più profondo aspetto del suo mistero. Arrivò a Bersabea, lasciò il suo servitore e proseguì nel deserto per un'altra giornata di cammino. Alla fine si sedette sotto un ginepro e si augurò di morire. Signore, disse, non ne posso più, toglimi la vita, perché io non valgo più dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto quel ginepro. E noi intuiamo quanto i particolari siano ricchi di simbolismo. Bersabea era un'oasi posta ai confini meridionali del regno, dove cominciava il deserto, e c'era un pozzo scavato da Abramo e poi difeso dal figlio Isacco. Ed Elia vi giunge stanco e sfiduciato. Senza saperlo, egli sta ripercorrendo le tappe di un ideale pellegrinaggio, e Dio sta tramutando la sua fuga in un ritorno alle sorgenti pure della fede ebraica. All'improvviso un angelo lo svegliò e gli disse: alzati, mangia. E subito Elia notò accanto a sé una focaccia di quelle cotte su pietre roventi e una brocca d'acqua. E dopo aver mangiato e bevuto si mise di nuovo a dormire. Ma l'angelo del Signore lo svegliò una seconda volta e gli disse: mangia ancora, perché lungo, molto lungo è il tuo cammino. Elia allora si alzò, mangiò e bevve, poi, rafforzato da quel cibo, camminò 40 giorni e 40 notti fino all'Horeb, il monte di Dio. Non è difficile intravedere nel racconto la ripresa simbolica dei 40 anni durante i quali il popolo eletto vagò nel deserto, il ricordo della manna donata da Dio e infine l'approdo al monte santo della rivelazione, l'Horeb o il Sinai. I commentatori cristiani vi vedranno un'anticipazione del mistero eucaristico. E anche per questo l'immagine del profeta svegliato dall'angelo, dal suo accasciamento, e invitato insistentemente a prendere cibo, veniva a volte raffigurata sulle porticine d'argento dei tabernacoli. Quando finalmente il profeta giunse al Sinai, accadde una delle manifestazioni di Dio più sconvolgenti dell'Antico Testamento. Sconvolgente perché inattesa nelle modalità e in grado di modificare la maniera di immaginare Dio. Giunto sull'Horeb, è il racconto, Elia entrò nella caverna per passarvi la notte. Gli fu detto: esci, fermati sul monte alla presenza del Signore. E il Signore passò. Ci fu prima un vento impetuoso e violento, tanto da spaccare le montagne e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Poi ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu il fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco ci fu come un mormorio di vento leggero. E appena Elia l'udì, si coprì il volto col mantello, si fermò all'ingresso della caverna e sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Ed egli rispose: sono pieno di gelosia per il Signore Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso di spada i tuoi profeti, e sono rimasto solo e tentano di togliermi la vita. Ciò che meraviglia in questi racconti è la capacità che l'autore sacro ha di mescolare il realismo degli avvenimenti, le concezioni in uso al suo tempo e certi approfondimenti della psicologia dei personaggi con simboli densi di poesia, dando prova di una teologia raffinata. Era, ed è normale, che l'uomo tenti sempre di contornare la divinità con immagini gloriose, travolgenti, luce, fuoco, tempesta e fulmine, tremito della terra, fiamme dei vulcani e altro ancora. Ricordiamo il racconto della prima alleanza del Sinai, di Mosè,
Al terzo giorno vi furono tuoni, lampi e una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba, e il monte Sinai era fumante perché era sceso il Signore nel fuoco. Questo era il linguaggio e l'immaginario collettivo di allora per marcare nell'incontro la distanza tra Dio sommo e trascendente e la creatura misera. Solo Mosè, unico e grande, poteva accostarsi e resistere a tanta gloria. Ma Elia, nonostante abbia conosciuto la lotta e il fuoco, è l'uomo tornato al Sinai carico di tutta la sua solitudine e di tutta la sua stanchezza. Egli arde di gelosia per il Signore, ma è gelosia sofferta di uno che si sente ultimo e solo. Ed ecco l'immagine, inusitata allora, del mormorio di un vento leggero, che fa percepire Dio come intimità consolante, parola sussurrata, respiro affettuoso, sollievo dolcissimo. Sono tutti termini e simboli che poi i cristiani applicheranno allo Spirito Santo, allo Spirito che è amore, una volta che avranno compreso che la Divina Trinità è davvero un altissimo silenzio pieno di comunicazione amorosa. Da questa nuova comunicazione di Dio, Elia imparò che la storia sacra restava nelle mani del suo Signore. Gli disse il Signore: torna sui tuoi passi. Io mi sono riservato 7.000 persone che non hanno piegato le ginocchia a Baal e non hanno baciato con la bocca. Al profeta amante, geloso e solitario, Dio promette la sequela e la compagnia di un numero piccolo ma perfetto, 7.000, 7 per 1.000, di fedeli che non hanno baciato Baal. E per comando di Dio, la vicenda di Elia va ormai verso la conclusione nella scelta che egli deve operare di un successore. Ma è in questo passaggio di consegne che la scrittura dà un ultimo e decisivo tocco alla storia di Elia, un tocco conclusivo che resterà determinante. Elia non muore. Viene assunto in cielo in una travolgente coreografia, mentre Eliseo, il discepolo, lo invoca a nome del popolo con un grido struggente. Mentre camminavano e parlavano, un carro di fuoco con cavalli di fuoco passò in mezzo a loro ed Elia fu rapito in cielo in un turbine di vento, ed Eliseo guardava e gridava: padre mio, difesa e guida di Israele. Al di là della glorificazione poetica e popolare, il fatto che Elia non muoia significa che egli mantiene nella storia del popolo eletto una funzione permanente. Egli deve continuamente tornare, come spiegherà il Siracide, perché è designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli. Ed è con questa promessa che si chiude il libro del profeta Malachia, esattamente le ultime righe delle ultime pagine del Vecchio Testamento. Niente di strano se il profeta Elia è il personaggio dell'antica alleanza più ricordato e più presente in quella nuova, perfino più di Abramo, perfino più di Mosè. Egli era atteso come precursore del Messia e Gesù stesso scorgerà i suoi tratti spirituali nel volto di Giovanni Battista. E non dobbiamo dimenticare che sul monte della Trasfigurazione, accanto a Cristo, i discepoli videro appunto Mosè ed Elia che discutevano con lui della sua morte a Gerusalemme. Secondo certe tradizioni giudaiche, il profeta Elia, sempre vivente, guida il popolo nelle strade tormentate della storia, lo sorregge e lo conforta, e ogni volta che scende la sera del sabato, gli ebrei ancora oggi attendono il suo ritorno. Un seggio vuoto è a lui destinato ancora oggi durante il rito della circoncisione, e durante la cena pasquale ancora oggi c'è sempre una coppa di vino in più pronta per il profeta se dovesse tornare. Usi e tradizioni popolari che durano da millenni e che almeno rivelano fino a qual punto la robusta paternità di Elia si è impressa nella coscienza e nel desiderio del suo popolo. Anche i monaci cristiani, tutti, fin dalle esperienze eremitiche dei primi secoli, consideravano Elia come loro padre e fondatore.
Ed è per questo che il Monte Carmelo, sacro alla memoria del profeta, divenne nel secolo XIII un luogo dove si raccoglievano i pellegrini di Terra Santa che decidevano di consacrarsi a Dio, da cui discendiamo noi carmelitani. Ma per tutti, giudei e cristiani, l'attaccamento a Elia ebbe il segno dell'affezione filiale. Lo annunciava già quel celebre inno del Siracide che abbiamo già più volte citato, che dopo aver esaltato la forza e quasi la violenza pedagogica di Elia, si conclude sorprendentemente così: beati coloro che lo videro e che dopo si sono addormentati nell'amore.

0: Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E poi naturalmente potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il nostro sito vaticannews.it. E saluto Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione FM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta, grazie per essere con noi Lorella.
1: Buongiorno Federico, buona domenica a tutti.
0: Ecco, allora io partirei rispondendo ad una domanda che insomma è arrivata tramite anche te, no? Devo dire che è una domanda che ci ha lasciato la possibilità di approfondire quella che è un'enciclica, la prima di Papa Francesco, Magnifica Humanitas, proprio sull'intelligenza artificiale. Eccola qui. La leggo, così poi possiamo cominciare a rispondere Lorella. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, ogni tanto attenzionata previa anche del documento di Roma, il Papa propone una sorta di programma etico: dignità della persona, opzione per i poveri, destinazione universale dei beni, cura della casa comune, pace. Questa è la domanda che è arrivata dal nostro radioascoltatore, e poi aggiunge: come possono questi principi tradursi concretamente nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Lorella, ecco, io ti farei rispondere a questa domanda in qualche modo, come dire, anche avendo cura anche di alcuni capitoli. Io ti darò il là, come abbiamo fatto altre volte in questa trasmissione, perché è bene andare all'interno di questo documento. Io invito anche i radioascoltatori a scaricarlo e poi rileggerlo, seguendo anche quello che sarà il commento di Lorella Parente. Io inizierei col primo argomento, il primo punto che ho messo in scaletta: Babele e Gerusalemme, due immagini bibliche a cui si affida il Papa, su matrice ovviamente agostiniana. I numeri, per chi li volesse segnare, sono dal 7 al 10.
1: Sì, grazie Federico. Allora, giustamente partiamo dai riferimenti biblici, perché è lì che ogni documento, in effetti, della Chiesa, del Magistero, dei Papi, getta le fondamenta. Il racconto di Babele, come specifica Papa Leone, non condanna la capacità umana di costruire. Uomini e donne progettano, innovano, mettono a frutto la propria intelligenza, e questo resta un bene. Il problema non è mai l'opera in sé, è l'intenzione che la genera. Nello specifico, gli abitanti della pianura del Senar vogliono una torre così alta da toccare il cielo, ma il testo è preciso su cosa li muove davvero. Siamo nel libro della Genesi, non tanto l'altezza quanto il bisogno di farsi un nome, no? Per non disperdersi sulla terra, contando solo sulle proprie capacità, sulle proprie forze, senza passare da Dio. Allora, una sola direzione, nessuno spazio per la dipendenza da altro rispetto a sé, e il risultato è l'esatto contrario di ciò che cercavano: non l'unità ma la dispersione, perché un'opera fondata sull'autosufficienza finisce sempre per rompere la comunicazione tra le persone, mai per rafforzarla. Allora, qui l'enciclica chiude il capitolo proprio dedicato alla tecnica, proprio con una sezione intitolata Due città e due amori, e ogni studioso la riconosce subito. C'è Sant'Agostino, come tu hai accennato giustamente, non è un dettaglio casuale. Leone XIV è un religioso agostiniano, lo sappiamo, e qui lo si sente, come d'altronde in quasi ogni suo intervento. Nel De Civitate Dei Agostino insegna che due amori generano due città opposte. Quando l'amore di sé si spinge fino ad escludere Dio, nasce la città terrena, così la chiama. Quando invece l'amore di Dio si spinge fino a dimenticare se stessi, nasce la città che dura, che resiste. Allora Babele è l'archetipo perfetto l'oggetto del primo movimento, cioè un'impresa che cerca di bastare a se stessa senza riferimento a nulla che la trascenda. Agostino ha anche un nome per l'energia che alimenta quella città, la chiama libido dominandi, cioè il desiderio di dominare, di sottomettere l'altro, che si maschera da fermezza, da prontezza di decisione o da efficienza, ma è alla radice in realtà un rifiuto della relazione. È esattamente il rischio che l'enciclica vede riaffiorare oggi, quando il potere tecnologico si concentra in poche mani. Neemia invece è l'altro esempio opposto. Ricordiamo che Neemia è un libro, si tratta di uno dei libri cosiddetti storici della Bibbia, subito dopo il Pentateuco, per capirci. Allora, parte dalle macerie, non dall'ambizione. Neemia, prima di agire, digiuna, prega. Giunto a Gerusalemme non impone soluzioni così dall'alto, ma osserva in silenzio quello che resta in piedi, ascolta le paure della gente, assegna a ogni famiglia un tratto di muro da ricostruire. Ecco, vediamo una città che rinasce non per l'iniziativa di un singolo, ma per una responsabilità condivisa di tutto un popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne, giovani. Ecco, quindi queste due icone che l'enciclica legge attraverso Agostino, per dire che oggi siamo davanti alla stessa alternativa di sempre, solo che abbiamo strumenti nuovi, cioè usare l'innovazione per accrescere controllo e concentrazione di potere, la via di Babele, oppure per rafforzare partecipazione, bene comune, e soprattutto attenzione appunto alla dignità di ogni persona, alle esigenze di ogni singolo. E questa è la via di Neemia. È quindi ancora, prima di essere una scelta tecnologica, una scelta spirituale, e la fede appunto agli strumenti, cioè la Bibbia, la scrittura, la rivelazione, per dirlo con precisione. Ecco perché sono stati scelti evidentemente queste due icone.
0: Certo, e adesso andiamo al secondo punto che io ho messo in scaletta, ossia la coscienza non è un dato misurabile, no? Che idea c'è di persona nell'enciclica e i vari tipi anche di dignità? E sono i punti dal 51 al 53.
1: Un'idea che la tradizione cristiana non si stanca di ripetere: la persona non si esaurisce mai in un insieme di informazioni. Infatti, come accennavi, ci sono dei passaggi nell'enciclica che mettono proprio in guardia dal rischio preciso di ridurre quello che nell'essere umano appunto resta non misurabile, cioè l'amore, la coscienza. L'amore e la coscienza non sono dati misurabili. Viviamo ovviamente immersi in una cultura che misura quasi tutto: produttività, consenso, prestazioni, visibilità. E questa è sicuramente una logica utile in molti campi, soprattutto professionali, però diventa un errore quando poi pretende di spiegare e coprire l'intera esistenza. Ovviamente ci sono dimensioni della nostra vita, della vita di ciascuno, che assolutamente nessuna misura, nessuna metrica può catturare. Per esempio la fiducia, il perdono, la capacità di dedicarsi e donarsi gratuitamente a qualcosa, a qualcuno, la coscienza morale, quella forza spirituale dentro di noi che ci fa distinguere il bene dal male, che ci fa sentire in colpa se diciamo facciamo qualcosa di sbagliato e viceversa ci rende soddisfatti, felici quando facciamo un'azione buona, quando diciamo una parola utile al bene dell'altro. Allora l'enciclica offre sicuramente uno strumento concettuale che chiaramente trovo a dir poco indispensabile, molto utile per spiegare esattamente perché nessun algoritmo può arrivare fin lì, cioè distingue diversi livelli di dignità, come tu dicevi. C'è una dignità morale che riguarda, cioè, come una persona orienta le proprie scelte. C'è una dignità sociale legata alle condizioni di vita, no? E al rispetto che la società riconosce. Poi c'è una dignità esistenziale, cioè il modo in cui una persona percepisce il valore della propria vita. E queste tre tipologie possono crescere o diminuire, dipendono dalle circostanze, e sono esattamente quello che un sistema di misurazione riesce a intercettare, però lo fa spesso in un modo distorto. Però sotto queste tre tipologie di dignità, dice il Papa, c'è un livello più profondo, che è la dignità ontologica, cioè la dignità che appartiene a una persona per il solo fatto di esistere. E di questo abbiamo avuto l'occasione e il piacere di parlare più volte a questa trasmissione, di essere stata voluta, creata e amata da Dio. Quindi nessuno sbaglio, nessun fallimento, nessun risultato mancato può intaccare questa dignità, perché non dipenda da nulla che si possa misurare o performare. È infinita, non nel senso di molto grande, no, nel senso proprio che per quanto la si cerchi non si troverà mai nulla capace di cancellarla o di diminuirla o di poterla escludere, anche se spesso nella storia, ai noi, è successo, c'è stato un grande tentativo. Ecco il punto. Allora, un algoritmo può, nella migliore delle ipotesi, avvicinarsi alle prime tre dignità, diciamo così, può stimare, cioè, le condizioni sociali, i comportamenti, persino gli stati d'animo dai dati che vengono raccolti, però sulla dignità ontologica non ha accesso, perché quella dignità non è un dato su di noi, è qualcosa di più, è qualcosa di profondo, è come una relazione che Dio tiene aperta con ciascuno, indipendentemente da qualunque situazione e prestazione. Allora, spesso si rischia di valutare le persone solo per quello che producono, che rendono, e questo, anche questo è, in questo è chiarissima l'enciclica. La dignità invece viene prima di tutto questo, perché è un dono ricevuto, non è un traguardo da meritare o un premio da vincere. Nel momento in cui si nasce, questa dignità c'è, sussiste nella vita stessa della persona, e questo è un aspetto fantastico che Papa Leone riprende e ribadisce, che ovviamente è stato anche sviluppato nelle precedenti encicliche sociali di Papa Francesco.
0: Lorella, adesso andiamo a un altro punto interessante, perché l'enciclica mette in evidenza il limite come risorsa, no? Non come guasto da riparare.
1: Sì, il Papa infatti scrive nell'enciclica che noi dobbiamo imparare a convivere con i nostri limiti, le nostre fragilità, senza trattarli appunto come dei guasti, no, da correggere, come se fossimo appunto delle macchine che subiscono a un certo punto qualche problema, qualche avaria, e allora bisogna aggiustarle per riprendersi. No, perché? Perché il limite ci dice la verità sulla nostra condizione, e questa verità ha delle conseguenze molto concrete, non solo speculative, no, proprio concrete. Siccome noi viviamo in un tempo storico che tende a identificare la felicità e il benessere con la realizzazione personale, con l'assenza di ostacoli, con come dire, un'espansione senza limiti delle proprie possibilità. L'enciclica invece propone uno sguardo diverso, assolutamente e splendidamente cristiano, cioè la fragilità non è solo una mancanza, è anche ciò che ci fa vivere e ci apre alla relazione e ci apre alla verità su noi stessi. Innanzitutto abbiamo bisogno gli uni degli altri, come sappiamo e abbiamo detto più volte, parlando soprattutto dei discorsi delle catechesi di Francesco, nessuno può crescere, nessuno può salvarsi, nessuno va avanti da solo. Questo vale a livello personale e quindi anche sociale, perché l'essere umano è una creatura sociale. Le comunità più umane non sono quelle che riescono ad eliminare tutte le vulnerabilità delle persone, degli abitanti. No, le comunità veramente umane sono quelle capaci di prendersi cura di queste fragilità, di non essere indifferenti a questi limiti, a queste debolezze. Per esempio, le categorie ovviamente in una società più debole è chiaro che sono le persone malate, le persone anziane, le persone più povere. Allora, il modo in cui una società tratta i più fragili resta la misura più onesta della sua civiltà. E mi permetto, Federico, anche di inserire, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità, che è assolutamente in linea con quanto dice il Magistero, inclusa questa enciclica che ha degli spunti assolutamente aderenti a quello che sto per dire, anche verso tutto il resto delle creature. La civiltà si pone in un certo modo verso le persone e verso gli animali. Da quel modo in cui si pone si capisce a che livello di sviluppo umano è quella società. Ovviamente questo non lo dico io, lo dicevano già personaggi illustri prima di me, a partire da letterati russi famosi che erano molto sensibili su questo. Io aderisco particolarmente a questo pensiero che, ripeto, torna assolutamente nel Magistero e di Francesco e di Leone XIV. Allora, l'illusione opposta, cioè una perfezione tecnica senza limiti, genera sicuramente delle nuove esclusioni, perché chi non tiene il passo comincia a diventare un peso morto, uno scarto. Quindi siamo proprio al contrario della logica del Vangelo, cioè quella di una crescita che deve passare per forza attraverso l'attenzione all'altro, al più fragile, al più debole, la cura reciproca, sicuramente non attraverso l'eliminazione dei limiti e quindi di ciò che di tutto ciò che è debole. Mi permetto allora di leggere, ce l'ho davanti il testo dell'enciclica, chiaramente il numero 128, dove leggiamo: quando accettiamo la possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, noi non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre appunto brevemente, sempre legandomi alla domanda che tu mi hai fatto sul limite come risorsa, al fatto che accettando i limiti delle nostre possibilità noi ci apriamo anche alla relazione con gli altri, sicuramente, perché nessuno si salva da solo, ma soprattutto ci apriamo alla relazione con Dio, perché dove io non posso arrivare, Dio c'è già arrivato. Dio che mi ama, Dio che è mio padre, colma quei limiti con la sua grazia, con la sua misericordia. Quindi in effetti riconoscere le proprie fragilità è anche poi un poter essere in grado di affidarsi a una forza maggiore che per noi si chiama Dio Padre. Dio Padre Onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Trinità, insomma. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia nell'operare di Dio in noi e attraverso di noi, verso l'esterno, verso gli altri e nella nostra vita.
0: Arriviamo al quarto punto nostro, diciamo, no, perché riassumo un po' tutte le istanze che sono racchiuse in quella domanda che io ho letto all'inizio del nostro radioascoltatore. Anzi, invito chi volesse a continuare a scrivere al 335 12 43 722, ed è il punto che è in relazione al costruire il bene e nel bene il compito dei cristiani. Questo è un po' il compito dei cristiani, no? E i punti sono vari, no, Lorella?
1: Sì, perché sicuramente il Papa chiede ai cristiani ovviamente di non vivere la trasformazione tecnologica da spettatori. Le innovazioni che stanno cambiando il mondo, sappiamo, non è che riguardano solo gli specialisti, interpellano la coscienza di tutti, e questo l'enciclica lo mette ben in chiaro. Ecco perché parla di corresponsabilità coraggiosa, cioè nessuno chiaramente possiede da solo le competenze per affrontare sfide di questa portata. Servono il contributo della ricerca, della politica, dell'economia, dell'educazione, della cultura, eccetera. Proprio ritorno all'immagine di Nemia, che mi colpisce molto, perché lui distribuisce le mura tra le famiglie di Gerusalemme, no? Un tratto a testa. Quindi è proprio l'esempio perfetto, perché fa vedere come si può unire la responsabilità personale e la visione comunitaria. Oggi per noi questo è un concetto, figuriamoci, già compreso, già sdoganato, però è bello vedere che in un libro storico della Bibbia già è espresso in modo anche molto efficace. Cioè ognuno fa la propria parte, senza pretendere di sostituirsi agli altri, senza restare in disparte, magari confidando che tanto basta l'impegno degli altri e non il proprio. No, è proprio l'esempio perfetto. E poi colpisce anche molto l'ultimo dettaglio in cui proprio si va a chiudere l'enciclica, cioè non con un'esortazione finale in stile trattato, ma con un canto, no? Quello di Maria, la cui anima, dice il Vangelo di Luca, magnifica il Signore. È una chiave che spiega anche tutto, anche il titolo stesso del documento, Magnifica Humanitas. Non significa soltanto umanità magnifica, grandiosa, no? È proprio interpretabile come un'eco diretta del Magnificat, cioè il canto di chi riconosce che la propria grandezza non gli appartiene, ma gli viene donata, e proprio per questo può a sua volta cantarla al mondo, farla risuonare nel mondo. Allora, il cuore del messaggio di Leone, credo io, è questo, cioè il futuro non si costruisce sicuramente con strumenti più sofisticati, ma con persone capaci di orientare il progresso verso il bene. E queste persone siamo noi, cioè la chiamata è a ognuno di noi, e quei criteri che ci sono stati indicati nella domanda: dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune e pace, in effetti sono perni dell'insegnamento della Chiesa. La destinazione universale dei beni perché? Ma perché il cristiano, il credente, sa che il bene in realtà non gli appartiene davvero, va condiviso, non va usato per fare del male, va usato per il bene comune, proprio perché si riconosce la dignità di ogni vita, la dignità e il diritto di ogni persona a vivere bene, la dignità a cercare la propria realizzazione, a realizzare il proprio sviluppo umano integrale. Questo è il magistero sociale della Chiesa, e chiaramente l'opzione per i poveri trova un posto privilegiato, perché i poveri sono i privilegiati del Vangelo, di conseguenza la cura della casa comune. Se io vivo su questo pianeta, in questo contesto, ecco, riconosco l'amore universale di Dio in ogni creatura, riconosco quindi la dignità anche all'essere più piccolo, più indifeso, più insignificante. E infine, tutto questo a cosa porterebbe? Porterebbe la pace. Una pace che noi dobbiamo appunto costruire con responsabilità, giorno dopo giorno, con le nostre mani, con il nostro sguardo, cambiando il nostro sguardo sul mondo e sugli altri e cercando di renderci conto finalmente una volta per tutti che siamo fratelli, sorelle, che siamo una sola famiglia umana. Questa è la strada per la pace, non ce n'è un'altra. Bisogna capire la fraternità. Se si capisce la fraternità, allora si può andare avanti, allora potremo veramente dirci corresponsabili del lavoro per il regno di Dio, corresponsabili del lavoro per il Vangelo, che per noi è il bene supremo perché rappresenta Cristo. Allora chiudo dicendo, la vera domanda non è quale tecnologia avremo domani, ma quale umanità sapremo essere. Se sapremo custodire la centralità della persona, la giustizia e la fraternità, anche l'intelligenza artificiale potrà diventare un'occasione di crescita autenticamente umana, ricevuta più che conquistata e usata per il bene di tutti.
0: Bene, Lorella, abbiamo altri 4 minuti per farti fare un pensiero finale, una summa un po' di questa tua presentazione che hai fatto in base a questa domanda che è arrivata qui da noi. Ebbene, poi ci salutiamo. Prego, ti lascio questi 4 minuti di riassunto, diciamo, un tuo pensiero finale.
1: Volentieri, grazie. Beh, sicuramente posso dire che il messaggio di questa prima enciclica del Papa Magnifico Humanitas sicuramente può essere sintetizzato proprio dalla sua conclusione che abbiamo appena detto, no? Cioè la qualità della nostra umanità diventa un fattore proprio fondamentale, e in quest'epoca che corre veloce Leone XIV richiama l'attenzione su ciò che nessuna macchina potrà mai sostituire. Appunto, ripetiamo ancora e più volte, la coscienza, la libertà, la compassione, la capacità di costruire relazioni autentiche e di sapersi aprire alla trascendenza. Cos'è la trascendenza? Non è un'idea astratta. La trascendenza è qualcosa che noi percepiamo che c'è, è qualcosa che noi sappiamo che ci supera. Non è del nostro piano materiale, ma noi sappiamo che c'è, perché ce l'abbiamo dentro, e dentro di noi risiede proprio nella nostra coscienza qualcosa che ci supera. E per noi cristiani chiaramente si tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il messaggio forte è sicuramente che custodire l'umano, ma che bella questa espressione, custodire l'umano, diventa il compito decisivo del nostro tempo, fatto di esibizione, competizione, commercializzazione e marketing dell'intelligenza artificiale. Ecco. Ma questo non per opporsi al progresso, ma per orientarlo verso il bene della persona e della comunità. Perché è questa in fondo la vera magnifica humanitas che l'enciclica invita appunto a riconoscere, a promuovere e a difendere. Come facciamo ad essere magnifica come humanitas, come nostra umanità? Come facciamo? Ecco, cercando ogni giorno di vivere nel concreto, nel nostro quotidiano, la bellezza del Vangelo, che parte dalla contemplazione della realtà, che parte dal rapporto con gli altri e con Dio, che poi le due cose appunto si incontrano, si incrociano e si intrecciano, perché io Gesù Cristo lo vedo nell'altro. Impariamo a dire grazie ogni giorno della nostra vita, impariamo ad apprezzare tutto quello che c'è, impariamo a desiderare il bene degli altri, che è una virtù grandissima che spesso ci viene a mancare, desiderare che l'altro stia bene, che l'altro sia felice e che poi tutti insieme possiamo essere felici.
0: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, la ritroveremo in un'altra puntata dove anticipo che continueremo ancora a parlare di questo tema, ma non svegliamo niente di più. Grazie Lorella, alla prossima.
1: Grazie a voi tutti, alla prossima.
0: Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo il numero per poter partecipare alla nostra trasmissione, 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.

0: ricordiamo soltanto quella Palma d'Oro al Festival di Cannes con un film folle per quell'epoca, L'albero degli zoccoli, e poi David Donatello, e poi I leoni, quello per La leggenda del santo bevitore, Il leone alla carriera, eccetera eccetera. Però Olmi è un poeta, è un cantore dell'anima, dell'uomo e del mondo, pur restando il figlio del ferroviere e della contadina. Allora, essere nato in provincia, come cambia lo sguardo sulla realtà, sull'uomo?
1: Io sono nato a Bergamo, in un quartiere che, come dire, io non so che faccetta avessi quando avevo pochi mesi di vita, ma so che sicuramente già mi stavo divertendo dal fatto che quel luogo si chiamava La Malpensata. Allora, ecco, in onore a questo bellissimo, come dire, progetto che prevede, proprio perché mal pensata, che arrivi il momento della pensata giusta, ecco, io, come dire, per il contributo di mio padre alla mia venuta al mondo, sono metropolitano. Per la figura di mia madre, che mi ha messo al mondo, sono contadino. Ho avuto questa fortuna di vivere due realtà che in quel momento dividevano il percorso dell'umanità in due filoni. Certo, si è cominciato nel Settecento a capire che la macchina sarebbe stata, come dire, una grande potenzialità per lo sviluppo di tutte le scienze e di tutto il pensiero. Ma fra le due civiltà, la civiltà industriale, la civiltà del progresso scientifico e la civiltà contadina è una civiltà eterna. La civiltà industriale, scientifica, è una civiltà provvisoria che cambia continuamente col passare del tempo. Adesso c'è qualcuno che vuole rovinarci anche il rapporto con la civiltà contadina, volendo sostituire questa civiltà con una civiltà di cartone, nel senso di messa in scena. Mm-hmm. Se posso chiamarti Monica?
0: Sì?
1: Monica, se in ogni autogrill d'Europa vendono lo stesso pane fatto con la stessa farina, c'è qualcosa che non va.
0: Sì, sì.
1: E chi insidia questa civiltà contadina? Gli apparati di un'economia stupida, folle, che ha al momento anche una sua resa, ma che sulla distanza pagheremo un conto notevole. Tanto che io mi sono appuntato a questo promemoria per i miei pochi pensierini che ogni tanto faccio. Per diventare ricchi siamo diventati poveri.
0: Però il suo sguardo, Olmi, non è mai nostalgico.
1: La civiltà contadina è l'unica civiltà compiuta. E per questo è la civiltà che durerà sempre. E il fatto che sia insidiata non mi preoccupa affatto, perché so che sarà sempre vincente quella civiltà, quella rurale.
0: Ma lei la vede ancora? Lei la riconosce nei segni? Forse qui, queste montagne?
1: Allora, noi non potremo mai cancellare da noi stessi.
0: Ok.
1: Dal fatto che siamo figli di questa natura e che questa natura e naturalità è il nostro Vangelo. Tutta la cultura del mondo non è nulla in confronto alla cultura rurale. Perché non è nulla? Per chi crede, diciamo, in quella parte delle scritture dove la fantasia umana ha dato un bel contributo, che cosa c'è?

0: affidato il grande artefice, il creatore. Cosa ci ha affidato? Il giardino di Eden di cui dobbiamo prendere cura. Lo stiamo calpestando e pagheremo il fio dei nostri errori.
1: Credo che lo stiamo già pagando. Lei parla dell'importanza della memoria in un tempo invece di sradicamento, di frammentarietà e la fine delle grandi narrazioni. Lei è un amante di Tolstoi e questa civiltà, che secondo lei è radice ancora e non possiamo cancellare, era l'epoca delle grandi narrazioni, dei grandi racconti. Un po' quello che lei ha voluto fare col cinema suo, no?
0: Ma ecco, come dire, non viene da una volontà, come dire, da mettere in calendario, ecco, da domani
1: programmatica, certo,
0: programmatica,
1: che no.
0: Ecco, e ecco, pensi un po' che quando il film a Cannes ebbe quel felice risultato che mi ha molto consolato, io credevo d'aver fatto con L'albero degli zoccoli un film per conservare la memoria di un mondo che sarebbe stato fagocitato, addirittura calpestato, da quello che noi chiamiamo il progresso. Beh, mi sono accorto che invece L'albero degli zoccoli è il battesimo di una nuova consapevolezza del valore della terra.
1: È molto bello che lei dica che questa eternità di una civiltà che a noi sembra perduta, a lei l'ha scoperta poco per volta, perché forse abbiamo la possibilità tutti,
0: sì,
1: di rendercene conto.
0: Guardi, posso aggiungere una cosa? Presidente della giuria a Cannes era Alan Pakula, che è uno dei grandi del cinema americano. Lui mi ha detto: guarda, io sono venuto qui che ero quel che ero, il tuo film mi ha cambiato. Cosa c'è di più bello di sentire che non il merito tuo, ma che ciò che ho avuto l'opportunità di fare, questo film sui contadini, abbia avuto questa risonanza di un grande regista che viveva in un grande paese come l'America, e via via via tutta una serie, no, di lodi e stralodi, e che ti dice: questo film mi ha cambiato. Ma non intendeva apprezzare il cinema, intendeva farmi chiaramente intendere che erano quei contenuti, che erano
1: quei volti,
0: il gran libro della...
1: quei volti anche, no? E secondo lei quali sono oggi gli elementi del nostro tempo che vale la pena raccontare, che lei vuole raccontare? Penso, non lo so, al dominio della tecnica, penso al narcisismo, all'incomunicabilità, alla mancata custodia del creato, oppure la disgregazione delle famiglie, oppure l'isolamento. Cioè, quali sono i temi, o l'indifferenza a Dio? Che cosa vale la pena di raccontare oggi?
0: Io a volte ho l'impressione che viviamo sfasati, vale a dire che esiste un determinato modello di vita che non corrisponde più al momento che stiamo vivendo. A questo punto devo citare un grande uomo della Chiesa di cui mi sto occupando, il Cardinale Martini, quando dice: la Chiesa è indietro di 400 anni. Qualcuno ha fatto: facciamo 200. E questo sfasamento che rende disagevole la nostra esistenza, perché? Perché siamo tutti, lo si dice, dei motori fuori fase. Allora, come si fa a recuperare la fase? Se avessimo il coraggio di confrontarci con l'onestà, quindi l'onestà dei nostri giudizi. Il finale di un film che ha per titolo Il villaggio di cartone, che è un film, diciamo, forse un tantinello scalchignato, però dove si affronta il problema dei diversi, vedi gli emigranti che si rifugiano in una chiesa, vedi l'edificio che però li vuol cacciare. Ecco, c'è una battuta finale che conclude il film. O noi cambiamo il corso della storia, o sarà la storia a cambiare noi.
1: Come lo cambiamo?
0: E questo lo dobbiamo decidere insieme. Dobbiamo, io non ho qua
1: la ricetta,
0: come dire, la risoluzione, perché la risoluzione non è tanto nel dire, ecco, la risoluzione è la ricchezza, l'abbiamo già detto, quella del denaro. La risoluzione è la libertà un po' anarcoide, non anarchica, anarcoide. Ecco, tutto questo non è, come dire, onesto, perché non si può dire così. Dobbiamo dire giorno dopo giorno cerchiamo di recuperare il passo con la storia. E questo conforto che mi ha dato Martini con la sua affermazione dei 200 anni, in qualche modo, come dire, mi aiuta a giustificare certe mie negligenze.
1: Lei ha detto, Olmi, che è un uomo di sentimenti, non un sentimentale, me lo spiega?
0: Mi permetti,
1: sì,
0: cara Monica, di farti una domanda. Secondo te, dimmi uno dei tuoi sentimenti a cui non rinunceresti mai.
1: L'amore.
0: È generico. L'amore per che cosa? Per il gelato di cacao o per?
1: O
0: io
1: per
0: credo
1: una persona.
0: I tuoi figli.
1: Certo.
0: Credo. Ecco. Allora, il sentimento è quello dei tuoi figli. Quando in una gara perversa di stupidità e di cose, allora arredi tuo figlio secondo i bambolotti del nostro tempo, tu non fai un regalo a tuo figlio. Tu lo poni nelle condizioni poi, per esempio, di non essere più in grado di avere tutto ciò che tu concedi a lui come oggettistica.
1: Chiaro.
0: Ma se tu gli vuoi bene, gli vuoi davvero bene.
1: Vuoi il suo bene.
0: Vuoi, brava, il suo bene. Quello è il sentimento. Quello è il sentimento.
1: Stando qui e vedendo questi prati e le montagne di questo altopiano che lei ha scelto da tanti anni, 50 credo, penso all'ultimo film che ha un titolo bellissimo, Torneranno i prati, e al tema della guerra che lei ha raccontato soffertamente. Come si vince la guerra, nel senso come la si elimina la guerra e perché nasce?
0: Allora, per eliminare la guerra bisogna non farla. Dice, che bella roba.
1: Come nasce la guerra?
0: Allora, hai mai bisticciato con qualcuno? Magari quando eri piccola, no?
1: Certo.
0: Ecco, così. E magari vi siete tirate le treccine perché... Ecco, allora, la guerra è un estremo quando la capacità di giudizio non funziona più. E quindi trasferisci i motivi del conflitto dal confronto di pensiero, di approfondimento, al confronto di forza. Io sono più forte di te, perché ho tanti carri armati, tanti cannoni, tanto denaro, tanta terra, il tanto di tutto. E allora questo qui in teoria non ha neanche bisogno di misurarsi, perché già ha la forza per vincere e quindi
1: sottometterti.
0: E torna alla storia del pane. Se tu vuoi mangiare il pane oggi, garantito come frutto
1: della terra e del nostro lavoro.
0: Sì, ma c'è un numero di Genesi che dice: io darò all'uomo alberi da frutto, che danno frutti che hanno un seme. il cui seme ridarà l'albero il frutto. Questa ciclicità della vita, noi mangiamo roba morta e pretendiamo di essere vivi.
1: Lei l'ha raccontata la guerra, ha raccontato una guerra antica di cui le ferite si vedono ancora in queste montagne. Cosa c'è di nuovo e forse di più perverso nelle guerre di oggi? Penso alle persecuzioni in Siria, penso alle guerre quotidiane.
0: C'è sempre dietro un forte interesse, primo fra tutti è il mercato, vale a dire io dispongo di cose che mettendo a disposizione di altri mi procurano ricchezza. Io ho fatto un altro film con il tema della guerra e che è Il mestiere delle armi. Se pensi che Il mestiere delle armi ha come protagonista un ragazzo, mi dice, che a quell'età viene nominato dal Papa, suo parente, capo di tutti gli eserciti del Vaticano. Già questo uno dice, ma dovrebbe dire, ma come il Papa?
1: In che mondo?
0: Con gli eserciti?
1: Certo.
0: Ma che roba è? Ecco, allora, nella storia della Chiesa, tante di queste pagine disonorevoli. Ciò nonostante, la Chiesa cattolica apostolica romana mantiene questo suo incarico di testimoniare l'esempio di Cristo, non tanto di conoscerne la storia, chi era il papà, il nonno, il figlio, è figlio di Dio, no, non è figlio di Dio, sarà figlio di qualcuno, ma quest'uomo, quando dice, io distruggerò il Tempio e lo riedificherò in 3 giorni. Cosa vuol dire? Che il Tempio era considerato il luogo della preghiera, dove si conservava la Torah, no? Dove si vendevano colombe per comprare...
1: La rigidità della legge.
0: Esatto, brava. Ecco, ma come? Questo qui distrugge un tempio e in 3 giorni lo rifà. Perché il tempio non è quello, il tempio siamo noi. E allora io, dopo che avrò distrutto quel tempio, che non è un tempio, ecco che in 3 giorni e anche meno, se sono onesto con me stesso, io ho ricostruito il tempio dentro di me.
1: Ci vuole qualcuno che ci salvi, no?
0: E aprirò le braccia, parentesi, le porte del tempio a tutti coloro che incontrerò.
1: Senta Olmi, lei ha parlato una frase che mi ha molto commosso, non di speranza della resurrezione, ma di certezza della resurrezione.
0: Sì.
1: Cosa gliela dà questa certezza o chi gliela dà?
0: Dipende dall'interpretazione che noi diamo alla risurrezione. Proprio in 100 chiodi il film lo faccio finire con questi vecchietti, questi deliziosi personaggi,
1: abitanti del fiume,
0: che si siedono intorno a un tavolo. Il bambino, prima il bambinello annunciato, io l'ho visto, è tornato. Vabbè, ma diciamo nessun altro l'ha visto, quindi la testimonianza di un bambino che ha detto sì, e loro si siedono, tutti questi che io chiamavo sempre vecchietti ed erano più giovani, no? Si siedono e uno dice, beh, intanto che aspettiamo che torni, beviamo un goccio. Allora, il fatto di aspettare che torni vuol dire che lo abbiamo risorto, se no non tornerebbe a condividere una bevuta con i suoi vecchietti, il professorino del film. Quindi nel momento in cui noi consideriamo accanto quanto, diciamo pure questa, alla nostra anima, intesa come un sentimento e non una patente di... Ecco, il momento in cui noi evochiamo la figura di un qualcuno che abbiamo conosciuto e che sento che tutti i giorni, quando mi alzo o incontrando una persona amica o chiudendomi in un pensiero magari un po' triste o allegro, ogni volta che io evoco questa persona risorge.
1: Sì, Gesù Cristo non è solo un pensiero, no? È una persona, un incontro. Come possiamo credere che questa resurrezione sua, testimoniata nei Vangeli, sia anche per noi? Glielo chiedo perché lei ha vissuto un periodo di malattia grave, in cui immagino la domanda del perché proprio io e dopo sia stata più urgente. Primo, come serve anche la sofferenza? E secondo, come si tiene viva questa speranza della resurrezione possibile?
0: Ma perché, come dire, c'è una piccola scatolina dove mettiamo dentro le cose che ci sono care e che di tanto in tanto andiamo, apriamo la scatolina e guarda sta cosa, vedi in quel mobile lì ci sono dei cassettini, no? Dove arrivano dei momenti in cui non mi ricordo più cosa c'è dentro. E a volte, come dire, finché non li ho rivisitati tutti, non smetto di aprire i cassettini. Non ho necessità di sapere che lì dentro c'è qualcosa che sto cercando, ma è un aprire dei cassettini per avere una sorpresa. Perché io mi sono dimenticato di quello che c'è dentro. E allora vado e... Ecco, bene. Un oggetto, una lettera, una fotografia. Nel momento in cui la ritrovo, la riscopro, risorge. E quindi la risurrezione non è, vuol dire, che a un certo momento... qualcuno ha aperto il sarcofago, la tomba di Cristo e questo è uscito e è partito come un razzo verso il paradiso. Se noi lo stiamo aspettando come amico che ogni giorno ci soccorre, ogni giorno risorge.
1: E questo aiuta a sopportare il male del vivere?
0: Ecco, anche qui quante volte mi sorprendo a dire con Loredana, ma porca miseria, ma perché prima questa Guillain-Barré, poi delle cadute di cui porto ancora le difficoltà perché il femore, ecco, non lavora più, come fanno tutti quelli che la sorte li ha chiamati a questa prova? Non posso dire io sono quello che soffre di più. Io soffro la mia parte di sofferenza e questa mia parte di sofferenza mi fa capire cosa può essere la sofferenza di quell'altro che ha motivi ancora ben più gravi che gli procurano sofferenza.
1: Non sarei mai presa con Dio per la sofferenza del mondo.
0: Allora già cominciamo a dire che Dio non è qualcuno che sta sopra le nubi. Allora Dio è tutto ciò che noi incontriamo nella nostra esistenza, compreso il male. Attenzione, compreso il male, perché proprio nella Bibbia, quando dice l'ente supremo, guai se l'uomo che ha allungato la mano
1: all'albero del male,
0: allungherà la mano all'albero della vita. Noi allora, noi che non è un plurale maestà, ma è il suggerire l'idea che Dio è una cosa che ne contiene due.
1: È relazione.
0: Quindi noi, bene e male, lo impediremo mandando un angelo dalla spada di fuoco. Perché questi due? Perché non può esistere bene se non c'è il male. E questa è la, come dire, impossibilità al creatore di compiere delle scelte. E allora fa, nella sua creatura a cui ha dato il suo soffio di vita, a lui dà l'incarico di scegliere e attuare il bene o il male. E questa è la facoltà di ogni uomo.
1: È il libero arbitrio.
0: È il libero arbitrio. Quindi pensi come Dio, proprio come creatore di vita, di carne, di sangue, di luce, di pane, di mari e quant'altre meraviglie, senza l'uomo non potrebbe essere Dio.
1: Domani vorrei parlare del cristiano Olmi, perché lei non ha mai nascosto di essere cristiano e ha detto qualche volta non cattolico, e vorrei capire perché, ok?

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada. A cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi, ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, Beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente: il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza, certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto, lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in tre misure di farina, tra l'altro tre misure di farina è una misura molto grande, una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, due ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio. che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto, ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Che cos'è il peccato?

0: Dunque, sintetizzo molto rapidamente lo schema del rito secondo il nuovo ordine. Sono pochi punti, ma sono tutti importanti. Primo, l'accoglienza gioiosa. Il ministro ti deve accogliere in maniera, ripeto, cordiale e affabile. Secondo, che non l'ho detto prima ma è importante, l'invito alla fiducia. Il ministro, prima di farti parlare, ti invita alla fiducia, cioè ti dice, ci sono parecchie formule, ve ne leggo un paio perché sono belle, ti dice che Dio ti vuol bene lo stesso, anche se tu sei lì a confessare il tuo peccato. E allora, per esempio, ti dice: ti accolga con bontà il Signore Gesù, che è venuto per chiamare e salvare i peccatori, confida in Lui. Bellissimo. Oppure ti dice: se hai peccato, non perderti d'animo. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E così via. Io vi confesso, sono pigro e quindi in genere uso un'altra formula più breve. Il Signore sia sulle tue labbra e nel tuo cuore, perché tu possa conoscere la sua misericordia e il tuo peccato. Che però anche ha un senso, perché ti dice che tu non puoi conoscere il tuo peccato senza conoscere anche la misericordia. Le due cose si conoscono insieme. E che è Dio che ti rivela l'uno e l'altro. Poi che cosa succede? Dopo che il prete ti ha accolto amabilmente e ti ha invitato a sperare, che cosa devi fare? Che cosa dovete fare voi quando vi confessate? Cosa dovete fare? Il segno di croce! La confessione inizia con un segno di croce. Non è una banalità! Non è una banalità! Perché significa dire che tutto quello che accade, accade per la potenza della croce. Ma guardate che una volta non era così, Mica si cominciava la confessione con il segno di croce. La confessione va iniziata con il segno di croce per dire che tutto sta sotto il potere della croce e che è per il potere della croce che tu che vieni liberato dai tuoi peccati. E lo fa il penitente, non lo fa il confessore. Perché è il penitente che dice: io chiamo la croce di Cristo su di me. Io invoco il sangue di Cristo su di me in questo modo, che mi liberi, che mi protegga, che mi custodisca. Dopodiché viene annunciata la parola di Dio. Sarebbe bello, nota il rituale, sarebbe bello se lo facesse il penitente, non il confessore. Cioè, se fosse il penitente a dire al confessore: guarda, ho sentito questa parola del Vangelo, mi ha colpito tanto. Sarebbe fantastico. Poi finalmente arriviamo all'accusa dei peccati veri e propri, che premette tutto il discorso che abbiamo fatto sull'esame di coscienza, però quello fa parte delle premesse. La forma dell'assoluzione è importante. Come il ministro dà l'assoluzione? Non soltanto con quella formula che vi ho spiegato brevemente un attimo fa, ma imponendo le mani. Cioè, ti deve mettere una mano sulla testa. Non è mica una cosa scontata anche questa, Quando è che il sacerdote stende le mani? Su che cosa il sacerdote stende le mani? Sul pane e sul vino eucaristico. Quello è un gesto epicletico, si dice in liturgia, cioè è un gesto in cui viene invocato lo Spirito Santo. E come il pane e il vino, per questa invocazione, vengono trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo, così nello stesso modo, quando il sacerdote stende la mano su di te, tu, peccatore, vieni trasformato ed entri nel corpo di Cristo, diventi corpo di Cristo anche tu. Capite la forza di questo gesto? E viene fatto un nuovo segno di croce. Prima viene imposta la mano, appunto si invoca lo Spirito Santo sul penitente, e poi viene fatto un nuovo segno di croce, però stavolta è il ministro a farlo. Perché? Perché è come un sigillo che viene messo su di te, per dire: ora appartieni di nuovo a Gesù, ora sei suo. Il primo segno di croce, quello che si fa il penitente da solo, è un'invocazione, è una richiesta: io voglio stare sotto la croce. Il secondo è una conferma: tu appartieni alla croce, tu appartieni a Cristo di nuovo, perché sei stato perdonato e riconciliato. E poi la penitenza finisce con il ringraziamento. Ma che meraviglia! Non lo fa nessuno. ma dovrebbe finire con un inno di lode. Il sacerdote dice: vai in pace, il Signore ti ha perdonato. E il penitente deve rispondere, e anche qui ci sono una decina di risposte possibili, il penitente dovrebbe rispondere con un'acclamazione a Dio, ringraziando il Signore perché lo ha accolto e perdonato. Se volete potete farlo anche con parole spontanee, non mi formalizzo, ma ci deve essere questo momento di ringraziamento e di lode, perché altrimenti manca proprio il senso liturgico, capite? Un'ultimissima cosa sulla forma comunitaria della riconciliazione. Avevo detto prima che la commissione che ha preparato questo testo si era trovata di fronte a una grossa difficoltà, cioè doveva restituire dignità ecclesiale al sacramento della riconciliazione e al tempo stesso conservare il grande bene della confessione individuale. La formula che loro hanno trovato è quella della liturgia penitenziale cosiddetta. Che cos'è una liturgia penitenziale? Una liturgia penitenziale è una liturgia in cui i cristiani si riuniscono per chiedere a Dio perdono, è una liturgia in cui insieme i cristiani si pentono, durante la quale è possibile fare le confessioni individuali. Notate che in questo modo la confessione individuale acquista tutto il suo senso. Perché? Perché è un gesto veramente ecclesiale in quel modo. Primo, tutti ti vedono che ti stai confessando. Sembrerà una banalità, ma è una cosa importante. Oh, io voglio saperlo che Isabella si sta confessando. Voglio saperlo che Marco si sta confessando. Voglio saperlo perché così prego per loro. Voglio saperlo perché gli voglio bene, sono contento per loro che si stanno riconciliando con Dio. E poi, oltretutto, tutto quello che si fa prima e dopo l'accusa dei peccati, in questo modo si fa insieme. Si ascolta la parola di Dio insieme, si ascolta la predicazione insieme, si loda insieme il Signore dopo il perdono. Quindi non soltanto c'è questo bellissimo movimento di tutti che pregano l'uno per l'altro mentre si stanno confessando, ma soprattutto c'è questa cosa bella che in realtà la gran parte della confessione si fa comunitariamente, l'unica cosa che è privata è l'accusa e l'assoluzione, sono gli unici due momenti di solitudine nel rito, ma poi tutto il resto si fa insieme. Quindi si vede bene l'ecclesialità della riconciliazione, capite? Secondo me è una formula molto bella e infatti il rituale la raccomanda. Significa che la forma tipica della riconciliazione è la liturgia penitenziale. La forma della confessione individuale è diventata la forma straordinaria, non la forma ordinaria. La forma ordinaria, quella raccomandata dal rituale, è la liturgia penitenziale, che certamente non può essere fatta troppo spesso, questo è evidente. Si farà qualche volta in un anno, 3-4 volte in un anno, questo è normale. E si capisce anche che non tutti riescono a confessarsi personalmente durante una liturgia penitenziale, perché altrimenti ci vorrebbero ore e ore. Ma non importa, nel senso che anche se il momento della confessione individuale avviene nei giorni successivi, però fa sempre riferimento a quel momento di preghiera comunitaria, quindi è in qualche maniera un prolungamento di quello, capite? Per cui è comunque un gesto comunitario, anche se tu poi la confessione individuale la fai magari il giorno dopo o due giorni dopo. Questa è la forma ordinaria della riconciliazione, perché è ecclesiale e comunitaria. La forma privata è quella straordinaria che è stata inventata per garantire la possibilità della confessione frequente. La confessione frequente è una cosa bella, non è una cosa brutta. È una cosa bella perché, come dice il rituale, serve ad affinare la grazia battesimale. Io, andandomi spesso a confessare, mi misuro costantemente con il mio limite, mi misuro costantemente con il mio essere un peccatore, e quindi in realtà, proprio perché pentirsi è bello, proprio perché pentirsi mi richiama la nostalgia di quel magis, di quel di più, quanto più mi pento, quindi quanto più mi confesso, tanto più mi avvicino a Dio effettivamente, ma non nel senso moralistico, giuridico, che devo togliere anche le più piccole imperfezioni, ma nel senso appunto interiore di questo desiderio di essere sempre più vicino e quindi di questo desiderio di essere sempre più amato e perdonato. Purtroppo per tanto tempo la confessione è stata usata di fatto dalla Chiesa come uno strumento disciplinare e quindi come sostanzialmente uno strumento di potere. E questo è il motivo per cui tanti sacerdoti hanno fatto resistenza a questo cambiamento della confessione. Ed è così. Obiettivamente questo rituale è del 73, significa che ha 45 anni. Eppure tu non lo conosci, ma la stragrande maggioranza dei preti non lo conosce. E il problema è proprio questo, che non lo insegnano. E questa è una colpa grave dei preti, è molto grave. Allora voi però, che adesso lo sapete, potete pretendere dai vostri preti che vi confessino secondo il rituale del Vaticano II, santa pace, e non secondo quello del Concilio di Trento. Bene, allora.
1: No, volevo solo dire, se l'uomo non ha consapevolezza dei suoi peccati, perché poi va all'inferno?
0: Questi sono residui di mentalità giuridica, naturalmente, no? Perché Dio punisce la persona che non ha consapevolezza della sua responsabilità? Questa è la domanda che stai facendo, naturalmente. L'uomo non va all'inferno, l'uomo ci sta già all'inferno, perché è già separato da Dio. Il problema è proprio questo, è all'inferno e non lo sa. Questo significa non ha consapevolezza dei suoi peccati. Quando Dio ti rivela il tuo peccato, ti strappa dall'inferno in cui già sei. E questo è il punto, perché proprio perché sei un peccatore. Tu sei già all'inferno perché sei separata da Dio, capisci? E non lo sai. Perché? Perché l'arte del diavolo è quella proprio di nasconderti il tuo peccato. Allora, se si può parlare di un'arte del diavolo, evidentemente, l'astuzia è meglio forse. Allora, l'opera di Dio è proprio questa invece, di rivelarti il tuo peccato, così ti può strappare dall'inferno in cui già sei. Questo è. Che poi magari è un inferno dorato, sai? Alle volte succede così, abbiamo gabbie bellissime con tutti i comfort, arredate, splendide, la porta è aperta, potremmo uscire quando vogliamo, però non lo facciamo perché si sta tanto bene dentro sta gabbia. Poi a un certo punto il tempo scade, la porta della gabbia si chiude, a quel punto è troppo tardi, vorresti uscire e non puoi più. Spesso succede così, no? Dio ti rivela il tuo peccato, cioè ti rivela che sei nell'inferno. E ti tira fuori da lì. Volevo dire ancora una cosa, scusate, poi dopo do ancora spazio alle domande, però prima ho accennato alla forma comunitaria della penitenza, cioè alla liturgia penitenziale. Ieri parlavo con una persona, una santa suora tra l'altro, che diceva no, a me le liturgie penitenziali non piacciono perché e poi dopo che mi sono confessato mi rompo le scatole, devo stare lì a fare che non so più che fare perché si devono confessare tutti gli altri. Guardate, io vi sto dicendo queste cose per dire, anche per tirarvi un po' su naturalmente, cioè per dire guarda che non è un problema soltanto di vostro che siete ignoranti, è un problema che è tutta la Chiesa che è ignorante del tesoro che gli è stato posto nelle mani. Perché invece quel momento, il momento che non ti stai confessando, è il momento più importante. Se ti devi ancora confessare è il momento per ascoltare Dio nella tua coscienza. E se ti sei già confessato è il momento di pregare per quelli che si stanno confessando. Quindi è veramente un momento importante. Comunque, una domanda, dai, una sola, perché sennò poi dopo.
2: Io più che una domanda volevo dare una testimonianza di liturgie penitenziali. Allora, da quando i miei figli avevano 8 anni e facevano parte di un gruppo, o di un gruppo particolare, il gruppo GAM, no? C'era Don Stefano Alberici che è diventato certo. Sacerdote mentre questi facevano questa cosa, e devo dire che più volte l'anno questi ragazzi, che poi invitavano genitori eccetera, facevano queste liturgie. E ti devo dire che poi alla fine, quando tu andavi a confessarti, alla fine era come e se già avessi fatto tutto, cioè io parlo per me, devo dire che alla fine andavi a confessarti e avevi soltanto il sollievo di aver ultimato una cosa bella. E ripeto, ormai i miei figli ora hanno 39 anni, sono 31 anni che ho assistito a queste cose, adesso meno spesso, perché chiaramente, però veramente posso testimoniare che qualche cosa di stupendo esce fuori, non confessato di più.
0: No, confessato davvero.
2: Sì.
0: Cioè, quello che ha detto lei è molto importante, perché l'esperienza della confessione dentro la liturgia penitenziale ti fa capire che il momento dell'accusa dei peccati è soltanto il momento conclusivo di un processo che inizia molto prima. È esattamente così. È per questo che quella è la forma ordinaria della confessione e non quella straordinaria.
1: Questo aspetto della confessione può essere anche un modo per capire dove sbaglio, cioè, se io riesco a capire perché inciampo magari in quel modo. Non so se era questa la contrizione.
0: No, la contrizione è un'altra cosa. La contrizione è il dolore dei peccati, ed è un'altra cosa. Quello che dici tu è piuttosto quello che Sant'Ignazio chiama il discernimento degli spiriti, cioè la capacità di guardarsi dentro e di capire quali sono le ragioni profonde, le motivazioni profonde delle mie azioni. Nella confessione, questo ministero del discernimento degli spiriti spetta soprattutto al sacerdote, e il rituale lo definisce con queste parole. Un attimo, lo devo trovare. Ma è molto bello anche come lo dice. Io ovviamente non potevo commentare tutto. Scusate un attimo che... Ecco qui. Il discernimento degli spiriti, dice questo rituale, è l'intima cognizione dell'opera di Dio nel cuore degli uomini, dono dello Spirito Santo e frutto della carità. Ancora una volta, vedi che l'attenzione non è sul soggetto, ma su quello che Dio opera dentro di te. E la cosa importante, e questa è la cosa importante, perché non si tratta tanto di capire quello che dici tu, quali sono le motivazioni profonde delle tue azioni, ma piuttosto la dinamica, il movimento che ha la grazia dentro il tuo cuore e dentro la tua coscienza. Questo non te lo può rivelare un uomo, e non lo puoi nemmeno capire da sola. Questo te lo rivela solo lo Spirito Santo, cioè la preghiera e l'intercessione del ministro. Il ministro sta lì per questo, sta lì per aiutarti a chiedere a Dio questo dono, questa grazia del discernimento degli spiriti, cioè di capire appunto l'opera di Dio dentro di te, il percorso della grazia dentro di te. E questo non c'entra niente con la contrizione. La contrizione è il dolore del peccato, quindi è un'altra cosa. Notate che è molto rischioso confondere il discernimento degli spiriti con la psicanalisi spicciola. Cioè il sacerdote, il confessore, sempre per usare una parola brutta, tante volte viene scambiato per uno psicologo a buon mercato, ma il suo lavoro non è quello di star lì a farti da psicologo, il suo lavoro è quello di star lì a aiutarti a fare il discernimento degli spiriti, cioè di conoscere l'intima opera di Dio nel tuo cuore. Non si tratta di spiegarti le dinamiche del tuo inconscio, ma si tratta di farti capire come agisce la grazia dentro di te, che è un'altra cosa. Questo nessuno psicologo lo fa, lo fanno anche pochi preti, figuriamoci se lo può fare uno psicologo, perché è un dono di Dio, nasce dalla carità e dallo Spirito Santo, dice il rituale. Francesco mi sembra seriamente intenzionato a mettere le mani sulla confessione, già ne ha parlato spesso e credo che prima o poi farà qualche cosa, perché appunto ne parla spesso. A livello accademico, a livello teologico, la cosa è molto dibattuta, non è che non se ne parli. Non se ne parla a livello del popolo di Dio, non se ne parla a livello di pastorale, ma nelle università, la Gregoriana, la Lateranense, dove si studia la liturgia, la Sant'Anselmo, di queste cose ci sono corsi interi. Il problema è che poi al popolo di Dio non arriva niente. E al popolo di Dio non arriva niente perché i pastori, quelli che appartengono alla mia categoria, sono pigri, ignoranti. Nella migliore delle ipotesi, perché a volte è anche peggio di così.
2: È più comodo,
0: è più comodo, appunto. Però a livello accademico, cioè a livello teologico, questa roba è discussa e come. Nei movimenti, in questo bisogna riconoscere un merito ai movimenti, nei movimenti c'è una sensibilità molto differente. Prima Francesca citava l'esperienza del GAM, ma anche nelle comunità neocatecumenali si fanno abitualmente le liturgie penitenziali, ne fanno due o tre ogni anno anche loro, e anche per loro quella è la forma ordinaria della confessione. È nelle parrocchie che non si fa. Oddio, poi riparroci, cioè è vero anche che con tutte le cose che c'hanno da fare, però questa dovrebbe essere la priorità, in effetti.

Che cos'è il peccato? In realtà è un mistero. È difficile parlare del peccato perché solo Dio sa cos'è il peccato, realmente. Quando proviamo a parlarne noi è quasi inevitabile scivolare nella legge. Per capire che cos'è il peccato bisogna capire che cos'è l'uomo. E per capire che cos'è l'uomo bisogna guardare la Bibbia. Che cosa ci dice la Bibbia? L'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Cioè significa che c'è nell'uomo un modello, un'immagine per l'appunto. Se tu devi crescere secondo quel modello lì. Scopo della vita di un uomo è passare dall'immagine alla somiglianza, cioè diventare sempre più somigliante a quel modello originario che è stato posto dentro di noi. Immagine e somiglianza. Ed è per questo naturalmente non lo possiamo fare da soli, ed è per questo che il Signore ha soffiato nell'uomo il suo nefesh, il suo soffio vitale. Che cos'è l'uomo? L'uomo è un pezzo di terra in cui vive un frammento di cielo. L'uomo è un animale in cui abita una scintilla dello Spirito di Dio. L'uomo è un ossimoro vivente, è natura e al tempo stesso c'è nell'uomo qualcosa di soprannaturale, che non è identificabile ovviamente con gli strumenti della natura. Non esisterà mai una psicologia capace di afferrare questa scintilla di Dio che c'è dentro di noi, né tantomeno le altre scienze potranno mai individuare questa presenza che abita in ciascuno di noi. Però noi sappiamo che c'è. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché ne abbiamo nostalgia, perché ne abbiamo desiderio. Se io ho sete, vuol dire che da qualche parte esiste l'acqua. Io non posso aver sete, non avrei sete se non avessi gustato dell'acqua prima o poi. Comunque, se ho sete vuol dire che il mio corpo è predisposto per l'acqua, è fatto per l'acqua, no? Altrimenti non avrei sete. Ora, poiché ogni uomo ha sete di Dio, anche se poi magari a volte lo chiama in altri modi, allora vuol dire che questa scintilla divina vive dentro di noi. E allora che cos'è il peccato? Il peccato è vivere soltanto secondo le proprie determinazioni naturali, cioè dimenticare questa scintilla divina che abita in noi. Come se la cosa più importante della vita umana fosse assecondare la propria natura. Non è così. In realtà noi consideriamo nobili tutte quelle persone che in qualche maniera vanno oltre la natura umana. Le persone che si sacrificano, le persone che fanno dei gesti coraggiosi, le persone che danno qualcosa di più. Noi le consideriamo persone belle, persone nobili, persone importanti. Eppure tutte queste persone vanno oltre la natura umana. Ma quando si tratta di noi stessi, invece vogliamo assecondare la natura, vogliamo vivere la natura. E assecondare la natura significa naturalmente assecondare i nostri istinti, significa assecondare le nostre passioni, significa non vivere secondo quella scintilla divina che è stata posta dentro di noi, che non è che sia contraria ai nostri istinti e alle nostre passioni, attenzione, ma è lì per governarli, per guidarli, per orientarli a quello che è il loro vero fine, cioè la conoscenza di Dio. Fine della parte filosofica. Adesso andiamo alla Bibbia, che ci dice proprio questo però. In fondo qual è il peccato di questo figlio minore? Che fa veramente di male? Una cosa sola. Dichiara morto suo padre. Va dal padre e gli dice: dammi la parte di eredità che mi spetta, come dire tu sei morto. Io non ho bisogno di te. Tu per me sei un bancomat. Sei uno che mi serve per darmi i soldi. Nega, cioè, questa relazione. Spezza questa relazione che lo unisce al padre. Questa è la definizione di ogni peccato. Ogni peccato consiste in questo, nel rompere la nostra relazione con Dio.
Le cose che fa dopo sono soltanto conseguenze. Avendo rotto la relazione con Dio, si abbandona ai determinismi della natura e quindi si abbandona ai suoi istinti, mangia, beve, si diverte, fa l'amore, insomma fa tutte cose che in se stesse non sarebbero neanche cattive, ma lo diventano nel momento in cui sono sganciate dal loro fine, cioè nel momento in cui è stata rotta quella relazione originaria con Dio. Ora, notate bene però che anche l'altro fratello in effetti commette lo stesso peccato. Guarda, poi i due fratelli fanno lo stesso peccato. Con una differenza, che uno esce dalla casa del padre, l'altro no, l'altro rimane nella casa del padre, ma è lontanissimo dal cuore del padre. Sta nella casa del padre, ma del padre non ha capito niente. E anche lui ha rotto la relazione con il padre. Infatti che cosa gli dice? Gli dice: io ti ho servito per tanti anni. Non gli dice ti ho amato, non gli dice sono stato con te, ti ho servito. Per lui Dio è uno che va servito, è un padrone, non è un padre. Vedrai che a buon bisogno lo faceva per lo stesso motivo di quell'altro, per avere i soldi. Anche lui tratta il padre come un bancomat, la differenza è che il primo ruba e il secondo pensa di guadagnarsi i soldi col lavoro, ma è una differenza del tutto trascurabile rispetto al grande bene che entrambi hanno perduto, che è il bene della comunione con Dio. Ora, questo secondo figlio in realtà ci riguarda un po' più da vicino, perché io un po' vi conosco, per quello che so io, voi non siete grandi peccatori, non vedo gente che normalmente sta lontana dalla casa del padre. Ma però questa cosa qui dobbiamo stare attenti a non fare come il figlio maggiore. I padri della Chiesa ci dicono che c'è un diavolo pio. Cos'è il diavolo pio? Normalmente i diavoli hanno in avversione le preghiere. Quando uno comincia a pregare, i diavoli di solito si infastidiscono, e il più delle volte questo significa che si infastidisce anche la persona. Se mi metto a pregare, ecco che il diavolo subito comincia a dire: ma no, ma che stai a fare, ma dai, ma qua tu, che scatole, ecco. Bene, si infastidisce lui, prova a far infastidire anche me. Il diavolo pio nelle preghiere ci sguazza, è tutto felice quando pregate, perché la sua astuzia consiste precisamente non nel combattere le vostre preghiere e cercare di impedirvi di pregare, ma nello sviarle le vostre preghiere. Provo a spiegarmi un po' meglio. Abbiamo detto che il peccato fondamentalmente è dire a Dio: non ho bisogno di te. O io conosco tanti cristiani che dicono a Dio: non ho bisogno di te. Sotto sotto, non apertamente, per carità. Apertamente, anzi, fanno professione di umiltà. Però in realtà contano su se stessi, contano sulla loro giustizia. Contano sul fatto di essere a posto, contano sul fatto di aver fatto tutto bene, non contano sulla misericordia di Dio, contano sulla loro bravura, non contano sul fatto che Dio è buono, ma contano sul fatto che loro hanno fatto tutto come si deve fare. Sarà una grande sorpresa per loro, purtroppo, quando, arrivati alla fine dei tempi, il Signore gli dirà: ma dove sei stato tutto questo tempo? Ma come, dove sono stato? Ero lì vicino a te. E invece no, eri lontanissimo. Eri lontanissimo perché eri vicino a Dio fisicamente, ma di Lui non avevi capito nulla. Da cosa si riconosce il diavolo pio? Il diavolo pio si riconosce da due o tre cosette. Intanto dalla mancanza di gioia. Chi segue il diavolo pio non è mai felice. E si capisce, perché se c'è una cosa che non ti può rendere felice è il dovere. Siccome per te la fede è tutta dovere, dunque la tua fede è una fede senza gioia. E un'altra cosa da cui si riconosce il diavolo pio è proprio quella che dice il secondo figlio nella parabola: il fastidio verso la conversione del peccatore. Invece di essere felice che questo fratello è tornato a casa, dice: ma come, così facile? E vabbè, allora non vale. Io ho faticato tutta la vita per essere cristiano, questo qui arriva, ta-da,
ha fatto tutto, va in paradiso prima di me. Allora si arrabbia, no? Allora in paradiso non ci voglio andare. Mamma mia, ti rendi conto? Non vuole andare più, piuttosto è così forte il suo orgoglio che pur di avere ragione rifiuta di entrare in paradiso, cioè nella festa del Padre. Ditemi voi se non è una cosa diabolica questa. Pur di avere ragione contro Dio, pur di dire al Padre tu hai torto ad accoglierlo. Guardatevi dal diavolo Pio. Nelle sagrestie è di gran moda, nelle parrocchie è a casa sua, e invece no. Qual è la cura? Come si fa a sfuggire al diavolo Pio? Bisogna fare continuamente memoria della nostra povertà e della nostra debolezza. Per questo ieri nella catechesi dicevo una cosa che forse qualcuno sarà rimasto stupito, cioè meno male che siamo peccatori. Che bella cosa che siamo peccatori, perché così non corriamo il rischio di cadere vittime del diavolo Pio, perché abbiamo costantemente memoria della nostra fragilità, abbiamo costantemente memoria della nostra povertà. Sapete, c'è un grosso equivoco a proposito dell'ascesi. La gente pensa che l'ascesi sia qualcosa che serve per essere perfetti. Quindi mi devo impegnare, mi devo sforzare perché devo essere perfetto in tutti i miei comportamenti, puntino, come se fossi un monaco zen. Non so se avete visto i monaci zen, sono irreprensibili. Studiano un gesto al millimetro, nel senso che ti passo il sale a tavola, devo trovare la forma perfetta del passare il sale a tavola. La follia pura, la cosa meno cristiana che ci sia. L'ascesi cristiana non è questo. L'ascesi cristiana non è la ricerca della perfezione, è proprio il contrario. L'ascesi cristiana è l'esperienza della propria fragilità, perché l'ascesi ti serve non quando riesce, ma quando non riesce. Il momento che ti fa veramente bene nella tua ascesi non è quando tu riesci a superare il tuo peccato, ma è quando non ci riesci. Perché? Perché quello è il momento che ti rivolgi a Dio. Intanto che tu riesci a vincere il peccato con le tue forze, tu non hai bisogno di Dio. E il Signore infatti ti dice, va bene, non hai bisogno di me, accomodati. E nemmeno ti rivolgi a Lui perché non ne senti il bisogno, ci riesci da solo a vincere il tuo peccato, dunque che ti serve Dio? L'ascesi ti serve per fare esperienza del tuo fallimento, ti è più utile l'ascesi quando fallisci che quando riesci. Perché precisamente quello di cui hai bisogno è fare l'esperienza della tua povertà e continuamente ritornare a chiedere perdono, quello che noi stiamo facendo oggi. Ritornare a chiedere perdono per la tua povertà, per la tua debolezza, perché non fai vivere quella scintilla di Dio che c'è dentro di te e invece ti abbandoni appunto alla tua natura, che è inevitabilmente una natura corrotta dal peccato e quindi ormai privata di quella scintilla, di quella bellezza, di quella vita. Fare penitenza significa questo, significa riconoscere ho bisogno di te, cioè il contrario di quello che fanno i due figli della parabola. Ho bisogno di te, non ho bisogno dei tuoi soldi, non ho bisogno delle tue grazie, non ho bisogno dei tuoi doni, ho bisogno di essere in relazione con te, Dio. Ho bisogno di sentirti nel mio cuore, ho bisogno di parlarti con un amico, ho bisogno di essere in alleanza, in amicizia con te. E quindi umilmente gli chiediamo appunto di restituirci questa amicizia.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo, da Francesca Sabatinelli. Questa settimana parliamo di AICOTUR, l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici, una realtà nata per valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso un turismo nuovo, emozionale e identitario, quello di chi torna nei luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Grazie a iniziative concrete e a un modello già vincente come quello sperimentato nel comune di Cleto in Calabria, AICOTUR vuole trasformare questi ritorni in opportunità. Opportunità per i territori che si dotano di servizi e infrastrutture e per i viaggiatori che riscoprono le proprie origini in un contesto accogliente, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici. Un progetto che parla di memoria ma anche di futuro, che unisce passato e innovazione. E le regioni, dalla Basilicata al resto d'Italia, si stanno già attivando. Ne parliamo con i rappresentanti di AICOTUR e il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
5: Iniziamo a conoscere meglio l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici con Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente del Consiglio Generale di AICOTUR. Dottor Varacalli, inizierei chiedendole qual è l'idea dietro alla nascita di AICOTUR.
6: Intanto grazie a Radio Vaticana per questa opportunità. Allora, l'idea di costituire questa associazione parte fondamentalmente da tre elementi. Il primo è dal parere che è stato proposto dal sottoscritto al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul turismo appunto delle radici, che è stato approvato all'unanimità nel 2024. 2024 che è stato dedicato dal Ministero degli Esteri italiano, Bando delle Radici, e da alcune best pratiche noi abbiamo inserito anche nel parere il modello Cleto. Cleto è un comune nella provincia di Cosenza.
5: Quali sono le motivazioni specifiche, gli obiettivi che vi proponete come associazione?
6: Consideri lei che nel dopoguerra noi abbiamo circa 80 milioni di emigrati, i loro discendenti, se moltiplichiamo per te, abbiamo circa 240 milioni di italo-discendenti. È un gigante addormentato ed è un segmento del turismo, il turismo delle radici, che non era stato mai fatto. Si stima che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che

0: riteniamo che si possano fare delle attività molto importanti.
1: E qual è il tipo di turismo che Aicotour vuole attrarre attraverso le sue attività?
0: Bene, allora, io ne ho parlato prima di una che è il modello Cleto. Il modello Cleto è una buona pratica perché che cosa hanno fatto in questo piccolo comune appunto della provincia di Cosenza, che noi diciamo è riuscita a riaccendere le luci di case abbandonate da anni per via dello spopolamento. Cleto, grazie a un tour operator, è riuscita a destagionalizzare il turismo e ad avere un turnover continuo di turisti per periodi che rimanevano circa un mese e hanno abitato quel paese. Noi vogliamo, appunto creando questi servizi che dicevo prima, cercare di incentivare ancora di più altre fasce di turismo. Per esempio può essere uno quello di una sorta di Erasmus Plus, perché oggi l'Erasmus è riconosciuto a livello europeo, si può fare con accordi bilaterali tra le scuole. Noi pensiamo di far venire nei piccoli borghi degli studenti, laddove gli viene però certificato in questo caso, diciamo, lo studio, un mese, due mesi, quello che è. L'altro è quello del laboratorio smart working, riuscire per esempio a far venire dei lavori digitali per fare un mese di vacanza e lavoro, diciamo. Però è chiaro che se noi in questi comuni non attrezziamo, non so, con il wireless, con buona ricezione di internet, con uno spazio di co-working, ma nello stesso tempo è un turismo che deve essere fatto con il coinvolgimento dei cittadini, perché dobbiamo far sì che questi che non sono turisti, che stanno un giorno, stanno un mese, 20 giorni, quindi trovare quelle forme anche di coinvolgimento nelle famiglie, nei periodi per esempio invernale, cercare anche di organizzare degli eventi e non pensare che ci sia solo agosto per le attività, altrimenti uno dopo tre giorni, insomma, in un piccolo comune non sa cosa fare più e se ne ritorna. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter far sì che questo si possa sviluppare, perché ad oggi per esempio può capitare che arriva al comune un'email o una telefonata all'ufficio anagrafe, nella maggior parte dei casi non si risponde. Non è che non si risponde perché si snobba, ma perché tante volte magari è scritto in inglese o in lingue e uno, l'impiegato, non sa parlare o non sa scrivere, oppure viene vista come una cosa lontana. Però dietro quella telefonata non sappiamo cosa si può nascondere, perché ci può essere anche un interesse di chi si informa nel proprio comune o di ritornare o di recuperare la propria abitazione o di addirittura fare degli investimenti, così come è avvenuto in Italia con il rientro di alcuni facoltosi imprenditori che hanno fatto fortuna all'estero e sono venuti e hanno recuperato delle abitazioni, delle digiere di appartamento, hanno fatto acquisti di investimento. I nipoti, i pronipoti intendono ritornare, intendono rivedere, intendono rivivere quello che era il racconto dei suoi anni.
1: Come di consueto, le chiedo di suggerirci, dottor Varacalli, una canzone da ascoltare.
0: Le do due. Guarda caso di un cantante anche calabrese, Mino Raetano. Allora, la prima è Italia, oppure L'uomo e la valigia. Preferirei Italia, visto che parliamo di valorizzazione d'Italia.

0: Presidente e Sindaco di Cleto Armando Bossio. Sindaco Bossio, parlando con il vostro Presidente del Consiglio Generale, il Dottor Varacalli, ci ha menzionato il cosiddetto modello Cleto. In cosa consiste nello specifico?
1: Salve, intanto grazie. Il modello Cleto consiste in sostanza in un'accoglienza di tantissimi italo-discendenti provenienti da paesi come l'Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Messico, Perù, insomma l'abbiamo avuto di tutti e tanti paesi. Consiste nel farli tornare a fargli rivivere quelle che sono le proprie origini, fargli toccare le proprie radici. Quindi queste persone che hanno intenzione di venire nel nostro progetto sono spinte da una traccia sentimentale proprio perché hanno il desiderio di tornare dove sono stati i propri avi. Il modello Cleto ha creato le condizioni per poter richiamare all'attenzione queste persone, accoglierle e farle vivere questi tipi di esperienza che vanno a trasformare, io dico sempre, i racconti dei nonni, no? Quindi come si fanno alcune usanze italiane, quindi viverle, poterle toccare, poterle elaborare e portare via quando partono un'esperienza culturale che li arricchisce non tanto manualmente in quello che fanno o turisticamente, ma più che altro sentimentalmente.
0: Ecco, come è stato reso possibile nel concreto questo ritorno dei parenti nelle terre dei loro avi?
1: Ma in sostanza il turismo alle radici è sempre esistito, grazie all'iniziativa del Ministero nel 2024 che ha valorizzato e ha canalizzato questo segmento turistico, siamo riusciti a riconoscere questo segmento turistico, perché tra virgolette il parente americano è sempre tornato, no? In Italia in maniera autonoma. Con questa iniziativa del Ministero i comuni un po' si sono attivati a valorizzare questo segmento e Cleto ha creato questa connessione con questi paesi, quindi attraverso la collaborazione e l'attivismo di alcuni tour operator in queste terre, tipo Buenos Aires, tipo Ottawa, tipo Toronto, e quindi cominciare a proporre e vendere il pacchetto di Cleto. Mano a mano sono cominciate a vendere le prime persone, hanno fatto le prime esperienze, i feedback sono stati positivi. E questo ci ha permesso di sviluppare il progetto. Ovviamente è stato un progetto che è durato da marzo a novembre scorso. La sfida adesso che è iniziata proprio con Icotour è di riuscire a prendere i punti di forza di questo modello e trasmetterlo, migliorarlo, svilupparlo e portarlo alla conoscenza anche delle massime istituzioni, anche perché siamo stati in Parlamento qualche giorno fa, per fargli capire che è un segmento turistico che deve essere assolutamente valorizzato e che può dare tanto, perché è un vero e proprio strumento e di contrasto allo spopolamento per i piccoli borghi.
0: E come ha reagito, come anche ha beneficiato la popolazione di Cleto da questa rinascita?
1: Ma all'inizio è un po' differente, come un po' sono a volte, no, in calabrese, no? L'arrivo dello straniero, tra virgolette, lo metteva in condizioni di scetticismo, no? Anche sull'iniziativa. Ma sono passate le prime settimane, dopo il cletese si è aperto, ancora aperto, come dico io sempre, e ha fatto suo il progetto. Quindi noi abbiamo chiesto ai cittadini di non essere parte del progetto, ma di essere il progetto. E quindi quella connessione tra chi arrivava e chi accoglieva si è creata e ha permesso il buon sviluppo dell'iniziativa, proprio perché la gente si è aperta, ha assunto anche un comportamento diverso. Io faccio l'esempio di com'era la mia comunità prima e com'è la mia comunità oggi, a distanza di un anno e mezzo. Adesso è molto più aperta all'accoglienza, alla condivisione, al confronto culturale, quindi c'è un interscambio continuo tra chi arriva e chi accoglie e che fa crescere sensibilmente il profilo culturale di una comunità.
0: E in ultimo le chiedo di darci un parere dell'altra campana, ovvero gli ospiti di Cleto, come vivono questo ritorno nelle terre dei loro avi?
1: Loro, io dico che sono un contributo alla rinascita delle coscienze dei cittadini di questi luoghi. Fate conto che Cleto è un piccolo comune della provincia di Cosenza, è stato ancora in gran parte sulla soglia dello spopolamento come tutti i piccoli borghi, però ha tante ricchezze. Quelle ricchezze il cittadino locale non le riesce a vedere, a valorizzare, a dargli l'importanza giusta, no? Quando arrivano queste persone con gli occhi completamente diversi, quindi amorevoli nei confronti di questa terra, perché loro hanno assimilato negli anni i racconti positivi dei nonni, vengono con lo spirito di conoscere, di apprezzare, di toccare le nostre cose che per noi sono banali, ecco, loro contribuiscono alla crescita di coscienza di questi luoghi attraverso questi arrivi, queste presenze, perché hanno proprio quel sentimento nel voler immergersi all'interno di queste comunità, vivono questa vacanza, tra virgolette, con un profilo emotivo impressionante, e vi posso dire che quando partono l'80% piangono, proprio perché intanto hanno conosciuto in profondità le proprie radici, ma poi sono state accolte, quindi quando vengono accolte, quando legono con gli abitanti del posto, anche perché la maggior parte vive nelle case dei centri storici di persone private, quindi hanno una connessione con l'anima del paese, no? Quindi il sindaco, le associazioni, l'amministrazione vengono dopo, loro hanno un contatto diretto con i cittadini e quindi gli creano una connessione anche di amicizia, di contatti. Io faccio un esempio, persone che sono state lo scorso anno sono ancora in continuo contatto con chi l'ha ospitato lo scorso anno, si sentono, si fanno videochiamate, perché poi io dico sempre che si possono cambiare luoghi, si possono cambiare paesi, ma poi le radici le senti sempre.
2: Do il benvenuto adesso a Marco Ziparri, sindaco di Marsico Vetere. Allora Marco, prima di tutto ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di tutto e soprattutto ai nostri radiospettatori.
2: Marco, siamo in provincia di Potenza.
3: Potenza Basilicata, area interna.
2: Ce la racconta?
3: Assolutamente sì, Marsico Vetere ha delle antiche origini, è l'unico comune dei 131 della Basilicata che porta la denominazione Vetere e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di vecchio, che più di vecchio direi di antico. E in effetti c'è stato un secolo di emigrazione che parte dal 1850 fino almeno al 1950. Abbiamo diverse località di emigrazione, prima fra tutte gli Stati Uniti, il Canada, ma non da meno il Sud America o le terre dell'Australia. Molti marsicoveteresi, ancora oggi di terza e quarta generazione, vivono nel mondo, che è un mondo europeo, ma è anche extraeuropeo.
2: Marco, se si fa una ricerca online, si legge Marsico Vetere tra tradizioni lucane e sport montani nella Val d'Agri. Ed è qui che si consuma questo turismo delle radici, soprattutto. Lei ci ha detto che sono tanti paesi laddove sono approdati i marsicoveteresi. Questi ritorni, anche delle terze e delle quarte generazioni, cosa significano per voi e che valore aggiunto hanno per il vostro comune?
3: Ma innanzitutto ci sono sempre stati fino a quello che io definisco l'incidente della storia, che è stata la pandemia con i lockdown. Da lì in poi abbiamo notato che c'è stato un ritorno di massa di molti migranti anche alla scoperta delle proprie origini. Si viene a Marsico Vetere per cercare di vedere se è ancora in piedi la casa del nonno piuttosto che del bisnonno o dello zio che aveva origini marsicoveteresi. E poi si scopre la meravigliosa storia, ad esempio, di Edward Lito, che fu un arpista, un suonatore d'arpa, nato a Marsico Vetere nel 1901 e che nel 1940 fu scritturato nella Royal Philharmonic Orchestra di Arturo Toscanini a Chicago. E lì che cosa succede? Succede che Edward Lito, partito con la sua arpa, prodotta qui perché la Val d'Agri è culla dei maestri d'arpa, si producevano strumenti musicali in legno e poi, data la povertà del sud, dell'entroterra lucano, molti emigravano come migranti e musicisti nel mondo. Ecco che Edward Lito, all'interno di questa Royal Philharmonic Orchestra, sente parlare un dialetto lucano e dall'altra parte c'è il flautista Carmine Coppola, papà del celeberrimo Francis Ford Coppola, quindi una Basilicata che porta il suo nome nel mondo ma anche le sue tradizioni, le origini. E oggi sarebbe bello riprendere non solo le abitazioni che Marsico Vetere ha, ma abbiamo capito che il turista, figlio di italo discendenti, non è alla ricerca dei luxury 5 stelle, bensì alla ricerca della casa del proprio antenato e magari ama anche cucinare i prodotti della terra, quindi comportarsi un po' come accadeva in un tempo, cioè raccogliere, la dico così, l'ortaggio che viene coltivato qui a Marsico Vetere per recuperare anche gli antichi odori, gli antichi sapori.
2: Marco, lei ci ha raccontato veramente molto bene cosa significa la riscoperta delle proprie radici, cosa significa per queste terze, quarte generazioni ritrovare la casa dei propri avi o riscoprire i sapori della terra dei propri nonni. Ma per i marsicoveteresi che Marsico Vetere non l'hanno mai lasciata, cosa significa questo incontro con una parte di mondo che arriva da loro, che arriva da voi?
3: Ma guardi, è un abbraccio d'affetto a volte indescrivibile a parole. Proprio tre giorni fa sono arrivati dei marsicoveteresi che vivono a Melbourne, di terza generazione, e la signora che è presidente dell'associazione Alba, che ha un po' le chiavi del centro storico, del borgo antico, è lei che insieme a tante altre volontarie apre le antiche botteghe, fa visitare i musei della civiltà contadina. Ad esempio la fotografia più bella è quella che viene scattata davanti al portone della chiesa madre dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che in realtà è un portone di una banca di Filadelfia che gli emigranti del 1857, dopo un terribile terremoto che colpì la Val d'Agri e che ha raso al suolo diverse comunità, bene, quel portone è il portone di una banca di Filadelfia che fu acquistato dai marsicovetresi nel mondo e fu donato, fu spedito dall'America e che oggi apre le porte alla chiesa madre del comune. C'è un marsicovetrese ad ogni latitudine.
2: Siamo alla fine di questa bellissima chiacchierata e a questo punto proprio viene da dire che viaggiare alla scoperta delle proprie radici, questo turismo delle radici, è un'esperienza straordinaria per chi compie il viaggio e per chi accoglie.
3: Sicuramente sì, io nell'ultimo periodo ho registrato addirittura qualcuno che rimane. Oggi c'è un ritorno della qualità della vita. Noi sindaci del sud siamo molto resilienti, ma siamo molto anche affezionati a un termine che l'Accademia della Crusca ha definito restanza: resistere, ritornare per riabitare e per rivivere quei luoghi che hanno consegnato i natali a molti italiani nel mondo.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia. grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo amore che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della Nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Rosa Mistica, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita.

0: Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre, sempre.

per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

stata dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri dare stabilità e di un maschile paterno in grado di guidare e di correggere, di indicare una strada da percorrere. Il vivente, per crescere, ha bisogno della stabilità di un terreno e di una direzione verso cui andare. Dopo gli anni dei primi incontri, vengono per i bambini gli anni dei perché. Non c'è niente di cui sorridere e tantomeno per cui spazientirsi. I perché dei piccoli sono un segno dell'ansia metafisica dell'uomo. Guai agli esseri umani che non hanno più perché. Vuol dire che in loro si è spenta quella giovinezza che rende bella ogni età della vita. Solo se noi grandi abbiamo accettato di ricevere le risposte alle domande fondamentali, possiamo sostenere chi si trova smarrito di fronte ad esse, o chi, per l'età, non è ancora in grado di rispondere. Quello che ci è chiesto ci obbliga a riscoprire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Nessuno di noi nasce dal nulla. L'uomo viene alla luce sempre dentro una tradizione. Parla una lingua, si sente a poco parte di una certa storia, sente familiare una visione della vita, quella che gli trasmettono i suoi genitori. Non dico che dovrà mantenerla per tutta l'esistenza, ma non potrà evitare, se vuole crescere, di fare i conti con essa. Anche i genitori che pensano sia bene non trasmettere ai piccoli nessuna Weltanschauung finiscono per comunicare loro il dogma del relativismo che lascia colui che cresce in balia del potere e delle mode. Do ai miei figli da mangiare, un tetto, una scuola, ma si farà lui un'idea del mondo. Chi ragiona così nega al bambino che cresce ciò di cui ha più bisogno per vivere. Aiutiamo piuttosto i nostri figli a rispondere alle domande che vengono dal loro cuore alla loro mente attraverso gli incontri che fanno, e aiutiamoli a scoprire quella voce che c'è nella loro vita. Spieghiamo che si possono chiamare le cose con il loro nome e che si può dire male a ciò che è male e bene a ciò che è bene, che si può ascoltare con frutto la voce della coscienza che ci parla del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. Me lo ha fatto venire alla mente un padre che mi ha scritto: lo vedo nei miei figli, attendono dal papà un'indicazione su cosa è vero o no, su cosa è giusto o no. Aiuteremo così i nostri ragazzi a vedere che la vita è anche una lotta, che occorre sacrificarsi e combattere. Non tutto c'è dato senza impegnarsi per ottenerlo. I nostri figli non hanno bisogno innanzitutto di un benessere, ma di essere, cioè di affetti, di correzioni, di indicazioni di strada, anche di divieti, purché spiegati nelle loro ragioni. I figli nascono per lasciare la casa. C'è un esempio bellissimo di Don Giussani a questo proposito.
Una donna veniva regolarmente a confessarsi. Per qualche tempo non l'ho più vista. E quando è ritornata mi dice: ho avuto una seconda bambina. E senza che io le dicessi niente aggiunge: sapesse che impressione. Appena mi sono accorta che si era staccata, non ho pensato se era un maschio o una femmina, se stava bene o male, ma la prima idea che mi è venuta è stata questa: ecco, comincia ad andarsene. Lasciare i genitori, i fratelli, la casa è un processo che comincia da molto lontano. Certamente dall'adolescenza, quando mettiamo in discussione ciò che abbiamo ricevuto per farci un'idea nostra delle cose e della vita. È un periodo di crisi in cui il ragazzo si chiede, non sempre in modo cosciente, se quella che gli è stata insegnata è una strada valida per raggiungere la sua statura adulta. Non è facile capire e tantomeno intercettare i giovani in questo periodo della loro ricerca. Tanto superati e vecchi sembrano i genitori, tanto ribelli e strani sembrano i ragazzi a quelli di casa. È sempre stato così. Mark Twain ironizzava sulla sua insofferenza adolescenziale. A 14 anni mio padre mi sembrava un idiota. A 21 mi sono stupito di quante cose avesse imparato nel frattempo. Oggi forse il distacco tra generazioni è ancora più grave e l'incomunicabilità maggiore. Ma la responsabilità più grande è di noi adulti. I genitori rinunciano presto a parlare con i loro figli, o all'opposto, cercando di legarli a sé, concedono loro tutto e danno sempre ragione ai ragazzi, anche quando non l'hanno. Non ci sono ricette, né regole. Non c'è certezza di riuscita di fronte a quell'immenso segreto che è la libertà dell'altro. Si può però mostrare ai figli che il nostro scopo non è di imporre delle regole per sentirci sicuri, per disinteressarci di loro. Vogliamo rischiare, lottare, per aiutarli sulla strada verso la felicità. Siamo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi, leggiamo nella prima lettera di San Pietro. Per questo abbiamo il coraggio anche di scelte impopolari, come non permettere che nostro figlio vagoli tutta la notte da una discoteca all'altra. Santa Monica pregò e pianse per parecchi decenni pensando a suo figlio Agostino. Nessuno le poteva dare la certezza assoluta dell'esito positivo delle sue suppliche, ma lei non l'abbandonò mai. Dall'Africa lo raggiunse a Milano, che è come andare oggi sulla Luna. Non lo giudicò allontanandolo perché aveva un amante e un figlio illegittimo. Le sue preghiere ci hanno regalato uno dei più grandi geni dell'umanità e dei più grandi teologi, mistici e santi.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo, Amare Ancora, che è Monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Benvenuto, ecco. Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre sento il mio nome subito dico buongiorno, poi c'è tutta la lunga trafila del nome dell'istituto, ma sappiate che io sono qui.
0: Dunque oggi abbiamo parlato di un capitolo che lei ha voluto intitolare proprio come un libro di Don Giussani, che è stato pubblicato nel 2005, dal titolo Il rischio educativo.
1: Esatto, è un libro di Don Giussani pubblicato l'ultima volta nel 2005, ma in realtà sono lezioni molto antiche che Don Giussani ha tenuto e ha scritto addirittura agli inizi degli anni 60. Proprio la prima stesura di questo libro è del 1960. Voglio dire, questo libro ha accompagnato tutta la vita di Don Giussani ed è anche un po' una sintesi della sua stessa esistenza e la chiave di lettura di tutto il suo tentativo, secondo me ben riuscito, ecclesiale, e cioè quello di educare. Cosa vuol dire educare? Ecco, Don Giussani prende a prestito una frase che molto probabilmente sarebbe passata inosservata dei più, altrimenti, una frase di un libro di Jungmann, un grande liturgista, studioso di storia della liturgia tedesco, che in un suo libro parla dell'educazione come introduzione alla realtà totale. Ora, Don Giussani rimase colpito, folgorato da questa espressione. Perché? Per due ragioni. Primo, proprio per questa parola realtà. Don Giussani era molto preoccupato della divisione fra la fede e l'esistenza ed era tutto teso a mostrare come la sequela di Cristo portasse l'uomo a vivere in modo più vero e più pieno. Quindi la parola realtà stava al centro di tutto quanta la sua vita. E poi realtà totale, quindi l'educazione è uno sviluppo di tutte le potenzialità della personalità. Ecco, partendo da questa definizione, Don Giussani allora arriva a riflettere su quali sono i fattori e gli aspetti dell'opera educativa, e io li ho ripresi perché mi sono sembrati importanti per cogliere proprio la realtà della famiglia nei suoi dinamismi più veri, più profondi. Quindi il tema dell'autorità, il tema della trasmissione di tutti i valori che governano un'esistenza, il tema anche del far propri, perché un figlio riceve ma deve far propri, deve anche criticare, dice Don Giussani, in senso positivo, e cioè deve riscoprire, deve vedere ciò che è caduco nel frattempo e ciò che invece rimane valido. Insomma, tutta la trafila del cammino verso l'educazione, verso la realizzazione di sé, è accennata in quel libro di Don Giussani ed è da me ripreso in questo capitolo.
0: Uno dei primi passi proprio verso l'educazione dei figli passa attraverso il gioco, che è un po' proprio questo incontro con la realtà, no, di cui lei parlava.
1: Sì, insisto molto a più riprese nel libro sul tema del gioco, perché io trovo che oggi i piccoli vivano due grossi pericoli. Il primo pericolo è quello di non avere più rapporto con le cose, ma di cominciare fin da molto presto un rapporto virtuale con la realtà. Si sta davanti agli schermi, si vedono immagini di realtà lontane, si sentono voci ma di cui non si percepiscono i volti, o se si vedono i volti, questi volti non si possono toccare, non si possono abbracciare. Quindi un rapporto virtuale con la realtà, che è esattamente l'opposto di ciò che dicevamo prima, introduzione alla realtà totale. E poi, in secondo luogo, quindi giocare, stare con le cose, toccarle, eccetera. In secondo luogo, molto spesso gli adulti sono assenti dalla vita dei piccoli, sono al lavoro, sono in un altro locale, sono in un'altra parte, e quindi occorre che gli adulti invece tornino a inserire nella loro giornata un po' di tempo per stare con i loro figli, per giocare con i loro figli. Nel libro più o meno dico che un padre deve passare del tempo con i suoi figli, deve rotolarsi nel prato, deve rotolarsi per terra, deve fare la lotta con loro, deve portarli a giocare a pallone, deve insegnargli ad andare in bicicletta, insomma c'è tutto un rapporto che i grandi devono avere coi piccoli che è molto importante per la loro crescita.
0: In questo rapporto, e questo è un meccanismo, diciamo, che abbiamo già visto in altri capitoli e in altre delle nostre conversazioni, in questo rapporto non si è in due, si è in realtà in tre, non c'è soltanto un educatore e un educando, ma anche qualcun
1: altro.
0: Sì,
1: c'è, ecco, una frase di Don Giussani vorrei qui ricordare, che non si educa veramente se non si apre al senso della vita. E quindi educare vuol dire anche camminare assieme in una direzione, camminare assieme verso qualcuno. Ecco perché parlo sempre di un terzo che è presente nell'educazione, che può essere affermato come significato della vita verso cui si guarda, ma anche più profondamente come il tu di Dio da cui veniamo e verso cui andiamo e che ci sostiene in questo cammino.
0: C'è poi un processo inevitabile e anche doloroso in qualche modo, che è il processo di allontanamento. I figli lasciano la casa, lasciano i genitori, si allontanano da questi affetti. All'inizio della loro vita sembrano appartenere completamente, no, a chi li ha generati, e invece è un processo appunto di distacco continuo.
1: È un processo necessario. Ecco, è una cosa su cui rifletto molto, perché nel mio seminario accolgo ragazzi che hanno lasciato la loro casa e vedo questo loro cammino di distacco, vedo la difficoltà del distacco, talvolta il desiderio del distacco. È difficile raggiungere un equilibrio di vicinanza e lontananza da coloro che si ama, e questo è anche uno dei problemi più grossi delle famiglie giovani, delle famiglie che stanno nascendo, che talvolta hanno bisogno dei nonni, dei genitori per poter continuare a vivere economicamente o anche educativamente per i nipoti, e quindi sono talvolta risucchiati in un rapporto non sempre equilibrato, o talvolta affermano la propria libertà attraverso delle rotture. Insomma, è un equilibrio difficile, però è un equilibrio necessario. D'altra parte, Dio stesso, proprio all'inizio della storia del mondo, dice che l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre. Qui là lo dice parlando proprio del matrimonio, ma questa è una legge dell'esistenza, e cioè ciascuno deve lasciare per poter riscoprire personalmente. Se noti bene, questo lasciare non è un venir meno all'affetto, anzi è un approfondirsi dell'affetto. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, quando siamo lontani da un amico, quando siamo lontani da una persona che amiamo, in realtà il nostro legame si approfondisce, si purifica, si essenzializza. Così avviene anche nei confronti dei genitori. Insomma, per crescere occorre in certo modo negare, ma non certamente uccidere. Non abbiamo bisogno di negare radicalmente niente e nessuno, abbiamo bisogno di riscoprire e di